0: Iniziato insieme qui live su Radio 2, restate con i Lunatici. Che cosa è accaduto nel mondo dello sport, della musica, dello spettacolo, del cinema, della cultura, riviviamolo insieme così, restate qui.
1: Torniamo indietro al 16 settembre del 1969, quando ad Augusta nasce Roy Paci.

nel 2005 che Ligabue pubblica il suo ottavo disco Nome e Cognome. Tra i singoli che verranno estratti Il giorno dei giorni, Happy Hour, Cosa vuoi che sia ed una delle canzoni d'amore più belle mai scritte.

giorni dopo, nel 2016, i Pooh rilasciano il disco 50, L'ultima notte insieme, registrato in occasione di due concerti tenuti allo stadio San Siro di Milano il 10 e l'11 giugno proprio dello stesso anno, in concomitanza con la reunion con Riccardo Fogli e Stefano Dorazio.

0: insieme.
1: Il nostro viaggio musicale indietro nel tempo termina nel 2017, quando Caparezza pubblica l'album Prisoner 709. Il primo singolo estratto dal settimo album in studio del rapper italiano è Ti fa stare bene.

Notte Lunatica continua ora su Rai Radio 2 con il nostro racconto lunatico dedicato a Franco Califano. In questi giorni, il 14 settembre, è stato l'anniversario della sua nascita nel 1938.

una... Mi piacciono tutte le esperienze, mi piace sentire tutto, sentire, palpare e mangiare, anche sentimentalmente non amo le mezze misure. Infatti io non cerco mai le storie occasionali, o perlomeno ci credo sempre in buona fede all'inizio che non siano occasionali, poi dopo se lo diventano.

0: Roma, fine anni 50. Franco è un giovane studente di ragioneria. È nato a Tripoli nel 1938 perché il padre, Salvatore, militare nell'esercito italiano, prestava servizio nella colonia tricolore.
1: La seconda guerra mondiale li ha portati via presto dalla Libia, prima a Nocera Inferiore e poi nella capitale.
0: Salvatore, da buon soldato, ha sempre preteso che il figlio ricevesse una rigida educazione e per questo motivo lo ha iscritto in vari collegi ecclesiastici prima di andarsene prematuramente.
2: Io ho un impianto, uno solo, è quello che di non aver avuto sufficientemente a lungo la vita di mio padre, al quale io sono aggrappato e per me è incredibile. Io ho amato mio padre da non riuscire ad amare più, forse. E mio padre mi era tutto e mi è mancato molto presto, lui ha 40 anni.

0: Franco è molto curioso e senza la rigida figura paterna può saziare la sua fame di esperienze. Continua a studiare ragioneria, ma preferisce iscriversi a un corso serale. Da animale notturno, vive la notte e dorme la mattina.
1: Correvo verso Via Veneto. Via Veneto era una strada piena di significati. Dietro Via Veneto c'era tanto allora, per uno che sognava come me, probabilmente dei sogni sbagliati. Amico.

tra una lezione e l'altra si trova spesso a scrivere poesie, fino al momento in cui si rese conto che non gli avrebbero mai dato di che vivere, e allora ha modificato i suoi versi trasformandoli in canzoni, sperimentando differenti generi musicali, dalle ballate popolari fino agli standard americani. Non pago, esordisce anche nei fotoromanzi, trasferendosi da Roma a Milano.

0: È il 1977, esce il quarto album in studio di Franco Califano. Tutto il resto è noia.
1: Quell'animale notturno, quel ragazzo scapestrato che scriveva prima poesie e poi canzoni, ce l'ha fatta. Con determinazione e un pizzico di follia.
2: Da un debuttante a un non debuttante, Franco Califano. Non sei un debuttante, eh? Tu hai paura delle telecamere, del pubblico, dei milioni di ascoltatori che ti guardano?
3: No, io
2: paura,
3: no.
2: Voglio dire, insomma, li senti?
3: Stima, rispetto, li sento, ma non ho paura.
2: No, dico, ma lo senti, hai il senso del pubblico davanti? Perché molti, sai, forse per un senso di incoscienza, non so, io per esempio sono terrorizzato a sapere che milioni di ascoltatori ci guardano, tutte le cose che diciamo, no? Tu no?
3: No, sai, io tutte le sere.
2: Ecco, infatti mi hanno detto, io non l'ho visto il tuo spettacolo. Califano fa uno spettacolo in vari locali d'Italia, molto bello. Mi hanno detto tutti, grande successo, sempre pieno di gente. Ma cosa fai in questo spettacolo? Perché non solo canti.
3: No, no, recito anche dei monologhi che scrivo in dialetto romanesco, che sto raccogliendo in un libro che di volta in volta stampo nei Complen.
2: Cioè, tu trattano dei problemi, hai detto, scusa.
3: No, è che di volta in volta stampo nei miei Complen.
2: Ah, ho capito, ma questi monologhi di che parlano?
3: Non si possono dire, non parlano.
2: Non possono dire perché?
3: Beh, sì, parlano, ma insomma.
2: Fanno, non viene uno, per esempio, perché non. Un monologo così, breve.
3: No, no, ci sono parole poco ortodosse.

0: Il suo successo è cresciuto tra locali notturni milanesi, tra donne conquistate a ritmi vertiginosi e anche da qualche eccesso che gli ha procurato qualche problema con la giustizia.
1: A proposito di colpe, io colgo l'occasione per affrontare un argomento scottante, quello della droga. Da più parti si dice che la droga e Califano camminino di pari passo. Io adesso non voglio dire di essere un santo, ho fatto le mie esperienze, come tantissimi altri, ma sono rimaste esperienze. Per cui la droga per me è un fatto esistito, ma che non esiste più. Vi prego di credermi.

Califano è stato anche un apprezzatissimo autore di brani come Minuetto, scritta per Mia Martini, Un grande amore e niente più per Peppino Di Capri, e La chiamano estate per Bruno Martino, o La nevicata del 56. Per me.

0: Un bastardo venuto dal sud, il suo primo disco, fortemente autobiografico, ne ha confermato il talento, anche durante le sue esibizioni. Il suo istrionismo gli ha consentito di far rapidamente presa sul pubblico.
1: In Tutto il resto è noia, il Califfo non si preoccupa di piacere per forza, resta semplicemente se stesso. In copertina, infatti, mette il figlio del boss Francis Turatello, con cui ha stretto amicizia negli anni milanesi, circostanza...
0: Un bastardo venuto dal sud, il suo primo disco, fortemente autobiografico, ne ha confermato il talento, anche durante le sue esibizioni. Il suo istrionismo gli ha consentito di far rapidamente presa sul pubblico.
1: In Tutto il resto è noia, il Califfo non si preoccupa di piacere per forza, resta semplicemente se stesso. In copertina, infatti, mette il figlio del boss Francis Turatello, con cui ha stretto amicizia negli anni milanesi, circostanza questa che gli procurerà critiche e che gli

0: qua mi chiamo Califfo appunto per questo mio harem.
1: Le donne sono state una componente importante nella sua vita.
0: Scherzi a parte, le donne sono importantissime, soprattutto perché sono le mie ispiratrici.

La rivista specializzata Rolling Stone si inserirà all'album tra i migliori 100 di sempre in Italia. Canzoni indimenticabili, oltre a Tutto il resto è noia, sono anche La mia libertà e Io non piango.

0: Roma è il 18 marzo 2013. Va in scena ancora una volta una grande performance del Califfo che incanta i suoi fan al Teatro Sistina.
1: Califano cerca di nascondere con il mestiere il peso dei suoi 74 anni, la fatica di una vita vissuta sempre al massimo, senza mai sollevare il piede all'acceleratore.
0: È visibilmente sofferente e le sue condizioni di salute non sono ottimali, come si nota dalle sue ultime interviste. Ma la sua verve è intatta, così come la sua presenza sul palco, capace di coniugare doti canore e istrioniche con il racconto di centinaia di aneddoti che hanno costellato la sua vita.

0: Nel 1983 è finito nuovamente in carcere per essere stato tirato in ballo come il celebre presentatore Enzo Tortora in una storia di droga da alcuni sedicenti pentiti di camorra.
1: Io non ho perso mai la libertà perché appunto avendo scelto la solitudine come scelta, come libera scelta, io sono sempre stato il più libero di tutti, sono... anche là dentro sono quattro mura che mi possono imprigionare, perché finché non mi mettono le manette al cervello io sarò sempre il più libero di tutti.
0: Poi le accuse si sono rivelate infondate e lui, come Tortora, ne è uscito completamente pulito.
1: Se vogliamo essere frivoli e sdrammatizzare, come io sempre faccio, mi hanno tolto un anno in cui ero veramente bello, e quindi chissà quante donne avrei avuto in quell'anno, tanto per sdrammatizzare. E mi gioco...

0: Nonostante i problemi con la giustizia, non ha mai perso la sua popolarità. Nel 2001 Fiorello ne ha fatto un'esilarante imitazione nel suo programma Stasera Pago Io su Rai 1, che ha contribuito a regalargli una nuova iniezione di popolarità.
1: Mi sveglio, saranno state a occhio e croce, ma giusto così saranno state i quattro. Mi guardo nel letto, a sinistra in cielo, a destra ne parlavo.

te ne eri annata. Oh, mente mamma si che fa sei morto. Dico, dove vado? Salotto. Che c'è sto a fare che mi mangia il tappeto? Dico, vado in cucina. Oh, apro il frigo. Gli alimenti se ne erano mangiati tra di loro, non c'era più che. Dico, che faccio? Io il telefono. Faccio il numero 444. Trippa Express. Mi porti in cesta di trip. Subito. Manca il tempo che attacca la cornetta, c'è stava già il ragazzino. Apre la porta. E mangia la trip. E il cesto. E si non scappa il ragazzino.

0: sapere di te, non ti sento da tempo.
1: Si spegne pochi giorni dopo la sua esibizione al Sistina, il 30 marzo del 2013, nella sua villa di Acilia, nella periferia di Roma. Il suo cuore, dopo una vita di eccessi, cede improvvisamente. Alla Camera Ardente, in Campidoglio, gli vanno a rendere omaggio tantissime persone, note e meno note.
2: Califano della morte ha sempre detto, coerente fino all'ultimo istante, mi accorgerò di essere vecchio solo 5 minuti prima di morire.
0: Cioè, io mi sto stancando molto. Sto stancando molto perché vorrei arrivare alla fine, pronunciando la parola finalmente, perché vorrei arrivare alla morte stanco. Quindi dopo aver vissuto intensamente e freneticamente ogni cosa che la vita mi offre, questo non è un consiglio che do a tutti, ma non rimandare mai, non perdere mai nessun tipo di occasione, perché poi il tempo non ti porta mai indietro, ma avanti c'è soltanto quello di traguardo. Io ritengo di aver vinto tutte le battaglie che la vita mi ha messo contro, da solo, senza l'aiuto di nessuno. Ritengo di poter, di dover per forza di cose perdere soltanto la guerra, che sarebbe appunto la fine, ma mi ci sto accostando in maniera talmente bene che non sarà poi una guerra, sarà forse un pareggio.

0: Sulla sua lapide, come da lui richiesto, è stata messa la frase «Non escludo il ritorno», titolo di una canzone con cui aveva preso parte al Festival di Sanremo del 2005.
1: I Lunatici su Radio 2.
2: E siamo arrivati al momento dei saluti per quello che riguarda l'appuntamento di questa notte con i Lunatici. Ci sentiamo domani, sempre a mezzanotte, sempre fino alle 2:30, ovviamente sempre con Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini. Un abbraccio!

0: Sembra ieri. Sembra ieri che abbiamo ricominciato. E invece già siamo
1: oggi.
0: È la seconda puntata, già siamo. Buongiorno a tutti, amici, benvenuti a Ruggito del Coniglio. I responsabili, già, per non dire colpevoli, sono Antonello Dose, che
1: e
0: è lui.
1: Marco Presta.
0: Buongiorno a tutti, benvenuti, amici. Allora,
1: iniziamo oggi con una notizia curiosa che ci arriva dall'India, dallo stato dell'Uttar Pradesh.
0: Bravo, ecco, l'Uttar Pradesh.
1: In questo villaggio, da alcuni mesi non funziona bene la linea del cellulare, la rete 5G.
0: Voi sapete quanto ci tengono nell'Uttar Pradesh diciamo che ci sia un campo, diciamo,
1: si prenda bene la linea.
0: Un campo largo, per dire. No, che ci sia, cioè che i cellulari funzionino bene.
1: No, poi gli indiani stanno in fissa, sono sempre lì in video a parlare.
0: L'indiano ci tiene.
1: Ed è venuto un tecnico della compagnia telefonica per aggiustare il ripetitore.
0: Il classico tecnico indiano, insomma, questo per capirci.
1: Ma
0: diciamo,
1: dopo mesi di servizi.
0: Allora,
1: è andato lì, ha un po' smanettato col ripetitore, dice, ma non capisco cosa succede, e se ne stava andando. Che hanno fatto i cittadini, sei cittadini?
0: In un momento di nervosismo.
1: Lo hanno preso, lo hanno legato al palo. Ha detto, tu da qui non te ne vai se non aggiusti sto ripetitore.
0: No, io non so chi è che abbia messo l'applauso, ma non mi sembra il caso. Ecco, allora, tanto per cominciare, la millenaria cultura, civiltà indiana non ci faceva sospettare che ci potesse essere una reazione nervosa di questo genere.
1: Vero,
0: io mi meraviglio.
1: Gli indiani non me l'aspettavo.
0: Amici dell'Uttar Pradesh, che è PA del tecnico legato al palo? Ma allora, scusate, noi qui in Italia, ma che dovremmo fare? Tra i treni. Aiutami a dire.
1: La sanità.
0: No. Cioè, dovremmo avere una palizzata di centinaia di chilometri.
1: Ma i bali non basterebbero
0: i pali. Amici, non bastano i pali. E allora cerchiamo di controllarci, di essere civili. E in tal senso prendiamo esempio dagli elefanti.
1: Gli elefanti ci danno un bel esempio. C'è uno studio del College di New York, che sostiene che gli elefanti non agiscono d'impulso.
0: Ecco.
1: Gli elefanti non sono dei cinghiali, sono elefanti.
0: Sono elefanti.
1: Pensano prima di agire, capisci?
0: Sì.
1: È bella questa cosa.
0: L'elefante riflette. Cioè l'elefante lì nella giungla non è che fa sta Bertuccia mi dà fastidio, ma attacca addosso a un baobab, sparmo sul baobab. No, l'elefante si controlla
1: e ragiona.
0: Quindi cerchiamo oggi, sforziamoci, fai un barrito dose. Cerchiamo di essere elefanti oggi, proviamoci.

0: vorrei partire da una segnalazione, da un allarme a tutti coloro i quali sono in ascolto. Pianeta Terra. C'è una cicala prigioniera nel bagno del quarto piano di Via Asiago.
1: Ma dai.
0: È una realtà, non stiamo scherzando.
1: Una cicala.
0: Una cicala, non l'hai sentita pure tu? Loro passavamo all'alba, come tutte le mattine, per il quarto piano dove noi abbiamo la redazione, e si sente questo sfregolio della cicala. La cicala finì. E questa, abbiamo appurato che questa cicala disperata è entrata, aveva forse un'esigenza di carattere urinario, è entrata nel bagno del quarto piano di Via Asiago e non so dove si è cacciata, povera bestia.
1: Lì è tutto pieno di anfratti.
0: E non riesce più a uscire dal bagno di Via Asiago.
1: Comunque se canta vuol dire che fa caldo.
0: Fa caldo. Quindi liberate la cicala nel bagno del quarto piano di Via Asiago. Essa ha diritto a volare fuori sulla magnolia prospiciente. Non facciamo prospicere inutilmente quella magnolia, però mi fa impressione questa povera cicala, la quale è nata libera in natura improvvisamente, Dio solo sa perché.
1: Vabbè, adesso qualcuno interverrà.
0: Si vede, si è capito. No, certo, anche perché anche per i dipendenti di Via Asiago andare al bagno con la cicala che ti guarda, diciamo la verità, abbastanza imbarazzante. Quindi intervenite per il cicalone di Via Asiago, amici, ma sappiate che Dose e Presta vi salutano e vi introducono in senso buono la presenza di Max Paiella ed il maestro Attilio Di Giovanni.
2: Oh. Buongiorno, buongiorno.
3: Ciao a tutti, che la forza sia con voi, forza. Specie quando vi trovate seduti in quel posto
0: di fronte al cicalone.
3: Esattamente.
0: Pensate, sono stati in vacanza e naturalmente Max Paiella a New Orleans, dove va sempre a New Orleans,
3: certo.
0: Dove va lì a suonare, partecipa anche a dei rituali tipici di New Orleans, mentre il maestro Di Giovanni alla Dispoli. Sono fatti uno alla Dispoli e uno a New Orleans.
2: Però sempre collegati eravamo.
0: Sempre collegati.
1: Che bello.
0: E questo è molto importante. In diretta per voi, 7:53 minuti, parliamo dell'attacco russo a un treno in Ucraina.
1: Sì.
0: C'è stato. Questo attacco è stato fatto dai russi a pochi chilometri dalla Polonia. Giusto?
1: Dal confine
0: con la Polonia, praticamente è 2 chilometri più in là. E l'attacco sarebbe stato fatto direttamente alla Polonia, praticamente, che poi è un paese NATO.
1: Certo.
0: Attenzione. E allora il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Rutte, con rispetto parlando, naturalmente, Rutte, che cosa ha dichiarato? Ha detto: questo dimostra che Putin è disperato.
1: Ah.
0: No. E io qui mi permetto di dissentire. No. Caro Rutte, non è vero.
1: E perché?
0: Stai sbagliando. Non dimostra che Putin è disperato, dimostra che Putin è una persona seria, una personcina seria, una persona preparata che vuole fare le cose per bene, le cose come vanno fatte.
1: Ma che dici?
0: Arrivare ad attaccare la Polonia è la prova di maturità di ogni dittatore che si rispetta. Putin ripercorre i passi dei suoi grandi predecessori. La Polonia bisogna invaderla. È così. Non è che si può saltare sto step. E allora, per favore, l'unica fregatura per Putin qual è? È che non può cercare di invadere la Russia, perché quella è già sua. E che fa? Napoleone, Hitler l'hanno fatto, ma lui non lo può fare. Quindi diciamo che sta ripercorrendo alcuni passi importanti e noi dobbiamo apprezzarlo.
1: Non la vedo bene sta situazione, iniziano a farsi dispettucci così.
0: Non lo vedo bene sto pianeta, ma andiamo avanti.
1: Vabbè, guardiamo qui in casa, da noi. Allora, la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio di una dipendente dell'INPS che nel febbraio del 2025 è stato appurato per ben tre volte. È entrata a curiosare nel fascicolo previdenziale della nostra premier Giorgia Meloni.
0: Ma davvero?
1: Il fascicolo è lì a curiosare.
0: Previdenziale.
1: Adesso la indagano, dice: perché sei andata a curiosare?
0: Quale motivo avevi?
1: Però questo dimostra che gli italiani sono profondamente cambiati rispetto a un tempo.
0: In che senso?
1: Siamo passati dall'uomo della provvidenza alla donna della previdenza.
0: È vero. Non possiamo negarlo. Come stanno Paiella e Di Giovanni?
2: Bene, bene, grazie.
3: Abbastanza male.
0: Bene, mi piace bene. Questo bipolarismo.
2: No, io sto bene.
0: E siete pronti a un obiaba benevolo?
3: Sì, per stare meglio.
0: Per stare meglio. Avessi un ascolto con l'obiaba, forse si sta meglio.

0: babo babo.
1: Mi sento molto meglio, benché la temperatura in studio sia 76 gradi oggi. E sì, qui non c'è una via di mezzo nello studio, nel simpatico studio che ci è stato dato. Ieri erano 42 gradi sotto zero, abbiamo protestato e oggi sono 76 gradi. Grazie a chi se ne occupa. Con una lettera apostolica in forma di motu proprio, che non vuol dire che si è comprata la motocicletta di proprietà. Dice il Papa motu proprio, no.
2: Che ha deciso di suo.
1: Sua sponte, diciamo. Sì. Papa Leone ha deciso di revocare il taglio agli stipendi dei cardinali.
2: Ma dai!
1: Sì, perché durante la crisi del Covid Papa Francesco aveva deciso di tagliare del 10% questi stipendi. Gli stipendi dei porporati quindi tornano ad aumentare da subito del 10%.
2: Oh.
1: È bella come cosa, tutto sommato.
2: Beh, di loro.
1: Devo dire che in Italia, insomma, è stato Vaticano, ma sta in Italia, ecco, diciamo così. Gli unici stipendi che aumentano alla luce dei fatti sono quelli dei cardinali. E questo che cosa dimostra? Che per far aumentare gli stipendi in Italia ci vuole la mano di Dio.
2: Quello è un bel problema, prima o poi bisognerà affrontarlo.
1: Non c'è dubbio.
2: Ma parliamo di un'altra questione.
1: Ne vogliamo parlare?
2: Sì, che ci riguarda.
1: Se ne vogliamo parlare, parliamone.
2: Secondo un sondaggio realizzato a Cambridge. Da YouGov Cambridge. Nei paesi che credono di più alle teorie dei complotti.
1: Ci hanno fatto una classifica.
2: Hanno fatto un sondaggio su 40.000 persone.
1: Sì.
2: E poi hanno redatto questa classifica. L'Italia si trova a metà di questa classifica.
1: Siamo in zona UEFA.
2: Siamo abbastanza creduti. Ma per alcune questioni la percentuale dei nostri connazionali convinti che dietro ci sia un complotto arriva addirittura al 30-40%, che è tanto.
1: Scusami, Antonella, abbi pazienza, tu mi stai dicendo quindi che questo sondaggio dice che noi italiani siamo complottisti?
2: In alcuni complotti al 30-40%, sì.
1: È una bugia.
2: Come una bugia?
1: No.
2: Che dici?
1: È una menzogna.
2: Perché?
1: È una menzogna. Ci scredita, cercano di screditarti. Questo è un complotto dei francesi d'accordo con i tedeschi. Per screditare,
2: il complotto.
1: Tifosi.
2: Vabbè, allora così non si finisce.
1: Posso dire, a cornuti. Chiedo scusa.
2: Vabbè,
1: complotto. È un complotto. E io non lo accetto. Chiudiamola qua.
2: Ma parliamo di famiglie. Una famiglia tradizionale. Una famiglia molto ammirata, ma anche molto criticata.
1: E qual è?
2: Meghan Markle, il principe Harry.
1: Posso dire che mi stanno leggermente sugli zebedei.
2: Non sei il solo.
1: Non sono il solo.
2: Però insomma sono tornati a vivere in Gran Bretagna.
1: Bene.
2: Anche perché insomma il papà Re Carlo III non sta benissimo.
1: Poverino.
2: E ieri hanno pubblicato i primi video di loro a passeggio nel parco con i figli.
1: Io capisco che nei vostri cuori generosi di uomini e donne italiane prorompe un chi se ne frega. Però ci sono questi bambini molto belli
2: che stanno crescendo.
1: Sì.
2: Archie e Lilibet. E sembra che lui, in questo video,
1: lui in quanto padre,
2: il primogenito, abbia un accento britannico perfetto.
1: Ma quello è inglese, scusa.
2: Ha vissuto però a Los Angeles con la madre americana. È possibile, non ha preso niente dello slang americano, che è tutto. No?
1: Lì c'è l'istitutrice che non perdona.
2: È bella questa cosa.
1: Parla un British meraviglioso.
2: No, perché i bambini sorprendono talvolta. E allora vi chiediamo stamattina: cosa aveva inspiegabilmente imparato il bambino?
1: Che a volte il bambino impara delle cose, degli slogan pubblicitari, delle frasi, una frase che sente in un film. Quelli sono come carta assorbente.
2: Certo.
1: Il bambino sente e ripete.
2: Come una spugna.
1: Cosa aveva inspiegabilmente imparato il bimbo? Ditecelo.
2: Che se ne è uscito. Chiamate l'800 800 002.
1: Quello è il numero da chiamare, 800 800 002. Oppure naturalmente scrivete sulla pagina Facebook.

0: È Steve Miller Band, amici. È Steve Miller Band sulle frequenze di Radio 2 alle 8:05 minuti. Noi siamo qui, voi siete lì, va tutto abbastanza bene. Parliamone.
1: Stiamo parlando di cosa aveva inspiegabilmente imparato il bambino e come se n'è uscito.
0: Ecco.
1: Chiamate l'800-800-002 come appena fatto Stefania da Catania.
0: Buongiorno Stefania.
2: Buongiorno.
0: Allora, ciao. Stefania.
2: Bentornati.
0: Grazie Stefania. Che è successo col pupo?
2: Con la pupa, quando aveva 2 anni, eravamo in vacanza in un albergo con piscina, eravamo al ristorante, a un certo punto mio marito, non so, mi chiede qualcosa in merito al pranzo, al gioco, ora non ricordo, ma lei tranquillamente ha levato la forchetta dalla bocca e gli ha detto: papà, ma io non posso parlare con la bocca piena, non ti posso rispondere. A 2 anni,
0: già ti umili a 2 anni, pensa a 6 che cosa ti dice. Papà, ho controllato le entrate di quest'anno, devi lavorare di più, non va così, sai. No, voglio dire, i bambini, la precocità nel bimbo è un segno positivo e spaventoso al tempo stesso.
1: Beh, però è interessante.
0: No, molto.
1: Dal punto di vista dell'evoluzione, attenzione.
0: Sì, della specie, dice. L'evoluzione dell'italiano. Sì. Vabbè. Stefania, grazie. Ribadisco che 800-800-002 è il nostro numero.
1: Ma c'è anche Facebook. Qui Anna, per esempio, scrive, Anna Di Massa, dice: mio figlio ha imparato che se dice ciao ragazze a donne dell'età di sua nonna, quando sono in gruppo, rimedia baci, caramelle e anche un bel gelato.
0: Vedi?
1: Capito?
0: Vedi come diventano italiani da subito, no? Dico, è una cosa positiva.
1: È bellissimo.
0: Per carità.
1: Ancora, dico, mio marito fin da bambino aveva imparato le regole dell'educazione a prescindere dalle convenzioni morali dell'epoca. Quindi quando si congedò dal pediatra gli disse: mi saluti tanto la sua signora.
0: Cioè, come era già un sessantenne, diciamo così.
1: Che però questa signora non era la moglie, ma la moglie del sindaco, amante del dottore.
0: Ma queste sono cose loro.
1: No, è diventata storia questa cosa.
0: Cioè, il passo seguente è che il bambino ti dica: non esiste più la mezza stagione, sapessi che cervicale oggi. Cioè, vabbè, andiamo avanti. 800-800-002 il numero da chiamare. Il bambino, come vogliamo metterla? Quando il bambino
1: aveva imparato qualcosa in maniera inspiegabile.
0: Sì, qualcosa che forse non avrebbe dovuto sapere. Sentiamo Alessandra che ci chiama da Piombino.
1: Alessandra,
3: buongiorno. Buongiorno, piacere ritrovarvi.
0: Cara Alessandra, benvenuta. Allora, che situazione ci prospetti?
3: Allora, io da Piombino ho preso il treno con mia figlia che all'epoca aveva 3 anni e siamo andati a Livorno a trovare i miei genitori.
0: Sì.
3: Scesi dalla stazione, arriviamo dove praticamente ci sono gli autobus, insomma, marciapiede, mia figlia alza un braccio e fa taxi e io morta.
0: Ma come taxi?
1: Ma dai, taxi.
0: A 3 anni. Cioè, come praticamente... Come Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany. Taxi! È meraviglioso. Chissà dove, l'aveva vista dove? Al cinema?
1: Sì,
0: dove? In televisione.
1: Sì.
0: Alessandra, grazie.
1: C'è un'altra Alessandra che scrive: mio figlio ha imparato l'inno del corpo sciolto di Benigni.
0: Ecco, quello è un grosso rischio che i bambini,
1: brano.
0: Anche perché... la parolaccia cacca, puzza, pipì, piace molto al bambino,
1: ridere.
0: Per cui subito ingloba.
1: Però aveva anche imparato a farsi pagare in matite e caramelle dai compagni della materna, dalle suore.
0: Ecco.
1: Non solo, lo insegnava anche agli amichetti.
0: È così che nascono i sottosegretari.
1: E quindi tutto,
0: sai,
1: un traffico dei matite.
0: Lo credo. Sentiamo Patrizia in provincia di Cremona. Buongiorno Patrizia.
4: Buongiorno.
0: Ciao, cara Patrizia. Che succede, Patrizia?
4: Allora, io vi racconto di mia figlia, adesso 9 anni, tempo fa aveva preparato il suo bambolotto nel suo passeggino, tutto vestito con questa cuffietta.
0: Sì.
4: E allora, niente, io le dissi: ah, come bello, guarda che bella cuffietta.
0: Sì.
4: E lei mi disse: sì, mamma, mi serve per coprire la sua calvizie.
1: Ma dai!
0: Ci devo pensare anch'io a sta tecnica, sai. La cuffietta può essere una bella idea, può servire. Patrizia, grazie.
1: Qui
0: grazie.
1: C'è un'altra Patrizia che invece scrive: i figli dei miei vicini hanno imparato tutte le parolacce del mondo, ma tutte.
0: Ma lì è la famiglia,
1: ragazzi,
0: cioè il clima in famiglia non deve essere proprio serenissimo. Comunque, vabbè. Allora, attenzione, 8-9 minuti 40 secondi per essere precisi.
1: Sì.
0: Ebbene, c'è una categoria di italiani, di esseri umani in genere, se vogliamo, i quali hanno una caratteristica, una prerogativa: la mattina specie la mattina presto, non gli devi parlare.
1: Perché il cervello ci mette un po' mamma ad accendersi.
0: Mamma mia, e allora sono irritabili da questo punto di vista. Ecco, noi abbiamo voluto dedicare a questa categoria, forse più estesa di quello che pensiamo, abbiamo voluto dedicare una canzone. E la canzone è questa.

0: È quasi il momento, amici. Quasi il momento. Quasi è inutile cercare di fuggire, è inutile rimandare il pensiero. Non serve, non serve. Stanno per arrivare.
1: Per arrivare?
0: Per arrivare quella cosa che.
1: Ma che la cosa è davvero? Che
0: tu la trovi nella
1: ma è confermato, è sicuro?
0: No, è quello è sicuro.
1: Mannaggia.
0: Tu vai lì nella la cassetta della posta. Diciamo che sarà pubblicità. Non è pubblicità, amici. Non è pubblicità. Non è. È una, no? Come si chiama tecnicamente?
1: Sono le bollette.
0: Bollette.
1: Con tanto che ha fatto quest'estate, pare siano in arrivo bollette della luce e del gas molto preoccupanti.
0: Soprattutto la luce.
1: Cifre perché abnormi.
0: Il climatizzatore, purtroppo, diciamo la verità, un'estate infame, con delle temperature, non lo so, a Roma erano cose stroboscopiche, gente che girava come nel film Hair, cantando Aquarius, cose così, e quindi tutti con i climatizzatori accesi, saltava la luce, e adesso le bollette saranno quello che sono. Gli artisti Paielli e Di Giovanni, che sono molto sensibili a questo argomento, essendo due noti taccagni, ebbene, no, lo dico a vostro vantaggio, lo dico, ebbene, hanno voluto scrivere una canzone su questa paura della bolletta della luce
1: a settembre,
0: e la canzone è questa.
2: Torni dalle ferie e il portinaio truce ti consegna subito la tua bolletta della luce. L'apri e dentro te

0: Avevo tanto caldo e adesso pago il saldo. Ma lei mi disse: amore, tu puzzi di sudore.
1: Allora.
0: E io che potevo fare? Sentivo anch'io il mio furore. Sperai di risparmiare col deumidificatore.
1: Lo so, mamma.

0: via. Adesso zitta e suda.
1: Ma dai.
0: Le dirò, stella mia, ehi, adesso zitta e suda.
2: E suda.
0: Settembre infame tu, tu hai il condizionato.
2: Grazie soprattutto per la squisita sensibilità che avete dimostrato su questo argomento, che è un problema vero. Vabbè, ne riparleremo nel corso delle prossime puntate, ma adesso stiamo parlando di bambini. Bambini mostruosi,
3: no,
2: non esageriamo.
3: Che imparano precocemente delle cose.
2: Delle cose che forse non dovrebbero imparare. Sentiamo Daniela che ci chiama da Roma. Buongiorno Daniela.
3: Daniela, ciao.
4: Buongiorno.
2: Cara, benvenuta. Allora Daniela, che è successo?
4: Niente, quest'estate stavamo al mare e mia figlia si gira verso il fratello e gli dice: guarda, abbiamo intenzione di sposarci a maggio dell'anno prossimo.
2: Ma abbiamo intenzione
4: abbiamo
2: con chi?
4: Abbiamo una nipotina di 4 anni,
2: sì,
4: seduta sulla sdraia, si gira verso la zia e gli fa: zia, lo sai che il matrimonio sono grossi guai?
2: Ecco. Ah, che bellezza. Che
4: sì,
2: bellezza.
4: Infatti, come se lei fosse stata già sposata.
2: Già sposata, sì, in una vita precedente. Però vedi che qui la vecchia teoria della reincarnazione, tutto sommato riciccia. Senti, ma poi si è sposata la zia, sì. Dico, si è sposata lo stesso la zia?
4: No, ancora si deve sposare, però lei ha anticipato i tempi dicendogli che erano grossi guai, quindi l'ha messa già
2: l'ha messa in guardia, diciamo. Vabbè, grazie Daniela. Sentiamo Francesco a Padova.
3: Francesco?
2: Buongiorno Francesco.
5: Sì, buongiorno, bentornati.
2: Allora, grazie.
5: Bentornati.
2: Grazie Francesco.
5: Allora, la mia nipotina ha 4 anni e quando viaggia in auto ha il seggiolino.
2: Certo.
5: Il quale seggiolino può essere messo dietro al conducente oppure dietro al passeggero.
2: È ovvio, certo.
5: Una sera la stavo portando dai genitori e lei era dietro di me, cioè dietro al conducente.
2: Sì.
5: Ad un certo punto dice: se fossi dall'altra parte vedrei quando metti le frecce. Congiuntivo imperfetto e condizionale presente, alla faccia di tanti che non conoscono il congiuntivo.
2: Quanti anni ha?
5: 4 anni.
2: C'è un po' da avere paura, però al tempo stesso da essere ottimisti per il futuro.
3: Però,
2: certo, se azzecchi i congiuntivi non può fare carriera politica,
3: certo,
2: però magari non le interessa, che ne sappiamo. Grazie Francesco. E allora, cari licantropi, cari vampiri in ascolto, voi che a quest'ora della notte ancora fate quello che fate, non mi fate dire, non mi fate commentare. Che dire, vi si dà appuntamento, vi si augura buonanotte con i programmi di Rai Radio 2.
3: Fra poco vi si dà appuntamento.
2: Fra quanto?
3: Alle 7.45. Sempre qui.
2: Sempre qui su Rai Radio 2. Noi adesso prendiamo un caffè e torniamo poi in onda.
3: Vabbè, mi stendo un attimo.
2: Se
3: però,
2: si stende, il povero Dose si stende. Che dire?
3: Fra poco.
2: Ci risentiamo fra poco.

come dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

A volte piove a giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle foglie.

delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti.

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. 2-2.
1: Vale, non vale. Vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio. Se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.

cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

0: long as you're next to me.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: 2-2.
3: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.

0: Dai, cos'è che stai cercando?
1: Stavo cercando delle foto che. Dai, ma lascia stare, non ti preoccupare, va avanti.
0: Comunque, tranquilli, non le ho portate.
1: Allora, io invece volevo proprio sapere quello.
0: No, non le ho portate, perché? Non le fanno entrare le galline a Roma.
2: Ma come no?
0: Allora, sono rimaste.
2: Ma erano sul red carpet con noi ieri?
0: Sì, allo stadio.
2: E sono rimaste lì?
0: Sono rimaste lì perché mi hanno detto lasciale lì tranquilli che pascolano nel campo.
2: Oh, le più fotografate d'Italia.
1: Ragazzi,
2: le galline.
1: Ieri sono andate via come il pane.
2: Come il pane.
1: Poi quando abbiamo finito di mangiare sono sparite, chissà come mai.
0: Ma in realtà sono sparite prima. Non vorrei che in cucina va bene,
1: ci manca qualcosa.
0: Comunque, buongiorno a tutti, good morning. Perché non lo chiamiamo Good Night Radio 2, visto che siamo eroi del dritto?
2: Ragazzi, non provate a rubarmi la categoria.
0: No,
1: sì,
2: l'eroe del
1: Massimo
2: dritto sono io la rappresentante.
0: Possiamo partecipare, visto che ieri abbiamo fatto tardi?
2: No.
0: Ma quindi noi non ci chiamiamo eroi del dritto?
2: Tu sei l'eroe dei?
0: Eroi dei mattinisti, che saluto. Buongiorno mattinisti.
2: E a tal proposito, scusa, vi voglio dire che gli autobus qui sono pieni di persone, a Milano sono vuoti.

0: 9, buongiorno agli ascoltatori di Radio 2, siamo i ragazzi del mattino, good morning, Radio 2, oh, sono passati 17 anni da Empire State of Mind di Alicia Keys e Jay-Z, 17 anni.
1: Guarda, quando ci sono le cose belle, come questa canzone qui, sembra che sia nata ieri, perché è talmente bella che rimane sempre ascoltabile a più non posso.
2: Eppure io non riesco più a cantarla se non come nella versione della Cortellesi.
0: Ah, certo.
2: A Cuneo, splendida città del Piemonte, vi ricordate?
0: Certo. Bellissima, bellissima. Allora, ieri sera presentazione ufficiale del palinsesto.
2: Vero.
0: Allo Stadio Olimpico a Roma, quindi abbiamo ritrovato tutti i nostri colleghi, ci siamo
2: sì.
0: guardati in faccia, insomma.
1: Finalmente.
0: Tanti saluti. Erano, poi c'era un sacco di gente famosa che a un certo punto io ho smesso di salutarli, cioè basta, cioè non sapevo, era tutto un ciao ragazzi, tutto bene,
1: no.
0: Senza sapere ovviamente chi fosse.
1: No, non era ciao ragazzi, tutto bene. Oh, è grandissimo!
0: Grandissimo!
1: Ma come stai? Cambi mai, eh? Ma,
0: faccio una domanda. Cioè, all'interno di Radio 2, spettacoliamo un attimo.
1: Sì.
0: Ma c'è chi vi sta più simpatico? Cioè, il più simpatico
1: vuoi
0: di Radio 2.
1: Vuoi farci cacciare?
0: No, voglio sapere così, il più simpatico di Radio 2. Anche
2: di Radio
0: alla
2: 2.
0: Serata di ieri, no? Come si è svolta, chi ti è. Ma sai che quello lì c'ha una luce. No.
1: Allora, per me io opterei per Lorenzo Lucidi.
0: Lorenzo Lucidi, il nostro
2: Lucidi
0: programmatore musicale che fa, insomma, attenzione perché lui comunque gestisce tutta la musica di Radio 2.
1: Certo.
0: Grazie, grazie per far sempre delle belle playlist.
2: Io invece ho chiacchierato, tra l'altro a lungo, con Max De Tomassi, che è di Radio 1.
0: Ah, okay.
2: Abbiamo parlato del fatto che pendola da amatrice. Ci siamo raccontati, sì, con tanta gente. Davide Santirocchi, Luca Ferri, Isoradio. Insomma, sì, ho avuto un sacco di belle chiacchiere.
1: Anche i capi ci hanno guardato per bene, ci hanno detto: ah, siete venuti, come mai siete qua?
2: Però che bello era l'Olimpico, io non
1: sì.
2: lo vedevo dal 2001.
0: Davvero?
2: Sì, l'ultima volta ci sono stata, c'era la Roma che tra l'altro vinse lo scudetto, quindi era il 17 giugno.
0: Col grande manifesto la Rai c'è.
2: No. Presentazione
0: del palinsesto. Abbiamo fatto tardi, quindi non è una giustificazione con gli ascoltatori di Radio 2, ma se ci sentite un po' sottotono è perché comunque fino alle 2:30, 3, insomma, eravamo in pista.
1: Sì, e poi fai conto che alle 5 c'è la sveglia, perciò abbiamo dormito un paio d'ore, dai.
2: E fate pure conto, insomma, che con questi due vecchietti, questi non tengono,
1: diciamo,
2: c'hanno fisico, ragazzi.
1: Diciamo che abbiamo
2: fisico.
1: Anche un'età, non è che non abbiamo più fisico.
2: Sei di giovani come me.
1: Abbiamo un'età.
0: La vera prova richiesta dall'azienda, però.
1: Sì.
0: Era vedere chi si sarebbe svegliato il giorno dopo e sarebbe arrivato puntuale al lavoro. Noi ci siamo.
1: Noi siamo qua.
0: Buongiorno.
1: Puntuali.
0: Agli ascoltatori di Radio 2, buongiorno.

0: Olivia Dean su Radio 2. Oggi la musica è tranquilla, l'ha fatto apposta il nostro programmatore Lorenzo Lucidi. Ci ha detto, ragazzi, oggi fly down.
1: La metto piano.
2: Tranquilli, tranquilli.
3: Ma posso mettervi anche la quinta di Beethoven? No, lasciamo
0: tutto così com'è. La programmazione di Radio 2. Adesso arrivano le good news. Good morning,
2: good news. Tecnologia.
0: Ma che tecnologia? No, politica italiana.
3: Politica italiana prima.
2: Scusate.
0: Il Senato ha approvato la riforma della legge elettorale, 113 voti favorevoli e 71 contrari. Il testo modificato a Palazzo Madama dovrà ora tornare alla Camera per l'approvazione definitiva.
3: In Italia è più facile cambiare il modo di eleggere il Parlamento che disdire DAZN.
0: È vero.
3: Assolutamente d'accordo.
2: Politica estera.
0: Donald Trump aveva annunciato un'intesa per ottenere una tregua nella guerra energetica tra Russia e Ucraina, ma nelle ore successive i bombardamenti sono continuati da entrambe le parti. La diplomazia americana insiste, ma trasformare gli annunci in una vera tregua resta complicato.
3: Ormai più che il presidente degli Stati Uniti sembra mia madre quando urlava smettetela di litigare, e noi continuavamo finché non arrivava la ciabatta.
0: Se ti andava bene era la ciabatta.
3: Sì.
2: Tecnologia.
0: Il rover Curiosity ha fotografato su Marte delle strane formazioni che ricordano delle impronte. Gli scienziati stanno studiando queste insolite strutture sulla superficie marziana per capire come si siano formate.
3: Hanno trovato delle impronte su Marte e se accanto trovate anche una panda parcheggiata malissima, Marte è nostra.
2: Costume.
0: A Londra centinaia di appassionati hanno potuto adottare alcune delle piante dello storico Barbican Conservatory, che sta attraversando una fase di rinnovamento. Alcuni esemplari hanno così trovato una nuova casa.
3: A Londra puoi adottare una pianta, finalmente un figlio perfetto. Non parla, non chiede soldi e non rompe le scatole. Lo metti sul balcone, appunto, se inizia a parlare troppo.
2: Spettacolo.
0: Presentato allo Stadio Olimpico a Roma il nuovo palinsesto di Rai Radio 2. Radio 1 e Radio 3 hanno svelato finalmente i programmi, i conduttori, le novità della nuova stagione radiofonica, scegliendo per la presentazione uno dei luoghi simbolo dello sport italiano.
3: Il nuovo palinsesto allo Stadio Olimpico, la stagione non è ancora cominciata e già i conduttori chiedono il VAR.
0: Linea alla regia.

0: Si chiama Vita, la canzone di Lucio Dalla e Gianni Morandi, era il 1988.
1: Pensa che io non ero ancora nato.
0: Tu eri nato da mo' che eri nato. Eri già lì anche nella fase 2, o forse anche nella fase 3, quella del piedino sull'asse.
2: Pensavo il piedino nella fossa.
0: Nella fossa. L'88.
3: Sono 27 anni. Tipo.
0: 27 anni. Va bene, allora, per chiudere la presentazione di ieri del palinsesto, uno dei momenti, secondo me, dove si è visto la carenza, no? la poca qualità nell'affrontare queste situazioni era il photocall. Cioè, secondo me, quando abbiamo fatto. No, ci hanno chiamato per fare la foto. Sì, non sappiamo guardare i fotografi. Esatto, cioè, siamo scarsi.
3: La poca qualità nostra, ovviamente.
0: Nostra, certo. Sì, okay. No, noi non sappiamo fare le foto. Cioè, guardate di qua, guardate di là. Cioè, ho visto la foto e il risultato.
3: Sì.
2: Ah, l'hai vista?
0: Lasciamo perdere.
3: Bisogna chiedere un intervento a ChatGPT. Per piacere, puoi mettere delle facce normali?
0: Anche perché volevo postarla sui social.
3: Sì.
0: Tra l'altro, a proposito di social,
3: sì.
0: Ma tu quanti profili c'hai?
3: Io il destro e il sinistro
2: perché
3: e vengo
2: scusa non ho capito
0: Sara Jane Ranieri la trovi
2: perché
0: facilmente.
2: Tu hai
0: quanti
2: più profili?
3: Allora, ma perché parlai di cose private?
0: Voglio sapere quanti profili tu ne hai, 2 o 3 secondo me.
3: Allora, non vorrei che chiudessimo questa discussione per piacere, perché ho una moglie e delle figlie a casa.
0: Quindi ne hai più di uno. Allora, a proposito, invece una donna ha aperto 25 profili.
3: Come 25?
2: Una donna, 25.
0: Ma c'è un motivo,
2: profili.
0: Una donna brasiliana aveva il sospetto che il marito fosse un farfallone, sai, uno di quelli, un piaccione che va in giro a conoscere persone online, e lei ha preparato questi 25 profili falsi, quindi con documenti e tutto quanto,
3: cioè,
0: nome, tutto
3: delle
0: il resto,
3: foto e dei nomi.
0: E lui ha accettato l'amicizia a tutti i 25 profili.
2: Ci ha provato con tutte
0: e 25. Non sapendo che dietro c'era sempre lei, capito?
2: Ci fosse lei, bene, complimenti.
3: Beh,
2: insomma.
3: È stato geniale. Lui, ma molto furba lei. Il problema è anche se fosse ipoteticamente capitato a me, gestire 25 profili e fare il piacione con 25 ragazze e ragazzi.
2: No, ieri era uguale,
3: Sì, ma io il piacere
2: era un po'
3: piacere
2: tutti i migliori amici.
3: Ma io
2: tutti i migliori amici,
3: siete due infami, ragazzi, non ci posso
0: volete
3: credere.
0: Volete sapere come
3: a me gestire 25 profili e fare il piacione con 25 ragazze, ragazzi.
2: No, ieri era uguale,
3: Sì, ma io il piacere
2: era un po' piacere tutti i migliori amici.
3: Ma io
2: tutti i migliori amici,
3: siete due infami, ragazzi, non ci posso credere.
0: Volete sapere come

0: adesso sono in terapia di coppia in 27, lui, lei e le altre
1: 25, ok, certo.
0: E la terza possibilità invece lui lo sapeva dall'inizio, ha pensato: finalmente mia moglie mi risponde ai messaggi.
2: La terza,
1: per me la prima.
2: La terza, risposta esatta.

0: Quando ieri sera è partito il DJ set, questo è stato il primo brano.
1: Sì, e noi dove siamo andati via a casa, perché...
0: Sento un buon profumo a sinistra, qui da parte da dove c'è Sara, e invece a destra... Che profumo c'hai tu? Fammi sentire.
1: Arbre Magique, alla mela verde.
2: O da Shell.
1: Poi ve lo ricordate lo shampoo alla mela verde? Quello
2: oh,
1: che
2: mamma,
1: c'era quel profumo di mela verde una
2: cosa
1: volta
2: mi ha riportato alla mente.
0: Tesori d'Oriente.
1: Vai, così. Vai. Torniamo a parlare di tradimenti, che è una cosa che mi serve capire.
2: Beh,
1: come
2: già non... il profumo può essere esatto. Indice di tradimento. Quando l'uomo inizia a rimettersi il profumo non se l'è mai messo.
0: Attenzione, brava!
1: È vero. Però invece per quello che riguarda lo smartphone, ci sono tre.
0: Ma stavo pensando perché lui usa l'Arbre Magique, no?
2: Lo da Shell.
1: Beh, io le metto sotto qua. Cioè, io le metto sotto le ascelle. Quando vado anche in macchina, tengo le braccia aperte e
2: la gente muove.
1: Va bene. Comunque, sì. Ci sono dei segnali. Ci sono dei segnali molto. Che ti fanno capire se qualcuno sta tradendo qualcun altro, seguendo il movimento dello smartphone. Per esempio, il telefono viene tenuto sempre a faccia in giù.
2: Ah, ok.
1: Il mio è su, il mio è su, va bene, perfetto.
2: Pure, sì.
1: Le cambiamenti improvvisi di password o PIN di sblocco.
0: Sempre lo stesso.
1: Io sempre
2: da
1: lo
2: una
1: stesso.
2: Vita.
1: Mia moglie lo sa se vuole controlla. Se, però ci sono anche le reazioni infastidite, cioè quelle quando con chi ti stai scrivendo. Ma come sei? Come sei pesante! Ma con chi vuoi che mi sto scrivendo? Con mia sorella! Ma cosa vuoi?
2: Ma se non ce l'hai una sorella!
1: Allora ecco come. La devo comprare domani, una sorella.
0: Allora facciamo la cosa. Tu vai a comprare la sorella. Adesso ci fermiamo perché arriva il GR, ma Good Morning Radio 2 torna tra pochissimo. Poco, pochissimo. Ci fermiamo. Dopo. Pochissimo.

E temporali in estensione già dal mattino su Alpi, Prealpi e pianure di nord-ovest, in sconfinamento pomeridiano verso il Triveneto, parte dell'Emilia-Romagna e Alta Toscana. Tempo più stabile e soleggiato al centro-sud, salvo degli addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne della Sicilia, ma con scarso rischio di fenomeni. Venti deboli e settentrionali con locali rinforzi sui bacini orientali. Mari da poco mossi a localmente mossi. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento al centro-sud, con picchi tra 26 e 32 gradi, mentre al nord i valori oscilleranno tra 24 e 30 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Sono le 6:30.
1: Rai GR2.
2: Buongiorno da Gabriella Lepre. Impennata di tensione con la Russia dopo una serie di incidenti nel nord Europa, a partire dallo sconfinamento di un drone in Lituania, abbattuto da un Eurofighter italiano della NATO. Intanto l'FBI rivela che i servizi segreti russi tramano omicidi mirati negli Stati Uniti e in Europa.
3: Non ci lasceremo intimidire dall'ennesima provocazione di Mosca, è il messaggio della NATO dopo l'incidente sfiorato tra Danimarca e Russia nel Mar Baltico, quando i razzi di segnalazione lanciati da una fregata di Mosca hanno mancato di poco un elicottero militare danese. Ma la tensione si è impennata soprattutto per l'ennesimo sconfinamento di un drone nello spazio aereo della Lituania, con i caccia italiani della NATO intervenuti per neutralizzare il velivolo carico di esplosivo. Il ministro della Difesa Crosetto, in visita nello Stato Baltico, sottolinea l'importanza della presenza italiana a protezione del fianco est dell'alleanza. In Olanda una serie di oggetti metallici sui binari blocca l'intero traffico ferroviario e l'ente gestore parla di un sabotaggio coordinato. In Germania ritrovati i resti di un drone caduto a un solo chilometro da una base aerea delle forze armate tedesche in Bassa Sassonia. Cecilia Rinaldini, GR2.
2: E le crisi internazionali continuano a infiammare i prezzi dei carburanti. Il gasolio in modalità self in autostrada ha sfondato quota a 2,313 euro al litro, mentre la benzina ha raggiunto il costo di 2,212 euro. Il caro energia in cima all'agenda di governo, incontrando a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Giorgia Meloni ha sottolineato la necessità di azioni mirate e immediate a livello comunitario a sostegno di imprese e cittadini. Atteso in Consiglio dei Ministri oggi pomeriggio il decreto con la nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio.
4: Tamponare l'emergenza con un'altra proroga del taglio delle accise da 17 centesimi sul gasolio, poi intervenire con aiuti mirati. Sarebbe questo il piano del governo per contrastare i continui rincari di benzina e diesel. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri non ci saranno quindi le annunciate misure selettive, per queste si attende il risultato definitivo sul deficit PIL del 2025 che l'Istat comunicherà il 22 settembre. Un risultato sotto il 3% comporterebbe infatti la possibilità di uscire dalla procedura di infrazione europea e quindi di liberare risorse per finanziare gli aiuti. Intanto è allarme sulle ricadute del caro carburante sulle bollette. Il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso.
5: Rispetto a settembre dello scorso anno i prezzi all'ingrosso dell'elettricità sono quasi raddoppiati e quelli del gas sono aumentati di quasi il 147%. Chiediamo misure immediate per proteggere le famiglie dalla stangata invernale.
4: Gelsomina Testa, GR2.
2: La cronaca: tornerà in carcere il proprietario del mini market di Torino, indagato per molestie su una 13enne e su una 40enne. Lo ha stabilito il Tribunale del Riesame accogliendo il ricorso della procura, dopo che il giudice aveva sottoposto il bengalese 42 anni alla misura cautelare più lieve dell'obbligo di firma, una decisione che aveva scatenato polemiche. Dopo giorni di ricerca è recuperato a Venezia il corpo senza vita di Gabriella Querino, morta con il marito.
6: Tre giorni di ricerche e alla fine il corpo è riemerso dalle acque torbide della laguna. Gabriella Querino, 26 anni, brasiliana, è stata recuperata dai vigili del fuoco accanto all'isola di Campalto, un paio di chilometri di distanza dal luogo in cui è avvenuto l'incidente nautico sabato scorso. Poche ore dopo l'incidente, tra il piccolo natante e un taxi acqueo, era morto il marito di Gabriella, Sean Michieli. I due si erano sposati appena 3 mesi fa. L'inchiesta della magistratura procede, l'obiettivo è quello di delineare con precisione la dinamica dell'incidente. Unico testimone al momento il tassista, che ha dichiarato di non aver visto il barchino avvicinarsi ma di aver sentito solo un violento colpo allo scafo. È stato proprio lui, nel vedere affondare il natante, a lanciare l'allarme e a soccorrere per primo Michieli. Venezia, Davide Calimani, GR2.
2: In chiusura allo sport, a partire dagli europei maschili di pallavolo.
1: 4 su 4 per l'Italia di De Giorgi. A Modena battuta anche la Repubblica Ceca, stavolta in rimonta. Qualche errore di troppo costa il primo set, poi la reazione degli azzurri trascinati dai 24 punti di Yuri Romanò, il finale in crescendo e la chiusura in 4 set. Primo posto del girone ipotecato ma ancora non certo. Domani l'ultima partita del raggruppamento contro la Slovenia, poi la partenza per Torino in vista degli ottavi. Ottavi di Coppa Italia e qui siamo al calcio, raggiunti dal Genoa 1-0 al Sudtirol e prossimo turno con l'Inter, e dalla Fiorentina 3-0 al Pisa, per i viola sarà sfida con il Napoli. In campo internazionale oggi prende il via l'Europa League con due big del nostro calcio ai nastri di partenza. Stasera alle 21 il Milan debutta contro il Benfica in una grande classica europea. Domani tocca la Juventus contro gli olandesi del NEC Nijmegen. Intanto si avvicina il secondo cambio in panchina in Serie A. Il Bologna si appresta a esonerare Domenico Tedesco. In arrivo al suo posto Raffaele Palladino. Emanuele Granelli, GR2.
2: GR2 che torna alle 7:30 alla linea Good Morning Radio 2. Buon ascolto.

0: Potremmo anche parlare d'amore, visto che abbiamo parlato di tradimenti, potremmo anche affrontare il discorso
1: guarda,
0: amore.
1: È una cosa che tu dovresti lasciare stare, ormai abbandonare, mettere, appenderla al chiodo l'amore, tu lascia stare.
0: Allora violiamo la privacy della casa più imbarazzante del mondo?
1: No Massimo, non si può violare la privacy, lo
0: perché
1: sai che
0: no?
1: Prendiamo la denuncia prima o poi.
2: Casa imbarazzi, adesso c'è.
0: Attenzione, collegamento non autorizzato. Le telecamere di Good Morning Radio 2 stanno entrando a casa imbarazzi.
3: Compleanno di Sharon, sono stato invitato.
4: E mo me lo dici?
3: Papà, vedi che dobbiamo andare a prendere anche Antonio, Michael, Kevin, Jonathan e Brian.
4: Ok, aspetta un attimo,
3: A chi stai chiamando?
4: Al concessionario, sto vendendo la macchina e sto comprando il camper. Dove devo mettere tutte quelle persone?
3: Ma questi non ce l'hanno genitori?
4: E che cosa devi mettere adesso? Che cosa gli dobbiamo regalare a questi?
3: Ti regaliamo il peluche fermaporta che ci ha regalato Patrizia Natale.
4: Ci mettiamo il solito vestito e andiamo. Mamma mia, sembra che stiamo andando a un matrimonio.
3: Questo pure il velo si è messa! E che cos'è un matrimonio?
4: E che ne so io, Maria? Tempi nostri festeggiavamo nel garage, questo ha affittato la provincia.
3: Mamma, quando le posso dare il regalo?
4: Aspetta, muerto.
3: Perché gli stanno dando tutte le buste alla bambina?
4: Forse gli zii lavorano nelle poste.
3: I soldi le stanno dando alla bambina.
4: E tu mi hai fatto portare il peluche.
1: Peluche ferma porta.
3: Mamma, per favore, glielo posso dare il peluche?
4: Ehi, ciao signora Maria.
3: Senti, che cosa le hai regalato tu all'amichetta tua?
4: E non lo so, ancora non sono andato nel guardaroba a scegliere.
3: Buon pomeriggio.
4: Quanto sei bella, auguri, amore mio, sembri Froben.
3: Cosa sembra?
4: Froben. Il medicinale per la gola?
3: Si dice Frozen.
4: Vabbè, Frozen, Froben.
3: Vabbè, comunque sto per tagliare la mia torta di 15 piani. Poi se volete rimanere fino all'alba c'è il concertino di Gigi D'Alessio.
4: Papà, anche io voglio Gigi D'Alessio.
1: Papà te l'ha portato l'anno scorso Gigi D'Alessio.
3: Non è vero, tu mi hai portato Gigi D'Alessio, lo zio della Liguria.
4: Madonna, mi stanno bombardando. Ieri sono fatto capire
5: che sono l'avviso che tra poco scopriremo i 35.000 euro di fuochi d'artificio che mi ha regalato papà.
4: Brava.
0: Ma il regalo?
4: Amore mio, io ti volevo regalare dei soldi.
3: E Giuseppe ci ha detto che ti piacciono le peluche.
4: Peluche ferma porta.
3: Lo potete buttare là.
4: Adesso chi glielo do il peluche? Peluche ferma porta.
3: Andate a fanculo voi il compleanno. Il peluche e pure la torta.

0: 6.44, Radio 2, buongiorno, siamo i ragazzi del mattino, salutiamoli perché qualcuno adesso si è svegliato, insomma 6.45, è più vicino alle 7, quindi capito, iniziano a esserci degli ascoltatori un po' più.
1: Ma la canzone diceva "Are you happy now?"
0: Happy
1: Quanti
0: now.
1: Adesso sono felici?
0: Io sempre felice, ma sempre col sorriso, ragazzi.
1: Ma sì, ma perché a te mancano dei neuroni, per quello che sei sempre felice.
0: Vabbè, allora parlate delle vostre cose. Tradimenti. Io volevo parlare d'amore, voi volete parlare di tradimenti.
1: Ma perché
2: senti, a proposito di tradimenti, cercando di rimanere seri e mantenere comunque un po' un filo rispetto al tradimento, quelli secondo me più famosi e più assurdi riguardano le tate. La tata, ragazzi, è un problema, con tutto il rispetto di chi insomma lo fa di mestiere, ma è accaduto a due grandi donne, grandi VIP, di essere proprio vittime delle proprie tate. Tu stai lì, le scegli, gli affidi i tuoi figli e intanto loro però
1: si danno
2: da fare. Shauna Miller con Jude Law, si parla di tanti anni fa. A un certo punto avevi comunque la Miller, bellissima, ve la ricordate, no?
1: Certo,
2: l'attrice.
1: Ma ragazzi, chi è che si dimentica la Miller?
2: Purtroppo, così, invece di fare, secondo me, Mary Poppins, si è ritrovata a fare un po' Brooke di Beautiful, statata, perché alla fine è stata anche per anni, tra l'altro, con Jude Law.
0: Comunque c'è modo e modo di essere traditi, nel senso, io ricordo quando eravamo ragazzi io e Luca,
1: sì,
0: no?
1: Lascia stare,
0: a un certo punto,
1: escine.
0: Ne parliamo, cioè, un conto è essere tradito, che ne so, da uno sconosciuto, no? Ma se tu vieni tradito da un VIP, cioè, Luca è stato tradito.
1: Grande, scemo, tradito da PS.
2: Vabbè, torniamo.
0: Che ne so, essere tradito da Vasco Rossi. Cioè, no, tu dici, vabbè, ragazzi, a me mi ha tradito, però la mia compagna è andata con Vasco Rossi.
2: Ah, beh, certo, quello che dice, infatti, secondo me, Jennifer Aniston. Dice, però Jude Law, cioè, sì,
0: certo.
2: Jude Law. Però alla fine Angelina Jolie, capito, Brad Pitt. Se ce l'ha fatta Jennifer Aniston, insomma, riprendersi, ve la riprenderete, cioè, ce la farete anche voi all'ascolto se siete state vittime di un tradimento.
1: E poi, scusami un attimo,
0: cosa vuoi? Il tradimento è anche una questione, una condizione della coppia. Ci sono dei problemi, magari uno tradisce perché magari non fa sesso da tot mesi.
2: Ma basta lasciarsi. Comunque, no, quello che a me è piaciuto invece è come la prende, come l'ha presa, perché poi c'è anche la reazione. Vieni tradita, taci, siccome sei VIP, come dice il buon Max Zuara, rimani, stai tranquilla, dice vabbè, però era Castiglia. No, reagisci come ha fatto Shakira. Shakira scopre di essere tradita, insomma, tra l'altro dopo 11 anni di vita insieme e due figli.
0: Ci sta.
2: L'ha presa bene, ha scritto semplicemente una canzone con scritto "hai scambiato una Ferrari con una Twingo o un Rolex con un Casio".
1: E tra l'altro, se invece volete lezioni di come vendicarvi sui tradimenti, potete parlare con un ex di Massimo.
2: Ragazzi, ah sì?
1: Che gli ha strappato la targa della moto, la mamma Riccione, non siamo potuti tornare a casa.
2: Ah, non si volevano far tornare.
0: Era talmente arrabbiata, ma ha staccato le targhe della moto e non siamo più potuti tornare a casa. Vabbè, però c'è di peggio. Un mio amico, ad esempio, ha fatto un trapianto di capelli, ha speso 5.000 euro e la settimana dopo lei l'ha tradito con un pelato.

0: musica di Billy Idol su Radio 2.
1: Aveva il labbrino che andava su lui. Forse. Aveva il labbrino che andava su. Tra l'altro l'ho visto ultimamente in un'intervista. È rimasto uguale, un po' più scartavetrato.
0: Vabbè, certo.
1: Ma certo, no, ci mancherebbe. Guarda, però è sempre, sempre figo.
0: Anche noi siamo un po' scartavetrati.
2: Senti chi parla. Uguale te agli anni 90,
0: Soprattutto stessi dopo capelli. Una serata così,
1: Stessi capelli lunghi.
0: Che bello non avere la visual ogni tanto. Ma la radio.
2: Ma che bello avere la consapevolezza.
0: Parliamo sì, allora di questo, appunto, un festival della consapevolezza.
2: Di cui Radio 2, tra l'altro, è radio partner proprio nei prossimi giorni a Padova, il 18, il 19 e il 20 settembre. Tre giorni dedicati a scienza, arte, musica, filosofia e spiritualità.
1: Il tema della quinta edizione è il potere del fare. Ogni gesto crea evoluzione, perché ogni nostra azione, anche la più piccola, crea una conseguenza.
0: Quindi un invito ad agire in modo consapevole e a riflettere sulle nostre scelte, perché il potere del fare è il potere di scegliere chi essere e chi diventare. Appuntamento a Padova!
1: Allora, tutti a Padova, ragazzi.
0: Tutti a Padova.
1: Che tra l'altro lì è anche pieno di belle ragazze, magari un tradimento ci scappa.
0: Anche perché poi una volta i tradimenti facevano scalpore, no? Adesso dai, tradimento è una roba abbastanza
1: lei
0: quotidiana.
1: Lei ti sta guardando. Lei
2: no,
1: ti sta
2: state parlando, è inaccettabile.
0: Ogni settimana sui social c'è qualcuno che ha un famoso, certo, che ha tradito un altro famoso.
1: Cioè, ma perché adesso c'è l'epoca del social. Un tempo, quando c'era Rodolfo Valentino,
2: sì,
1: nessuno sapeva i caboli degli altri, a meno che non ci fosse la signora che usciva di casa e ti beccava. Se no, invece adesso, essendoci i social, è molto più facile divulgare la notizia.
0: E poi anche la bellezza fa, cioè contribuisce sui social, no? Le ragazze sono sempre più carine, sempre più perfette, quindi i ragazzi, no, magari sono in stanno insieme a una persona, poi ne vedono un'altra, è perfetta, è bellissima, e quindi magari, insomma, l'attrazione fisica fa la sua parte, ovviamente.
1: Io trovo una cosa incredibile, voi non la potete vedere, ma c'è Sara che in questo momento sta annuendo, ma non dice niente.
0: Allora, io una volta, cioè qualche giorno fa,
2: ragazzi, gli do una testata scrollando
0: sui social, sì, ho visto una ragazza che secondo me aveva 16-17 anni, invece ne aveva 31, sì, e poi ho scoperto che si chiamava Gianni.

0: Good Morning Radio 2 presentato da Fratelli La Bozzetta.
1: Il vicino usa un giapano alle 6 del mattino.
2: Un amico ti avvia da risorti.
1: E il tuo capo ti sta negando le ferie.
0: Perché farsi venire l'ulcera?
1: Ci pensiamo nuauge.
2: Capo, passami la betoniera che chi stucca si muovi ancora.
1: E allora affidati all'esperienza dei Fratelli La Bozzetta.
2: Specialisti nell'edilizia creativa e sparizioni strategiche.
0: Fratelli La Bozzetta, l'azienda leader nei piloni di cemento armato.
1: Tu ne torni un problema.
2: E noi oggi ci mettiamo i fondamenta.

0: Di date storiche, il 16 settembre del 1908 nasce la General Motors, destinata a diventare uno dei colossi mondiali dell'automobilismo.
1: Sì, all'epoca l'auto elettrica non era ancora un problema, ecco.
2: Anche perché per ricaricarla dovevi aspettare l'invenzione della presa, no?
1: Ma il 16 settembre del 1920 una bomba esplode a Wall Street, nel cuore finanziario di New York.
0: Da allora Wall Street hanno deciso che i soldi della gente erano molto più elegante farli saltare alla borsa. Il 16 settembre del 1975 la Papua Nuova Guinea diventa ufficialmente indipendente dall'Austria.
2: Una decisione importante perché finalmente erano padroni del proprio destino, no?
1: E soprattutto finalmente liberi di perdere a rugby senza dover dare spiegazioni a Canberra. Il 16 settembre del 1987 viene firmato il protocollo di Montreal per proteggere lo strato di ozono.
2: Sì, certo, e ha funzionato. Quando il mondo si mette d'accordo può davvero risolvere un problema a livello globale.
0: E infatti abbiamo deciso di non farlo mai più. Il 16 settembre del 1978 Muhammad Ali sul ring del Superdome di New Orleans sconfigge Leon Spinks riprendendosi la corona dei pesi massimi per la terza volta.
2: Beh, a 36 anni è salito sul ring per lottare contro un pugile più giovane, riprendendosi comunque un titolo mondiale.
1: Sì, io se a 36 anni mi fossi alzato troppo velocemente dal divano dovevo fare 3 minuti di stretching per non bloccarmi la schiena. Va bene, va bene, va bene.

0: quando la situazione degenera, tu metti questo brano qui.
1: E funziona anche in discoteca. Vai.
0: No, ma poi in radio copre le magagne.
1: Sì, cioè, sì, adesso, sì.
0: No, non è per scusarci con gli ascoltatori, però effettivamente avendo fatto il dritto, no, insomma qualche colpo l'abbiamo perso, eh? Quindi everybody needs somebody dei Blues Brothers, insomma salva un po' la situazione.
1: Ma possiamo mettere tutto il giorno la colonna sonora dei Blues Brothers e di Grease anche.
2: Blues Brothers è proprio il film e la colonna sonora della vita, c'è poco da fare.
0: A proposito di vita, c'è il nostro inviato Glauco, no, che per i 100 anni della Route 66 è in giro a raccontare un po' e a viaggiare con la sua Harley Davidson, a raccontarci un po' di storie. Vediamo se c'è il collegamento.
3: Eccomi qua, sempre Glauco che vi parla dalla Route 66, Stati Uniti, Chicago. Allora, abbiamo lasciato Chicago, ho lasciato Chicago per andare verso Springfield, che attenzione non è la città quella dei Simpson, ma voglio raccontarvi cosa è successo a Chicago stanotte. Mentre stavo dormendo vedo una cosa strana sul comodino, non capisco che diavolo è, guardo, leggo, ma sai, di notte un po' la stanchezza del volo, un po' tutto, non capisco, e mi accorgo che si tratta di una macchina dal rumore bianco. Dico, ma che diavolo è la macchina dal rumore bianco? E quindi cerco di capire, cerco di azionarla e mi accorgo che è una macchina che fa un rumore strano per conciliare il sonno. Praticamente, se tu vuoi dormire meglio, senti, accendi questa macchinetta infernale, lei emette un rumore particolare sulla stessa frequenza che ti permette di dormire più tranquillo. Insomma, ho detto vabbè, ok, lascio, prendo la mia moto, riparto. Stiamo arrivando verso Springfield, che è un po' la capitale dell'Illinois, e da qui ci muoveremo ancora per St. Louis domani. Insomma, la strada è fantastica, il clima è meraviglioso e l'avventura continua. Ciao a tutti, buon ascolto, alla prossima.
0: Allora, ciao Glauco.
1: Glauco, ma grazie.
0: Adesso questa cosa della scatoletta bianca, qualcuno sa qualcosa? Dall'altra parte nessuno sa niente. Una scatoletta bianca che concilia il sonno, appoggiata sul comodino degli hotel in America.
1: No,
0: mai vista.
1: Ma io la scatoletta bianca ce l'ho per la dentiera, sul letto. Data l'età ho una dentiera.
2: Il porta dentiera.
1: Ma perché mi giro e mi sorride, no, capisci?
0: Però, possiamo cercare questa scatoletta, magari la vendono online.
1: Magari
0: stanotte avremmo avuto veramente bisogno di questa scatoletta.
1: Io penso che invece la notte che arriverà non avremo bisogno di niente, sverremo nel letto.

0: anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: 2-2. Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
2: 2-2.
3: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Dalla playlist di Good Morning Radio 2 avete ascoltato Elisa Kintsugi, che dalla regia ci hanno detto che è un modo per riparare.
1: È un'arte che si ripara. Se ti cade un piatto,
0: invece di usare l'attac,
1: usi delle foglie d'oro che sembra
2: i vasi,
1: che,
2: per esempio.
1: I vasi, i denti.
2: Non si butta via nulla, come del maiale. Scusate, ma ho fatto questo paragone aulico dopo aver. Come nei vasi, perché ciò che si rompe può avere una nuova vita.
0: Hai capito. Torniamo un attimino al discorso della White Noise Machine.
2: Sì,
0: abbiamo
2: White
0: comunque
2: noise
0: qualcuno
2: machine.
0: Ci ha chiesto che cos'è, noi ve lo spieghiamo.
2: Vai.
0: Praticamente non è una macchina che manda frequenze, ma semplicemente un suono che Luca, se gentilmente ce lo trasmetti, intanto sì. Io vado avanti a parlare.
2: Vai. Sì.
0: Immaginate di dormire in un hotel.
1: Aspetta, che
0: allora sto suono arriva o no?
1: Eccolo qua.
0: Ok, stai dormendo in un hotel. A un certo punto sbatte la porta e questo suono praticamente nasconde, camuffa e tu eviti di svegliarti.
2: Sembra il phone.
1: Allora, diciamoci la verità, potresti tranquillamente usare il phone.
0: Farne
2: esatto.
0: A meno.
1: Cioè, vabbè, ma io col costruttore del. Non ho litigato col costruttore del White Noise Machine.
2: Al 348-7300-200 due messaggi a riguardo.
0: Vai.
2: La scatoletta bianca che trasmette il rumore bianco serve soprattutto a chi soffre di acufene. Perché
1: vedi?
2: Copre il fischio nell'orecchio che non ti permette di addormentarti. Lei è Anna. Dario, direttamente da Doha, ci dice che il white noise, o rumore bianco, si vende anche per gli apparati dei bambini, degli infanti,
0: okay,
2: da mettere vicino alla culla per agevolarne la serenità e il sonno. Ho avuto una bambina da 2 settimane e la utilizziamo proprio alla grande, questa macchinetta.
1: Fantastico. Tra l'altro invece tu mi dicevi che un tuo ex collega
2: Francesco
1: usava
2: il phone per addormentarsi, l'ho detto in un'altra radio tanti anni fa, e vi garantisco sono arrivati migliaia di messaggi di gente che si rilassa ascoltando il phone.
1: Ho
2: lo
1: capito.
2: Accende prima di addormentarsi.
1: Pensa che io accendo il phone per asciugarmi i sei capelli che ho
2: esatto.
1: Ancora e mi addormento. Cioè proprio.
2: Però effettivamente ora che l'hai acceso, l'abbiamo ascoltato, aveva un suono molto rilassante. Non lo vivo così quando mi asciugo i capelli.
0: Allora, la White Noise Machine applicata alla radio non lo so. Però il phone
1: applicato alla piscina,
0: con Luca dentro, sì.

0: non deve mai fare.
1: Ma no, io no. No, no, la mia anima si è già andata mercoledì scorso, se non sbaglio. Mi ha chiesto.
0: Ha chiesto un profilo Instagram nuovo.
1: Mi ha chiesto di poter uscire. Allora, invece, torniamo a parlare di Glauco. Ti ricordi che Glauco.
0: Sì, il nostro inviato sulla 66.
2: La Route 66.
1: E lui è lì che macina chilometri. E io invece ho chiesto agli italiani di fare un calcolo sui chilometri, ma molti di loro non sanno quanto misura un chilometro. Ascoltate. Ascoltiamo.

0: quanti metri sono? Due terzi di 3 chilometri.
1: Sono... cos'è un chilometro? 1000 metri?
2: No, non so, hai studiato...
1: Ma quant'è un chilometro?
3: Un chilometro, sì. In metri, quant'è che è?
4: Un chilometro sono 100 metri, no? Due terzi di 100 sono 100 diviso 4 sono 25.
0: Quant'è un chilometro?
4: 1000 metri.
0: Ok. Due terzi di 3 chilometri sono?
4: Due metri e mezzo?
5: Huh? What?
6: Allora, due terzi di 3 chilometri è un chilometro.
7: È 1750?
8: 3000 chilometri.
0: Perfetto.
7: Ma ho sbagliato.
0: Sì. Un paio di settimane ti troviamo sul milanese imbruttito.
7: Sul milanese imbruttito?
1: L'ha presa bene.
5: Sul milanese imbruttito?
1: Ecco.
0: Va bene, va bene, va bene. Allora, però non lo sanno, non lo sanno, ma cercheremo di istituire.
1: È tremendo. Istruire.
0: Io penso.
5: Esatto. La differenza tra chilometro e miglio? Non sai, il...
0: È 1,8.
5: 1,8, bravissimo.
1: Certo. Va
5: bene, allora ragazzi, ci siamo riusciti, abbiamo portato a casa la puntata dopo essere stati eroi del dritto, quindi noi torniamo domani precisi e puntuali.
0: Ma adesso arrivano quelli, i professionisti, quelli bravi. Perciò...
5: Voglio vedere però anche loro, hanno fatto anche loro la serata con noi, come se la cavano.
0: Se
5: ruggiscono come
0: loro sono bravi, salutiamo gli amici del Ruggito del Coniglio.
5: Noi torniamo domani, ciao a tutti.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo. 2-2.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.
13: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2-2.
14: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
15: Ciao Alex.
14: Kimi, ma sono io su questo poster?
15: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
14: Per vederci le partite insieme.
15: Magari, però non ho ancora il wifi.
14: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
15: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
14: Sono appena stato sorpassato.
16: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
17: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
18: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessioni.

0: Sono le 7:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Tensioni NATO-Russia, allarme dell'FBI, Mosca pianifica omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev. Il Cremlino mette alla prova l'Europa, afferma von der Leyen, che fra poco terrà il suo discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. La riforma elettorale passa al Senato, per la maggioranza rafforza la stabilità, una truffa, donne penalizzate attaccano le opposizioni, il testo ora alla Camera. La cronaca con il presunto complotto ai danni del patron della Lazio, il cyberattacco alla banca Revolut. Radio Rai c'è sempre di più tra voci note e novità. Festa allo Stadio Olimpico per i nuovi programmi. E per lo sport, calcio, parte la stagione di Europa League e pallavolo, azzurri invincibili agli europei. Buongiorno da Simona Giacinti. Crescendo di tensione fra Mosca e NATO dopo una serie di incidenti nel nord Europa, innanzitutto lo sconfinamento di un drone in Lituania abbattuto da caccia italiani, arriva un allarme anche dai servizi americani.
3: I servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. È quel che sospettano le autorità federali americane, annunciando di aver sventato un complotto per uccidere un noto dissidente russo a Washington. Questo proprio mentre l'Europa fa i conti con un crescendo di sospette e provocazioni russe. Anzitutto, l'ennesimo sconfinamento di un drone in Lituania, carico di esplosivo, proveniva dalla Bielorussia, dice Vilnius, senza attribuirne l'origine. Ad abbattere due Eurofighter italiani, episodio che conferma quanto fondamentale sia la presenza dell'Italia sul fianco est della NATO, secondo il ministro della difesa Crosetto in visita ieri proprio nello Stato Baltico. Ma è tensione anche nei cieli della Danimarca, dove un elicottero militare è stato sfiorato da razzi di segnalazione lanciati da una fregata russa, e poi in Germania rinvenuti i resti di un drone nei pressi di una base aerea in Bassa Sassonia. In Olanda oggetti metallici sui binari hanno bloccato il traffico ferroviario e spinto l'ente gestore a parlare di sabotaggio coordinato. Valeria Fraschetti, GR2.
2: Immediate le reazioni europee alle nuove provocazioni nel Baltico. Per la presidente della Commissione von der Leyen, Mosca sta mettendo alla prova l'Europa. Alle 9 il suo discorso sullo Stato dell'Unione dinanzi alla plenaria di Strasburgo, e il capo dello Stato Mattarella richiama la politica al rispetto dei diritti fondamentali, sia per i rischi dell'intelligenza artificiale sia per i rapporti internazionali segnati dai conflitti che minacciano il futuro dell'umanità.
4: Il nuovo scenario globale così complesso, segnato da guerre, rivalità e trasformazioni profonde, la cooperazione e il multilateralismo sono sempre più una necessità del presente. L'alternativa è quella di una conflittualità perenne, con il ritorno alla barbarie nei rapporti internazionali.
2: Conflitti e crisi internazionali che alimentano anche il prezzo di gas e petrolio. Il gasolio in modalità self in autostrada ha sfondato quota 2,3 euro al litro, mentre la benzina ha raggiunto il costo di 2,2 euro. Il caro energia fra i temi affrontati dalla Premier Meloni con il Presidente del Consiglio europeo Costa.
5: Azioni mirate e immediate a livello europeo per sostenere famiglie e imprese dal continuo aumento dei prezzi dell'energia. È quanto ha chiesto Giorgia Meloni al Presidente del Consiglio europeo, ricevuto a Palazzo Chigi, alla vigilia del Consiglio dei Ministri, che potrebbe prorogare di un'altra settimana il taglio delle accise, 17 centesimi sul gasolio, in scadenza giovedì. Scelta dettata dalla necessità di mettere a punto le nuove misure mirate. Ad Antonio Costa la Premier ha confermato l'impegno dell'Italia per il nuovo quadro pluriennale economico europeo, ma ha chiesto di escludere nuove tasse. Per la Presidente del Consiglio bisogna garantire la competitività, assicurare più risorse sulla politica agricola comune, coesione, industria e ricerca. E per contrastare l'immigrazione clandestina di massa, Giorgia Meloni chiede più controlli alle frontiere esterne e maggiori accordi con i paesi di origine e transito dei flussi irregolari. L'immigrazione è questione europea, scrive sui social Antonio Costa, rinviando ad un dibattito più approfondito al Consiglio europeo di metà ottobre. Carla Macrellino, GR2.
2: Politica alle prese anche con la legge elettorale passata a Palazzo Madama. A fine mese tornerà alla Camera per l'approvazione definitiva. positiva. Tra le novità, il premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%, l'indicazione del candidato premier, il ritorno delle preferenze con i capilista bloccati, muro delle opposizioni per la segretaria del PD Elly Schlein, intervistata da Repubblica, una riforma incostituzionale per conservare il potere e penalizzare le donne.
1: Tutta la maggioranza insiste su tre capisaldi della riforma: governabilità, stabilità e rappresentanza dei cittadini. Le preferenze, sottolinea Fratelli d'Italia, tornano grazie a noi. La Lega è certa, rivinceremo le elezioni. Per noi moderati di Lupi è una legge che rafforza la democrazia. Da Forza Italia, Roberto Rosso.
6: Non stiamo votando una legge perfetta. Per carità, ci sta. Le leggi perfette non esistono. Ma nessuno può dire che questa legge rappresenti una deriva.
1: Per AVS, la Premier Meloni varrà una svolta autoritaria. Faremo muro contro una legge truffa, dice Francesco Boccia dal PD. I Dem sollevano cartelli di protesta contro la legge definita truffa. I 5 Stelle con Conte parlano di legge super truffa e in aula mostrano il facsimile della scheda con la scritta Fratelli di Casta, Luca Pilondini.
7: Se si dice che si sono inserite le preferenze, non è vero. Quella non è una legge elettorale, ma è una legge truffa.
1: E Renzi avverte: se non ci dividiamo, vinciamo noi. Vasco Pirri, GR2.
2: La cronaca con l'inchiesta sul presunto complotto contro il presidente della Lazio Calcio.
8: Un piano per fare pressioni su Claudio Lotito, minacce, campagne social, diffusione di notizie false sulla imminente vendita della Lazio. Un piano per alimentare anche la protesta dei tifosi e alterare dunque le quotazioni della società, costringendo così il patron a cedere il controllo del gruppo. La Procura di Roma indaga, aggiotaggio, in altre parole manipolazione del mercato, l'ipotesi di reato. Inchiesta che parte un anno fa dopo alcune denunce del presidente dei biancocelesti. Tre gli indagati, secondo i magistrati, gli ideatori del progetto: il presidente e l'AD della Banca del Fucino, Mauro Masi e Francesco Maiolini, e poi Luigi Bisignani, nome noto alle cronache, ex faccendiere già coinvolto in importanti inchieste del passato. Per i tre scattate le perquisizioni, tutti respingono le accuse. Masi annuncia anche querele, Banca del Fucino fa sapere noi non coinvolti nell'inchiesta e Bisignani al TG1 parla così.
9: Ma quale complotto? Questo è un autogol di Lotito, che anziché parlare con i tifosi, li denuncia.
8: Bruno Sokolovic, GR2.
2: Maxi Truffa informatica ai danni della banca inglese Revolut attraverso la violazione di una casella mail istituzionale italiana, rubati i dati di quasi 700 clienti.
10: Per attaccare la più grande società tecnologico-finanziaria europea, gli hacker avrebbero violato una casella di posta elettronica certificata della prefettura di Reggio Calabria. Fingendosi la polizia postale, hanno poi chiesto a Revolut i dati di 680 suoi facoltosi clienti, sportivi e imprenditori, soprattutto svizzeri e francesi, sostenendo che fossero necessari per un'inchiesta in corso. Considerando la richiesta, proveniente da una mail istituzionale, la società, con 80 milioni di clienti, 5 dei quali in Italia, è caduta nella trappola. Apple ha condiviso non solo nomi e indirizzi, ma anche coordinate bancarie e cronologie delle transazioni, copie dei documenti e foto inviate per la verifica facciale durante la registrazione. Una truffa andata avanti per mesi prima di essere scoperta. Revolut ha denunciato tutto alle autorità inglesi, negando furti di denaro alle vittime, ma secondo il Financial Times, che li ha contattati, gli hacker sarebbero pronti a pubblicare i dati sottratti se la società non pagherà loro un riscatto. Simone Zazzera, GR2.
2: Spari nel quartiere Prati a Roma, una donna ferita a un braccio, la testimonianza.
11: Sanguinavo molto e quindi ho chiamato subito il 112. Quando loro sono arrivati, guardando bene la maglietta che aveva un foro, abbiamo capito che era evidentemente un proiettile.
12: La paura, lo shock e ora l'attesa di un delicato intervento chirurgico. Il racconto di Cristina Stilitano dall'ospedale Sant'Eugenio, dove è ricoverata, ferita alla spalla, probabilmente con una pistola d'aria compressa, mentre passeggiava in via della Giuliana a Prati. Accetta di parlare perché lei in quel quartiere abita e non vuole che accada a nessun altro. Un foro da 5 mm, il proiettile, forse un pallino, conficcato nel braccio, che ora andrà rimosso.
11: Perché abito lì, conosco 3.000 persone che vivono proprio in quella strada, con figli.
12: Le indagini dei carabinieri per fermare il responsabile. Si cerca di capire chi e da dove abbia sparato e soprattutto perché. Ines Siano, GR2.
2: Rai c'è allo Stadio Olimpico di Roma, presentata l'offerta radiofonica per la prossima stagione. Rai Radio 2 protagonista tra conferme e novità.
13: Rai Radio c'è con un'offerta vasta e una variopinta gamma di contenuti. Ieri sera allo Stadio Olimpico di Roma, presentata l'offerta per la prossima stagione, Rai Radio 2 è pronta tra conferme, ritorni e novità. Sentiamo.
14: Ritorna Decanter, l'enogastronomia dell'etere di Radio 2. Ci sono io, Tinto, con Fede. L'anno prossimo compiamo 25 anni. Non so se sono nozze d'argento.
15: Quale panchina? Di Radio 2. Brava. Ma Radio 2 Music Room.
16: Con la signora Nazzaro.
15: Il signor Borghesà. Quella coppia che scoppia, però non scoppia perché siamo ancora qui.
17: Gino Castaldo.
18: Nicola Angelozzi, dobbiamo fare una promessa molto impegnativa, che vi faremo ascoltare la più bella musica dell'intero sistema radiofonico.
13: Ancora musica con Martina Martorano.
19: Ripartirò con Era Ora.
20: Passerò solo dell'ottima musica. La scelgo io, la scegliamo insieme.
13: Immancabili, Presta e Dose, Ruggito del Coniglio.
21: Ruggito del Coniglio dal 1821.
22: Sì, più o meno, forse anche prima.
13: Marcella Sullo, GR2.
23: E anche le bambole di Pezza tornano in radio con il nuovo singolo Settembre. Il brano fa parte dell'album 5, il quinto pubblicato dalla rock band femminile, protagonista dell'ultimo festival di Sanremo con la canzone Resta con me.
24: Ero avvelenata anche mortale.
23: Ed è settembre anche per la nuova stagione di Europa League. Riparte anche lei con una nuova sfida dal sapore di Champions. Buongiorno Guido Ardone.
25: Un saluto a te Simone, a chi ci ascolta. In effetti Milan Benfica in programma a San Siro questa sera alle 21. È stata per ben due volte nella storia la finale dell'allora Coppa dei Campioni. Due squadre deluse di certo per il mancato ingresso nell'Europa che conta, ma questa competizione può essere un'opportunità in particolare per i rossoneri. È l'unico trofeo che infatti manca nella bacheca di uno dei club più titolati al mondo. Sapore di Champions, dicevamo, e sapore speciale per il tecnico del Milan Ruben Amorim, che nel Benfica come calciatore è cresciuto, così come Gonzalo Ramos, Diego Moreira. Un Milan lusitano inevitabilmente in portoghese ha parlato alla vigilia Amorim, ma ci abbiamo pensato noi.
26: Sappiamo che è una competizione difficile, ma quello che conta è ragionare partita per partita. Al Milan qualsiasi cosa sotto la vittoria verrebbe criticata, per questo non esiste un obiettivo minimo.
25: Domani poi il debutto dell'altra italiana, la Juventus, ancora scottata dalla KO contro il Sassuolo, proverà a rilanciarsi. A Torino arrivano gli olandesi del NEC, squadra di Nijmegen.
23: Intanto completato il quadro degli ottavi di Coppa Italia.
25: Mancavano ancora due abbinamenti e dunque il Genoa affronterà l'Inter grazie al successo di ieri sul Südtirol firmato da Vasquez all'87esimo. La Fiorentina rivitalizzata dal ritorno di Vanoli in panchina, ha battuto 3-0 il Pisa, segno Pellegrino, Gnonto e Gonsalves. Al prossimo turno troverà il Napoli, ottavi di Coppa Italia, come sempre in gara secca, ma se ne riparlerà tra dicembre e gennaio.
23: E parlavi di panchine, di fatto è arrivato il secondo esonero in Serie A.
25: L'ufficialità è attesa in giornata, ma nella sostanza si è già chiusa l'esperienza di Domenico Tedesco a Bologna, appena un punto in quattro partite. Per la successione tutti gli indizi portano a Raffaele Palladino.
23: E veniamo agli europei di pallavolo maschile, poker di vittorie per la nostra nazionale.
25: 4-4 nel girone, ieri sera a Modena ha battuta anche la Repubblica Ceca, che comunque aveva conquistato il primo set, poi gli azzurri hanno alzato il livello e ora sono quasi certi del primato nel gruppo A. Dipenderà in pratica dalla Slovenia, che giocherà questa sera proprio contro la Repubblica Ceca, e poi domani contro l'Italia nell'ultima sfida del girone. Calcoli a parte, il commissario tecnico Fefe De Giorgi, sentiamolo.
27: Partita complicata contro una squadra forte ed è una squadra complicata da affrontare. I ragazzi sono stati caratterialmente determinati, molto compatti. Possiamo essere contenti del modo in quale siamo stati in campo.
23: Bene. Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Gabriella Lepre, in regia Massimo Chiadroni, Luciano Pecoraro. La linea ora va a Ruggito del Coniglio, il prossimo giornale radio alle 8:30 da Simona Giacinti. Buon ascolto.

0: Buongiorno a tutti.
1: Sai. Buongiorno.
0: Sia per voi questo un giorno benevolo e propizio, mentre l'attore Giancarlo Ratti al mio fianco sta toccando la manopolina del volume della cuffia, ma non la sua, la mia, e l'ha alzata al massimo per cattiveria, perché è uno schifoso purtroppo. Buongiorno da Marco Presto.
1: Buongiorno da Antonello Dose.
0: E buongiorno anche da
2: Giancarlo. Buongiorno, ma dov'è allora, sto filo?
0: Durante la sigla lei
2: filo
0: potrà...
2: Filo interdentale,
0: non
2: dov'è?
0: Tocchi il filo interdentale. Io vorrei chiederle,
2: sì,
0: sfruttando le sue capacità di interprete canoro, una canzone che introduca l'argomento autunno.
2: Autunno.
0: Se vuole fare Le foglie morte, per esempio, di Yves Montand.
2: Foglie morte.
0: Accenni Le foglie morte, per cortesia, di Yves Montand.
2: Le foglie morte.
0: Le foglie morte.
2: Le foglie morte. Moi je suis si.
0: Sì, inventi, vada.
2: Je ne viene più. Perché non trova le file.
0: Non trova le file della cuffia. Allora, questa splendida canzone, sì, su testo di Jacques Prévert, ricordiamo.
1: Beh, ci introduce l'autunno, magari autunno, perché è ancora piena estate. Però autunno, già dove ha piovuto, spuntano i primi funghi.
0: I primi funghi.
1: Sono buoni i funghi.
0: I funghi sono.
1: Io adoro.
2: Le funghe morte.
0: Le funghe morte. Una caratteristica dell'autunno, ecco, il finferlo gustoso,
1: ma che scherzi.
0: Il porcino debordante. Ebbene, allora, che cos'è? Dov'è il problema?
1: No, non c'è un problema. Non si trovano
0: dappertutto, no, non sarebbero così costosi. Bisogna sapere dove andarli a cercare.
1: Certo, ci sono tre giovani genovesi che hanno avuto una bellissima idea. Secondo me, cui è nata addirittura una community con 10.000 iscritti.
0: Ammazza.
1: E si sono inventati un'applicazione.
0: Sì.
1: Con mappa satellitare e geotag, taggano, sì, per poi vedere quali sono le zone più umide dove in queste ore stanno crescendo dei funghi porcini succulenti, belli, buoni da mangiare.
0: Un'iniziativa
1: è bella questa,
0: sostenuta
1: cosa
0: dalla CIA, credo, perché per dare i satelliti,
1: che... algoritmi, intelligenza artificiale, per andare un po', non dico a colpo sicuro, perché però, poi devi essere comunque bravo a muoverti nella boscaglia, andarli a cercare.
0: Però insomma, per dare un'indicazione riguardo le zone che possono essere più piene di funghi. Ora, se c'è una cosa di cui i fungaroli, così, sono gelosi, sono i posti proprio dove vanno a trovare, dove possono trovare. Loro lo sanno, ma non lo dicono a nessuno.
1: E ti credo.
0: C'è gente che viene torturata. Dove hai trovato? Dai, trovate il finfer, lo parla.
1: Non parlo.
0: È una cosa di cui sono molto gelosi. Adesso questa app permetterà di conoscere i luoghi dove è più facile trovare i funghi
1: e prenderli.
0: A me sembra, posso dirlo, nella mia, per carità, una cosa completamente inutile.
1: Perché?
0: Un'app inutile. A che serve? Dove trovare i funghi lo sappiamo bene, amici. Dove prendere i funghi è chiaro. Non è che ci vuole l'app. Dove prendere i funghi, amici? Nelle docce delle piscine.
1: Ragazzi,
0: andate senza ciabatte nelle docce delle piscine e i funghi.
1: Sicuro.
0: A bizzeffe proprio. Ecco, oddio, è vero che non sono gustosi da mangiare, ma se può neanche sempre micosi, se vogliamo. E a questo punto, amici, sigla.

0: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. 2-2.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it. 2-2.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due. 2-2.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: ruggito del coniglio, salutoni da Marco Presta,
1: da Antonello Dose
0: e dal povero Giancarlo Ratti che è cicciato qui al mio
2: da
0: fianco.
2: Da figlia morte sono sempre più morte.
3: No, basta, quello si arriva prima. Adesso,
2: posso dirvi una cosa?
0: Dica.
2: Prima avete parlato dei funghi. In Lombardia il cercatore e il trovatore di funghi si chiama Fungiat.
0: Il Fungiat,
2: perché tu hai detto Fungiarolo, invece
0: il Fungiat,
2: il Fungiat ha i suoi posti e deve andare lui, mica te lo dice dove va il Fungiat.
3: No, certo, allora, comunque quando trovate dei funghi fateli vedere un esperto
0: meglio,
3: perché, ecco,
0: o fateli assaggiare a Giancarlo Ratti
3: che il gatto,
0: come i gatti, diciamo così. Giancarlo, senti, assaggia questo piattino.
3: Senta, Marco, no, come è stato ieri sedersi in quella seduta? Ti ho visto particolarmente emozionato.
0: C'è stata la presentazione dei palinsesti di Radio Rai allo stadio olimpico. È una cosa innovativa presentare palinsesti radiofonici in uno stadio. È un po' come fare il conclave in discoteca, per dire. C'è un'iniziativa innovativa. Io ho avuto modo di sedermi sulla panchina di Gasperini, ho approfittato,
3: ti ho visto tornare bambino.
0: È stato un momento bello.
3: Cioè, anche il maestro Tito Di Giovanni che ha toccato il manto erboso.
0: Sì, sono stati dei fenomeni quasi mistici, diciamo così. Ma lei, Giancarlo Ratti, che è tifoso dell'Inter, ci sarà Roma-Inter, come
2: che
0: lei
2: tu
0: pensa.
2: Mi porterai a vedere lì, ormai,
0: assolutamente,
2: sei di casa.
0: Ormai, diciamo che ho trovato una mia vocazione. Ecco, avrebbe un titolo per iniziare la puntata di grosso spessore.
2: Ah, ma tu parli dell'Inter?
0: No, un titolo, no, non parlo di calcio obbligatorio.
2: Pagina 13, il quotidiano Libero. Sono come saprei sbugiardarvi io la sinistra sul DFR. Il PD mette in giro la bufala. Giorgia sbugiarda la sinistra sul TFR.
0: Sì, allora però che giornale è?
2: Libero.
3: Un po' di parte.
0: No, sì, d'accordo, ma come quasi tutti, ma non è Giorgia la cantante,
2: ma come no?
0: Sì,
2: ma
0: vabbè, dai, Giorgia la cantante,
2: cominciamo
0: così
2: subito.
0: Parliamo allora di legge elettorale.
3: Visto che ha aperto l'argomento,
0: ieri è passata al Senato.
3: È passata.
0: Lui ha salutato tutti. Oh, ciao, come state? Oh, ciao, no, ci vediamo, prendiamo un caffè insieme. È passata.
3: E dove va?
0: Verso la Camera.
3: Ah, l'altra volta.
0: Deve andare alla Camera, sì. Questa è la trafila.
3: Certo.
0: Senato,
3: Camera.
0: Poi Camera. C'è però un forte scontro tra governo e opposizione su questa legge, soprattutto per quanto riguarda il premio di maggioranza. Ora io vorrei dire una cosa, sinceramente. In Italia, in Italia nel corso proprio della storia della Repubblica, di maggioranze ne abbiamo viste tante, da una parte e dall'altra. Qualcuna se l'è cavata meglio, qualcuna se l'è cavata peggio. Però sta storia di dargli un premio, il premio di maggioranza, dici diamo un premio alla maggioranza, francamente un premio alla maggioranza mi sembra eccessivo, sulla base delle esperienze o dagli pure un premio che al massimo un peluche come a Luna Park, grosso modo, come premio di maggioranza. Vogliamo dargli un prosciutto? Dare un prosciutto,
3: prosciutto lì,
0: come nelle sagre di paese gli diamo
3: una forma di formaggio
0: al limite, ma proprio il premio di maggioranza mi sembra, sinceramente, alla prova dei fatti, mi sembra eccessivo.
3: Però ci sono anche allo studio delle novità per quanto riguardano i cittadini, la vita reale del paese, allo studio del governo, un bonus affitto fino a 500 euro al mese per 12 mesi dedicato a genitori separati o divorziati.
0: Ma dove li trovano? Vabbè, quello è un altro discorso.
3: Troveranno la copertura. No, si tratta peraltro, secondo me, di una decisione molto, molto pericolosa proprio per la stabilità della famiglia italiana.
0: Ma adesso perché dici che perché?
3: Ma come perché? Ma ragiona, sono 6.000 euro l'anno. Il rischio è che anche coppie solidissime per 6.000 euro possono entrare in crisi. Mi fa dire, senti amore, noi ti amiamo.
0: Io ti amerei, però
3: 3.000 euro a testa, come li vedi?
0: Buttali via, quindi in effetti sai che alla luce di questa riflessione non hai tutti i torti.
3: Dice la famiglia, sosteniamo la famiglia.
0: Sosteniamo
3: così
0: la famiglia, ma è certo. E mi meraviglio, mi meraviglia, Tore Ratti avrebbe una sferzata a questo.
2: Eccoci qua, pagina 15, quotidiano.
0: Sì.
2: Cosa decidiamo di chiamarlo? Arturo quest'anno o facciamo sempre il giornale?
0: Io direi il giornale.
2: Allora, qua pagina 15 del giornale. Guerre stellari, schierate dagli USA, armi nello spazio. Pronti a usarle.
3: Gli Stati Uniti hanno rivelato che hanno delle armi nello spazio. Sai che ha detto la Russia? No. lo spazio deve rimanere libero da armi.
0: No, non va, come i bambini. No, battimuro non vale. Non vale, non si può fare. E Filichic si parte da lì. Allora no, siccome sì, pare che abbiano queste armi stellari. Peraltro il congresso ha detto a Trump: sei pazzo. No, sei pazzo.
2: Ah, ah sì?
0: Il congresso, repubblicani compresi, hanno detto: basta, tu non puoi più fare la guerra in Iran.
3: Ah certo, perché una guerra oltre 3 mesi deve avere il permesso del congresso. Lui già l'ha fatta 3 mesi. Poi dice: beh, è finita, ne faccio un'altra.
0: Sì.
3: Adesso non è che la terza volta dice: no, gli faccio la terza guerra.
0: Voglio dire, lui tende un po' alla monarchia, quindi direbbe: vorrei decidere io. Questo congresso rallenta tutto. Vabbè, staremo a vedere che succede. Speriamo di vederlo presto. E comunque parliamo anche di cose belle, di musica.
3: Ah.
0: Io so che ad esempio Giancarlo Ratti è un grande fan dei Pooh.
2: No, io sono Bruno Martino. Ah, i Pooh, sì. I Pooh. Come no?
0: No, perché i Pooh sono troppo giovani per lui.
2: Piccola Catty,
0: ecco.
2: Che è uno proprio di quelle recenti,
0: delle più recenti.
3: Piccola Catty.
0: C'è stato un omaggio in prima serata sabato scorso per i Pooh, proprio per i Pooh, che io ho molto rivalutato, devo dire la verità. E
3: si hanno mostrato i brani del storico concerto all'Arena di Verona, no?
0: Sì.
3: E perché hanno fatto questo omaggio?
0: Per celebrare i 60 anni di carriera dei Pooh.
3: 60 anni.
0: Complimenti ai Pooh, complimenti.
3: Urca.
0: Pensate che la critica li ha definiti il gruppo musicale d'acciaio, che purtroppo però è una definizione sbagliata.
3: Sbagliata?
0: Eh sì.
3: E perché è sbagliata?
0: Perché l'acciaio a 1400 gradi fonde, si scioglie. Questi non si sciolgono mai, diciamo la verità. Allora chiamatelo il gruppo musicale di tungsteno, che si scioglie ma a 3422 gradi. Allora è più adatto, mi pare, il tungsteno come materiale per i Pooh.
3: Comunque è un programma, un bel giro, un bel tour ancora, un concerto.
0: Ancora gliela mollano.
3: Ottobre, novembre.
0: Come si dice negli ambienti musicali, ecco.
3: Invece, fino al 21 di settembre si potranno ancora votare i soggetti dei disegni che appariranno sulle nuove banconote dell'Unione Europea.
0: Una bellissima
3: idea. Uno va sul sito della Banca Centrale Europea e può votare. Peraltro, noi italiani siamo stati il popolo europeo che ha aderito di più con più entusiasmo a questo sondaggio.
0: Ma dimmi te.
3: Sono stati presentati soggetti classici legati alla cultura di tutti i paesi, che ne so, la storia, Leonardo da Vinci.
0: Certo.
3: Madame Curie, Maria Callas.
0: Ci sta.
3: Alcuni paesi hanno proposto fiori, uccelli.
0: Dire, fare, baciare, lettera e testamento.
3: Però secondo me l'Italia ha perso un'occasione, un'occasione importante. Cioè non abbiamo proposto il soggetto più adatto al nostro paese.
0: San Pietro?
3: No,
0: non lo so.
3: Il tartufo bianco di Alba, ragazzi, il tartufo bianco di Alba.
0: Sì. E perché?
3: E come perché? Perché tipicamente italiano, prima di tutto, non solo i nostri stipendi sono tra i più bassi in Europa.
0: È vero.
3: Insomma, l'aumento di stipendi è una cosa talmente rara che il tartufo bianco sarebbe stata la cosa più adatta da stampare su una banconota da noi.
0: Sai che adesso che mi ci fai pensare?
3: Dice, oddio, guarda, tartufo. Con la carta di 50 euro.
0: Guarda, c'è il tartufo
3: è
0: bianco.
3: È rarissima come il tartufo sopra.
0: Attore Ratti, lei purtroppo non è rarissimo come vorremmo. E ci regalerà adesso un titolo tratto da
2: pagina 6, il quotidiano è la verità.
0: Mamma mia.
2: Mi fa male. Santità, senta, siamo in qua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, o stipendio nostro sta veramente ai minimi storici.
3: Appunto.
2: Se metta le mani in saccoccia lei, fa una bella cosa.
3: Ma
2: no. Quanto vogliamo fare? 1000 euro di più a testa? I dipendenti del Papa bussano a soldi, proprio così c'è scritto.
3: No, ma come? Hai capito? Perché il Papa ha alzato lo stipendio dei vescovi
0: ai cardinali.
3: Ma e quindi i dipendenti dicono che noi no.
2: Ma bussano a soldi.
0: Bussano a soldi.
2: Soldi.
0: Detta così, bussano a soldi. Chi è? Poi che bussi alla porta lì, è capace che t'apre San Pietro, bisogna stare attenti, quando si bussa al Vaticano. Comunque.
3: Beh, c'è il New York Times che ha svelato una storia curiosa. Raccontato, ha fatto una lunga intervista a un signore, un abitante del Kenya, il signor Teresio Sbundi, 34 anni.
0: E salutiamo Sbundi, una volta c'erano i famosi fratelli Sbundi, già campioni del mondo, adesso non ci sono più.
3: Praticamente il fenomeno è questo, pare che in Kenya tantissime persone, come il signor appunto
0: Sbundi,
3: scrivano tesi di laurea per laureati ciucci di altri paesi.
0: Cioè praticamente fanno i ghostwriter. ghostwriter.
3: Il ghostwriter delle tesi di Lara. Dice, io personalmente ho scritto 1400 tesi per dei ciucci inglesi.
0: È scandalo.
3: È scandalo. È scandalo. Poi bisogna vedere chi sono questi, perché ogni tanto esce fuori qualcuno che c'ha titoli, no?
0: Mamma mia. Sì,
3: di studio.
0: Da noi se ne andavano a comprare in Albania le lauree, ti ricordo.
3: È vero.
0: Invece qui hanno scelto un amanuense che...
3: Vabbè, paghi qualcuno, non c'hai tempo di fare una cosa, magari fastidiosa, ti dà fastidio e paghi qualcuno per farla.
0: Dove vuoi arrivare con questa
3: Voglio
0: cosa?
3: Chiedere agli ascoltatori di Rai Radio 2,
0: non fare
3: voi per farvi fare cosa paghereste qualcun altro? Ci sono delle attività francamente fastidiose, riappagliare i calzini per esempio.
0: Sì, ma anche semplicemente andare a sentire vostra cugina che canta.
3: Oh,
0: vostra cugina
3: mia.
0: Fa questo hobby devastante.
3: E invita sempre.
0: Lei canta nei locali.
3: Beh.
0: E ti invita. E si offende se non ci parla.
3: Vabbè, ci mandi qualcun
0: e
3: altro.
0: Fa tutto il repertorio di Fiorella Mannoia. È una situazione insostenibile, diciamo la verità. Ecco, allora parliamone. Allora,
3: chi vorreste pagare per farvi fare cosa? Pagereste qualcun altro, che so, per pulire gli spinaci, anche quello è fastidioso.
0: Quello è abbastanza fastidioso.
3: Raccontateci tutto, telefonate all'800-800-002.
0: Io vado a ribadire 800-800-002. Oppure, naturalmente, per voi pagina Facebook. Rai
1: Radio 2. 99, 99, non è possibile.
4: Tesoro, tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99, Puma.
4: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro. 22.
5: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
6: 2-2. Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: 2-2. Pelle secca e sensibile? Calma! C'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
8: 2-2. Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz. Are you ready?

0: ancora un titolo di quotidiano nella ripugnante interpretazione di Giancarlo Ratti.
1: Pagina 6, il quotidiano è La Repubblica. Senti, se è inceppato l'accendino, che c'ha in Prospero? In Prospero. Cerina, accendi una cosa, dai che devo accendere. Vedi, il Prospero non tradisce mai. I giovani Dem e la diserzione. Si accende il dibattito nel partito.
0: Ma si accende con i Prosperi?
1: Certo.
0: Io chiedo scusa. Allora, cosa paghereste perché lo facesse qualcun altro? Maria ci chiama da Roma. Buongiorno.
2: Maria.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, Maria. Allora, che cosa vorresti, diciamo, scaricare a qualcun altro?
3: No, ho già dato un paio di giorni fa i vetri. Lavare i vetri è faticoso, ci vuole tanto, bisogna strofinare, poi restano sempre gli aloni, così è un lavoro odioso, soprattutto quando fa caldo. Ma c'era mio figlio ventenne, nulla facente, avendo fatto un esame all'università e quindi adesso era, diciamo, in vacanza, perché si fa un esame ogni tal secolo. E quindi gli ho offerto la bellezza di 30 euro, cioè cifra proprio fuori mercato, per lavare questi vetri.
0: Allora,
3: e lui, insomma, si è sollevato dal letto, si è messo a strofinare questi vetri.
0: Allora, quanti anni ha questo ragazzo?
3: 20, quindi allora, proprio totalmente disinteressato al concetto di vetro, però
0: non ho dubbi, però a 20 anni per 30 euro ti lavano il palazzo di vetro dell'ONU a New York. Io l'avrei fatto, dico la verità, quindi posso capire sto ragazzo che a un certo punto 30 euro, però
3: per
0: è molto fastidioso,
3: è una bella sommetta, insomma.
0: Io l'ho fatto qualche giorno fa, pulire i vetri.
2: E ti hanno dato qualcosa?
0: No, non mi hanno dato niente. E allora con l'apposito prodotto
3: un uomo da sposare,
0: un uomo da sposare con molto coraggio. Vabbè, Maria, grazie.
3: Il giorno dopo ho scoperto che se l'era scordato dei pezzi di vetro, però vabbè.
0: Però guarda che non è facile, specie la parte alta dei vetri, insomma c'è tutta
2: l'esterno,
0: ci sono delle tecniche, diciamo la verità. Maria, grazie, stai
2: grazie.
0: Bene.
2: Grazie, allora ci scrive Marina invece. Pagherei qualcuno per partecipare alle assemblee condominiali. Ci aspetta, in realtà già ce l'ho, già ci mando mio marito gratis.
0: Povero.
2: Bene, a posto così.
0: Ecco, hai trovato già il capro, diciamo, la vittima.
2: Mentre è curioso anche l'esperienza di Alessandro, dice io sono stato pagato 10.000 lire per fare un puzzle da 1.000 pezzi di una vicina di casa.
0: Ma non c'è. Scusate, io dico una cosa, quello è un hobby, cioè una cosa che uno fa per piacere.
2: Sì.
0: Ma seppure per gli hobby arriviamo al punto di pagare gli altri, dice guarda vai tu oggi a giocare a padel. Ma insomma,
2: probabilmente sta signora le avevano regalato sto puzzle,
0: voleva
2: non aveva voglia di farlo, e allora ha detto vabbè pago il vino.
0: Devo dire una cosa, susciterò rancore in qualcuno probabilmente, anche disprezzo, devo dire che non avere voglia di fare un puzzle è uno degli istinti più comprensibili dell'essere umano in assoluto.
2: Comunque, che c'è gente invece che sta in fissa.
0: Lo so, sentiamo Massimo a Treviso. Buongiorno Massimo.
2: Massimo.
4: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno
0: Massimo,
2: a te.
0: Pagheresti per cosa?
4: Allora, per farmi fare la dichiarazione dei redditi.
0: Ma quello infatti si paga perché ci sono i commercialisti.
4: Io sono commercialista.
0: Massimo, cioè tu commercialista ti sei talmente rotti zebedei di fare che pagheresti un altro per lo capisco.
4: Qual è la cosa così.
0: Massimo, la cosa da professionista, la cosa più ostica nella dichiarazione dei redditi?
4: Tutte praticamente, perché a ogni piede sospinto ci sono delle novità.
2: E ogni anno cambiano le regole.
0: C'è un quadro che detesti particolarmente nel modello unico?
4: Il quadro è come Empoli.
0: Andatevi a vedere che cos'è, non dire niente Massimo perché non vogliamo suscitare in te di nuovo.
2: Il quadro è orribile.
0: Adesso andiamo a vedere pure noi. Grazie.
4: Ma forse è quello che fate anche voi.
0: Ma probabile sì, ma insomma Massimo grazie di aver condiviso questo tuo dolore con noi. Sentiamo Alessandro a Novara. Buongiorno Alessandro.
2: Ciao Ale.
5: Pronto, ciao Alessandro. Buongiorno.
0: Benvenuto. Alessandro, che vorresti far fare a un altro?
5: Beh, io vorrei fare a qualcun altro la mia routine quotidiana, perché io ho un gatto rosso con una herpes felina e quindi in questo periodo cambio di stagione si recutizza e ha sintomi tra cui occhio, che lacrima, motive vari. E da circa un mese io devo praticamente mattina e sera rincorrerlo per casa perché poi si orientava anche i posti, a volte magari va anche dietro il mobile, pensa di non essere visto, ma poi alla fine lo si vede banalmente, e quindi pagherei qualcuno per dargli la sua medicina con la siringa liquida, perché diventa una routine,
0: ma te credo,
5: è una guerra alla fine poi.
0: Ma il gatto con la siringa, la cosa liquida,
2: te vede con questa cosa in mano,
0: l'herpes felina, sì, è una tragedia. Alessandro, io che dire, posso esprimerti solo la mia solidarietà fraterna anche al gatto, devo dire. Come si chiama il gatto?
5: Garfield, è rosso di Garfield.
0: Arriva da un rifugio. Salutalo da parte. Speriamo che guarisca presto. Ciao Alessandro. Che è sto quadro E? L'hai capito?
2: Il quadro E è quello che riguarda gli oneri e le spese del modello 730, dichiarazione di imposta e deduzione di reddito.
0: Ecco.
2: Quindi bisogna segnare tutte le spese, quelle spese sanitarie, veterinarie, case, istruzione.
0: Cioè, il quadro E praticamente è l'urlo di Munch, come qua. Cioè, grosso modo.
2: Il contribuente ti porta questa mazzetta di scontrini e tu devi analizzare tutto.
0: Però è tutta vita, amici. Anche questo è vita e noi dobbiamo apprezzarla perché è vita ed è bella.

0: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
1: 22.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samup siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samup.
5: 2-2.
6: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre.
7: Ma settembre sta finendo.
6: Beh, andava già bene, no?

0: La storia è piena di grandi contrapposizioni.
1: È vero.
0: Che ne so, Beatles e Rolling Stones.
1: Beh, sì, comunque il conflitto che manda avanti.
0: Certo.
1: La società, certo.
0: Mazzola e Rivera, ve ne ricordate la contrapposizione?
1: Pure.
0: Ecco, l'attore Giancarlo Ratti.
2: Moana e Cicciolina.
0: Per favore. Subito abbassa, per favore. Allora, l'attore Giancarlo Ratti vuole regalarvi una, e regalarci una rubrica proprio su questo tema delle grandi contrapposizioni.
2: Le grandi contrapposizioni dell'epoca moderna.
0: Benissimo.
2: Oggi Tarzan contro Luigi Pirandello.
0: Ma come? Ma come Tarzan?
2: Tutti conoscono la grande rivalità che contrappose Tarzan a Luigi Pirandello.
0: Non ho mai sentito dire sta cosa.
2: Il rapporto conflittuale tra il grande drammaturgo agrigentino e il re della giungla è ormai noto a chiunque.
0: Ma a chiunque disco? Ma io.
2: I due non si sopportavano, si stavano sulle balle reciprocamente.
0: Ma Tarzan e Pirandello?
2: Per Pirandello, infatti, la vita è in gran parte una finzione, una regola. Imposta dalle convenzioni sociali.
0: Sì.
2: Mentre Tarzan, di fronte a questa affermazione, si arrabbiava e rispondeva polemicamente. Una regida, ma che è sta regida? Ma sto coccodrillo, è una finzione, sto leone con la capoccia così, questi mozzicano, altro che finzione, a barbè, ma vi scendi a combattere con i babbuini.
0: Ma io non lo sapevo.
1: Mai sentita sta cosa?
2: Pirandello sopportò a lungo le frecciate dell'uomo scimmia e poi rispose duramente pubblicando L'uomo, la bestia e la virtù.
1: Ma dai!
2: Opera nella quale sosteneva che si può cacciare a mani nude il bufalo, il facocero e rimanere personcini a modo, educate e civili.
0: Ma io non pensavo.
2: Una chiara stoccata a Tarzan e ai suoi modi selvaggi.
0: Ma è incredibile.
2: La contrapposizione tra Pirandello e Tarzan andò avanti per anni e accese un ampio dibattito nella società civile, dividendo il pubblico in tarzanisti e pirandellisti.
0: Non ho mai sentita sta cosa.
2: Il contrasto non fu mai sanato, nonostante l'intervento di grandi mediatori.
0: Sì.
2: Nessuno purtroppo ha visto Tarzan assistere a una replica dei sei personaggi in cerca di
0: quello occupare. Lo posso capire.
2: Né Pirandello lanciare il famoso urlo del re delle scimmie.
0: È vero. È
2: come
0: vero.
2: Pure in tanti gli avevano chiesto per favorire proprio la distensione. Cioè, con l'eroe in perizoma.
0: Cioè gli diceva la Pirandè
2: facce tardi.
0: Allora abbiamo scoperto una cosa clamorosa.
1: Vabbè,
0: una contrapposizione tra Tarzan e Pirandello, ma andiamo avanti. Paghereste qualcuno per fare cosa al posto vostro? Sentiamo Anna Maria in provincia di Benevento.
1: Anna Maria.
0: Buongiorno.
3: Ciao, Anna Maria. Ragazzi, buongiorno.
0: Benvenuta cara. Allora, di che si tratta?
3: Allora, io odio, non tollero tirare le camicie.
0: Lo capisco.
3: Le camicie non solo stirate, ma anche ben piegate. E quando tu le indossi devono fare quelle piegoline davanti vicino alle iniziali,
0: è vero, io lo vedo fare, è difficilissimo, specie i polsi, i colletti,
3: anche
0: è una cosa
3: mia, e quelle lì con i gemelli
0: hai ragione, comunque
3: pago una persona
0: lo
3: per
0: capisco.
3: Farlo.
0: I miei ragazzi mi hanno rivelato che adesso esiste un tessuto che non si deve stirare comunque.
1: Vedi,
0: no, per dire, tu la prendi bagnata. Vabbè, Anna Maria, grazie, ti capisco, e concludiamo con Tamara a Torino.
1: Tamara,
0: buongiorno.
4: Ciao.
0: Cara, buongiorno.
4: Ciao, sono una ricicession.
0: Ben ricicciata, Tamara. Che cos'è che vorresti appioppare a qualcun altro?
4: Ma allora, in realtà adesso non più. Io ho tre figli, che ormai sono grandi. Quando erano piccoli avrei pagato qualsiasi cosa perché qualcuno gli mettesse la crema solare.
1: La crema solare?
0: E va messa al mare.
1: Perché non stanno fermi. Se
0: il bambino come il peperone si coce. Certo.
4: Ho capito, ma mettere la crema solare ai bimbi piccoli non è una cosa molto semplice.
0: Anche perché sguisciano. Sguisciano. Come anguillette, capisci? Sguisciano. E quindi...
4: Non avrei pagato per una spiaggia privata, ma per qualcuno che gli mettesse la crema mentre io cominciavo già a sdraiarmi al sole.
0: Tamara, grazie di avercelo rivelato.

0: Allora, l'attore Giancarlo Ratti ci ha proposto una riflessione in questo momento che vorremmo condividere con voi. In realtà abbiamo già parlato di questo argomento. Lo hanno fatto entrare incredibilmente al Museo Van Gogh di Amsterdam.
1: Che bello.
0: Forse per la vaga somiglianza che ha in questo momento della sua vita con il pittore Van Gogh. Cosa ha notato lei nel Museo Van Gogh di Amsterdam?
2: Che nessuno guarda i quadri, stanno tutti col telefonino a riprendere.
0: È vero.
2: Forse stessi che guardano il quadro o il quadro stesso.
0: Ma che fotografi al quadro?
1: Ma che c'hai in testa?
0: Due bagarozzi che fanno l'hula hoop?
1: Devo dire una cosa, che tu hai fotografato un quadro, ce l'hai mandato e l'ho pubblicato sulla pagina Facebook.
0: Quindi pur di tu, caro Ratti.
2: Io ne ho fatta una per voi perché c'era il coniglio di Van Gogh.
0: Hai ragione.
2: Già lui.
0: Allora non fotografate i quadri, guardate i quadri. Tanto la foto poi non renderà mai l'idea del quadro. E poi se vai su internet il quadro lo vedi bello fotografato, grande, chiaro e limpido. Vabbè, attore Ratti,
2: ciò nasceva dal titolo a pagina 25 del Corriere della Sera,
0: sì.
2: E c'è scritto: e se vietassimo i selfie nel museo?
0: Siamo d'accordo.
2: Risponde Aldo Cazzullo: stica.
0: No, stica. Fate i quadri, guardate i quadri. Tanto la foto poi non renderà mai l'idea del quadro. E poi se vai su internet il quadro lo vedi bello fotografato, grande, chiaro e limpido. Vabbè, attore Ratti,
2: ciò nasceva dal titolo a pagina 25 del Corriere della Sera,
0: sì.
2: E c'è scritto: e se vietassimo i selfie nel museo?
0: Siamo d'accordo.
2: Risponde Aldo Cazzullo: stica.
0: No, stica, non è
1: come?
0: Allora,
1: stima.

0: il mio nuovo fidanzato, che ti sembra?
1: Ti piace? Lì ci sono errori da non fare.
2: Non
1: attenzione.
2: È che gli puoi dire sembra un comodino.
1: Sì.
2: Mettegli una baciura in testa, è identica a un comodino. Bisogna stare attenti. Allora, suggerite agli altri radioascoltatori degli errori da evitare quando vi chiedono un parere
1: sul nuovo partner.
2: Sul nuovo partner.
1: Telefonate. Diteci subito tu. all'800 800 002.
2: 800 800 002 è il numero da chiamare. Fermi tutti. Giornale Radio.
3: Suzuki e Vitara, 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
5: 2-2. La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
6: 2-2. Let's go! Da MyJoWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. MyJoWorld.
7: 2-2.
8: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
9: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
8: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
9: Sì, sì, come no?
10: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
11: 2-2. Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
12: 2-2. In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
13: 2-2.
14: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
15: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
14: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
16: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
19: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
17: Scegli ora ING Business Banking.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Sono le 8:30.
2: Rai GR2.
0: Buongiorno da Gabriella Lepre. Sale la tensione nella penisola arabica. Gli Houthi yemeniti, alleati sciiti dell'Iran, non si fermano. Nei nuovi attacchi ha battuto con un missile terra-aria anche un caccia saudita. Riyadh denuncia ha distrutto un drone puntato sulla città santa della Mecca e la coalizione a guida saudita che combatte gli Houthi minaccia ritorsioni.

0: La protezione dei luoghi santi e dei pellegrini rappresenta per noi una linea rossa. Allarme dell'FBI, i servizi segreti russi pianificano omicidi mirati. Scusate. Negli Stati Uniti e nei paesi europei, sostenitori di Kiev. Rivelazione che giunge all'indomani della sequenza di incidenti sospetti in Nord Europa, dallo sconfinamento di un drone in Lituania, abbattuto da caccia italiani, ai razzi di segnalazione lanciati da una fregata russa che hanno sfiorato un elicottero militare danese, fino al ritrovamento di un drone vicino a una base tedesca. La Russia vedrà la nostra determinazione rafforzarsi, reagisce così la presidente della Commissione europea von der Leyen, che fra poco terrà all'Europarlamento il discorso sullo stato dell'Unione. E negli Stati Uniti per la terza volta la Camera ha votato una nuova misura che impone a Trump la fine della guerra in Iran, ma il presidente guarda in queste ore soprattutto ai temi di politica interna, pensando alle elezioni di metà mandato, si scontra con la Corte Suprema, l'inviata a New York.
1: Sono i giudici a frenare sulle decisioni del presidente degli Stati Uniti. Intanto quelli della Corte Suprema, che hanno bocciato l'ordine esecutivo di marzo scorso, con cui Trump ha cercato di imporre restrizioni al voto per posta in vista delle elezioni di medio termine. La sua reazione è stata durissima e, come spesso accade, via social. La Corte ha deluso il paese, ha scritto. Si fa condizionare dai democratici pazzi e depravati. Il voto per corrispondenza è corrotto e fuori controllo. Da tempo il presidente vuole che il voto sia materia federale e non delegata ai singoli stati. Questo per evitare lo spettro dei brogli. L'altro giudice che mette bastoni fra le ruote del tycoon è quello che ha vietato di apporre il nome di Trump sulla facciata del Kennedy Center di Washington, come desiderava il presidente, che ora avverte: il centro per le arti performative sarà ristrutturato e aprirà solo se ci sarà il mio nome. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR2.
0: Le crisi internazionali continuano a infiammare i prezzi dei carburanti. Il gasolio in modalità self in autostrada ha sfondato quota 2,3 euro al litro, mentre la benzina ha raggiunto i 2,2. Il caro energia resta in cima all'agenda di governo. Oggi Consiglio dei Ministri, atteso un nuovo provvedimento per tagliare le accise. Esecutivo al lavoro anche per tutelare i lavoratori dell'ex Ilva di Taranto, 2500 i posti a rischio nell'indotto.
2: Si avvicina il conto alla rovescia per lo spegnimento dell'ultimo altoforno di Taranto e il governo cerca una soluzione per migliaia di lavoratori dell'indotto. L'esecutivo sta valutando un pacchetto di strumenti straordinari che potrebbero comprendere ammortizzatori sociali rafforzati da presentare oggi all'incontro con i sindacati a Palazzo Chigi. Resta nel frattempo aperta la partita della vendita degli asset industriali. Nelle prime settimane di ottobre potrebbe arrivare una proposta formale dalla cordata italiana interessata al dossier, anche se finora l'attenzione del gruppo si è concentrata soprattutto sulle attività dell'area a freddo. Sul piano operativo invece il conto alla rovescia è già iniziato. Per rispettare i tempi imposti dai giudici potrebbero prendere il via nelle prossime ore le procedure necessarie allo spegnimento dell'ultimo altoforno ancora in funzione a Taranto. Amalia Carosi, GR2.
0: Ambiente: brusco allargamento del buco dell'ozono antartico a metà settembre, superiore alla media del periodo. Lo rileva il servizio satellitare Copernicus nella giornata di oggi, dedicata a questa componente della stratosfera che, tra l'altro, ci protegge da radiazioni ultraviolette nocive. La musica: il cantautore e rapper torinese Willy Peyote torna in pista con un brano inedito.
3: Non c'è di che, il nuovo brano di Willy Peyote segna un'ulteriore tappa di avvicinamento all'inizio del tour che lo vedrà protagonista nei club e nei teatri. Prima data il 10 ottobre a Nonantola, poi Milano, Molfetta, Napoli, Bologna, due concerti a Venaria Reale nella sua Torino. Sarà la prima occasione per ascoltare dal vivo le canzoni del nuovo album uscito a maggio, Anatomia di uno schianto prolungato, titolo di ispirazione cinematografica, ma non solo.
4: Anatomia di una caduta è un film che mi è piaciuto moltissimo e poi si stava al fatto che raccontasse le contraddizioni dell'epoca in cui viviamo, quindi un titolo che fosse un ossimoro, perché lo schianto non può essere prolungato. Tutto sommato, due anni fa ero più pessimista. Oggi, per quanto il mondo stia andando sempre peggio, siamo circondati da avvenimenti sempre brutti e che ci mettono ansia e talvolta disgusto, ho visto la gente tornare in piazza, ho visto la gente partecipare e quindi due anni fa avevo meno speranza, oggi ne ho di più.
3: Timiso Ara Pinto, GR2.
0: La linea torna al Ruggito del Coniglio, prossima edizione alle 10:30. Buon ascolto.
5: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.

0: bentornati all'ascolto del ruggito del coniglio sulle frequenze di Rai Radio 2 alle 8:37 minuti 10 secondi. Allora, affrontiamo un tema importante, delicato, gli errori, sì. Gli errori da evitare in determinate situazioni della vita.
1: Oggi affrontiamo gli errori da evitare quando vi chiedono un parere o vi presentano un nuovo partner.
0: Che può essere vostra figlia, sì. Può essere vostro cugino, può essere un collega di lavoro che arriva e dice ti volevo presentare Silvia, Silvia, oppure vi chiede, magari dopo avervela presentata il giorno dopo, che te sembra di Silvia? Ecco, bisogna stare attenti a evitare degli errori, tipo dire noi ripugniamo. No, tipo dire magari
1: ma la conosco,
0: giudizio.
1: La conosco molto bene.
0: Ma la conoscono tutti quella, certo. Oppure un giudizio estetico, certo. Oppure sul modo in cui veste, oppure sull'odore che emana. Insomma, errori a vostro giudizio, sulla base della vostra esperienza, da evitare in una situazione di questo genere. Il numero da chiamare forse vi sorprenderà.
1: È sempre quello, 800-800-002.
0: E vado a ribadire 800-800-002.
1: Ma attenzione, è arrivata una notizia curiosa. Sapete, no, che ci sono questi progetti che fra qualche anno si potrà andare ad abitare sulla Luna, comunque a passare dei periodi di ferie.
0: Io vorrei evitare, ma insomma.
1: Ma sai che proprio l'Italia gli hanno chiesto di costruire delle casette, ecco, anche abusive.
0: Abusive, beh, a noi ci vengono bene quelle abusive.
1: Poterle montare sulla Luna.
0: Sì.
1: E in prospettiva, diciamo che ci si può trasferire un po' di gente, magari si può mandare qualcuno sulla Luna.
0: Io avrei dei nomi, ma non li farli.
1: Sì, abbiamo già molti amici. Direi due scienziati, due astrofisici del Harvard Smithsonian Center for Astrophysics si sono messi lì a studiare. Sì, va bene, andiamo tutti sulla Luna.
0: Andiamo sulla Luna.
1: Però sulla Luna mica c'è l'acqua.
0: No.
1: Cioè, c'è un po' d'acqua.
0: Sì.
1: C'è un po' di ghiaccio, però, alcuni crateri rimasti in ombra.
0: Però non so se uno mette dentro l'idrolitina.
1: Esatto.
0: Se poi, cioè,
1: dice
0: che tipo
1: con le riserve che ci sono riciclando l'acqua che l'essere umano emette, i liquidi,
0: perché l'essere umano, amici, emette acqua,
1: espelle liquidi,
0: non c'è dubbio,
1: che può essere riciclata al 98%, con le riserve di ghiaccio che ci sono, e questo riciclo comunque che non è una cosa bella,
0: non è una cosa
1: da dove
0: bella.
1: Viene quella,
0: però sai,
1: lì,
0: spinti dalla disperazione, uno sta sulla Luna, che fa, se si beve pure non è che
1: si potrebbe andare al massimo avanti per 100 anni.
0: Vabbè,
1: questo è lo scenario più ottimistico.
0: Ma
1: allora dico una
0: cosa,
1: o vi portate l'acqua da casa.
0: Certo, andare sulla Luna con le casse d'acqua in mano
1: è
0: può
1: faticoso,
0: essere faticoso, sì.
1: Oppure conserviamo questa terra. Che al momento è l'unica che abbiamo, cavolo.
0: Sì, comunque 100 anni tutto sommato non è pochissimo, E né abbiamo sicurezza che il pianeta Terra esisterà ancora fra 100 anni. Comunque lasciamo stare. Vabbè, attore Ratti,
2: sì.
0: Noi ci rivolgiamo a lei con una fiducia immotivata, perché lei regali a noi e soprattutto ai radioascoltatori un titolo di spessore, un titolo che faccia capire che questa è la Rai Radio Televisione Italiana, cioè un'emittente importante che ha fatto la storia del paese.
2: Allora, il quotidiano da cui è tratto il titolo è Il Corriere dello Sport Stadio, che dedica la bellezza di due pagine, 22 e la pagina 23, alla crisi della squadra del Bologna.
0: Sì.
2: Siamo alle prime giornate, siamo alla terza, alla quarta giornata già saltano le panchine. Il titolo è molto divertente, perché quando il titolista vuol fare lo spiritoso si va sempre sul sicuro. Quindi due pagine dedicate a questo titolo: cambio panchina a Bologna, il nuovo allenatore è Palladino al posto di Tedesco, la lampada di Palladino.
0: Ah, che bello, la lampada di Palladino. Io se rinasco voglio fare il titolista di giornali solo sportivi.
1: Ti verrebbe bene.
0: Non sarebbe male, sì. Allora, attenzione, entriamo in un argomento adesso delicato. Adesso cambiamo passo.
1: Perché tutti facciamo errori, però se ci aiutiamo fra di noi, magari uno previene, no?
0: Allora, oggi prendiamo. Qual è l'argomento sul quale vi chiediamo di consigliarci il modo più giusto per evitare errori? È un argomento delicato di natura sentimentale. Quando un amico, un parente, un conoscente vi presenta il partner, la partner nuovi, cosa evitare? Quale errore evitare? Sentiamo il primo contributo qui all'800 800 002, Antonella, che ci chiama da Vicenza. Buongiorno cara
1: Antonella.
3: Buongiorno. Ciao ragazzi, cara, mamma mia, non vedevo l'ora di risentirvi.
0: Antonella, grazie e soprattutto grazie per questo tuo contributo, questa tua generosità, questo tuo consiglio che vuoi dare a tutti quanti gli italiani in ascolto.
3: Sì, allora, un errore da non fare,
0: sì.
3: L'ha fatto una mia amica che sta da poco insieme al suo nuovo partner, sì. Diciamo, ecco, sì. E, che è decisamente un bell'uomo, sì. Alto, snello, sì. Con questi bei capelli brizzolati, no? Insomma, così, insomma, del resto lei ha 54 anni, lui sì. Va verso i 60, ma proprio un bel tipo, infatti era abituata a sentirsi dire da tutte, ah beh, guarda, veramente, è proprio bello, no? No, una bella coppia, quella. Sì. Qui lei, sentendosi sicura di questa cosa, ha chiesto il parere a un'altra nostra amica che si vede ogni tanto.
0: Sì.
3: Ma questa è il classico tipo che è come i bambini, cioè non ha filtri, no? Le bugie bianche non sa neanche cosa sono, ma lì non c'era da mentire perché è obiettivamente un bel tipo. E lei si è attaccata all'unica cosa che poteva dire,
0: cioè?
3: E cioè, mamma mia. È vecchio,
0: ma è tuo nonno, ma stai con tuo nonno. Io pensavo fosse uno zio. Cioè, mamma mia.
1: È meglio non dire niente.
0: È vero, no.
3: Ecco. Cioè, sono ex amiche adesso.
0: E lo credo, è per forza.
1: Quindi
0: non andate sul dettaglio anagrafico in questi casi, perché può essere molto pericoloso.
2: Sì, ecco. Antonella, scusami, ma ha veramente detto è vecchio o è vecchio?
1: A Vicenza.
3: No, perché lei parla furbito. Ecco, io avrei detto le vecchio, ma lei invece
0: cioè,
3: no,
0: lei ha detto dovendo offenderlo non voglio farlo in dialetto, voglio far sì che lo capiscano tutti e quindi lo dico in italiano, insomma. Antonella, grazie. Mi sembra un consiglio molto prezioso.
1: Sì,
0: questo.
1: Continuate a telefonare all'800-800-002. Vogliamo altri consigli per errori da evitare. Ne leggo qualcuno qui sulla pagina Facebook. C'è Patrizia che dice: ah, io non mi trattengo. Io se ho qualcosa da dire la dico.
0: Però,
1: altrimenti taccio.
0: È meglio.
1: Se devo dire una cosa, devo dire la verità.
0: Cioè,
1: anche
0: se è una cosa orribile, lei la dice. Ecco.
1: Poi ci sono alcuni casi particolari. C'è Daniela che dice: evitate di raccontare, nel caso lo conoscete, per motivi
0: che non vogliamo sapere,
1: non dite mai il motivo per cui si è lasciato nella precedente relazione.
0: Ecco,
1: capito?
0: Perché è comunque gettare un'ombra su questa persona.
1: Lasciamo che lo scopra da sola, se è innamorata o innamorato, no?
0: Bravo. Cattore Ratti?
2: Eccolo.
0: Mi titoli per cortesia.
2: È ancora lo sport che ci viene in soccorso in questo mondo pieno di notizie brutte. Tutto quotidiano che proprietà proprio del signor Cairo.
0: Non è vero.
2: Questo l'ha comprato lui, me l'ha pagato lui.
0: Non l'ha mai comprato Cairo, non ha tutto sport.
2: Pagina 15. Male in profumo di male. Con la Roma io voglio giocare.
0: Scusatelo.
2: Ti è piaciuto questo?
0: Il titolo com'è?
2: Ho scelto Malen e imposto mille no. Questo lo dice Gasperini.
0: Allora, questa cosa me la dice da metà luglio. Voglio fare questo titolo, Malen profumo di pane, e alla fine ce l'ha fatta.
2: Dai.
0: È una mente criminale.

0: vabbè. Adele.
1: Brava.
0: Si dice così.
1: Adele.
0: Nel brano Someone Like You.
1: Qualcuno come te.
0: Come te.
1: Allora, oggi lanciamo una nuova rubrica.
0: Sì.
1: Scritta. Vogliamo che ci scrivete. Cosa? Allora, abbiamo bisogno di tante cose. Qui inventano continuamente.
0: Cioè, sembra
1: cose
0: che stai chiedendo
1: inutili.
0: Dei soldi, però abbiamo bisogno di tante cose.
1: La rubrica si chiama Vorrei che inventassero. Cosa vorreste che fosse inventato? Perché vi farebbe comodo? Che ancora non esiste.
0: Certo. Ad esempio, che ne so, una cuffia anti rumore dei figli. Te la metti mentre loro giocano in camera e per 10 minuti stai tranquillo perché ti isola.
1: Per dormire, guarda che sarebbe utilissima questa cosa, non c'è.
0: Oppure
1: delle scarpe.
0: Bravo.
1: Che ti massaggiano il piede mentre cammini.
0: Perché tu c'hai questo problema del piede che si gonfia.
1: Vabbè, adesso.
0: Si gonfia, purtroppo si gonfia. Insomma, cosa vorreste che inventassero per migliorarvi la vita?
1: Magari, sai, tante persone all'ascolto, c'è uno che dice, potrei inventare questo. Magari
0: certo,
1: risolviamo dei problemi. Quindi scrivete cosa vorreste che inventassero a coniglio@rai.it.
0: Vabbè, lo ridico.
1: Sì.
0: Lo voglio ridire.
1: Di.
0: coniglio@rai.it è il nostro indirizzo mail, quindi scrivete e suggerite l'invenzione che vorreste arrivasse per migliorarvi la vita. Detto ciò, parliamo di sogni. Parliamo soprattutto di interpretazione dei sogni, perché da Freud in poi l'interpretazione dei sogni ha avuto un ruolo importantissimo proprio per la comprensione delle problematiche psicologiche.
1: Perché non è che sogniamo delle cose così a caso, c'è sempre un motivo. Per questo abbiamo per parlare di questo, abbiamo il piacere di ospitare un noto psicoterapeuta.
0: Sì.
1: Il professor lituano Norbert Gasparov.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno di voi, di essere qui, bene, di stare qui di questa Radio 2 ed è molto contento.
0: Noi siamo onorati di ospitarla proprio per parlare dei sogni.
2: I sogni.
0: L'interpretazione dei sogni.
2: Bravo. Il sogno dice di tanto di noi, no?
0: Sì.
2: Dei nostri groviglie interiori.
0: Sì. Quelle
2: matasse di sensazioni, di emozioni che anima quotidianamente attraverso i sogni, e noi comprendiamo dell'inconscio. Dell'individuo,
0: sì.
2: Dei suoi traumi e desideri più profondi, quelli nascosti. Allora ci scrive, per esempio, Gustav.
0: Ecco
2: qua la lettera di Gustav.
0: Da dove scrive Gustav?
2: Da Bassa Baviera.
0: Ecco, quindi noi ringraziamo il professore perché ci porta
2: tutti questi casi umani.
0: I suoi pazienti, proprio, i casi dei suoi pazienti. Che dice Gustav?
2: Gustav, io sogno sempre di cadere da un nespolo.
0: Cioè da un albero di nespolo e lui cade da questo albero.
2: Questo Gustav. Però Gustav dice, quando arrivo di terra, le mie mani sono piene di ciliegie. Come minchia è possibile che stavo su Nespolo?
0: Ha scritto proprio così Gustav.
2: Scusate, questa è lettera di Gustav.
0: Di Gustav.
2: Sono tipiche espressioni
0: lituane.
2: Bavaria, no?
0: Sì.
2: No,
0: senta,
2: no, questa è espressione.
0: È bavarese, sì.
2: Allora.
0: Ecco.
2: Caro Gustav, il tuo sogno di denota un aspetto estremamente chiaro, no?
0: Sì,
2: è proprio lampante, questo incontrollabile feticismo per i piedi.
0: Cioè il fatto che lui cada dal nespolo con le ciliegie in mano, che cosa
2: La nespola è una metafora inconscia dell'aluce, no?
1: La nespola.
2: La nespola è con cui proprio la nespola condivide sua forma.
0: La forma, sì.
2: Con l'aluce,
0: sì,
2: no?
0: Sì, sì, sì.
2: Quindi
0: sì.
2: Alla base del problema di Gustav c'è questo feticismo podalico.
0: Mamma mia.
2: Che deve trovare modo di esprimere, di sfogare. Gustav deve sfogare, gridare al mondo di suo feticismo.
0: Voglio i piedi, voglio
2: il feticismo
0: di... Ma vedete com'è incredibilmente sottile e approfondita questa analisi dei sogni? Cioè, lui da questa cosa delle nespole ha capito che c'è questo problema di feticismo dei piedi, ma è incredibile.
1: Io non sapevo che fosse così precisa.
0: Mamma mia, una cosa straordinaria. Siamo...
1: Per caso ha un'altra lettera?
2: Come no, io porto tutti i miei pazienti, quindi Radio 2, no?
0: Sì.
2: Allora, ecco qua, ecco, questa è molto bella. Annabelle di Porto Torres ci dice, io almeno 3 volte di settimana, appena mi addormento, sì. Aspetta, fai leggere.
0: Sì.
2: Sogno un serpente, sì, che striscia nel cestello di lavatrice.
0: Mamma mia, è cosa impressionante.
2: Cosa può significare, professore?
0: Cosa può significare questo serpente? Che è?
2: Cara, lei, Annabel, cara Annabel, è molto semplice. Il serpente di tuo cestello di lavatrice rivela una eccitazione sfrenata di fronte ai piedi.
0: Ma pure
2: ecco, noi chiamiamo Eros Podos, no?
0: Eros Podos, pure lei.
2: Tu, Annabel, devi abbandonarti,
0: ecco,
2: a questa tua tendenza naturale, sì, che però non deve essere, sì, repressa.
0: No.
2: Così come non deve farlo anche Gualtiero, che ci scrive di Bergamo e dice di sognare spesso che gli cadono i denti mentre la cantante Arisa infila la testa in un forno a legna.
1: Ehi, che diavolo!
0: Cioè, praticamente.
2: Aspetta, ripeto, questo di Gualtiero è difficile.
0: Sì. È molto
2: non
0: difficile.
2: Allora, abbiamo detto Annabella, mi scrive di Bergamo, dice: sognare spesso che gli cadono i denti mentre la cantante
0: Arisa infila
2: la testa in un forno a legna.
0: E che cosa vuol dire questo? È stranissimo questo.
2: Beh, tempo di pensare un secondo. Beh, direi che questi sono proprio gli archetipi. Caro Gualtiero, tu sei di manuale. Tu vedi un piede e ti ci butti.
1: Ma pure lui!
0: Pure lui il piede.
2: Devi leccare piedi, annusare piedi, tu devi abbracciare. È un feticismo che non puoi contrastare.
0: Ma è sempre, dal terzo caso, è sempre feticismo del piede. Cioè, è possibile che alla base di tutti i sogni ci sia il piede?
2: Ma certo, il piede è la base, è la base di tutto.
0: È la base di tutto.
2: Io vedo anche le vostre scarpe, che pure voi avete una voglia di piede.
0: Non credo.
2: Che vi si porta via, come dice qui a Roma.
0: Ma come? Scusi.
2: Ho notato che state. Ma voi fissate i miei piedi.
0: Ma no!
2: È da quando sono entrato che voi mi guardate.
0: No.
2: Ma toglietevi di testa che io mi sfili questa moccassino.
0: Ma non ci pensiamo.
2: E mi tolga i calzini per a fare piacere di voi.
0: Ma professore, ma non è che sono sempre il piede. Ma no, qualunque problema il piede, lei torna, però
1: vada via.
2: Feticismo del tuo piede.
0: No, ma la offensi ai suoi di
1: piedi.
0: Ma non è che tutti i problemi sono i piedi. Abbia pazienza. Grazie comunque al professor Gasparov, che è venuto a parlare di interpretazione dei sogni qui sulle frequenze di Radio 2. A questo punto io direi una cosa, se tu sei d'accordo,
1: dimmi.
0: Voglio prendere decisioni.
1: No, dimmi.
0: Io direi fermiamoci noi, ci prendiamo un caffettino, sia noi che gli amici a casa. Mentre ci prendiamo un caffettino, però attenzione, cerchiamo di capire se sulle strade, sulle autostrade italiane c'è la malloppa.
1: Ho capito.
0: Se c'è la malloppa di traffico oppure no. Ci sentiamo tutti insieme le notizie dell'Onda Verde e subito dopo, naturalmente lo sapete, si riciccia.
3: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 8:58 minuti 40 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento. Partiamo dalla A9, dove ci sono code per le operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso, uscita merci in direzione della Svizzera. Sulla 4 Brescia-Padova, code a tratti per traffico intenso tra Peschiera e Verona, Verona Sud, in direzione di Padova. Sulla A10, la Genova-Ventimiglia, code a tratti per la presenza di cantieri tra Orcofeglino e Finale Ligure, in direzione di Ventimiglia. Ci spostiamo in Autosole. Troviamo rallentamenti per perdita di carico tra Calenzano Sesto Fiorentino e Firenze Scandicci in direzione di Roma e 2 chilometri di coda per lavori tra Fabbro e Orvieto sempre verso Roma. Sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno, code allo svincolo per Pisa Aeroporto in uscita per chi proviene dalla Firenze Livorno. A Roma, sulla diramazione Roma Nord, sono 5 chilometri di coda per la viabilità esterna molto trafficata tra Castelnuovo di Porto e il raccordo in direzione dell'anello cittadino. Sulla Pontina, rallentamenti per traffico tra via di Decima e via Cristoforo Colombo in direzione del centro città. A Napoli sulla tangenziale code per traffico tra lo svincolo per zona ospedaliera e fuori grotta in direzione di Pozzuoli. Infine sulla 3 la Napoli-Salerno code per un veicolo fermo tra Nocera e Cava dei Tirreni in direzione di Salerno. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.

0: Ci risiamo sempre in diretta per voi, sono le 9, 1 minuto 42 secondi.
1: In diretta, ma anche in differita, se volete, grazie ai potenti mezzi di Rai Play Sound, ragazzi.
0: Sì.
1: So che lo sapete, però è giusto anche ricordarlo.
0: Sì.
1: Poi la notte, anche questa notte, ci sarà una piccola replica,
0: come un incubo
1: della trasmissione, sì, dalle 2:30 qui su Radio 2.
0: Mi dispiace. Che voglio dire, no, se uno magari si è salvato, no, per dire, dalla diretta, poi ci sono altri due trabocchetti, se certo vogliamo. Comunque sia, torniamo alla cronaca.
1: La cronaca. Allora, anche oggi cercate di non ammalarvi, perché c'è lo sciopero dei medici iniziato ieri, dura anche oggi 16 settembre.
0: Sì.
1: Chiaramente le urgenze sono garantite, però non è che proprio siamo sicuri di trovare i medici al loro posto.
0: Ecco.
1: Caso Ranucci. Ranucci fa ricorso al Tribunale di Roma dopo la rimozione dalla conduzione di Report. Lui spera di arrivare in tempo per riuscire a essere reintrodotto e presentare la prima puntata, che dice è già pronta. Io l'avevo già preparata durante l'estate.
0: Poi una puntata, se uno la prepara troppo presto,
1: certo,
0: poi diventa, poi scade come lo yogurt,
1: capito? Succede adesso che se ne fate la puntata.
0: La mia, la puntata che avevo preparato era sul rumor, sul governo rumor. Dice, beh, diventa un pochettino vecchia. Certo. Infatti, sto leggendo una notizia orrenda sull'ultima ora di Televideo.
1: Aia.
0: Crolla palazzo a Gaza colpito dall'esercito israeliano, morti 5 bambini. Vabbè, andiamo avanti.
1: Non mi far dire cose.
0: No, sì, non
1: così brutale.
0: Tanto è abbastanza inutile dire, mi pare,
1: no, perché
0: allo stato attuale.
1: Si fanno dichiarazioni un po' curiose. Allora, iniziamo da Trump. Trump ha dichiarato ieri a mezzanotte 01.
0: A mezzanotte va la ronda del piacere, ha detto.
1: I paesi che non ci hanno aiutato per la riapertura dello stretto di Hormuz dovranno rimborsare gli Stati Uniti. Hai capito questo?
0: Cioè lui si è fatto un conticino.
1: Si è fatto una guerra per conto suo. Noi paghiamo il prezzo della benzina ormai abnorme.
0: E in più devi pure.
1: Ed è colpa nostra. Cioè, dobbiamo pagare i danni noi di questa cosa.
0: Ad esempio,
1: che hai fatto te.
0: Giancarlo Ratti non ha aiutato Trump. L'ha aiutato?
1: No.
0: E allora dovrebbe. Allora
2: ma io.
0: Facciamo i nomi. Giancarlo Ratti non ha aiutato Trump. Deve risarcire. Deve pagare lui. Deve pagare lui.
1: Deve pagare gli Stati Uniti.
0: È così, Giancarlo.
2: Sento io.
0: Quanto c'hai a prezzo tu oggi?
2: Avrò 20
0: euro. È già una cosa. Dopo ce li lasci, noi li spediamo a Trump. Intanto leggi un titolo.
2: Pagina 17, siamo sul Messaggero. Proprio a proposito.
0: Sì.
2: Questo personaggio, possiamo definirlo.
0: Beh, come lo vuoi definire, sì. Oddio, ci sono anche altre definizioni, ma non è il caso.
2: Aspetta che non so se mi viene.
0: Mamma mia.
2: Boom! Boom di operazioni in borsa per Trump.
0: Ecco.
2: Il presidente degli Stati Uniti ha effettuato 28.700 transazioni finanziarie in 17 mesi.
1: Cioè,
0: ma io penso, io credo che un politico che durante la sua carica istituzionale si arricchisce, continua ad arricchirsi sfruttando la carica, io lo trovo una cosa pazzesca. Non
1: sì, è terribile. Cioè, in altri tempi non sarebbe stato concepibile.
0: No, ma mi meraviglio, cioè. Mi meraviglio che gli americani trovino normale tutto questo.
1: Ma che ne so.
0: Siamo testimoni attoniti, non siamo altro.
1: Dall'altra parte, sapete, no, questa crisi tra Russia e Europa, adesso che è stata la tensione in Lituania con la Polonia. Sapete che ha detto un collaboratore di Putin, un consigliere?
0: Non ne ho idea.
1: Ah, la Polonia ci attacca?
0: Ma
1: la annienteremmo in 2-3 giorni. Ma chi ha mai detto?
0: Non credo che la Polonia
1: vuole attaccare la Russia.
0: Non
1: adesso
0: credo che la Polonia vi attacchi.
1: Ormai dicono cose, non lo so.
0: Allora, la strategia in questo momento politico è, diciamo, si ricollega ad un'antica tradizione romana. Buttarla in caciara.
1: Però ragazzi,
0: questo è
1: il mondo sta andando a pezzi e tu la butti in caciara.
0: Il mondo sta andando a pezzi vuol dire ce lo meritiamo, probabilmente.
1: Oggi però non dimentichiamoci, è importante dirlo, che è la giornata mondiale del barbiere, il World Barber Day.
0: Io vorrei un applauso a tutti, benché io purtroppo non ne abbia più bisogno. Un applauso a tutti i barbieri e soprattutto posso un ricordo che è un ricordo comune, Antonello. La capoccetta di cavallo. Amici, la capoccetta di cavallo è una grande realtà dei barbieri.
1: I bambini.
0: Dove mettono la sedia, dove mettono i bambini, i quali durante il taglio di capelli si muovono disperatamente, no, perché certo, si rompono i zebedei. Il bambino non vuole stare, vuole andare a giocare. Vuole. Quindi per stare fermo gli fanno passare il taglio di capelli per un gioco.
1: È bella quella, quella.
0: Il bambino viene seduto vicino alla capoccetta di cavallo.
1: Ma perché cavallo in un'altra cosa?
0: Beh, perché così gioca ad andare a cavallo.
1: Certo. Vabbè, un saluto a questa categoria.
0: E anche alla capoccetta di cavallo.
1: Non
0: su,
1: diamo nessuna soddisfazione.
0: È vero, è vero.
1: Però
0: è vero.
1: Insomma, fate un lavoro difficile. Avete molto sempre difficile, le mani nei capelli.
0: Siete dei filosofi, fatemelo dire.
1: Buona notizia per l'economia. Attenzione, vedo un titolo. Banca Italia, luglio, debito in calo a poco più di 3 miliardi.
0: Oh, meno male.
1: E detto cavolo. Abbiamo un debitone, ma abbiamo solo 3
0: miliardi.
1: È calato di 3 miliardi.
0: Ah, è calato di 3
1: poi
0: miliardi.
1: Guardo il sottotitolo, è diminuito di 1,5 miliardi. Ma allora di 3 miliardi o di 1,5 miliardi?
0: Comunque è diminuito, vabbè, che è già una cosa. Dai.
1: Vabbè. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna.
0: Ecco.
1: Sapete, e la Spagna che fa? Ha deciso anche lei, reciprocamente,
0: certo,
1: di mettere questo blocco con chi arriva dall'Italia. Addio, mi sembra più una questione di principio, ma di principio da fine.
0: Sì, di principio da fine. Ma sai, in genere le questioni di principio portano alla fine.
1: Sì, la cosa di tenere il punto. Ah no, tu hai detto, tu hai pensato, tu
0: soprattutto
1: hai fatto.
0: È una situazione, questa come molte altre purtroppo, che allontanano una reale unità dell'Europa.
1: Ma che scherzi!
0: Che dovrebbe essere un obiettivo comune. A Torre Ratti,
2: sì,
0: lei che di obiettivi non ne ha più.
2: No,
0: diciamo
2: non
0: la
2: ne
0: verità.
2: Ho, io ho perso tutto ormai.
0: Avrebbe un titolo però.
2: Adesso è ancora l'economia che
0: ancora
2: ci salva,
0: lo sapevo.
2: Il De Dre. Allora, pagina 16, e siamo al Messaggero, quotidiano romano.
0: Lo sapevo.
2: Usa T/bond ai massimi.
0: Ecco.
2: I T-bond. Ma chi sono i T-bond?
0: Chi sono i T-bond? Non sono agenti segreti, caro Ratti. Vabbè, lasciamo perdere.
1: Con i fondi di investimento.
0: Legge i titoli e non li capisce.
1: Novità per la scuola, perché
0: meno
1: anche
0: male,
1: la scuola viene continuamente aggiornata.
0: Sì.
1: Gli edifici crollano a pezzi, però.
0: Vabbè, adesso.
1: Allora, ecco. Stop ai compiti a casa fuori orario e alle verifiche accorpate. In arrivo questa nuova circolare, dice Valditara al ministro, basta notifiche la sera sul registro elettronico. Cioè, gli studenti devono segnarsi i compiti a mano
0: sul
1: diario.
0: Come facevamo noi da bambini sul diario VIT, e ripeto il diario VIT, noi segnavamo quello che dovevamo fare in italiano, in matematica, insomma, tutti i compiti.
1: E quei diari erano un mondo. Io li ho conservati, sai, cioè in uno scatolone i vecchi diari di scuola. Io solo un giorno li aprirò e andrò a rileggere che diamine
0: delle cose,
1: dei
0: vecchi ricordi riperticati.
1: Che bello. A proposito di vecchi ricordi, ritorna il bonus casa.
0: Oh.
1: Questa volta per l'efficienza energetica, però il 65% per la prima casa.
0: Sostegni. Come scatta un bonus in Italia? Parte della popolazione si comincia a pensare come poter
1: approfittare.
0: No, ecco, sì, diciamo.
1: Vabbè, lì c'è l'ISE, l'ASE, l'USE, l'OSE.
0: Vedremo, vedremo.
1: È polemica San Gregorio Armeno, che è stata profanata questa strada con i grandi presepisti, no? Questi artigiani meravigliosi di Napoli, è stata profanata questa strada da un negozio di souvenir. Perché se viene un negozio di souvenir, di prodotti altrove, lì in 3 secondi si trovi un sacco di statuette cinesi, attenzione.
0: In effetti Napoli è una grande città. Proprio lì dovevano metterla, forse l'hanno messa apposta proprio perché c'è un enorme. Io mi ricordo un Natale a San Gregorio Armeno. Io non camminavo, ero portato dalla folla.
1: Sì, è vero.
0: Non c'è bisogno di camminare.
1: Stai fermo?
0: Tu rimani fermo e ti portano. Come il tapirulan, grosso
1: modo. È vero. È bellissimo. Un saluto a tutti gli artigiani che hanno scioperato. Sono finesche abbassate per protesta. Ma parliamo adesso di un signore, 79 anni,
0: 79 anni.
1: Di Monza. Che ha detto, ma se io ho la pensione, prendo poco, se facessi il narcotrafficante?
0: Ah, così ha pensato, ha avuto questa riflessione, diciamo, e lo hanno arrestato, no?
1: E lo hanno trovato in possesso di sostanze stupefacenti nascoste da del cacao.
0: Nel cacao?
1: Sì, che lui ha pensato, no? La sostanza stupefacente, ma si sente l'odore.
0: Sì, nel cacao.
1: vicino al cacao. Esatto. Tutto questo cacao.
0: Tutto questo cacao.
1: L'odore del cacao il magari cacao. Copre l'odore della sostanza stupefacente.
0: Quindi questo signore di Monza, che Totò avrebbe definito come un monzambico, ha avuto questa trovata. E che com'è finita la vicenda?
1: Che l'hanno beccato.
0: Lo carcerò.
1: Un genio del crimine, in effetti, sì. Pure lui.
0: Vero.
1: Però questa cosa di cercare di coprire gli odori, alcune volte ci sono degli odori fastidiosi quando si cucina.
0: Sì.
1: Anche gli odori.
0: Sì.
1: Vabbè,
0: anche prodotti da noi, diciamo la verità. E allora poi rimane questo odore e si crea un imbarazzo, perché magari vengono a trovarti, c'è un ospite, c'è, no? E allora uno pensa, ma devo eliminare questo odore.
1: Una riunione di lavoro, uno studio radiofonico. E tutti guardiamo, vabbè.
0: Verso Giancarlo Ratti.
1: E allora vi chiediamo, che odore avete cercato di coprire?
0: Disperatamente.
1: E cosa avete usato?
0: In genere si spruzzano dei profumi.
1: Sì.
0: Si fanno delle cose.
1: Però che quello è fastidioso.
0: Eppure quello è fastidioso. Allora, che odore avete cercato di coprire, perché e come
1: raccontateci, chiamate l'800 800 002,
0: 800 800 002 è il nostro numero, oppure scrivete sull'apposita pagina Facebook.
3: Radio 2. Prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto. E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.
4: Let's go! Domedia World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal UHD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Medio World.
5: 2-2. Cerchi un nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare. A settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: 2-2.
7: Veglia Vittoria, va.
8: Un liceo nel cuore di Roma.
9: Cioè, avete problemi?
8: Anno di scuola.
10: Noi dobbiamo essere al 100% e sempre.
8: Prima che tutto cambi.
11: Non voglio che finisca questo momento della mia vita, ecco.
8: FOMO, Fear of Missing Out, dal 17 settembre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: 2-2.
13: Regina, ma che bel sorriso.
14: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
13: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
15: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
16: 2-2.
17: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
0: E a questo punto io dico una cosa, parliamo di animali. Animali, queste creature meravigliose che migliorano la nostra esistenza.
1: È vero, e ci possono insegnare tanto.
0: Bravo.
1: Anche gli animali.
0: Tanto, lo facciamo in compagnia di un esperto di animali, naturalmente è con noi, lo conoscerete sicuramente, Bartolomeo, l'amico degli animali.
2: Momento, solo Bartolomeo mi sembra un po' restrittivo, sono comunque il dottor Suppi Suppi. Bartolomeo Suppi Suppi, tutto attaccato con la S, Suppi, no, perché qua voi
0: no.
2: S a Roma non esiste, voi dite Borza.
0: Borza. Sì,
2: no,
0: sì.
2: E nel resto d'Italia la S è Borsa.
0: Certo, allora, è vero. Suppi Suppi, allora è con noi Suppi Suppi, l'amico degli animali.
2: No, è un'altra definizione sorpassata. Non sono più che un amico degli animali, io sono Supi Supi il cugino degli animali.
0: Il cugino degli animali.
1: Supi Supi degli animali.
0: È giusto, è giusto.
2: Allora, voglio mostrarvi subito il primo di questi miei parenti meravigliosi. Andalù, porta dentro Fetecchia.
1: Ma chi è? Ecco.
0: Fetecchia?
2: Fetecchia, questo, guarda. Eccolo quanto è carino, Fetecchia. Questo chihuahua.
0: Sì.
2: Il chihuahua adesso è un cane molto diffuso, sì. Anche perché, diciamo la verità, magna. È proprio bolognese. Magna. Porca poco.
0: Sporca poco. Beh, chihuahua.
2: Ma non serve neanche la palizza. Andalù, tappagli la bocca un attimo.
0: No. Povero Fetecchia.
2: Se no gli metto la morsa.
0: No, la morsa no. E allora, per favore.
2: Fa? Sì. Fetecchia. No?
0: Sporca poco, Fetecchia.
2: Ma sì, ma non devi neanche andare in giro con la paletta. Perché, sì. Perché il chihuahua, questi, Fetecchia, lascia dietro delle liquirizie. Come dite qua voi?
0: No, lasci stare.
2: E voi dite ligurizia. Sì. Io ho sentito il film.
0: Sì.
2: Dite ligurizia.
0: Allora, sì, ecco. No, lui lascia dietro come delle insomma delle cose piccole.
2: Posso dire la marca? Sembra che fa dei tabù.
0: Sì, lasci, non dica marche, per favore. Allora, allora.
2: Voi non vi sbagliate, non dovete neanche portarvi dietro niente, neanche quel guanto del supermercato.
0: Niente, sono piccolissime, diciamo. Ecco.
2: Perché l'effetto sull'alito è molto diverso.
0: Non c'è dubbio rispetto alle ligurizie vere,
2: perché se te mangi una tabù di Fetecchia, si è capita bene la metafora.
0: Si è capita, non insista. Grazie.
2: Quello che voglio dire, scusate, è che in questo momento c'è un grande successo commerciale del chihuahua, perché sennò a volte si rischia anche di beccare la fregatura.
0: In che senso?
1: Come fregatura?
2: Nel senso che vi si può avvicinare per strada un tizio, no, che vuol vendervi il chihuahua dicendo che c'è il pedigree, che è figlio di campioni, che è un animale, aspetta perché la definizione è difficile per me da dire, instagrammabile.
0: Sì, cioè per mettere le foto su Instagram,
2: ma il chihuahua è instagrammabile. Allora, io mi raccomando, a voi amici a casa, non vi fidate del chihuahua low cost.
0: Questo è il consiglio di un esperto, non vi fidate del chihuahua low cost.
2: Se pesa 50 kg, non è di razza pura.
0: Non è proprio chihuahua.
2: Un chihuahua di 50 kg vi crea un sacco di problemi.
0: Direi di sì. Ecco.
2: Provate a metterlo, infilatelo nella borsa di vostra moglie.
0: E se stacca un braccio.
2: E dopo 10 minuti le esce l'ernia inguinale bilaterale.
0: Non c'è dubbio.
2: Poi al chihuahua piacciono tanto i ragazzini.
0: Si gioca, è vero.
2: Ma un chihuahua di 50 kg ogni tanto.
0: Che fa?
1: Che fa?
0: Che fa il
2: chihuahua? Le fa sparire
1: un... se c'è 50 kg, sì.
0: E lo fa sparire come, però? Abbia pazienza. Insomma, sei un po' capito come fa a farlo sparire.
2: E manco gli
1: è basta.
0: E quindi evitate, se vi si avvicinano cercando di vendervi un chihuahua di 50 kg, guardate che non è veramente un chihuahua.
2: Colpa è di lui, è di Fetecchia. Andalù, porta fuori il chihuahua.
0: Ecco, va a mangiare adesso, Fetecchia. Ecco, ma altri interessanti suggerimenti?
2: Un momento, ora mi sono ripreso.
0: Benissimo.
2: Ma perché la colpa è di
0: Fetecchia? Ma no, Fetecchia non ha nessuna colpa, povero tesoro. È adorabile, Fetecchia. Su, allora. Per favore, un altro suggerimento. Allora.
2: Il levriero. Il levriero afgano, che è tanto bello, tanto signorino.
0: Sì.
2: No? Il levriero afgano, per capirci, quel cane che somiglia a Enzo Paolo Turchi.
0: È identico, in effetti, a Enzo Paolo Turchi. Sì.
2: Se vi prendete in casa un levriero afgano low cost e credete di aver fatto un affare, poi magari sto cane, invece di stare sdraiato sul divano, quello allunga dei panetti marroni.
0: No.
2: A volte nella stagnola e li passa al nonno. Prendi questo. Vuol dire che forse è afgano, ma non è un levriero.
0: È afgano, ma non è un levriero.
2: Allora voi avete il dovere di salvaguardare la salute del nonno.
0: Di nonno, certo.
2: Insomma, gli animali sono una cosa meravigliosa, ma bisogna conoscerli.
0: Giusto.
2: Allora, non andate a casaccio.
0: Sì.
2: Fidatevi del dottor Supi Supi, il cugino degli animali. Nei prossimi incontri vi darò altre dritte importanti per fare le scelte giuste. Andalù, porta via Fetecchia.
0: Andalù, porta via anche Supi Supi, per favore. Grazie.

0: Però cioè, ci si mette pure Gianna Nannini. Già abbiamo avuto adesso Andalù porta fuori. Adesso lei le balene che volano.
1: Cioè, a parte erano gli asini che volavano
0: al limite, le balene, francamente. Comunque sia, allora, quale odore? Avete cercato disperatamente di coprire, come c'è Antonello a Napoli.
1: Antonello!
0: Buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Allora, di che si tratta, Antonello? Che è successo?
2: Allora, eravamo poco più che ventenni,
0: sì,
2: e approfittando di una casa libera, perché i genitori di questo amico erano andati a Roccaraso, sarebbero tornati il lunedì,
0: sì,
2: organizzammo il sabato sera una festa, mega festa con persone. Se non che il lunedì mattina noi eravamo rimasti a dormire lì,
0: sì,
2: c'era, arrivò una telefonata e i genitori che stavano tornando,
0: ecco.
2: Cui panico totale, cominciamo a togliere, a rassettare, a buttare tutte le bottiglie di birra, di sì, quello che c'era. L'unica cosa che però non se ne andava era l'odore di quelle sigarette particolarmente aromatizzate. Ora, io non fumo,
0: però
1: un odore forte.
0: Quel rosmarino, diciamo. Ecco.
2: Vedo che siete esperti. Come facciamo? Come non facciamo? Spruzziamo il profumo. Intanto l'orologio, sappiamo che più o meno ci vogliono 2 ore per tornare a Napoli. Che facciamo? L'idea che mi viene... cuciniamo qualcosa di forte,
0: ecco, con molto aglio,
1: fritto,
2: praticamente era malaglio, sì, proviamo a friggere, però praticamente cosa facciamo? Prendiamo 2 pentole e praticamente cuciniamo cavolo,
0: sì,
2: con poca acqua e verza.
1: Cavolo, verza,
0: una bomba atomica praticamente.
2: Sì, in pentole diverse.
0: Sì.
2: Alla fine mettemmo poca acqua, per cui cominciavano a bruciarsi.
0: Mamma mia.
2: E si impuzzò. Praticamente era malaio. Sì, proviamo a friggere, però praticamente cosa facemmo? Prendemmo 2 pentole e praticamente cucinammo cavolo.
0: Sì.
2: Con poca acqua e verza.
1: Cavolo, verza,
0: una bomba atomica praticamente.
2: Sì,
0: ecco.
2: In pentole diverse.

0: meglio, perché ma alla fine per il molone di pentole, perché sennò bruciate.
1: Mi sembra al minimo.
2: Vedi, a volte il gesto
0: però
2: è dettato.
0: C'era la mamma che diceva: ma quando mai avete mangiato pasta e cavolo?
2: Quando mai nella vostra vita? Quindi il gesto disperato a volte conduce a delle soluzioni avventate. Grazie Antonello, grazie.
3: Ciao, ci scrive la Bruna sulla pagina Facebook. Dico, in genere quando mangio qualcosa di impegnativo io non prendo impegni. Però mi ero dimenticata che dovevo andare a una riunione buddista e un amico mi avrebbe dato un passaggio. Io avevo mangiato una salsa di noci particolarmente carica di aglio. Quando mi sono ricordato, ho masticato prezzemolo, mi sono fatto una tisana alla menta, mi sono lavato i denti con denti frice esplosivo, ho fatto i gargarismi, non vi dico con che sostanze.
2: No, l'unica speranza era la reincarnazione, che essendo un buddista, devo dire, però era l'unica soluzione, credo.
3: Pensavo di tante altre cose a quel punto.
2: Alessandra a Roma, buongiorno.
3: Alessandra?
4: Buongiorno, buongiorno allora, ragazzi, come state?
2: Bene,
4: tutto bene?
2: Bene Alessandra, bene. Grazie. Che succede?
4: Dunque, io ho un'esperienza di circa 20 anni fa con una mia amica, quando andavamo, frequentavamo le palestre, facevamo spinning. E questa mia amica aveva un forte odore di sudore, odore di sudore, e era inspiegabile inizialmente, perché dico, ma come mai? Comunque sia, era veramente un casino in palestra, perché si sentiva molto forte. Anche lei aveva l'abitudine comunque di condire la pasta con il pomodoro con della salsa chiamata tamari, che è simile a quella della soia, nelle bottiglie di vetro, e condiva questa pasta la sera. Anche evidentemente il sudore la mattina in palestra era forte.
2: Sapeva di tamari. Mamma
4: tamari,
2: mia.
4: E io dicevo, ma com'è possibile? Ho usato creme di tutto in farmacia per attutire questa sudorazione eccessiva. Al che io ho fatto, senti, facciamo una cosa, facciamo in modo che non si senta sto odore, visto che non riesci a trovare una soluzione. Ho preso la busta della spazzatura nera, delle maniche, un po' anche lunghe con lo scotch, dico, senti, mettiti questa sotto la maglietta.
2: Cioè, tu l'hai trattata... come una monnezza umana, però, scusami Alessandro.
3: Il cartonero di monnezza, quella sembra ancora di più.
2: Certo. Però restava tutto sotto, praticamente.
4: Alla fine te la togli e te fai la doccia. E poi alla fine mi ha detto, scusa, ma tu cosa ti mangi? Poi quando mi ha spiegato questo, dico, senti, togli quella, non la mettere più sulla pasta, perché è micidiale.
2: Io credo che Fukushima sia nata da un fenomeno del genere, però. Grazie Alessandra. Abbiamo un'altra Alessandra in provincia di Arezzo. Buongiorno.
3: Ale.
5: Buongiorno, buongiorno e bentornati.
2: Grazie Alessandra, che ti è capitato Alessandra?
5: Vi avviso, è una storia un po' di cacca.
2: La vita
3: è tutta natura.
5: Mi è capitato mio figlio, è successo mio figlio.
2: Sì.
5: Trovava a scuola, aveva bisogno del bagno e non ce l'ha fatta. Allora è arrivato in bagno e i tantini erano un po' macchiati, allora... adorava, dice, oddio, come faccio, già c'è tutta la scuola, il... si è cagato addosso,
2: eccola lì, tutti che lo deridevano, sono momenti
5: incubo,
2: brutti,
5: un incubo. Dice, mamma, per fortuna che il bagno dei ragazzi era chiuso, quindi la bidella mi aveva indirizzato nel bagno degli insegnanti, quindi mi guarda intorno e vede il barattolino, quello con i bastoncini, il profumatore degli ambienti. Allora quasi quasi prende un bastoncino, dice, mamma, io inizio a spalmare sulle mutande.
2: Ha spalmato il profumatore. Questo anche noi ridiamo, questo è un gesto di disperazione di un essere umano, ragazzi. È un gesto di disperazione
3: che lì rimani bullizzato per tutta la vita.
2: Ha funzionato. Adesso non vorremmo dare idea a qualcuno, ma Alessandra, grazie. Attore Ratti,
6: eccolo.
2: Un titolo, prego.
6: Ancora sport. Sport. Parliamo di Coppa Italia, pagina 20, sedicesimi. Il Genoa, da chi è allenato? Me lo
2: dica lei. Danielino De Rossi.
6: Detto anche capitan.
2: Futuro.
6: Allora, lui a Genoa è un po' spaesato. Perché continua a dire, ma io vado, ma mi danno tutte queste cose al pesto, queste cose, ma dico, ma un po' di mortazza. Mi dite dove c'è il negozio che vende un po' di mortazza?
2: Così dice De Rossi, secondo te.
6: Finalmente la squadra ha detto, capitano, lei vada là, ha trovato sta mortazza.

0: si è ricreato, ha detto: Genoa con la coppa torna pure il sorriso.
1: Ma non la coppa,
2: ma non nel senso dell'insaccato. Vabbè, va, ragazzi, è inutile.

0: cose smarrite?
1: Ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it. 22.
2: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
3: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky. 22.
5: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
6: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
5: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
6: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
5: Richieda la guida gratuita al numero verde 800-88-88-50.
6: Terme dell'Emilia Romagna.
5: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
7: 2-2 Suzuki. Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
8: Dual Motor, Dual Desire.
7: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
8: Suzuki.

0: 9:37 minuti.
1: Che odore avete cercato di coprire e come?
0: Disperatamente. Esperienze di vita finora molto forti, amici, molto dure. E anche l'attore Giancarlo Ratti è turbato.
2: Io metto molto profumo perché cerco di coprire.
0: Sì, non voglio, sapere, non voglio sapere perché.
2: La sottomarca che anche il profumo a sua volta non è un.
0: Quindi mette profumo per coprire il suo odore corporale, poi mette un profumo per coprire il profumo.
2: Certo, perché è profumazzo, è un profumaccio.
0: Un profumo di quelli che vendono
2: da
0: per
2: poco,
0: strada.
2: Sì.
0: Sentiamo Daniela a Noventa Vicentina.
1: Ciao Daniela.
3: Ciao ragazzi,
0: buongiorno.
3: Bentornati.
0: Grazie,
3: bentornati.
0: Daniela, grazie. Che succede?
3: Allora, no, io non dovevo nascondere un odore, ma dovevo nascondere un profumo. Nel senso che volevo fare una sorpresa a mia figlia, ha compiuto gli anni, sì. E d'accordo con l'insegnante avrei portato dopo la mensa una bella crostata in classe da dividere con tutti i suoi compagni.
0: Beh.
3: Sì. E dovevo prepararla il giorno prima, perché naturalmente non vogliono torte fredde ma solo cotte.
0: Sì.
3: Di conseguenza c'era un profumo per casa che è fantastico, cioè non poteva non accorgersene, altrimenti dovevo dire che era per che cosa, era più una sorpresa.
0: Sì.
3: Mi è venuta in mente mia suocera. Che mi ha insegnato lei come togliere gli odori, e in questo caso anche in profumi.
0: Sì.
3: Ho preso la placca della stufa dove cade la cenere, diciamo,
0: sì.
3: E ho messo dei giornali, li ho stropicciati,
0: sì.
3: Ho messo un'abbondante quantità di zucchero. E ho dato fuoco.
0: Dato fuoco, rischiando di distruggere la casa, diciamo la verità.
3: Avevo la placca sotto, naturalmente, sì,
0: sì.
3: Ecco, e sono passata per tutte le stanze della casa per togliere il profumo.
0: E ha funzionato?
3: Certo.
0: Quindi ragazzi, certo. Però allora Daniela ci dice una cosa interessante: ricordatevi la placca.
1: Sì, perché se
3: detto
1: il
3: sì. Avere qualcosa anche sotto, perché dopo scotta,
0: esatto.
3: E il giornale è leggero, e mi sono accorta di una cosa, che il giornale è leggero, quindi camminando lui si spostava.
0: Quindi ci sono numerosi pericoli in questa tecnica, tenetelo presente, direi.
3: Esatto.
0: Daniela, grazie. Sei sopravvissuta, è già una cosa, mi sembra.
1: Anche Marina ha fatto un tentativo curioso, dice: avevo letto da qualche parte che per eliminare l'odore del fritto dai vestiti avrebbe funzionato versare in un contenitore spray vuoto un po' di vodka e poi nebulizzarla sull'abito appeso sulla gruccia.
0: E poi sembri un alcolista.
1: E infatti il marito buttava di alcol,
0: te credo,
1: avrei fatto meglio a bermela a vodka.
0: Mia. Sentiamo, fermi tutti, Don Rosario da Napoli. Buongiorno Don Rosario.
1: Don Rosario.
4: Buongiorno, come state?
0: Bene, lei come sta?
4: No, ma del tu va benissimo.
0: Benissimo.
4: Di questa solennità.
0: Non volevo inimicarmi il Vaticano, quindi. Allora, Don Rosario, mancherebbe. Don Rosario, che è successo?
4: Allora, l'episodio risale ai tempi in cui ero frate, sì, perché nel corso della vita ho fatto un cambio d'abito.
0: Sì.
4: Da frate sono diventato don.
0: Ah, sì.
4: Era la preghiera del mattino, per cui tutti riuniti nel coro, a un certo punto, un momento di silenzio, a uno dei frati scappa una scoreggia.
0: Può succedere, anche il frate è umano, il frate è umano,
4: certo.
0: Ecco, sì.
4: Questo cerca di dissimulare il rumore, non lo so,
0: con un colpo di tosse in genere,
4: con un frecchio di un qualche cosa, e quello che gli stava vicino, con una solennità da oracolo, lo guarda e gli dice, e lo devo dire in napoletano però, fa o rumore le saputo fa.
0: Ecco, il rumore lo hai saputo fare, vediamo se l'odore conseguente.
4: Vediamo se riesce a fare a dissimulare anche la puzza, ovviamente cosa non coperta.
0: No. Oddio, c'è da dire che in quel contesto c'è la possibilità dell'incenso che può coprire, diciamo, no, rispetto ad altre situazioni.
1: Ma per quello si usa.
0: No, adesso Antonello ci mette pure tu.
2: Mi permettete una
0: prego.
2: È stato un momento di alta spiritualità.
0: Grazie Don Rosario.
1: Grazie. Ciao.
0: Attore Ratti,
2: sì?
0: Ci regali un'emozione.
2: Questo cos'è, Libero o la verità? È libero! Sono a pagina 18, c'è una notizia un po' strana.
0: Singolare.
2: Il titolo, ve lo dico subito, c'è intanto una bellissima foto del Papa e di Macron,
0: sì?
2: E Papa Leone XIV, però il titolo non è tanto, non è che ci voglio girare intorno, però dice Macron schiaffeggiato pure dal Santo Padre,
0: pure il padre,
2: come se le avesse già prese da
0: dalla moglie,
2: altri.
0: Diciamo.
2: Ah,
0: povero Macron, povero Macron.
1: Adesso attenzione, mandiamo in onda una bella canzone di Marrakesh Guè dedicata a Pier Ferdinando Casini.
0: È vero, è credo la prima volta che un politico italiano ha un onore di questo genere.
1: Eh sì, ascoltatela con attenzione.

0: vita.
1: Ecco, tutta la vita adesso mi sembra francamente eccessivo.
2: Beh, anche lui ha avuto una lunga carriera politica.
1: No, per carità, tutta la vita, però allora, sinceramente, se ci potesse essere uno sconto di una. Allora,
2: io non sapevo, ma esiste un museo bellissimo, il MUFANT, Museo del Fantastico e della Fantascienza di Torino, dove hanno aperto, adesso verrà inaugurata, una grande mostra celebrativa sull'Enterprise, Star Trek. Tu puoi, hanno ricreato l'interno del set in cui è stato girato e puoi sederti sulla poltrona del capitano Kirk.
1: Come no?
2: È meravigliosa.
1: Poi la fantascienza in Italia è un genere sempre di estrema attualità, devo dire, in politica, in economia, in televisione, proprio fantascienza a bizzeffe.
2: Una curiosità invece ci arriva dagli Stati Uniti, dove un New Yorker segnala che esiste un paesotto, si chiama Los Algodones in Messico, attenzione, che ha una curiosa anomalia statistica, una città di 6.800 abitanti che conta 1.000 dentisti.
1: Mazza.
2: C'è un dentista ogni 7 abitanti.
1: È una gran comodità.
2: La chiamano la città dei molari. Beh, lì almeno costerà di meno.
1: La questione molare, sì, credo che questo abbasserà moltissimo i costi.
2: Un'inflazione.
1: Perché, insomma, voglio dire.
2: Come mai tutti i dentisti?
1: Non lo so, c'è comunque una quantità di dentisti, fanno sempre comodo. Fossero anche l'alternativa idraulici. Vedete voi, insomma, una delle due categorie, però averne idraulici tanti. Non sarebbe male.
2: Sì, c'è un po' di preoccupazione qui vicino al Vaticano, nel quartiere Prati, Colla di Rienzo, ne ha parlato anche il GR2 prima, che c'è qualcuno che gira e spara con una pistola ad aria compressa.
1: Sì, in realtà cioè, non è una cosa normale. Il quartiere è trionfale, in realtà, perché se è via della Giuliana è già trionfale, secondo me. E c'è un imbecille che gira con questa pistola a piombino.
2: Ma è già il quarto caso, non è una cosa normale.
1: Che lo becchino presto, insomma.
2: Gli sbroccati ce ne sono tanti.
1: No, per carità.
2: Dal Giappone invece arriva un'invenzione molto interessante, un parcheggio galleggiante anti-inondazioni. Perché adesso tutti i dispositivi elettronici sulle macchine fa sì che quando c'è un'inondazione la macchina devi veramente buttare via, perché tutta la parte elettronica viene rovinata, subisce danni. Hanno avuto un'idea curiosa, è un pavimento che fa galleggiare la macchina,
1: si solleva
2: e non ci sono meccanismi, pompe, cose complicate, semplicemente galleggia e fa galleggiare la macchina.
1: Devo dire che per quanto riguarda la mia automobile, l'alluvione è l'unica speranza di essere lavata, perché ormai la guardavo ieri, è irriconoscibile, ha questo color topo perplesso. Insomma, quindi forse sì,
3: l'avete mai trovata sul come si dice, non sul parabrezza ma dietro, lavami.
1: Sì, no, a Roma è un classico, lavami. Ma non solo lavami, o anche
3: azzuzzo.
1: Aspetta che piove, queste cose qui avrebbe un titolo, Ratti?
3: Allora, oggi tutti i quotidiani riportano questa notizia di una così mossa contro Lotito, presidente della squadra, altrettanto cara. Tutti i quotidiani. Ma io
1: non so di cosa parli.
3: A pagina 23, visto che siamo a Roma, 23 è un numero significativo, della Serie A si parla, pagina 23 della Gazzetta dello Sport, dan dan dan dan, il piano contro Lotito. Tutti i quotidiani dicono il piano per spingerlo a vendere la Lazio.
1: Lo vogliono, ma credo che i tifosi della Lazio abbiano questo desiderio già da anni praticamente, mentre quelli della Roma sono
3: felici.
1: Sono sempre con Lotito. Resisti, Lotito, resisti.
2: Vabbè.
1: Allora,
2: c'è una curiosa moda di cui non sapevo niente, mi ha sorpreso, viene riportata da diversi quotidiani, di nascondere, c'è stata in passato, di nascondere le paperelle di plastica in luoghi curiosi delle navi da crociera.
1: E perché?
2: E non si sa.
1: Non si sa.
2: Sono queste mode che esplodono, forse grazie a TikTok, ai social, non si sa.
1: Nascondono.
2: È diventato un problema. Diverse compagnie hanno proprio vietato di portare paperelle di plastica a bordo delle navi da crociera. Ma adesso ne è scoppiata un'altra,
1: cioè
2: nascondono statuette di Gesù in giro per la nave.
1: Oddio, quello secondo me è è una speranza che la nave
2: se la porta
1: dopo il Titanic. Devo dire che uno un po' quell'istinto lì ce l'ha.
2: Certo.
1: Statua di Gesù, i santi, insomma. insomma, sperando che proteggano l'imbarcazione.
2: Ancora, anche questa notizia è molto curiosa, ci arriva dalla Florida, dove in un hotel, il Provident Doral, è successo che una coppia di notte stava dormendo nella sua camera, letto matrimoniale, hanno sentito dei rumori al 4 del mattino. Hai sentito pure te? No, mi è sembrato, vabbè, ci saremmo sbagliati. Tornano a dormire, poi improvvisamente, cioè la mattina dopo, si alzano per lasciare la camera e vanno a controllare se hanno preso tutto, quando fai il giro, i cassetti,
1: questo
2: eccetera.
1: Lo facciamo tutti.
2: Esatto, e scoprono che sotto al letto c'era uno che dormiva. Aveva dormito tutta la notte
1: sotto
2: lì.
1: Sotto al letto.
2: No. Pazzo,
1: però,
2: sì.
1: Quanta educazione.
2: Vabbè,
1: però.
2: Ma che paura!
1: No, scusami, non si è disteso fra loro, come pure avrebbe potuto, ma si è messo sotto al letto.
2: Non si capisce, un feticista, un pazzo. Era entrato di nascosto, lui aveva alloggiato lì qualche giorno prima, era rientrato dalla finestra e si era infilato sotto il letto di questi.
1: Ecco.
2: Cioè pure lì bisogna controllare adesso.
1: Guardate sotto.
2: Adesso lo dico a Barbieri, che ne so che fa questo
1: programma. Sì, attore Ratti, prego.
3: Pagina 13, no, scusate, pagina 30, il quotidiano è La Repubblica. Pronto? Fabio, sono Carlo. Carlo Conti. Fabio, sono Carlo Conti. No, senti, ti andrebbe di fare... Sì, ti faccio fare il giudice a tale quale. No, così ritorni. Stai tranquillo, te faccio rientrare io. Te levi da stampi. Sì, allora posso fare il tuo nome? Conti, due punti. Riporto in Rai il mio amico Fabio Fazio. Però l'azienda frena, dice, nessun ritorno.
1: Nessun ritorno. Aia. Va a come fare il giudice.
3: Ma, dice, sì, il giudice.
2: Anche io l'ho letto.
1: Tale quale
2: volta.
1: Dove ci sarà pure Max Pagliella, questo lo dico.
3: Questo è, noi
1: per
3: facciamo...
1: avvertire il pubblico, che il pubblico accende la TV e vede Max Pagliella, magari resta traumatizzato. No, ve lo diciamo così, lo sapete.
2: Va bene, si è fatto tardi. È arrivato il momento di lanciare il sondaggio.
1: Diventa,
0: si deve mai sapere.
1: Diventa la Gambineri.
2: Un
1: pochino la Orsomando.
0: Non si deve mai sapere.
1: Non si deve mai sapere il sondaggio. Con le pere.
2: Come si svegliano gli astronauti nello spazio?
1: Come si svegliano?
2: Sapete che a bordo della IS, che fa giri veloci intorno alla Terra, ci sono, le giornate durano 2 ore, quindi voglio dire, a un certo punto dorme, si mette una benda sugli occhi, però come si fa poi a svegliare?
1: Come si sveglia?
2: Al momento giusto per riprendere gli esperimenti?
1: Come si fa? Almeno che non ci sia alien che gira per l'astronave, bisogna trovare
2: un sistema. Lì non dorme, se c'è alien cerchi di non dormire.
1: Allora.
2: No, per tradizione, dicono alla NASA, gli mandano una playlist, iniziano a partire delle canzoni.
1: Cioè voi pensate che uno pensa veramente, allora uno crede di stare tranquillo nello spazio, tu sei a migliaia di chilometri dal pianeta Terra e dormi in assenza di gravità, in assenza di gravità non solo fisicamente ma anche psicologicamente, ti mancano le preoccupazioni del pianeta Terra.
2: Sei fuori.
1: Sei
2: da
1: lì
2: tutto,
1: che galleggi, dormi, all'improvviso Achille Lauro. Non spazio, ma è l'inferno, un incubo praticamente.
2: Svegliarsi è una cosa importante, delicata, ha un impatto su tutta la giornata. Allora vi chiediamo in questo sondaggio: è peggio svegliarsi la mattina con l'alito del cane, che si chiama amico a quattro zampe, però
1: il cane si avvicina al letto e vi fissa voi, sperando che voi vi svegliate e sentite sta fiata del cane,
2: oppure peggio svegliarsi con una telefonata che senti drin, oddio che è? Oddio chi sarà?
1: Alle 6 di mattina ti piglia un colpo.
2: Cos'è peggio? Votate chiamando subito all'800 800 002.
1: Quindi per svegliarsi è peggio la fiata del cane o una telefonata? 800 800 002 il numero da chiamare. Ma adesso un momento veramente speciale, fatemelo dire, perché siamo il primo programma radiofonico ad avere questa possibilità, questo onore, ospitiamo un genio italiano che dopo 57 anni di lavoro nella Silicon Valley torna nel nostro paese, è tornato da poche settimane, sto parlando di un grande ingegnere elettronico, l'uomo che ha inventato il microchip, è con noi in studio e lo ringraziamo, l'ingegnere Germano Farioletto.
4: Buongiorno!
1: Buongiorno, bentornato Farioletto.
4: Grazie di avermi invitato.
1: È un piacere per noi ospitarla e anche sentire il suo parere, come ha trovato il paese dopo 57 anni di lontananza.
4: Guardi, nonostante questa voce da mona, posso dirlo,
1: lei è un genio.
4: Sono un
1: ingegnere. Nonostante
4: questa
1: voce da idiota, è un genio.
4: È incredibile che con questa voce io ha stato
1: Lei ha stato
4: 57 anni nella Silicon Valley.
1: Però allora, la verità è che lei è un genio e noi siamo felici che sia tornato in Italia.
4: Allora, mica sono tornato in Italia e ho trovato il nostro paese al top. Il top della funzionalità tecnologica.
1: Questa è una dichiarazione che ci sorprende, ma ci fa anche piacere.
4: Arrivo a dirvi tutti e due, mi sento arretrato davanti a tutto questo progresso dell'Italia.
2: Ma questa cosa è bellissima, è perché noi parliamo sempre male di noi stessi. Siamo indietro, l'età della pietra.
1: Invece no.
4: La Gegolla Sada, che era una società rurale, la sonda via pareva il Medioevo, e adesso siamo davanti a anche ai giapponesi. Orgoglioso che siamo davanti anche dei giapponesi.
1: Beh, sono dichiarazioni che ci aprono il cuore, veramente.
4: E nella Silicon Valley noi sei davanti come noi.
1: Ecco.
4: Allora, per esempio,
1: facciamo degli esempi per capire.
4: Faccio subito l'esempio del Click Day.
1: Il Click Day.
2: Ah, certo.
4: Allora, il Click Day è quando la pubblica amministrazione elargisse ai cittadini dei soldi che dà un bonus.
1: Un bonus per gli elettrodomestici, allora, per comprare qualcosa.
4: Investire. No? Bene, qua in Italia succede una cosa civilissima. Appena parte il Click Day, fanno click, pum. E subito se blocca.
1: Beh, ma non mi sembra.
4: Immediatamente bloccato, subito.
1: È vero, ma non mi sembra.
4: Il sito del Click Day, se blocca il sito.
2: Non è un
4: perché? Fatevi una domanda.
1: Perché?
4: Ma per mandare un messaggio di grande civiltà ai cittadini. E cioè l'importante non è comprare questo consumismo, no? Non sai comprare, capite la profondità di questo, che introspezione che c'è dentro.
1: Aspetta.
2: Prima di cliccare, pensaci.
1: Prima di cliccare, pensa. Ecco.
2: Perché magari sprecheresti dei soldi.
1: Incredibile.
4: Che sei un insegnamento anche per questi giovani che consuma.
1: Invece
4: l'Italia dice tac. Subito!
1: Io non ci avevo pensato.
4: Ma non mi aspettavo un'Italia così avanti. Ma non so, fammo un altro esempio.
2: Facciamo.
4: I treni, che sei un po' di ritardo.
1: E
4: perché? Facciamo la domanda.
1: Perché funzionano male?
4: No! Dillo!
1: Perché funzionano male?
4: No! Dillo!
1: Funzionano male?
4: No! Non è malfunzionamento.
1: No.
4: È una scelta estetica.
1: Cioè, in che senso? Allora, scusi.
4: Trenitalia, quell'altro, come si chiama?
1: Trenitalia,
4: tutti Italo. Dice ai viaggiatori: fermate, basta questa corsa frenetica tutti i giorni, quotidiano, no? Fermate. E ammira invece di correre. Ammira del finestrino la bellezza di questo nostro paese.
1: È per quello che
4: non sei ritardo.
1: Non è ritardo.
4: È amore.
1: È bellissimo.
4: Amore per la natura, per il territorio.
2: E quest'Italia che è così bella.
4: Che nella Silicon Valley ne ho dato tutto quello che è l'Italia.
1: Straordinario.
4: Io dico solo questo salutandovi. Dopo 57 anni lì del Silicon Valley, tornare e trovare questo balzo in avanti del paese,
1: del nostro
4: mega
1: paese.
4: Sono rinato.
1: È rinato.
4: Infatti, canto la canzone Rinato.
1: Vi chiedo scusa di questo.
2: Grazie.
1: Farioletto, grazie.
4: Torno presto.
1: Non credo. Grazie, Farioletto.

0: Affrontiamo con coraggio un sondaggio che ci fa tremare i polsi.
1: Eh sì, riguarda i nostri risvegli mattutini.
0: Allora,
1: è peggio venire svegliati dall'alito dell'amico a quattro zampe o con una telefonata?
0: O da una telefonata, diciamo, una telefonata che vi arriva la mattina presto e che magari vi inquieta. Ecco, sentiamo subito il primo contributo. Vanna a Reggio Emilia.
1: Ciao Vanna!
2: Ciao, ciao Conini, fate Vanna. Morire voi due.
0: Ti vogliamo far vivere, cara Vanna. Tu che cosa preferiresti?
2: Io preferisco il mio cagnolino che ho appena adottato, ma che mi chiama tutte le mattine alle 5:30.
0: Ecco,
2: che... una telefonata per me sarebbe fonte di ansia. E quindi no, appena sveglia anche no.
0: Allora,
2: ma il mio cagnolino è una sveglia perfetta.
0: Poi mi pare che sia un cane piccolo, cioè fosse la fiata del Rottweiler.
2: È un barboncino.
0: Guarda, se tu me lo addestri bene, quello ti porta anche il caffè la mattina, secondo, pur di farsi alzare. Il cane è ansioso di stare col padrone, quindi tutto sommato, per
1: peggio
0: dire.
1: Peggio la telefonata.
0: Vanna, grazie.
1: Grazie, ciao.
0: Grazie.
1: Ciao. E sentiamo il parere di Maria dalla provincia di Lecce. Maria?
0: Buongiorno Maria.
3: Sì, sono qui.
0: Eccola lì.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Voglio
0: Maria.
3: Solo dire grazie di essere tornati.
0: Grazie a voi della pazienza di sopportarci. Maria, che preferiresti tu?
3: No, io mi diverto la mattina.
0: Vabbè, grazie, grazie.
3: Quindi...
0: Allora,
3: io preferisco la mia cagnolina, una volpina che la vedo con le zampette sul letto, se mi guarda, è di una tenerezza enorme.
0: Enorme. Quindi...
3: mentre la sveglia del telefono, ho paura.
0: No, lo capisco.
3: Presto.
0: Maria.
3: E quindi preferisco il cagnolino, che io li adoro.
0: No, lo capisco. Dico, ma tu dimmi la verità, lavi i denti al tuo cane perché la mattina abbia un alito fresco e quando ti sveglia, oppure
3: io
0: diciamo,
3: do anche le pastiglie.
0: Anche le pastiglie, lo sapevo. Una ligurizia, come si dice. Vabbè.
3: Sono di un amore grandissimo.
0: Maria, grazie. Allora, abbiamo due voti a favore dell'alito canino. Io vorrei che, come tradizione, nei sondaggi la Torre Ratti faccia da
1: intercapedine.
0: Sì, da intercapedine umana. Con un titolo.
4: Allora, siamo sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport. Sto per mescolare sacro e profano, tenetevi porte.
0: Attenzione.
4: Allora, premessa, il Milan questa sera, dopo 575 giorni, torna a giocare una Coppa Europea.
0: Sì.
4: Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Questo è il titolo è L'Europa chiamò. L'Europa chiamò. Sì.
0: Ecco. Il sì è stato tolto, credo, comunque alla fine.
4: Tu l'hai fatto il militare, lui.
0: Io lo feci.
4: Tu quando hai fatto il giuramento.
0: Sì.
4: Hai urlato.
0: Grazie, andiamo avanti. Sì, lo giuro, se urlava lo giuro,
1: andiamo,
0: grazie.
1: Andiamo.
0: Allora, per favore.
1: Allora, sentiamo il parere di un ascoltatore sul sondaggio, che ripeto, che abbiamo chiesto, è peggio svegliarsi la mattina con l'alito del cane in faccia o con una telefonata. Sentiamo Ivano da Vicenza.
0: Buongiorno Ivano.
5: Pronti, buongiorno.
0: Allora Ivano, come la vedi?
5: Il cane è, per usare un'espressione abusata, senza se e senza ma.
0: Il
5: cane in qualche modo ti sei abituato. L'estate che noi avevamo un bernese, quindi quando entrava in camera aveva la testa.
0: C'è una capoccia, cioè, al bernese.
5: La testa ti arrivava proprio in faccia.
0: C'è una capoccia e sembrava Branduard di prima maniera, c'è una cosa impressionante. Ma tu preferisci quello alla telefonata, che non sai che cos'è?
5: La telefonata potrebbe nascondere qualche rogna.
0: Non c'è dubbio, a quell'ora di mattina non c'è dubbio, insomma. Quindi...
5: il cane invece non è una rogna, vabbè, lo sai già, è una cosa.
0: È il cane, non micca e non inganna.
1: Speriamo che la rogna non ce l'abbia poi.
0: No,
1: insomma,
0: il cane, nel caso sicura. Tuo, certo. Ivano, grazie. E concludiamo con Salvatore a Potenza. Buongiorno Salvatore.
1: Salvatore.
6: Allora.
5: Buongiorno
0: allora,
5: a voi.
0: Salvatore. Sì, dici.
5: Io non ho dubbi, il fiato del cane, il telefono ci può anche stare.
0: E il telefono ci può. Tu sei una voce contro, dici no, la fiata del cane. Ma tu hai il cane, Salvatore?
5: No, però li amo molto, quindi...
0: Però la fiata, preferisci una telefonata, mi pare di capire, alla fiatata canina.
5: Sì.
0: Ecco, vabbè, per motivi proprio di affronto.
5: Magari una telefonata con la vibrazione, così.
0: piccoli, se non disturba troppo col VibraCall. Salvatore, grazie, però mi pare di poter dire che il 75% degli italiani preferiscono la fiata canina la mattina alla telefonata.
1: Alla telefonata, che può essere in fausta.
0: Devo dire che lo capisco, sono abbastanza d'accordo.

0: l'arrivo di un improvviso effetto speciale eseguito oralmente da Giancarlo Ratti vi farà capire subito quale rubrica stiamo per riproporvi.
1: Pagina 18.
0: No, che pagina di... ho fatto, ma me vuoi sentire quando dedica. Parlo? Ho detto l'effetto speciale orale di Giancarlo Ratti. Coniglierò.
2: Allora, volete conoscere il vostro futuro in qualsiasi ambiente, aspetto della vostra vita? Beh, prenotatevi. Telefonate subito all'800-800-002.
0: Noi leggeremo a casaccio il vostro futuro. Diciamo la verità, è una cialtronata, come tutti gli altri che fanno gli oroscopi e che prevedono il futuro. Quindi, se volete sapere quello che vi accadrà, amici, amore, lavoro, salute, chiamate l'800-800-002 per il coniglierò.
2: Ah, e adesso sì, un titolo, se visto che scalpitava.
1: Allora, pagina 18, la Gazzetta dello Sport, si parla di Coppa Italia. Ieri sera c'è stata una partita. Era tanto, si godeva così. E io pensavo che la Fiorentina fosse già distrutta dopo 3 giornate. Era ammalata, non si poteva risorgere, invece no. Meno male, amici, compagni, viola. Fiorentina, tu sei guarita. Fiorentina, tu sei guarita.
0: Ecco, perché com'è finita la partita? Non
1: ne so. Ha vinto col Pisa, poi 3-0, figurati, hanno goduto.
0: Col Pisa.
1: Col Pisa che è in serie...
0: In serie? Vabbè, insomma, che non è in Serie A, ecco, mettiamola così. Vabbè, allora, attenzione.
2: Allora, mentre noi ci stiamo godendo, voi vi state godendo questa fine estate che si prolunga, ci sono persone però che hanno compiuto delle grandi, grandissime imprese.
0: Prese, grandi.
2: Anche quest- ricordate.
0: Anche quest'estate.
2: Eh sì.
0: Grandi imprese.
2: No, recentemente.
0: Vabbè.
2: Allora, è stato battuto proprio l'altro ieri il nuovo record mondiale di velocità nel mangiare un burrito.
0: Ecco.
2: Questo cibo messicano. C'è un signore, Liak Schutwecker, che a Londra è riuscito a ingoiare un burrito in 30 secondi e 75 centesimi.
0: Allora, per quale motivo un signore, come definirlo? Un imbecille, un signore col nome tedesco in Inghilterra mangia un cibo messicano cercando di stare. Cioè, perché l'essere umano? Cioè, può andare bene sto pianeta?
2: Vabbè,
0: la risposta è
2: no. C'è gente che trova soddisfazione nel fare queste cose. Sempre a Londra, per esempio, nel Museo della Scienza di Londra,
0: omonimo,
2: hanno realizzato il nuovo record mondiale di saluto vulcaniano simultaneo.
0: Allora.
2: Anche questo riporta Star Trek. Ci sono 934 fan che hanno fatto il famoso saluto vulcaniano in cui si aprono le mani in questa maniera.
0: Che è lo stesso di Nano Nano del vecchio telefilm con Robin Williams. E la specie umana va verso, come dire, l'appiattimento dell'attività cerebrale. Ecco, però questa magari, è la verità.
2: Magari gli dà soddisfazione.
0: Gli dà soddisfazione. Andiamo avanti.
2: Grande soddisfazione.
0: Va bene.
2: Per l'impresa del nuotatore greco Spiros Chrysicopoulos,
0: che già dal nome Spiros si capisce che oggi c'è e domani
2: questo ha attraversato il canale di Otranto a nuoto, nuotando per 91,4 km in mare aperto consecutivamente per 31 ore e 50 minuti in acqua.
0: Questo è un record vero, però, ragazzi,
2: bravo uscirne vivo.
0: Spiros
2: accollava, era tutto bianco,
0: te credo, era coperto di alghe quando è arrivato.
1: Sai cosa diceva la mamma? Esci dall'acqua, Spiros, c'hai già le dita.
0: Scusatelo. Vabbè.
2: Un monaco di Norcia, ancora, di cui i giornali non riportano il nome, invece ha attraversato a nuoto lo stretto di Messina.
0: Sì.
2: È molto più breve.
0: Un monaco di Norcia.
2: Ed era accompagnato dall'abate padre Benedetto Nivakov, che faceva il tifo.
0: Che con l'aiuto di Dio ce la puoi fare.
1: Sembra una canzone Battiato. Un monaco di Norcia.
0: È vero. Un monaco di Norcia attraversò lo stretto di Messina. Sembra in effetti una canzone di Battiato. Vabbè.
2: Incredibile invece impresa di beneficenza in Romania, nella capitale Bucarest, hanno fatto una tavolata da record. 5 chilometri di tavolata per 20.000 persone sedute per raccogliere fondi per un ospedale di psichiatria pediatrica.
1: Strano, perché dicono che a Bucarest hanno il braccetto.
0: C'hanno il braccetto corto, invece. Il slogan era meglio una tavolata che una cavolata. È veramente una bella impresa, sì.
2: Gli astronauti cinesi, invece, a bordo della stazione spaziale Tiangong, sullo Shenzhou, hanno giocato per la prima volta ping pong con una pallina d'acqua, ecco. Riprendendo questa scena, dicono loro per fini scientifici.
0: Sono dei vitelloni, diciamo la verità. Su.
2: Ma finiamo con un'impresa molto bella, è stata inaugurata in Polonia la statua più alta della Madonna di tutta Europa. È una Madonna gigante di 55,6 metri e l'hanno tirata su a Conotopie ed è più alta del Cristo Redentore di Rio de Janeiro.
0: È 55 metri.
2: Certo, uno va di sotto e dice, è la Madonna.
0: Diciamo che la famosa esclamazione di Renato Pozzetto trova un senso in questo contesto.
2: Complimenti.
0: A Torre Ratti.
1: Sì.
0: Prego, un titolo.
1: Diamo voce a quotidiani di cui ancora non...
0: Di cui ignora il titolo.
1: Sì. La voce del popolo, siamo sulla prima pagina.
0: La voce del popolo chiama, va bene.
1: C'è una bellissima foto nel segno della partnership. Poi c'è un bellissimo articolo dove si parla di Trieste, di un incontro tra Italia, Croazia e Slovenia.
2: Sì.
1: Ma no, fidati, è questa la strada. No, sei sicuro? È questa, dai, vai di qua, gira di qua, andiamo di qua. È questa. Via della collaborazione. Io ho mai sentito. Sì, è questa, andiamo qua. Confermata la via della collaborazione.
0: È un navigatore satellitare, vedi? Pure per la collaborazione ci vuole il navigatore satellitare.

0: Fuggito del coniglio, allora, 10, 20 minuti, 47 bravo, secondi.
1: Lo hai detto bene, vero? Lo hai detto bene, ma adesso dobbiamo rivolgerci con spirito del tutto diverso ai radioascoltatori, perché è il momento del coniglierò.
0: Sembri un po' più ortodosso così.
1: Sì, un po' più ortodosso. Allora, ci chiamano spinti da un candore disarmante due radioascoltatori per conoscere il loro futuro.
0: Sentiamo cosa vuole sapere Alberta da Pistoia.
1: Ah, buongiorno Alberta.
2: Ciao ragazzi, buongiorno e bentornati.
1: Buongiorno Alberta, grazie. Benvenuta. Alberta, che problematiche abbiamo? Che succede? Che vuoi sapere?
2: Allora, io ho un nipotino di 5 mesi, Geno. Che sì. Premetto è 10 kg e 700 grammi.
0: È un gigante.
1: Sì.
2: E sabato domenica inizieremo lo svezzamento. Ora volevo sapere se questa operazione avrà successo.
1: Allora.
2: O se invece di dare da mangiare noi a lui, sarà lui a mangiare noi.
1: A mangiare, a sbranarvi, diciamo. Allora, funzionerà? Avrà successo lo svezzamento del piccolo Zeno?
2: Sta già mangiando la frutta. Ecco, quindi la frutta per ora l'ha apprezzata. Ecco. Adesso cominceremo con le pappe. Vediamo.
1: Allora, Alberta, dici un numero.
2: 11.
0: 11,
1: numero 11.
3: Questo bambino ha coscienza di sé.
1: Lo sapevo. Lo sapevo. È inevitabile, sai.
2: Stupendo.
1: È inevitabile. Allora, pagina 11.
0: Beh, c'è un titolo qui sulla Gazzetta dello Sport,
1: sì,
0: che dice: Zelinski Balerdi sorprese. Tuo bambino vi sorprenderà.
1: Non solo lo svezzamento avrà successo, ma levategli le tagliatelle, levategli anche il fiasco di vino, levategli,
0: perché da solo.
1: Ho paura che... Vabbè, salutalo da parte nostra, Alberta.
3: Stai bene.
1: Allora, l'intercapedine umana entra in azione, l'attore Giancarlo Ratti. Forse avrà un titolo da regalarci.
3: Siccome noi non siamo una trasmissione di qua, qua, qua.
1: Bravo.
3: Una trasmissione internazionale. Io mi rivolgo oltre Alpe.
1: Bravo.
3: Le monde, il seigneur de jamais me monte. Il titolo viene dalla prima pagina, niente proprio di meno che de Le Monde.
1: Le Monde.
3: Allora. Iha! C'è scritto
0: Iha.
1: Intelligenza artificiale.
3: Ma non è l'espressione che hanno loro. Sai di tutti i film quando c'è i cowboy che portano le mandre?
1: Non è. Anche perché non esistono cowboy francesi, credo. Quindi, insomma,
3: allora, pourquoi Trump ne veut pas d'une pause? Non può mettere. Allora, perché Trump non può mettere in pausa? Ne veut pas.
1: Non ha la pausa.
3: Non c'è pausa.
1: Non ha meno pausa.
0: Sì, non vuole mettere freni all'intelligenza artificiale. Dice perché?
1: Ecco.
0: Perché
3: era questo
0: che meno pausa.
1: Questo è il titolo che lei ha letto.
3: Ma non è meno. Non c'è, pensavo che
0: era meno pausa di Trump. Meno pausa di Trump.
3: Ma è da mo' che è meno pausa Trump.
1: Basta, basta, anche perché abbiamo Lucia in provincia di Varese. Buongiorno.
0: Lucia.
4: Buongiorno ragazzi, siete fantastici.
1: Beh, non dire cose di cui ti potresti pentire. Lucia,
4: non me ne pentirò.
1: Cara Lucia,
4: allora,
1: che
4: noi siamo in vacanza in Normandia, visto che avete appena parlato con François.
0: Wow.
1: Sì.
4: Per pochi giorni ancora, e volevo sapere come sarà il rientro alla normalità.
1: Dici un numero.
4: Alla vita quotidiana, numero 13.
1: Allora.
0: 13.
1: Ecco, pagina 13 della Stampa. Dice questo, il titolo, l'ipotesi di evitare il voto di fiducia. Allora, la parola fiducia è fondamentale in questo titolo, tu non devi evitare l'ipotesi fiducia. Torna piena di fiducia e il rientro sarà ottimo, sarà privo di traumi. Senza ombra di dubbio.
0: È una previsione molto bella.
1: Molto bella.
0: Però dipende
1: molto
0: da
1: bella,
0: te.
1: Vabbè,
0: ecco.
1: Come sempre.
0: Certo.
1: Lucia, buon rientro.
0: Ciao.
1: Buona giornata.

0: questa simpatica nenia, diciamo, ci ha portato fino alle 10:28 minuti e voi sapete che questo è l'orario meraviglioso dell'ultimo titolo dell'attore Giancarlo Ratti, che io vorrei però chiamare Gianfranco Ratti, in questo, no, per darti un attimo di crisi di identità, capito? Ecco,
1: tu hai pagina 8, siamo su Il Giornale.
0: Il Giornale.
1: Se dalla regia, per favore, Paolo Restuccia, The Genius. Andalù, puoi far rientrare Fetecchia per un anno secondo. Ecco, abbiamo Fetecchia che ci ha fatto tanta compagnia.
0: Tanta, sì.
1: E il titolo è molto, molto semplice. Vannaggi ai raggi X, due punti. È il generale Fetecchia.
0: Ma come Fetecchia?
1: No, c'è scritto qua, non
0: è un titolo.
1: È vero o no?
2: Giornale.
1: Oh.
0: Sì, c'è scritto generale Fetecchia.
1: Ma non l'ho scritto io.
0: Su Il Giornale.
1: Il Giornale.
0: Ah, su Il Giornale.
2: Ah, vabbè.
0: Noi siamo...
1: Adalù, riporta fuori Fetecchia.
0: Ecco, meglio, sì. Meglio anche perché siamo arrivati, per fortuna, per vostra fortuna soprattutto, alla fine di questa puntata del Ruggito del Coniglio.
2: Yoho!
0: Entusiasmo.
2: Abbiamo una bella sigla anche.
0: Abbiamo
2: una
0: sigla.
2: Saluto, no? Non ce l'abbiamo?
0: Antonello?
2: Saluti.
0: Ma io...
1: Ha fatto io. Io prima avevo fatto...
0: Fa solo da 32 anni questo programma,
2: no, vi ringraziamo di averci ascoltato anche oggi.
0: Sì.
2: Vi ricordiamo che potete riascoltare questa puntata su Rai Play Sound.
0: Piano, vai piano.
2: Stanotte, alle 2:30, ci sarà anche una piccola replica, una trash di questa puntata.
0: Bravo.
2: Su Radio 2.
0: Bravo, vedete che a volte addirittura riesce a dire delle cose. Questo mi tranquillizza. L'attore Ratti è qui al mio
1: fianco
0: e sta per andare via pure lui, per fortuna. Grazie a voi tutti per la vostra pazienza e per la vostra attenzione. Gli appuntamenti sono fissati e naturalmente ci ritroviamo domattina, linea al giornale radio e a Radio 2 Social Club.

0: Sono le 10:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: In studio Simona Giacinti. Discorso sullo Stato dell'Unione davanti alla plenaria di Strasburgo della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen.
3: And a stronger, more independent Europe is now emerging. That is a Europe.
2: L'Unione Europea è più forte che mai, ma anche più precaria, ha affermato. E sulle sfide dell'AI dice: inviterò i leader per un dibattito su come gestire l'intelligenza artificiale. Sulle ondate di calore annuncia un piano per il nostro continente. Riguardo le crisi internazionali ha ribadito che Bruxelles è più preparata che mai a difendersi e difende i propri valori al fianco dell'Ucraina e della Groenlandia. Infine i migranti. Ceuta è Spagna, Ceuta è Europa. L'unica soluzione è un patto per la migrazione. In Medio Oriente ora sale la tensione nella penisola arabica con l'Arabia Saudita che accusa i ribelli Houthi di aver lanciato un drone sulla città santa di La Mecca.
4: Le moschee sacre sono una linea rossa. Turchi al-Malki, portavoce della coalizione a guida saudita che combatte i ribelli Houthi, alleati dell'Iran, annuncia così che Riad ha distrutto un drone puntato sulla Mecca. Gli Stati Uniti allarmati invitano i propri cittadini a non partire per l'Arabia Saudita. Sui social circolano dall'alba video che immortalano il bagliore della controaerea di Riad proprio dietro il minareto di marmo bianco della moschea sacra tra fedeli increduli. Ma gli Houthi smentiscono, le immagini dicono sono del 2017. Poi però rivendicano l'abbattimento di un caccia saudita.

0: conquistata la costa del Mar Rosso, mise le mani su Bab el-Mandeb, stretto strategico per il passaggio del petrolio globale, gli Houthi puntano ora alle roccaforti del governo yemenita. Da oltre un decennio si preparano a prendersi lo Yemen, a rovesciare l'unica repubblica tra le monarchie del Golfo per instaurare un imamato. Nella riunione di urgenza del Consiglio di Sicurezza ONU della notte, stanziati 9 milioni di dollari per assistere chi sta scappando dalla guerra in Yemen. Azzurra Meringolo, GR2.
1: A Gaza 11 morti, fra cui 5 bambini, nel crollo di una palazzina di 6 piani che ospitava sfollati con danni strutturali causati dalla guerra, 60 i dispersi sotto le macerie. La cronaca: falsi certificati per stranieri nei centri di permanenza per i rimpatri, perquisiti oltre 20 medici.
2: Certificazioni false per evitare la permanenza dei migranti nei CPR. Per questo sono in corso perquisizioni in oltre 20 studi medici in tutta Italia. I falsi attestati sarebbero finalizzati ad impedire il trattenimento di cittadini stranieri irregolari presso i centri di permanenza per i rimpatri. Almeno 20 professionisti coinvolti in varie città. Nessuno di loro è al momento indagato. L'indagine, partita da Ravenna, si inserisce nel contesto dell'inchiesta che mesi addietro aveva portato a perquisizioni analoghe a carico di 8 medici, all'epoca tutti in servizio al reparto delle malattie infettive dell'ospedale cittadino, indagati per falso e interruzione di pubblico servizio per via di 34 certificati considerati falsi. Le verifiche attualmente in corso riguardano dunque la presunta produzione di documentazione sanitaria non veritiera, che avrebbe potuto essere utilizzata per impedire il trasferimento di cittadini stranieri irregolari nei centri di permanenza per i rimpatri. Gli investigatori ora stanno analizzando dispositivi informatici e documentazione cartacea per ricostruire la rete dei presunti attestati falsi. Claudio Vigolo, GR2.
1: E parliamo di libri. In questi giorni riaperte le scuole, ripartono le università. 4 studenti hanno lanciato una piattaforma per la compravendita dei testi usati.
3: Un pizzico di ingegno e la voglia di dare un servizio utile ai loro coetanei. È così che è nata la piattaforma Bookflow, che permette di acquistare e rivendere libri scolastici. L'idea è di 4 studenti universitari. Attraverso la piattaforma gratuita, gli studenti possono caricare direttamente il testo da vendere o acquistare senza commissioni. All'iniziativa hanno aderito studenti di oltre 400 scuole di tutto il territorio nazionale. Antonio Fundarò, docente scolastico e redattore di Orizzonte Scuola.
4: La soluzione trovata da questi 4 ingegnosi ragazzi, cioè un accesso diretto anche all'acquisto dei libri usati, dà certamente respiro agli studenti italiani. È una delle maggiori preoccupazioni delle famiglie, nonostante siano aumentate le soglie ministeriali previste per la copartecipazione dello Stato all'acquisto dei libri di testo.
3: Maria Cristina Cusumano, GR2.
1: È in chiusura lo sport, il calcio. Questa sera alle 21 Milan-Benfica, esordio dei rossoneri nella fase campionato di Europa League. Domani toccherà la Juventus a Torino contro gli olandesi del NEC. In Coppa Italia ha completato il quadro degli ottavi, avanzano il Genoa 1-0 sul Sudtirolo e la Fiorentina 3-0 sul Pisa. Al prossimo turno affronteranno rispettivamente Inter e Napoli. Prossimo giornale radio alle 12.30, la linea va a Radio 2 Social Club. Buon ascolto.
5: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.
6: Eccoci qua, buona mattinata a tutti da Radio 2 Social Club, Emma Stoccolma.
7: Luca Barbarossa, buongiorno, buongiorno. Oggi presente, Luca Barbarossa presente. Sei molto dritto,
6: So dritto.
7: Soldatino, chi c'è oggi con noi in studio?
6: Ah, così? Iniziamo subito così?
7: No, vuoi chiacchierare? Sì. Vuoi raccontare di ieri sera?
6: Il bar sport stamattina, che parlavamo
7: Mamma
6: solo di calcio.
7: Mamma mia, veramente.
6: Perché c'è Marco Masini con noi, che è un grande esperto di calcio, oltre che di musica, con un tour nei Palasport. E poi Demetrio Albertini, stella del Milan, della nazionale, un grandissimo campione fuori e dentro il campo, che ha scritto un libro molto interessante su come intendere lo sport e la vita.
7: E poi ci sarà con noi in studio Camille Carissimo, che è un insegnante di francese e un content creator.
6: Tu dici c'è speranza per me, posso parlare.
7: Tu sei bravissimo a parlare francese.
6: È vero. Scarso. Posso capire qualcosa quando parlate? Per esempio ieri quando parlavi con Fatoumata Diawara, io capivo tutto praticamente.
7: Guarda, l'importante è l'accento, e tu l'accento giusto lo metti, quindi sì, va bene. Si capisce quando parli, fidati.
6: Va bene, e quindi?
7: E quindi prima di tutto c'è lei con la social band, si chiama Francis, ma noi usciamo da destra, la destra sua o la destra nostra?
6: No, ma che fai? Questa è una citazione che poi tornerà nella puntata, che riguarda proprio Demetrio Albertini, ma oggi è indiavolata, Francis.
7: È indiavolata, oggi.
6: C'è un diavolo per capello.
7: Oggi.
6: E di capelli ce n'ha, eh.

0: era per Emma.
1: Che bella, grazie. Che bella, bella.
2: La nostra
1: bella.
2: Canzone preferita.
1: Viva la social band, da un diavolo a un diavoletto. Saverio Raimondo, eccolo qua.
3: Buongiorno. All'inferno, il diavolo canta perché c'è un Saverio in me. Pensa.
2: C'è un Saverio in me.
1: Diavolo.
3: Il diavolo lo canta. Buongiorno, porto buone notizie. Ah. Oh, incredibile, ma vero.
2: Non siamo abituati, Saverio.
3: Lo so.
1: Quali sono le buone? Anche noi abbiamo armi nello spazio, come gli Stati Uniti.
3: No. La buona notizia è che l'intelligenza artificiale ha risolto uno dei problemi del millennio. Ah. Un problema nel senso matematico del termine.
1: Sì.
3: Cioè, per la precisione, l'intelligenza artificiale ha risolto l'equazione di Navier-Stokes.
1: No, cioè, io ci provo da anni.
3: Non solo tu, i matematici sono anni che provavano a rispondere, anzi per la precisione due secoli, giorno più giorno meno, due secoli che i matematici cercavano di risolvere questa equazione e non ci riuscivano. Pensate, l'intelligenza artificiale ci ha messo 88 ore e senza neanche usare la calcolatrice. Incredibile, alla 44esima ora ha chiesto solo un caffè, ma senza zucchero. Vabbè. E l'ha risolta.
1: Senza zucchero.
3: Allora,
1: ma di che cosa si
3: tratta? Esatto, io ho fatto lo scientifico, ve la spiego io. Allora, l'equazione di Navier-Stokes, semplificando, è x per t fratto d per prodotto scalare della radice quadrata di pi greco fratto il seno del coseno dell'integrale di y alla n, che alla fine fa 2. Cioè, tutto sto casino.
1: Ma per, come?
3: Cioè, bastava fare uno più uno. A niente, brava, esatto. Ma il punto è proprio questo, perché era uno dei problemi del millennio. Ripeto, due secoli che i matematici, niente.
1: È uguale a quel quesito: un mattone pesa un chilo più mezzo mattone quanto pesa un mattone? Fa due, è uguale.
3: Due chili. Esattamente. Allora, per capire però l'applicazione di questa grandissima scoperta, sono andati i giornalisti di tutto il mondo a chiederla al professor Terence Tao, che è un professore della California.
1: No, è uno...
3: Pensa a 230 di quoziente intellettivo. C'ha una capoccia così.
1: Ma quant'è? Cioè, noi quanto abbiamo tipo?
3: Di quoziente intellettivo? Io non ce l'ho proprio.
2: 100 di media.
3: Cioè... No, quella è la pressione. Non è il quoziente intellettivo. Terence Tao è un intelligentissimo. C'ha una capoccia così, uno che le noci le apre accapocciate per quanto è intelligente.
1: Certo,
3: c'ha una testa. Io hanno chiesto, professor Tao, ma quindi la scoperta dell'equazione di Navier-Stokes cosa comporta? A che serve? Ah no, niente. Non ha applicazioni nella vita reale.
2: Due secoli ci hanno messo, non serve a niente.
3: Per risolvere niente.
1: Ma guarda, posso dire, le cose inutili a volte sono sublimi.
3: Ma certo, le piccole gioie della vita.
1: Sì.
3: Ma io dico però, l'intelligenza artificiale, allora, invece che usarla per risolvere i problemi che tanto non ci servono, non potremmo utilizzarla per risolvere i problemi veri? Per esempio, sapete qual è un problema vero in questo momento?
1: Quale?
3: L'intelligenza artificiale.
1: È vero.
3: Bene sì, perché c'è un ricercatore che proprio in questi giorni, Jacob Cacson, si è dimesso in quanto dice l'intelligenza artificiale è pericolosa, ci ucciderà tutti, e il suo capo ha detto sì, è vero, ci ucciderà tutti entro i prossimi 10 anni.
1: Sì.
3: Allora, intanto l'intelligenza...
1: Ma ce la facciamo pure da soli.
3: Ma infatti io dico, comunque c'è dell'ottimismo, cioè comunque vuol dire che tra 10 anni ci sarà ancora qualcuno di noi da ammazzare, cioè comunque è una buona notizia.
1: È vero.
3: Cioè, tra emergenza climatica,
1: bisogna pensare positivo.
3: Terza guerra mondiale, comunque tra 10 anni ci saremo ancora, già una buona notizia. L'altra cosa che noto io è l'intelligenza artificiale è geniale, no? Intelligente per antonomasia. Se l'intelligenza artificiale che capisce tutto, eccetera, pensa che sia una buona idea ammazzarci tutti. Oh,
2: a sto punto.
3: Forse non mi sento di dargli torto. Dopodiché io ho un messaggio per l'intelligenza artificiale. Mi voglio rivolgere a tutte le intelligenze artificiali. Visto e considerato che ci vogliono uccidere tutti, a quanto pare, care intelligenze artificiali, con le mani quando volete.
1: Vabbè, no,
3: con
1: non
3: le
1: provocare.
3: Mani quando volete.
1: Non
3: va
1: provocare.
3: Bene?
1: Oh,
3: questo è il mio messaggio.
2: Mi dissocio ovviamente. Saluto la mia intelligenza artificiale. Ascoltiamo adesso su Radio 2 Dito nella piaga.
1: La voce dove l'hai messa?
2: La voce l'ho lasciata ieri sera ai palinsesti.
1: Okay.

0: Oggi puntata dedicata anche al calcio, a grandi campioni del calcio.
1: Ma almeno non è il tennis.
0: Che c'è
1: da
0: dire?
1: Aspetta, la puntata non è ancora finita.
0: Che cosa hai da dire sul tennis?
1: No, raga, parlate solo di tennis.
0: No, oggi solo di calcio. Oh. Un grande centrocampista.
2: Attenzione.
0: Che nei ritagli di tempo canta molto bene, devo dire sì.
1: Perché io sulla scaletta non ho un calciatore adesso. No,
0: perché tu non lo conosci in campo. Io lo conosco anche in campo. Marco Masini con noi a Radio 2 Social Club.
3: Grazie, buongiorno.
1: Come va il menisco?
3: Allora, siccome non vedo un pallone, presumo che debba cantare, sostanzialmente.
0: Dopo arriva pure il pallone, abbiamo tutto oggi, arriva Albertini, quindi insomma oggi si parla anche di grande calcio.
1: Allora, c'è palleggio.
3: Cose serie.
0: E poi fai la tournée nei palasport, come la inizi? Con i palleggi, no? Si inizia col palleggio e poi parte la band.
3: Diciamo non è una priorità il palleggio, però il concerto è una priorità. Sì, partiamo il 3 di novembre. Da Milano, dal Forum di Assago, sì, Unifor, e poi veniamo a Firenze il 4, che tra l'altro ci tengo a dirlo perché il 4 di novembre è l'anniversario del 60° anniversario dell'alluvione di Firenze.
0: Certo,
3: e quindi 66, abbiamo scelto una data importante e ricorderemo quel momento perché mia madre ha fatto parte degli Angeli del Fango, quindi insomma è stata volontaria e avendo la festa così presto io ho intenzione di, come dire, di dedicare in quel momento qualcosa a quegli eroi che in qualche maniera si sono
0: assolutamente. Poi, io farei un grande applauso perché
3: poi proseguiamo, andiamo a...
0: È stato un momento in cui tutta l'Italia si strette intorno a questa tragedia di Firenze.
3: E poi proseguiamo, andiamo il 7 di novembre siamo a Padova e poi il 13 siamo a Roma, a Paleur.
0: Io controllo,
3: poi,
0: no, mentre tu parli, io controllo che
3: la mattina presto ricorda, di solito non ricordo.
0: Io sono
3: ma
0: il notaio.
3: Oggi ricordo.
1: Ne manca una.
3: E chiudiamo a Napoli il 14 di novembre.
0: Fantastico. Sembra il calendario della Fiorentina.
3: No, questo è più difficile. No, questo è più difficile.
0: Senti Marco, e come te la senti? Insomma, quanti anni hai adesso di carriera?
3: Di carriera, ma non lo so. Perché io considero la carriera la vita di chi si dedica a qualcosa, no? Che ama fin da piccolo. Quindi io credo di avere sostanzialmente 60 anni di carriera, forse 58, 59, perché a 3-4 anni ho cominciato a suonare. Mi sono innamorato subito di quello che era un organetto giocattolo regalatomi appunto da mio padre e da mia madre, e da lì è iniziata la mia carriera. Poi non sto a guardare se prima ho fatto il musicista o se sono stato in negozio a pulire gli strumenti, a levarli dalle scatole, oppure poi dopo ho iniziato a fare tournée o cominciare diciamo il percorso di solista. Per me la carriera è la vita, poi alla fine. Quindi diciamo che di solista ne ho 36, ma la mia carriera inizia quando avevo 4 anni, perché da lì ho imparato ad amare la musica.
0: E sei stato folgorato dalla musica, Marco ha un passato anche da musicista, da tastierista, insomma poi ne parleremo, dopo lo ascolteremo dal vivo.
1: Ma intanto un po' di musica su Radio 2, come si chiama?
0: Chi?
1: Quello che canta.
0: Kin.
1: Kin!

0: Regina, ma che bel sorriso!
1: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
0: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
2: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it. 22.
3: Vale, non vale. Vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio. Se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.
4: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
5: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì 23 settembre alle 21.20 su Rai 3.
6: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: questo è vero, i programmi seri non ci sono più, ma Radio 2 Social Club resiste forse proprio per questo, andiamo per esclusione. Adesso, come annunciato all'inizio, un grande campione nel campo e fuori dal campo, e ci ha fatto sognare con il suo calcio elegante, ma anche con, se posso dire, con un comportamento esemplare che non sempre nelle competizioni di alto livello si può incontrare. Parliamo di un campione che ha vinto 5 scudetti, che ha vinto 3 Champions League, cioè stiamo parlando che ha militato.
1: Uno che si potrebbe vantare. Ecco.
0: Uno che si potrebbe anche, invece di vantarsi, in questo libro insegna come non vantarsi e come andare alla sostanza delle cose, alla sostanza della vita. Le lezioni del campo. È con noi Demetrio Albertini.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Demetrio.
2: Ciao.
0: Vieni accanto a me.
2: Non fatemi cantare.
0: Che piacere.
2: Voleva palleggiare, però non fatemi cantare.
1: Paura.
2: Molta.
0: No, guarda, non siamo così spietati.
2: Avete uno studio fighissimo.
0: Grazie.
2: Veramente, complimenti.
0: Qui c'è una grande squadra, devo dire, tutti squadre te ne intendi. Senti, da dove nasce l'esigenza di mettere su un libro le sensazioni che hai provato in tutta la tua carriera sportiva?
2: Beh, guarda, io ho esordito a 17 anni, per 17 anni ho fatto il professionista, adesso sono 21 anni che ho smesso, quindi sono di più la mia seconda vita che la prima, che però ho imparato a gestire quello che è stata la vita da manager, da direttore, da dirigente, con le regole del campo, quindi quella dello spogliatoio e tutto. Allora ho voluto metterlo perché io purtroppo non ho mai fatto collezione di magliette, tutti i gadget, tutte quelle cose da giocatore, e i miei figli alla fine non hanno vissuto il mio modo, però conoscono il papà. Allora a quel punto digli come sono diventato il papà, quello che sono adesso attraverso le mie esperienze, e ho voluto metterlo su un libro.
0: Bello, dove ti è venuta l'idea di farlo?
2: Lo dico, una delle idee è stato proprio col cammino di Santiago e Compostela che ho fatto proprio nel 2014, l'ho fatto tutto, anzi voglio ricordare il mio compagno che lo scrivo, che è venuto a mancare proprio 5 giorni fa, e quindi con dispiacere, però ho dei ricordi, nella disgrazia ho dei ricordi, è diventato forse un libro per lui quasi, e siamo partiti proprio da Saint-Jean-Pied-de-Port dalla Francia, e quindi lo ricordo nell'introduzione, fino ad arrivare in Spagna, ha fatto tutti i 900 e passa chilometri in bicicletta, una pazzia come tante cose che ho fatto, perché è vero che tu dici ragazzo, io penso di essere veramente un ragazzo normalissimo che ha fatto tante di quelle stupidaggini e che si diverte tantissimo, e una follia è stata quella del Santiago di Compostela, l'abbiamo fatto insieme, e lì forse ho pensato a tutti quegli insegnamenti che ti dava la fatica del cammino con la bicicletta, a ripercorrere quello che ho fatto anche nello spogliatoio.
0: Marco, ti sarebbe piaciuto avere Demetrio Albertini nella Fiorentina? Con tutto quello che ha vinto.
3: Ma andrebbe bene anche oggi.
2: No.
3: Benissimo.
2: E tu che ruolo giochi tu? Lui è centravanti, allora, mi ha detto, e magari qualche passaggio potrebbe farglielo.
3: Allora, Luca è un amico, e essendo un amico mi ha, come dire, ha esaltato dei doti che io non ho. Non sono un grande centrocampista, però devo dire la verità, da un punto di vista tecnico amo giudicare una partita, un modulo, un modo di giocare, proprio da un punto di vista diciamo tecnico, professionale. Sono tifoso, però non mi lascio andare alla valutazione generale e anche superficiale a volte del tifoso. Mi piace analizzare, mi piace il calcio giocato in tutti i sensi. A giocare sono un po' meno bravo che a valutare.
0: Vabbè, ma ognuno c'ha il mestiere.
2: Ognuno il suo.
0: Non sei chiamato a dimostrare chissà che cosa.
2: No,
0: però
2: basta non fare il contrario, ve lo dico, lo ripeto.
0: Ieri sono stato per la presentazione dei palinsesti della radio, di Radio Rai, siamo stati allo Stadio Olimpico, addirittura tutto il parterre dell'Olimpico, la pista di atletica sotto la curva sud, è sempre emozionante entrare lì, anche perché mi sono ricordato la prima volta che ci siamo entrati nel 92 per la prima partita del cuore tra Nazionale Italiana Cantanti e quella dei telecronisti Rai, e mi ha fatto un certo effetto. Io vado spesso allo stadio a vedere le partite.
1: In quella rete hai segnato?
0: Io ho segnato, sì, ho segnato su assist di Ramazzotti, bellissimo. Attenzione.
1: Storia del calcio, storia
0: credo
1: del calcio.
0: Ieri sera con tutti i conduttori radiofonici, forse l'unico che aveva segnato con la storia.
2: Comunque è grande il campo, eh.
0: Madonna. Non finisce mai. Poi io ero capace di segnare solo se ero proprio vicino alla porta, quindi lo dovevo fare tutto. Magari quelli come te tirano da fuori aria, ma io dovevo arrivare proprio fin in mezzo.
2: Io in aria sono entrato solo una volta. Ha fatto gol, però una volta sola, me lo ricordo.
1: Benvenuti al 90esimo minuto.
0: Poi parliamo anche di quell'altro gol nella finale del 94 ai mondiali.
4: Marco, ti va di salire sul palco con la social band?
3: Come no?
4: Perché il momento,
3: sono già lì.
4: Il momento tuo, canzone con cui hai vinto il Festival di Sanremo, era il 2004.
0: In modo assolutamente meritato, perché questa è una grande canzone. L'uomo volante, Marco Masini.

0: Marco Masini dal vivo, l'uomo volante con la social band. Ti sei trovato bene? Perché c'è uno che le tastiere se le suona da solo. Adesso voglio dire, con Alessio tutto bene?
1: C'è da lavorarci, ma ci si arriva. Ci si arriva.
0: Ci si arriva, ci si arriva. Oh, voglio andare con la memoria agli europei del 2000. Semifinale contro l'Olanda, giusto? Andavate ad Amsterdam in Pullman.
2: No, c'erano diverse sedi dove si giocava. Noi eravamo eravamo nella nostra base e poi da lì ci si spostava col Pullman.
0: Ecco, Demetrio Albertini, ti ricordi che cosa guardavate nel Pullman prima di arrivare allo stadio?
2: Sì, la nostra colonna sonora, per di solito si pensa a una colonna sonora quando c'è la squadra, invece il nostro era un film che era Febbre da cavallo, quindi tutte le volte conosciamo le battute a memoria, ridavamo lo stesso, sempre.
0: Era un rituale. Diciamo.
2: Era un rituale, che ci ha portato fino alla finale.
0: Ricordi qualche battuta del film?
2: Tante. Sono tante.
0: Senti, e poi volevo arrivare a... Alla finale dei mondiali, quella disgraziata finale a Pasadena finisce.
3: Però intanto ci eravamo qualificati.
0: Non era poco. Infatti, la domanda poi alla fine vuol dire che vado a parare anche lì. Tutti ricordiamo ovviamente il rigore sbagliato. Povero Baggio, è stata una croce per tutta la vita. Ma quando succedono queste cose pochi ricordano i rigori che invece sono andati in porta e tu ne hai tirato uno meraviglioso. Che hai provato in quel momento, la sensazione?
2: Quella va descritta, lo descrivo anche nel libro, no? Va descritto un po' tutto per prepararla, perché è un momento un po' atipico per il calcio, perché è l'unico momento dove si è in quel momento. Comunque finisce la partita, a quel punto, facendola anche abbastanza velocemente, il mister chiede tu lo tiri, non lo tiri, no? Queste cose, perché è un momento un po' emozionale, no? Che uno se la sente, no? E io dalla mia incoscienza ho detto subito di sì.
0: Dice, quanti anni avevi?
2: Avevo 22, ero il più giovane della comitiva, ma la cosa più strana è che per me è stato il mio primo calcio di rigore da professionista, quindi però era una cosa naturale, perché poi vai a giocarlo e in quel caso lì poi dopo ti riduni in campo, diciamo a centrocampo, a quel punto lì c'è Minotti che allora ti prende, ti dice giocavate a fare all'importa, Demetrio stai tranquillo, lo tiri bene, ieri ne hai battuti tanti, bravo, Taffarel si butta bene sulla destra, poi a un certo momento ci dice no guarda che stai sereno, siamo tutti con te. Vabbè, poi passa e vai i tuoi 30 metri. Se tu immagini cosa può passare nella testa
0: mentre cammini
2: verso il dischetto, prendi la palla, metti la palla con cura maniacale sul dischetto, alzi la testa, vedi che la porta, dici ma quella di ieri sembrava più grande. Guardi tutto Taffarel grossissimo, dici no non è vero, però ti viene in mente cosa ti ha detto Minotti, si butta bene sulla destra, ma la sua o la mia?
0: O la mia, capito? Vai, quindi... sapere.
2: E quindi in quel caso lì, poi dopo tirato è andata bene, quindi i 30 metri al contrario sono stati un po'
0: diversi. Tirato quel rigore che i portieri non riescono mai a prendere, cioè alto all'incrocio. Perché
2: guarda,
0: sai,
2: no, la mia prerogativa era che prendevo poca rincorsa, perché calciavo bene, quindi ero uno che calciava bene con forza, quindi prendendo poca rincorsa non potevo buttarsi prima. Se tecnicamente la mettevo nel punto giusto, non aveva il tempo per poterci arrivare. Questo sembra un po' la tattica del mio calcio di rigore.
0: A me quello che piaceva di Demetrio, ma che mi piaceva anche di Paolo Rossi, mi piaceva di alcuni calciatori, è che la maglia gli stava sempre un po' grande, perché eravate magrolini, cioè non avevate quel fisico, no? Che oggi quando si tolgono la maglia per un gol sembrano dei campioni dei pesi massimi, cioè cose.
4: E non avevate i tatuaggi.
0: Ah, è vero.
2: No, la mia generazione qualche tatuaggio ce l'ha, non come i tuoi, però pochissimi. Non come i tuoi.
4: No,
2: però no,
3: è affascata, è diverso.
2: Ma tante volte ci sono qualcuno con i tatuaggi. Oggi veramente è diventata un eccesso.
0: Marco, poi gli chiediamo la ricetta per riqualificarci ai mondiali, perché insomma ci sta a cuore questa cosa.
2: Bisogna shakerarla, è vero, sta ricetta.
4: Ascoltiamo su Radio 3 un po' di musica, c'è Jungle.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: 2-2.
2: Suzuki e Vitara, 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
4: 2-2.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
1: 2-2.
6: Lunch is ready!
7: Listo in la mesa!
8: Essen ist fertig!
6: A tavolo!
7: È pronto! In tavola!
9: Una tavola ci unisce. Ogni giorno la comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunga, lunghissima, che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi e trovano sempre il loro posto. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Ti aspettiamo il 26 e 27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
10: Vittoria,
11: un liceo nel cuore di Roma.
12: Cioè, avete problemi? Sempre così.
11: L'ultimo anno di scuola.
13: Noi dobbiamo essere al 100% e sempre.
11: Prima che tutto cambi.
14: Non voglio che finisca questo momento della mia vita, ecco.
11: FOMO, Fear of Missing Out, dal 17 settembre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
15: Santi che cantano dal vivo al social club,

0: A Radio 2 Social Club oggi, anche se Marco Masini si sta prestando generosamente a cantare dal vivo, canterà dal vivo anche dopo, però siamo qua per dire che parte il suo tour, cioè parte, continua il suo tour nei Palasport dal 3 novembre a Milano, poi Firenze, Padova, Roma e Napoli. E Demetrio Albertini con il suo libro Le lezioni del campo.
1: C'è il tour, eh.
0: Non fai il tour. Vabbè, però andrai in giro a presentarlo.
2: Firma copie.
0: No?
1: Sì, sì.
2: Certo. Firma copie.
0: Firma copie, no. Assolutamente. Tutti vorranno stringerti la mano, sai, voglio dire, non scherziamo. Ma adesso...
3: In qualche modo in tour anche lui, perché da Parigi l'abbiamo pescato, io ho fatto una visita al Père Lachaise molto interessante con lui, un insegnante di francese e molto famoso sui social, ci racconta qual è il francese reale, perché dovete sapere che quello che si studia a scuola, se poi vai in Francia e parli così non ti capisce più nessuno. E quindi lui insegna il francese, quello vero. Abbiamo
0: della
3: con
0: strada,
3: noi in studio quello dei giovani. Infatti non so cosa ci fa qua oggi, è troppo giovane per noi. Camille Carissimo, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Ma voglio dire, il cognome è italiano?
4: Sì, Carissimo è il mio cognome.
0: Ah,
4: sì, sì, assolutamente italiano.
3: Sì. Ho delle
4: radici italiane. Però non
0: di dove?
4: Di Puglia.
0: Ah, in Puglia.
4: Sì, di Bari. Ah,
0: sei mai stato?
4: Sì, sono stato a incontrare la famiglia, assolutamente.
0: Sai come dicono a Bari, no?
4: Sì, che se fosse Parigi, il mare a Parigi, lo so
0: se
4: bene.
0: Se Parigi
4: so
0: avesse Lumere, sarebbe una piccola bere.
3: Sì, ma poi perché si dice così?
0: Ma perché il barese è fiero, orgoglioso della sua città e dice che insomma, Parigi sarebbe una piccola Bari se avesse il mare. Vabbè, ma questo è così, è un luogo comune, però divertente. Ma come nascono le tue lezioni di francese? Sui social stai spopolando?
4: Sì, allora è nato tutto a Roma, perché sono venuto a Roma nel 2022 per imparare l'italiano già, e mentre stavo imparando l'italiano ho insegnato il francese, è piaciuto agli italiani il mio modo di parlare con l'accento, anche come è, ma forse la R è un po' moscia, eccetera, piace agli italiani.
3: La mia moscia, la sua no, direi.
4: Adesso un po' di meno.
0: E come con l'italiano te la cavi benissimo.
5: Te l'hai imparato bene.
0: Parli benissimo.
4: Sì, infatti mi è venuto naturale, forse grazie a questo cognome Carissimo, non lo so.
3: Dovete sapere che il francese è talmente complicato, soprattutto scriverlo, come dicevi Camille, hai visto quante lettere non si pronunciano, no? Sì. Che poi alla fine l'italiano per un francese diventa bello e facile da imparare, credo.
4: Non è facile.
3: No.
4: Congiuntivo passato, queste cose.
5: Ma quello non è facile neanche per noi italiani. No, vai tranquillo. Proprio.
4: Ok, allora.
0: Io ti porterei in Senato.
4: Hai assicurato.
5: Anzi,
4: grazie.
5: Nel vero italiano il congiuntivo si sbaglia.
4: Ah, sì, lo devo sbagliare. Lo devo sbagliare. Perfetto.
0: Sì, ma è proprio. Okay. È bicamerale. Okay. Cioè, il congiuntivo è assente da tutte e due le camere del Parlamento. Ma ti voglio chiedere, perché quando io vado a Parigi chiedo qualcosa, un'indicazione, o chiedo da mangiare qualcosa, mi rispondono sempre qua?
5: Ah, okay. La carbonara,
0: Luca. No, sì, non chiedo perché, la carbonara. Non
4: perché
0: chiedo la carbonara.
4: Il francese è complicato da pronunciare, perché ci sono questi suoni nasali, tipo le pain, le roi Merlin.
0: Le roi Merlin.
4: Voi dite le roi Merlin.
0: Sì.
4: Noi non capiamo, perché noi abbiamo questi suoni che non esistono.
0: Beh, certo,
4: italiano.
0: Uno ci potrebbe arrivare, uno è partito con le roi. Cioè, c'è qualcosa.
3: No.
0: È come se uno dice la Rinascente. Noi lo capiamo, capito? Cioè, voglio dire,
4: no,
0: siamo
4: ma...
0: un po' più elastici, diciamo così.
4: No, è vero, ma non lo so, i parigini anche non hanno il tempo, quindi ti rispondono così, ti mandano
5: il tempo, cioè nel senso hanno fretta.
0: Già, perché noi non abbiamo niente da fare, capito? I parigini non c'ho. È troppo forte.
3: Ma ce la devi fare per una piccola lezione di francese slang,
4: dai.
3: Una cosa che non si studia a scuola.
4: Assolutamente.
3: No, non volgarità, però pas des trucs qu'on peut pas mettere alla tele.
4: Sì, certo.
0: Mi raccomando.
4: Sì. Allora, sì, io direi che in francese è una cosa molto importante, che voi italiani forse fate più gesticoli e noi facciamo più cose con la faccia, tipo sbuffi.
0: Sì.
4: E ad esempio c'è un modo di dire non lo so in francese, solo con un suono che sarebbe questo è vero, in francese vuol dire je ne sais pas, che è un po' lungo da dire, diciamo
0: così
4: e vuol dire boh, non lo so.
0: Da noi vuol dire aerofagia, pensa, è una cosa diversa.
4: Sì.
3: Sempre perché non abbiamo tempo, capito? E quindi così voilà,
4: esatto,
3: je ne sais pas, non c'è bisogno
4: tutto velocissimo,
3: di...
4: Esatto. Velocissimo.
3: Poi quest'estate sono stata un sacco in Francia e ho risentito dopo tanti anni, oh là là.
4: Sì.
3: Olala.
4: Olala. Stereotipo, olala. Ma è verissimo, lo diciamo sì, sempre. Sì. Olala, olala. Sì, con un sbuffo anche olala. Con
3: olala.
0: Marco, tu hai mai fatto concerti in Francia?
1: Qualcosa, sì, sono andato l'ultima volta con Umberto Tozzi a Parigi proprio a fare, e ho sbagliato serata.
0: Cioè?
1: Perché ho beccato la semifinale del Paris Saint-Germain, ah, e siamo rimasti bloccati al teatro per circa 2 ore e mezzo perché la polizia non ci faceva uscire, perché c'era...
0: Ma questo dopo aver fatto il concerto?
1: Dopo aver fatto il concerto.
0: Cioè, comunque il concerto è svolto regolarmente.
1: Sì, sì.
0: Ho capito.
3: A Parigi, tra l'altro, c'è Céline Dion in questi giorni che sta facendo tanti concertoni.
0: Sì, commossa nel suo ritorno sulle scene. Che bello, guarda, è toccante il concerto, di vederla dopo tanti anni di sofferenza, di malattia, riabbracciare il suo pubblico con la sua voce meravigliosa. Sai che quando l'ho conosciuta non la conosceva nessuno.
3: E in Svizzera tu l'hai conosciuta, perché hai fatto l'Eurovision.
0: In Irlanda, ero a Dublino per l'Eurovision Song Contest ed era l'88, vinse lei per la Svizzera, cantava francese e si chiamava già Céline Dion, però era sconosciuta.
3: Certo.
0: Io l'ho scoperto anni dopo che era la stessa persona,
5: questa Céline.
3: Quindi tu hai gareggiato okay, contro,
0: ho perso contro Céline Dion. È come giocare a pallone e perdere contro Albertini, cioè ti puoi pure
2: avanti. L'anno del mio esordio, 88-89.
3: E a proposito di Céline Dion, su Radio 2 ascoltiamo Rares.
5: Eh sì.

0: Questa è Radio 2 Social Club. Voglio ricordare, visto che abbiamo ripreso da poco la stagione, abbiamo ripreso veramente in corsa, siamo arrivati qua come se è, ma non ricordiamo mai che siamo in diretta ovviamente su Radio 2, ma anche sul digitale terrestre, il 202 del digitale terrestre, e poi la mattina dopo e anche la notte in replica su Rai 2. Quindi ecco, diciamo,
1: siete circondati, arrendetevi.
0: Sì, veramente siete circondati. Prima abbiamo chiesto, abbiamo così fatto finta di niente, ma lo vogliamo sapere, insomma, sono tre mondiali che non ci qualifichiamo. Tu che hai militato in nazionale, che hai vinto tante cose, hai partecipato a finali, semifinali memorabili, storiche, in replica su Rai 2, quindi ecco, diciamo,
1: siete circondati, arrendetevi.
0: Sì, veramente siete circondati. Prima abbiamo chiesto, abbiamo così fatto finta di niente, ma lo vogliamo sapere, insomma, sono tre mondiali che non ci qualifichiamo. Tu che hai militato in nazionale, che hai vinto tante cose, hai partecipato a finali, semifinali memorabili, storiche, che c'è successo?

0: un'emergenza, non, forse che più che d'emergenza è un'urgenza realmente, perché secondo me non siamo riusciti negli ultimi anni a creare un percorso virtuoso per i nostri giovani, i nostri talenti, per valutarli, perché poi dopo non tutti, anche se sono talentuosi, arriveranno a giocare, e quindi abbiamo pochi giocatori italiani e il mister, qualunque esso sia, ha la difficoltà a poter scegliere, ne abbiamo pochi, magari nelle partite decisive questi non stanno bene, e quindi bisogna rimettersi a lavorare e rifare la filiera e non andare a prendere solo stranieri, questa è l'unica cosa.
1: Nel tennis per esempio è successo qualcosa di importante, no? Il tennis italiano improvvisamente è diventato...
2: Vedi Emma, che alla fine parliamo di tennis.
1: Forse si può prendere qualche esempio anche da quello che è successo nel tennis. Per esempio ci raccontava, abbiamo raccontato che era da due social club, che è cambiato il sistema. Una volta
3: è vero, sì.
1: I ragazzi venivano presi e portati nei centri nazionali, quindi diciamo estirpati dalla loro città d'origine, dal loro ambiente, mentre adesso la federazione che va da loro e va in supporto del maestro locale, della scuola locale. Ecco, forse anche questo potrebbe in parte aiutare.
4: Beh, sicuramente sì, sono due sport completamente diversi, un momento fortunato dell'Italia del tennis adesso è particolarmente preciso in questo momento storico. Nel calcio, quello che ha detto Demetrio giustamente è la verità, per un allenatore è veramente difficile oggi fare una selezione giusta, riuscire ad avere il coraggio per portare i giovani a giocare. È per questo che quando mi hanno chiamato, io ho ringraziato ma ho declinato l'invito perché non ho voluto assolutamente prendere questa responsabilità. Però sono le scuole che forse, nelle scuole dobbiamo forse intervenire, non lo so, ma la scuola calcio, tante scuole calcio hanno bisogno di un supporto in questo momento, dove magari conta meno vincere a livello di club, anche il piccolo club, no? Ma conta la formazione del ragazzo giovane. Questo è quello che penso io. Poi ci vuole coraggio a farli giocare. Ci vuole molto coraggio, perché ci sono dei giovani che li vediamo un anno e poi vanno via dall'Italia. Invece devono, a mio parere, rimanere qui, al di là dell'aspetto economico che un club può valutare nel vendere il ragazzo. Però deve stare l'Italia, perché deve innamorarsi di questo paese calcisticamente, e lo si fa stando in Italia, no? Andando subito in Premier, a mio parere.
3: Forse c'è un problema con i crociati, perché tanti uomini che io conosco si approcciano a me dicendo: io ero bravissimo a giocare a calcio, poi...
1: No, quelli sono dei mitomani.
3: Ah, ok. Perché
1: anche a me
5: le croisette.
1: Si approcciano tanti uomini e dice: io da giovane c'avevo il complesso. Io dico: di che? Di inferiorità? Dice: no, poi mi sono sposato. Come dire, cioè, ti immagini, Paul McCartney smette di scrivere canzoni perché sei sposato.
3: Comunque, Francis, è vero, lo fanno anche con te. Io ero bravissimo a giocare a calcio, ero quasi in Serie A, e
1: sì,
3: poi però
1: e poi i crociati. Sì,
3: e sì. Forse quello.
1: Le famose crociate, sì.
3: Adesso noi ascoltiamo da Perfetto Imperfetto, che è uscito a marzo, l'ultimo album di Marco Masini, Di più.

0: fai, ma quello che io so è che non ho mai dato e mai avuto di più.
1: Marco Masini dal 3 novembre nei Palasport, dal 3 novembre a Milano.
2: Noi adesso andiamo in pubblicità.

0: Vale, non vale, vale, non vale. Con Ante non c'è dubbio, se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ante, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ante.it.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: 2-2. In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
4: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: Stanco al social blu, poi non ha un cavallo bianco col suo

0: Allora, questo era Roberto Vecchioni, il nostro jingle che ci ha regalato generosamente. Eravamo rimasti a questo incontro Italia-Francia, purtroppo non calcistico, ma di lingua, di lezione. Come far arrabbiare gli italiani?
1: Sì, a proposito di calcio Italia-Francia, che già questo è un argomento che fa abbastanza arrabbiare gli italiani.
2: Il calcio ovviamente è un metodo.
0: Però devi stare attento, perché io faccio chiudere tutto, qui non esce più. Attento a quello che dici,
1: Quindi il calcio è già un argomento.
2: Sì, poi il cibo ovviamente, sul cibo, sì. Croissant, cornetto, tutte queste cose ovviamente. C'è l'argomento del bidet, della Gioconda, ci sono tante cose.
3: Aspetta, non abbinate mai la Gioconda al bidet, perché
0: forse è brutto,
2: forse no.
1: Però ad esempio, perché stavamo parlando di cibo fuori onda e lui dice che ha una ricetta che è il pesto vegano, e questo potrebbe far arrabbiare gli italiani.
0: Il pesto è vegano?
2: Non è vegano perché c'è il parmigiano, quindi c'è formaggio.
0: Ah, c'è il parmigiano,
2: sì,
0: è vero.
2: Sì.
3: Vedi, noi
0: superficiali.
2: No, esatto. Quando vai al
0: mangiamo,
2: ristorante
0: in Italia.
1: Come è buono!
2: Al ristorante in Italia mettono vegetariano e c'è il pesce, non...
3: Sì, ok. Com'è quindi questo pesto vegano?
2: Scusa. Allora, al posto del pecorino, il parmigiano, si mette il tahini. Il tahini è la cosa che si usa per fare l'hummus. Si mette il tahini, si mette ovviamente il basilico,
0: tanto olio. Sulla destra, tahini, sì. Albertini. Bellissimo.
2: E poi si può mettere anche i pignoli? No.
3: I pignoli. Mettiamo anche noi.
0: I francesi sono un po' pignoli sulla lingua. Noi mettiamo i pignoli.
2: Sì, l'aglio si mischia tutto, è una textura uguale al pesto, è molto buono.
0: Va bene, col tahini al posto del parmigiano. E
3: saluto a tutti i genovesi all'ascolto.
2: Il succo di limone è molto importante, se no il tahini, perché il tahini da solo non va bene. Deve mettere il succo di limone.
0: Sì, magnatolo, io metto il parmigiano.
1: Magnatelo tu.
0: Magnatolo. Io metto il parmigiano.
4: Ma nel 4-2-3-1 tahini dove lo metti? Dovete saperlo questo.
0: Sulla fascia. Fluidificante. A proposito di fasce di fluidificanti, tu hai militato ovviamente nel Milan, lo sappiamo tutti, insomma, sei stata una bandiera del Milan, della nazionale italiana, ma a un certo punto sei andato al Barcellona.
5: Hai fatto l'ultima squadra con cui ho giocato, il Barcellona.
0: È il Barcellona, dove hai visto nascere un ragazzo che...
5: Ho avuto la fortuna di vederlo esordire.
0: Come è andato l'incontro?
5: No, l'incontro era il primo giorno che sono arrivato, ho fatto la conferenza stampa, poi non c'era il presidente, vado nello spogliatoio che c'era il giorno libero per la squadra, arriva il presidente, mi saluta, e intanto arriva un ragazzino. Un ragazzino, 16-17, forse, non so se aveva 17 anni. Allora il presidente dice: Leo, tu sai chi è lui? E fa: cavolo, Demetrio Albertini, no?
0: Ti conosceva bene.
5: Aveva già visto un po' di cose. E lui mi dice: mi vergogno un po', lo dico. E lui mi dice: Demetrio, tu sai chi è lui? Gli ho detto: no.
3: Però in effetti era ancora sconosciuto.
5: E lui detto, no, sarà uno della cantera, un ragazzo giovane che abbiamo nella cantera, che vedrai, puntiamo tantissimo e diventerà un grande campione. E dopo due giorni di allenamento chiamo un mio amico a Milano e gli dico: guarda che forse ho visto l'erede di Maradona, che io di solito non mi espongo. No.
0: Era verità,
5: cioè, sì, è vero. E lui, devo dire che è uno di quei campioni che da numero uno è riuscito a gestire. Essere numero uno al mondo non è così semplice, secondo me, però lui l'ha gestito nel modo migliore, sia come immagine fuori e in campo.
1: Stiamo parlando di Leo Messi.
0: Sì.
5: Conosci?
1: Di faccia non saprei riconoscerlo, forse.
3: Giuro. Ma di menisco sì.
1: Di crociato.
0: Viaggiate come su due altezze diverse. Non incroceresti il suo sguardo.
1: Scusami, il crociato di Messi come
0: no,
1: messo?
0: No, sta bene.
5: Perché
1: okay.
5: Non avrebbe potuto far qualcosa.
1: Ma è il calciatore più ricco adesso?
5: Penso di sì.
3: Ma guarda questo, non la preparazione atletica.
5: Penso di sì.
0: Pensi sempre ai soldi.
1: Ma è uno di quelli che quando gioca in campo c'ha il bodyguard.
3: No, quella è la difesa.
0: No, non c'ha il campo. Non c'ha il bodyguard, sì.
1: Alcuni hanno il bodyguard in campo, ragazzi. Io ho visto dei reel, e quindi do per vero quello che vedo sul cellulare, ovviamente. Mm-hmm. Che ci sono questi calciatori che hanno il bodyguard, che se qualcuno si avvicina, invasione di campo, tipo... Ronaldo, Messi, sì.
0: Ah, okay.
1: Quindi se qualcuno si avvicina, questo corre più veloce dei calciatori, non so come fa, ed è il suo bodyguard.
3: Vabbè, pure. Anche qui la social band sono i bodyguard di Luca Barbarossa.
1: Vero, vero.
0: No, soprattutto di Francis. Oh, non credo che abbia bisogno di bodyguard per andare sul palco Marco Masini, perché ci fa ascoltare un altro dei suoi grandi successi dal vivo qui a Radio 2 Social Club. Grazie Marco, noi ti ringraziamo perché queste cose
4: a voi, a voi.
0: Questi pezzi gliel'abbiamo chiesti noi, non è che lui dice vengo lì e canto Ti innamorerai. No,
1: ma veramente canta Ti innamorerai.
0: Sì, gliel'abbiamo chiesto a noi e lui ha esaudito il nostro desiderio. Ti innamorerai, Marco Masini.
1: Grazie.

0: Grazie.
1: Marco Masini dal vivo, come non lo avete mai sentito a Radio 2 Social Club con la Social Band.
2: Però potrete
1: non
2: sentirlo.
1: C'è trucco e non c'è inganno.
3: Hai visto, ci abbiamo lavorato, era meglio.
2: Un po' meglio, un po' meglio, è vero.
1: Alessio meglio, è meglio, sta crescendo il ragazzo.
2: Hai detto come non l'avete mai sentito, ma potrete sentirlo dal 3 novembre a Milano, il 4 a Firenze, il 7 a Padova, il 13 novembre a Roma e il 14 novembre a Napoli. Ma perché a dicembre cosa dovevi fare? Perché hai fatto tutte le
1: date a novembre? A dicembre c'ha da
2: che
1: fare.
2: C'è da dicembre.
4: Come i parigini.
1: Deve consegnare i regali.
0: C'ho da imparare il francese.
1: Fa Babbo Natale, lui a dicembre c'ha da fare con la slitta. Senti, Demetrio, nel tuo libro Le lezioni del campo parli anche della tua infanzia, di un padre che è stato particolarmente presente e importante, soprattutto nel dire dei no, perché oggi è pieno di genitori che pensano sempre di avere in casa un fenomeno e che stia passando sempre il treno e l'occasione della vita, no? Mentre tuo padre è stato molto più prudente nei tuoi confronti.
5: Sì, prima di tutto è stato il mio primo allenatore, una volta quando sei piccolo alla fine è l'accompagnatore più che allenatore, o quello che ti dà un po' di te il suo tempo per poter calciare il pallone. E poi dopo tante volte, perché una volta non c'erano i provini o gli osservatori o i procuratori, c'era l'amico dell'amico del magazziniere dell'Inter che dice vieni che ti porto a vedere, quindi veniva, mio papà sempre diceva no, e dice ma papà portami a provare almeno, c'era l'Inter, il Monza, lì c'erano tanti, Como, Milan, c'erano tanti settori giovanili. E invece una volta a 10 anni, quando tornò da scuola, quindi non c'era un periodo strano, mi dice andiamo a fare il provino, mettiti la tuta che ti porta a fare il provino. E va bene, quindi siamo andati a fare il provino e mi hanno preso subito e ho cominciato un po' lì a Seregno. E poi altre volte che abbiamo riportato la borsa a casa perché non mi vedeva felice, o perché non giocavo, o perché non studiavo. Una volta ho detto ragazzi, lui non so se farà il calciatore, però almeno è piccolo, fammelo felice, no? Che torni felice. E allora abbiamo riportato e loro dicevano no, deve rimanere qui. E alla fine dovevo impegnarmi di più a scuola.
1: Sei riuscito, insomma, per tuo padre la scuola ovviamente era una cosa importante.
5: Sì, perché lo sappiamo. Doveva... Cioè, anche nello sport, alla fine anche a me nessuno mi aveva assicurato che sarei diventato famoso, sarebbe diventata la mia professione. Quando si è piccoli è la tua passione, punto. E nello sport non è così semplice arrivare guardando numericamente quanti lo fanno, no? E quindi il papà dice prima di tutto studia, che il tuo futuro è prima di tutto è qui a casa.
1: Prima di andare al brano che adesso alla playlist di Rai 2, prima ha raccontato Demetrio del suo incontro con Leo Messi. Tu ci hai avuto un incontro ravvicinato con Mike Tyson a Sanremo?
0: Sì, è vero.
1: Ma mi dici com'è andata? No, cioè, no. Che ci facevi con Mike Tyson?
4: Tanto vi siete messi le mani addosso, no?
0: No, ma guardato, ha avuto subito paura, ha evitato. Però... No, è stato un momento molto emozionante perché io l'ho sempre seguito, mi è piaciuto insomma sempre nel suo grande percorso da box, però l'ho incontrato casualmente proprio a un festival di Sanremo, sulla scala. Lui mi aveva sentito cantare, si è fermato e mi ha guardato fisso. Quando ci siamo incrociati, sì. E gli ho detto, nice to meet you, Marco. E lui, nice to meet you. Fine, è stato tutto lì, ma è stato uno sguardo.
1: Ha stretto la mano.
0: Mi ha stretto la mano e non l'ho mossa per un paio di giorni. Infatti, se tu guardi in quel festa, tengo il microfono con la sinistra dopo l'incontro con Mike Tyson.
1: Adesso un classico, i Doobie Brothers.
2: Long Train Running.
1: Come?
2: Long Train Running.
1: Mamma mia.
2: Our night.

0: bella la musica di Radio 2. Saluto anche Lorenzo Lucidi che se ne occupa, e se ne occupa con grande passione e competenza. Nel fuori onda vi dico solo che Ema ha chiesto a Demetrio Albertini perché squadra tifi. Io vi dico che succede anche questo.
1: Non ti ho chiesto chi è il tuo calciatore preferito.
2: Cosa vuol dire il tuo calciatore preferito? Adesso
1: non,
2: è un po'
1: tu non
2: strano.
1: Hai un calciatore preferito?
2: No,
0: la
2: uno
0: faccio allontanare, dimmi.
2: No, uno può dire qual è il miglior calciatore con cui hai giocato. Calciatore preferito non. Vabbè, da bambino allora.
0: Sì.
2: Marco Tardelli.
0: Tardelli era il tuo idolo. È stato nostro ospite, è un amico, è un amico di Radio 2 Social Club, amico mio, veramente grande.
1: E vabbè, allora dimmi qual è il calciatore migliore del mondo.
0: Ancora.
2: Ma non è che ho giocato adesso.
1: Adesso.
2: Mbappé.
3: Approvo questo.
0: Certo, grazie. Però invece Marco Masini sa qual è il calciatore più veloce a infilare gli scarpini.
4: Messi.
2: Messi.
0: L'avete preparata o sì, l'avete
4: sì,
0: preparata?
4: L'ho raccontata prima.
0: No, perché noi facciamo avanspettacolo.
4: Me l'aspettavo,
0: non è
4: tra l'altro.
0: La Social Band con Francis.

0: Emanuele Ciampichetti, Maggie Marturano, Alessio Graziani, Claudio Trippa, Francis, Marco Masini dal 3 novembre nei Palasport, dal 3 novembre a Milano. Ascolterete dal vivo anche i brani di Perfetto e Imperfetto, il suo tredicesimo album in studio, anche Male Necessario, la farai, no? Dal vivo,
1: sì,
0: il
1: sì,
0: pezzo con quale hai partecipato.
1: Una versione particolare
0: a Sanremo con sì. Fedez. Bene, bene. Ringraziamo anche Demetrio Albertini, Le lezioni del campo, il suo libro, grazie di essere stato con noi, veramente ci ha fatto grande piacere.
2: Cammi carissimo, seguitelo sui social, imparerete un sacco di cose in francese e poi se capitate a Parigi fa dei tour meravigliosi al cimitero, che comunque è sempre una roba.
0: Al cimitero?
2: Al Père Lachaise.
3: L'invito, va bene. Anche una cosa che faccio.
2: Sì, grazie, Saverio Raimondo.
4: Francese, Emma Stocconna.
0: Ah, voglio dire,
4: Barbarossa.
0: Prima di congedarci, no, perché al cimitero, voglio dire, lì c'è Oscar Wilde, Chopin.
3: Ovviamente, c'è Jim Morrison, ci sono un po' di italiani, c'è Rossini, Modigliani, c'è Cherubini.
4: Tutti morti comunque.
3: Sì, sì, ovviamente.
4: No, magari uno dice no,
0: ma al cimitero che ci vuoi. Vabbè, grazie a tutti, Emma Stoccolma,
2: Luca Barbarossa, domani.
0: Ciao Raimondo.
4: Ciao.

0: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
1: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
0: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
1: Sì, sì, come no?
2: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
3: 2-2. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. 2-2.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio 2, stai serena.
1: Bentrovati, ore 12 in punto. Max Cervelli.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno Diletta Pallangeli, buongiorno a tutti voi all'ascolto. Noi ci si collega sempre con gli ultimi discorsi del social club. Sembra sì. Stata per l'ascesa ieri all'Olimpiade, sempre a Parigi.
1: Sempre
2: a
1: Parigi.
2: E abbiamo chiuso su
1: per
2: Parigi.
1: Per mia gioia, perché sì, certo. Ieri abbiamo chiuso su Parigi e le sue barriere architettoniche per molti versi, parlando di trasporto pubblico. E oggi appunto di nuovo, again and again.
2: Tutti parlano delle tombe di Oscar Wilde, Jim Morrison, ma io sono stato a quella di Victor Noir, che è meno conosciuta ma diventata virale negli ultimi anni.
1: Tu mi hai appena fatto scoprire, infatti. Collega, peraltro, collega giornalista, tu mi insegni.
2: Sì, giornalista che pare che sfregandosi laddove appunto si portano le mutande, per usare un termine, e dia fertilità a una vita sessuale attiva.
1: Ma
2: molto
1: dai.
2: Più, sì.
1: Ah, ecco.
2: E si sposi entro l'anno. Lì? Io sono rimasta incinta dopo 2 giorni. Guarda, Diletta.
1: Allora funziona, vedi? Allora funziona.
2: C'era la fila.
1: Victor Noir.
2: Esatto.
1: Hai visto? Si impara sempre qualcosa. Facciamolo insieme. Questa è Radio 2. E intanto, Great Expectation, Sienna Spyro.

0: Sempre questi finali, ci ha abituato Senna, sì. Spiro, sì, o Spiro, così si cita anche il Manzoni, orba sì. di tanto Spiro, a proposito di per l'ascesa esatto. e di tombe.
1: Esatto.
0: 12.05, quante volte abbiamo parlato di intelligenza artificiale in queste due puntate? Questa è la terza, sempre.
1: Tre su tre, però stavolta lo facciamo con una notizia che arriva dal Corriere della Sera, un po', diciamo, laterale rispetto a quello che uno si potrebbe aspettare, no?
0: Sì, perché si dice sempre, le professioni, le libere professioni sono a rischio, l'architetto,
1: infatti.
0: Il medico, l'avvocato, ma anche coloro che magari nel chiuso della propria cameretta per anni hanno aiutato studenti di lingua inglese a laurearsi, perché viene fuori questa storia di questo studente sì. di Nairobi, studiava medicina, che però ha fatto il ghostwriter.
1: Esatto, di tesi su tesi di laurea.
0: Sì, ma tipo 2500 in 12
1: anni. Incredibile.
0: Una media di 3 al giorno, quindi come faceva a studiare? Ha finito il percorso proprio degli studi e ha mandato a lanciare il cappello in aria.
1: Esatto, altrettanti studenti, fino a che non è arrivato ovviamente l'intelligenza artificiale a, in questo caso, rubargli il lavoro, davvero letteralmente, nel senso
0: 2021.
1: Che chiaramente sistema gratuito di compilazione di tesi, che probabilmente è anche una delle prime cose che chiede l'intelligenza artificiale, no? Di aiutarti negli elaborati, e così questo ha fatto, secondo il Corriere della Sera, che riprende a sua volta un articolo del New York Times, crollare il suo
0: piccolo impero.
1: Esatto, piccolo impero, comunque di una cosa che tecnicamente, insomma,
0: chi l'avrebbe mai detto?
1: Non perché, è proprio ortodossa, ma va bene.
0: Appunto, tu da l'Inghilterra agli Stati Uniti sai che c'è un redattore di tesi, $40-70 il costo, però dopo questa fase aurea arriva ChatGPT e via via diminuiscono gli ingaggi, no? Le commesse.
1: Le commesse, esatto.
0: Michelangelo.
1: Le commesse.
0: Me la fai sta Cappella Sistina sotto forma di tesi? Non
1: esatto,
0: si fa
1: poi
0: più.
1: Poi ci metti anche una citazione, no?
0: Esatto.
1: Ecco.
0: E il cosiddetto ghostwriter, in questo caso, è stato definito contract cheating, cioè
1: sì,
0: il contratto
1: così.
0: Che imbroglia dell'imbroglione, perché in effetti tu scrivi per qualcun altro.
1: La tesi di laurea, esatto, bisognerebbe ognuno si compilasse la sua, però sappiamo, insomma, che anche molto prima dell'intelligenza artificiale, appunto,
0: c'era.
1: È una prassi che non solo, insomma, dal Kenya ai paesi anglofoni.
0: Ricorre quest'anno il decimo anniversario della scomparsa di Ettore Scola. Leggevo del grande regista che lui ha iniziato, all'epoca si chiamava Negro, cioè colui che scrive gag e battute al Marco Aurelio, era un giornale satirico degli anni 50 dove ha lavorato anche Federico Fellini, e nasce quella nidiata di grandi registi della commedia all'italiana, tra cui Ettore Scola, che da giovanissimo fu preso tipo a 16-17 anni perché aveva scritto da fan al Marco Aurelio, venne preso come lavorante ma senza risultare, il cosiddetto negro.
1: Non sapevo.
0: Vedi? Ettore mi cresce come il ragazzo,
1: come ghostwriter,
0: però se il ragazzo del Kenya adesso lavora per un'organizzazione governativa tedesca, Ettore Scola per fortuna ha proseguito il proprio percorso, anzi, se ricordate bene, ha fatto il testo e lì risulta della famosa lettera di Zio Peppino, con questa non veniamo a dirvi, no? È tutto di Ettore Scola,
1: capolavoro assoluto,
0: fantastico, come quello del Duca Bianco.
1: Eccolo qui, lo state sentendo, David Bowie.
0: Pronti a balbettare con noi?
1: Ti piace
0: con
1: questo lancio? Changes.
2: Waiting for, and my time was running wild, a million dead end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not.

0: David Bowie, Changes, questa è Radio 2, Massimo Cervelli, Diletta Parlangeli. Cambiamenti, quanti cambiamenti ci potrebbero essere nelle storie della vita quotidiana? C'è una persona che ce lo può raccontare perché torna da sabato 19, quindi questo sabato a mezzanotte e poi replica la domenica alle 7 con TG2 Storie, Adriana Panitteri. Benvenuta Adriana.
1: Buongiorno.
2: Ciao, eccomi qua, sono pronta.
0: Sei pronta?
2: Sì, un po' stremata ma pronta.
1: Beh, come si scelgono le storie da raccontare nel tuo rotocalco? Perdonami questo termine così desueto che...
0: È sempre bello però.
1: Rotocalco,
0: non so se...
1: A me piace tantissimo.
2: È un po' antico rotocalco, però
1: beh,
2: sai, io ho lavorato negli ultimi anni in effetti a TV7, e che era effettivamente TV7, rotocalco storico del TG1, quindi no, Gonzavoli a suo tempo era stato... soprannominato rotocalco, e quindi mi porto dietro, diciamo, questa impronta. Come si scelgono le storie? Allora, studio tanto, sbircio tante storie nei quotidiani, tra la gente comune, le email, i social anche, che comunque hanno anche delle segnalazioni virtuose di storie, e cerco di ovviamente contattare le persone e poi far raccontare le loro storie, e che sono alcune volte storie ovviamente drammatiche, perché purtroppo la realtà che ci circonda non è facile. Noi ci siamo occupati tantissimo di femminicidio, ma ci sono anche storie virtuose. Per esempio, in questa puntata voglio sottolineare che c'è una storia molto carina di una tessitrice abruzzese che ci rivela una chicca, cioè Nolan, il regista, Ulisse, è andato lì, diciamo, dove
1: per
2: lei
1: la
2: aveva il laboratorio, esatto, la tela, e ha, diciamo, anche lui sbirciato delle tele, quindi insomma lei in qualche modo è orgogliosissima di raccontare questa storia.
0: Ma che bello! Adriana, visto che...
1: Gli ha fatto anche un golfino a lui o no?
2: No, guarda, avremmo anche... Allora, poi sai che io ogni settimana, a parte le storie, ho anche un ospite, diciamo, dello spettacolo, e quindi ho convocato Riccardo Rossi, doppiatore appunto di Verdemon, quindi dai, ci sono anche cose, diciamo,
1: bello, più... hai collegato tutto,
0: che peraltro ama i golfini, mi sembra, dai suoi,
2: ho fatto la tela pure io, spero di non disfarla.
0: Adriana, nel corso della tua carriera stai ovviamente di giornalista e scrittrice, nel reperire le storie stai incontrando più o meno diffidenza? Si fa più o meno fatica a incontrare persone che si aprano su, ovviamente, i temi di riferimento?
2: Ma guarda, io ci metto molto spesso la faccia, vedo che le persone comunque si fidano, e se c'è qualche diffidenza, insomma, ci metto del mio meglio, per cui ti devo dire che, insomma, io ho un giudizio, diciamo, positivo su come stanno andando le cose. Magari ci sono più spesso difficoltà di realizzazione concreta di queste storie, perché insomma non abbiamo dei mezzi enormi, per cui non posso correre laddove chiudo una storia 10 minuti dopo, perché insomma
0: c'è una macchina anche da muovere, no?
2: Esatto, però le cose vanno abbastanza bene.
1: Ecco Adriana, quanto tempo impieghi per ieri si parlava delle fonti dell'informazione, dove vi rivolgete voi all'ascolto, e immagino tu abbia una squadra, il tuo gruppo?
2: No
1: da sola?
2: No. Allora io sottolineo,
1: rotocalco da sola?
2: Lo
1: col
2: sappiano, diciamo, io ho una squadra che viene reclutata di volta in volta per la realizzazione dei servizi, quindi non è una squadra mia, ho però degli assistenti preziosi e dei montatori preziosi, e quindi non avendo, diciamo, una squadra mia, vuol dire che io sto perennemente al telefono, quindi lavoro tantissimo. Spero che qualcuno voglia entrare a far parte di questa squadra, così almeno mi dà una mano.
0: Quindi questo è un appello ufficiale, Adriana,
2: ricerca,
0: mi sembra.
2: Ricerca lavoro.
0: Bene, vedi.
1: Nell'ordine di impianti...
0: poi facciamo anche una storia di chi ha iniziato a collaborare con TG2 Storie.
2: Certo. Poi attenti che faccio anche la vostra storia, come avete cominciato a lavorare alla radio, perché sono molto curiosa.
0: Quando vuoi, a disposizione. anzi saremmo onorati. Sì,
1: sì. Io con un provino a Radio 2, ho fatto un provino nell'autunno certo. 97, penso un po'.
0: Io anche.
2: Penso un po'.
1: Tutti provini. E mi hanno detto per te Radio 2 continua. Grazie Adriana per essere stata con noi, appuntamento sabato 19 settembre a mezzanotte Rai 2 e TG2 Storie. Grazie.
2: Grazie.
0: E anche in replica la domenica. Grazie anche
2: ciao.
0: A te Adriana.
1: Come vedi
0: ciao.
1: È stata al telefono anche ora, altro che esatto. Lavoro, anche per lanciare appunto TG2 Storie. Ariete, Angelina Mango adesso Radio 2. Ma quanto è piccola

0: che bella vita.
1: Che bella vita, Ariete e Angelina Mango insieme. Peraltro Ariete prossima all'uscita del disco, se non sbaglio il 2 ottobre.
2: Bene, allora quindi l'aspettiamo.
1: L'aspettiamo.
2: Abbiamo parlato di storie, la storia di questi giorni dei funerali della scomparsa di Emma Bonino. Ricordo un bellissimo attacco sabato scorso, è scomparsa venerdì, non mi ricordo la firma di Repubblica, è stata la miglior presidente non eletta della Repubblica Italiana.
1: Bellissimo.
2: Attacco così lo sognerei.
1: Vero.
2: E infatti l'ho riportato anche alla radio, un attacco, perché oggi è il decennale della scomparsa di Carlo Azeglio Ciampi. Ora ciascuno ha nella propria parete, sì, il presidente preferito,
1: del cuore,
2: anche in relazione alla propria anagrafe. Tu, certo, non hai vissuto Pertini.
1: No.
2: Per me Pertini top, insieme a Mattarella e appunto, certo, Carlo Azeglio, che forse sono in realtà
1: forse ex equo,
2: tutti appaiati nella ideale classifica,
1: sì,
2: dei presidenti più amati, no? Il suo settennato ha costituito delle svolte, ad esempio il 2 giugno che torna a Festa, certo, della Repubblica dal 2000, lui che ha riacceso l'attenzione sulle foibe troppo a lungo dimenticate proprio grazie a Carlo Azeglio Ciampi, la moglie Franca,
1: la moglie,
2: la premier dame del popolo, no?
1: Vero.
2: Che stringeva mani, che andava in barba al protocollo e si gettava come Jim Morrison in mezzo al pubblico per andare,
1: sì,
2: a sentire,
1: diciamo,
2: i commenti fantastici.
1: E ricordo anche una bellissima intervista di coppia nella quale lui svelava il segreto della longevità, insomma, del matrimonio. Dice: non siamo mai andati a letto arrabbiati,
2: mai andare,
1: cioè, dopo
2: a letto
1: aver litigato, cioè fate sempre pace prima di addormentare.
2: È una grande
1: sì, verità.
2: Perché se si va a letto col muso ci si sveglia col muso,
1: esatto,
2: aggiunse.
1: E poi con una serie di elucubrazioni notturne che non fanno che acuire nella solitudine magari qualche, no, asperità.
2: Esatto, e poi lì scalci come la Mondaini, che barba che noia, che barba che noia, ma è uno scalciare dal nervoso, non una,
1: esatto,
2: gag di Casa Vianello. Presidente che ha firmato prima che diventasse presidente, ricorderete, il governatore della Banca d'Italia, sono andato a rivedere le sue firme. Carlo ha puntata. E poi quel Ciampi, C maiuscola I finale, nel mezzo c'era Ciotti.
1: Sì, ci potevi leggerci.
2: Ciani, qualsiasi cosa, perché era un elettrocardiogramma. Tra l'altro l'ho vista sulla banconota delle 2000 lire con Galileo e Piazza dei Miracoli. Lui livornese.
1: Stiamo andando di Amarcord, te lo dico.
2: Sì. E comunque Franca, quindi, Ciampi, per la cronaca, è ancora vivente. 105 anni, la signora Franca. Li compirà a dicembre. E tra l'altro fu intervistata qualche anno fa, tipo 2 anni fa, da Tommaso Labate, e dice super sveglia, presente, ricorda tutto del settennato e non solo con Carlo Azeglio, quindi chissà.
1: Bello, grande coppia e grande Franca.
2: Esatto. Dei presidenti io vorrei sapere Gronchi, un Saragat, che cosa mi hanno rappresentato, perché io non c'ero, quindi
1: se c'è, beh, oddio,
2: il Gronchi, ricordo
1: adesso,
2: il Gronchi rosa,
1: cosa vuoi fare, le parade,
2: facciamo le parade
1: 3487 300 200,
2: anche quelli che non avete vissuto magari avete indizi. Io di Gronchi ho il Gronchi rosa e il francobollo, no, della filatelia.
1: Vabbè, certo
2: c'era il Perù disegnato male, no?
1: Quindi non ho capito la posizione nella tua personale classifica.
2: Gronchi,
1: scusate, ovviamente non vogliamo essere profani oggi,
2: no, per me
1: cosa.
2: Pertini top, Ciampi, Mattarella, tutti insieme, a braccetto.

0: Rag and Bone Man, Human, è proprio Human, l'essere umano che fa premiare più di tutti Cre Pertini. Al 3487 300 200, Fabiano da Udine ci scrive: senza ombra di dubbio Sandro Pertini è presidente della gente, in mezzo alla gente. Bellissimo messaggio peraltro. Invece Maddalena, scusate, ma Napolitano secondo me merita la top 5, per certo. Il resto sono d'accordo. Vabbè,
1: Pertini comunque la pipa agitata a Santiago Bernabéu 82 l'ha consegnato alla storia. Non ci riprendono più al terzo gol di Altobelli, ragazzi. Ci hanno avuto sfiga, nel senso che il 2006 vincono i mondiali gli azzurri, ma era stato appena eletto Giorgio Napolitano, che infatti va negli spogliatoi con una ministra, credo Melandri, che fu criticata per il capello frisé, ma era l'umidità della Germania.
0: Ancora, allora, comunque questa cosa, adesso siamo alla terza puntata, quindi questa tua attenzione per il...
1: della bilancia.
0: Insomma, diciamo l'esteta per gli outfit, anche commentatore di outfit, certo, istituzionali, perché qui siamo sulle istituzioni.
1: Ma come ti vesti? Versione radiofonica, abbiamo il GR, ricordiamo che appunto c'è ancora un bel po', ha voglia te a leggere messaggi.
0: Aspetta che vedo che arrivano anche dei vocali, ma quelli li dobbiamo prima sentire.
1: In molti scrivono anche: ricordate che con Napolitano e Mattarella si è allungato il settennato.
0: Certo. Istituzionali, perché qui siamo sulle istituzioni.
1: Ma come ti vesti? Versione radiofonica, abbiamo il GR, ricordiamo che appunto c'è ancora un bel po', ha voglia te a leggere messaggi.
0: Aspetta che vedo che arrivano anche dei vocali, ma quelli li dobbiamo prima sentire.
1: In molti scrivono anche: ricordate che con Napolitano e Mattarella si è allungato il settennato, perché
0: certo, Napolitano

0: Sì. Serena continua con Serena Bortone e appunto come anticipavamo adesso invece è il momento dell'informazione del nostro GR2. Intanto vi state scatenando al 348 7 300 200, quindi adesso raccogliamo tutto e poi probabilmente continueremo a parlare di questo, anche se la nostra agenda di notizie era pienissima.
1: Sì, ci manca un po' in break all'italiana, a parte tre uomini in una gamba con le maschere dei presidenti, sì. Però poi in break serpisti che rapinano con le maschere di Reagan, Nixon e Johnson, altra categoria. Rai Radio
2: 2. Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. 2-2.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: 2-2.
5: Suzuki.
6: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
7: Dual Motor. Dual Desire.
6: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
8: Sono le 12:30.
9: Rai GR2.
10: Buongiorno, in studio Maria Teresa Bellucci. All'Euro Parlamento di Strasburgo, discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Al centro sicurezza, energia e difesa. La nostra inviata.
11: It was the best of times, it was the worst of times.
12: Sono i tempi migliori, sono i tempi peggiori. La presidente della Commissione von der Leyen inizia il suo discorso sullo Stato dell'Unione qui al Parlamento di Strasburgo, citando lo scrittore inglese Charles Dickens, che descriveva l'Europa al tempo della Rivoluzione Francese. Parole che raccontano bene le sfide: economia, relazioni internazionali, la ricerca della pace, il contrasto alla guerra ibrida, la mitigazione dei rischi climatici, la gestione dell'intelligenza artificiale. Von der Leyen mette l'accento sul potenziamento delle politiche commerciali europee e in aula presenta la prossima cooperazione globale con il Canada, con il premier Kearney, accolto come primo membro associato dell'Unione Europea. E ancora sancisce il rinnovo dell'impegno di Bruxelles a sostegno dell'Ucraina, annunciando anche un nuovo programma di cooperazione con Kiev per la difesa. Ampio spazio al tema della guerra ibrida. Von der Leyen cita apertamente la Russia come agente provocatore anche negli ultimi episodi di attacchi indiretti e sabotaggi in Polonia, Germania, Lituania. È pronto, ha detto, un nuovo piano per la sicurezza. Infine annuncia il Kids Act, la legge per tutelare i bambini che utilizzano i social. Da Strasburgo, Claudia Stamerra, GR2.
10: La cronaca: un turista minorenne in visita agli scavi di Pompei ha denunciato di avere subito violenza da un custode. L'uomo è stato arrestato.
13: Si è finto una guida turistica, ha condotto il minore in una delle domus usualmente chiuse al pubblico per poi abusare di lui. La vittima è un 17enne in vacanza con la famiglia, originaria di Padova, in visita al parco archeologico di Pompei. I fatti risalgono allo scorso 16 agosto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'uomo 58enne, custode all'interno degli scavi, avvicina il ragazzo chiedendogli se ha bisogno di una cartina. Al no del giovane, il custode decide di seguirlo comunque presso una domus, gli dà alcune informazioni storico-archeologiche come se fosse una guida. È solo in un secondo momento che lo invita a visitare uno degli ambienti normalmente chiusi al pubblico. Qui inizia l'incubo per il 17enne, costretto a subire palpeggiamenti e atti sessuali. Grazie alla denuncia del ragazzo, i carabinieri hanno potuto avviare le indagini. Il suo racconto ha trovato riscontro anche nelle immagini di sorveglianza degli scavi. Il custode è stato arrestato su richiesta della procura di Torre Annunziata. Deve rispondere di violenza sessuale aggravata. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Vallo della Lucania. Eleonora Fioretti, GR.
10: La polizia postale indaga sulla truffa Revolut, la banca inglese che ha oltre 80 milioni di clienti in tutto il mondo. Un gruppo di criminali informatici è riuscito a convincerla a consegnare i dati dei passaporti, degli indirizzi di residenza, dei conti bancari e delle transazioni di quasi 700 clienti. Il metodo è nuovo, non è stato hackerato il sistema bancario, ma un indirizzo di posta elettronica certificata della prefettura di Reggio Calabria, spacciandosi per polizia. poliziotti italiani, gli hacker hanno usato la mail per chiedere e ottenere in

0: modo apparentemente regolare i dati riservati, tra cui quelli di diversi VIP, per quella che hanno definito una fantomatica indagine internazionale. La questione dell'ex Ilva, dopo la conferma dei giudici milanesi per lo stop dell'area a caldo per motivi di salute pubblica entro la fine di ottobre, le procedure di spegnimento dell'acciaieria di Taranto potrebbero essere avviate oggi stesso. A Palazzo Chigi intanto l'atteso incontro tra esecutivo e sindacati metalmeccanici che chiedono garanzie occupazionali, tutela del reddito e un piano industriale. Sentiamo il segretario generale della FIM CISL, Ferdinando Uliano.
1: Per noi è fondamentale il blocco dei licenziamenti perché oggi vengono annunciati quasi 4.500, cioè 2.500 aumentano. Vogliamo le garanzie che questo si attui, si costruiscono gli ammortizzatori dedicati, ma è fondamentale come si vuole rispondere al tema della continuità produttiva.
0: Ora lo sport, calcio ormai ufficiale, il Bologna ha esonerato Domenico Tedesco e ha comunicato l'ingaggio di Raffaele Palladino come nuovo allenatore. Stasera alle 21 debutto in Europa League del Milan contro il Benfica, inizia il percorso verso la conquista di un trofeo che quest'anno appare più alla portata.
2: Non sarà certo l'Europa che conta, ma è una strada che si può provare a percorrere fino a Francoforte, sede della finale del 26 maggio, perché quest'anno il torneo non ha proprio l'aria di una seconda Champions come in passato. Dei principali campionati europei, occhio come sempre alle spagnole, Real Sociedad e Celta Vigo, i tedeschi del Leverkusen e poi certo le inglesi, con un tris non dei più temibili, Crystal Palace, Bournemouth e Sunderland. Probabilmente l'ostacolo peggiore, il Benfica, è proprio quello che il Milan dovrà affrontare all'esordio, meglio così.
3: Sappiamo che è difficile, Milan, qualquer che sia il risultato, sen ganar.
2: Non sarà facile, ma noi siamo il Milan e qualunque risultato diverso dalla vittoria può essere criticabile, ha detto Ruben Amorim alla vigilia della sua sfida a Marcord, ricordando indirettamente come proprio l'Europa League sia l'unico trofeo ancora assente nella stellare bacheca rossonera. La Juve dal canto suo, l'allora Coppa UEFA, l'ha vinta 3 volte, ma in queste ore avrà ben altri pensieri Luciano Spalletti dopo la controversa sconfitta con il Sassuolo. Partenza soft domani per i bianconeri contro gli olandesi del NEC, poi in ordine sparso l'altra olandese, la Z, e proprio i baschi all'ultima curva. Guido Ardone, GR2.
0: La linea torna a Stai Serena con tutte le notizie. Ci risentiamo alle 13.30.
4: No, è mio! Papà, guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: siamo soli nell'immenso vuoto che c'è secondo Laura Pausini.
1: Appunto, sai che il suo idolo era Raff, no? Quando ha vinto Sanremo Giovani nel lontano 92, sì. Sono 93, disse: saluto Raff perché è il mio idolo. E poi appunto l'ha omaggiato con questa cover appena ascoltata su Radio 2, Stai Serena, con Parlangeli Cervelli.
0: Diciamo di concerti,
1: sì.
0: Non possiamo non parlare del...
1: Non c'è altro in questi giorni.
0: Della... Giochi senza frontiere, possiamo chiamarlo così, giochi, sì, senza frontiere.
1: È più facile
0: per avere i biglietti dei concerti degli Oasis.
1: Sì. Beh, perché è più facile, credo, avere la green card in America.
0: Sì, vieni probabilmente. Ad ogni modo viene sorteggiato.
1: Esatto.
0: Lì almeno però se viene sorteggiato finisce lì.
1: Sì. Cioè,
0: è uno su chissà quanto. Però dici, ok, qui abbiamo fatto. Okay. Invece no.
1: No,
0: in
1: no.
0: questo caso, se viene sorteggiato, inizia lì. La trafila.
1: Sì, allora, il sorteggio prevede
0: già prima delle domande con iscrizione, tutto un profilo, sì, eccetera, eccetera. Allora, mettiamo che ce la facciamo.
1: Ok.
0: Facciamola come se.
1: Ti arriva
0: allora,
1: la mail.
0: Ti arriva questa mail. Di ciao, ecco il codice.
1: Per andare poi a comprare il biglietto. Però sbrigati.
0: Va bene.
1: Sì.
0: Ho il codice, ho il biglietto. No, no, no, no, no. Vai. Con questo codice, secondo determinati tempi, vedi che cosa c'è.
1: Sì, perché poi
0: in front of you
1: il ticket master, dove sì, tu vai a comprare, a prendere eventualmente i biglietti, devi essere come nel gioco di Jerry Scotti, chi volesse, il dito più veloce è quattro biglietti, perché se no, se arrivi tardi, neanche quelli.
0: Quindi, esatto. Poi metti che c'è un disservizio.
1: Già.
0: Ma ora vabbè, questa è un'eventualità, non è ovviamente, ci mancherebbe la prassi, però può succedere. Quindi altro percorso a ostacoli. Insomma, poi il costo,
1: sì,
0: non siamo neanche a dire.
1: Non solo, ma quando tu ti registri devi dare tre luoghi, tre date, non solo Roma, devi dare anche, perché il sorteggio potrebbe
0: delle
1: capitare, sì, su Madrid o Parigi. Quindi uno che è dall'Italia vuol andare a Roma, poi puoi volare a Parigi,
0: bisogna
1: andiamo
0: averne
1: a fare l'ascesa all'Olimpia.
0: Giusto. Deve averne anche la possibilità, insomma, di tempo innanzitutto a disposizione, di pecunia.
1: Esatto.
0: E quindi insomma sta diventando tutto un po' tanto difficile,
1: molto complicato. E i fratelli Gallagher, per non fare torto a nessuno, no, come quando a scuola dicevano i professori, non so chi interrogare, apro il libro e la somma della la stessa cosa.
0: Magari è quello che era già stato interrogato la settimana prima.
1: Sì.
0: Che infatti il sorteggio poi non è garanzia di...
1: No, no, perché scusami, ora tornando...
0: Mi viene l'ansia solo a pensarci, sì, a tutto questo.
1: Ma l'estrazione è quella scolastica, il numero uno, io avevo Accardi, no, Angela, non veniva mai interrogata, perché chi è che apriva su... Dovevi aprire pagina 10, pagina 100, ma invece il 7, che era il mio numero, le somme...
0: C'era sempre.
1: Qua, scusami, 52 cos'è?
0: 7.
1: 61 cos'è?
0: 7.
1: E allora?
0: Niente, il nostro numero 7.
1: Io,
0: maglietta
1: infatti,
0: numero 7 per Cervelli.
1: Quando apriva il libro mi alzavo di già, dicevo vengo io, dai.
0: Vengo, niente, vai, basta.
1: È un
0: eri l'idolo dei tuoi...
1: Sì. E voi che siete state vittime, quale numero avevate? Siete state stati il 22, esce?
0: Ma soprattutto avete il biglietto per
1: degli Oasis. E voi siete
0: sapere
1: il numero 7, perché lì ci vuole fortuna. E polemica a non finire, però questa è una cosa che poi è in uso da tempo.
0: È difficile uscirne, eh?
1: Sì, ma però anche Taylor Swift
0: l'ha
1: fatta.
0: Anche sul prezzo dinamico. Sì.
1: Anche i Radiohead. Il problema qual è? Che se io che non voglio andare a vedere gli Oasis, però dico, ma voglio prendere i biglietti e mi arrivano per caso, io posso rivenderli e fare affari d'oro, vedi Coldplay, sì, due anni fa.
0: Se no, li rivendi giustamente, insomma,
1: cioè,
0: in maniera
1: come?
0: Propria,
1: ah, sì?
0: Cioè, senza fare si
1: rivende. Magarinaggio?
0: Beh, dai, no, questo non si fa.
1: Se volete, contattatemi.
0: No, io mi dissocio da questa cosa. Contattate il numero 7.
1: 7.
0: 7, 7 come Massimo Cervelli.
1: Liam Noel sono 8. Peccato, se no vengono estratti anche loro con me.
0: Esatto.
1: Vedi?
0: Cioè,
1: Jamiroquai 12.

0: Scusate, Little L, questo è tanto Jamiroquai su Radio 2. Ci stavamo divertendo perché Cerbelli mi stava facendo un esempio. Torniamo a noi, 3487-300-200, tra estrazioni all'interrogazione e biglietti Oasis. Questo è il fritto misto dei nostri minuti insieme. Ci scrive Lucia da Bruxelles che si è iscritta con ben 3 account al Toto Oasis per un'amica. Dice sì. Però poi bisogna vedere appunto al momento dell'acquisto quello che dicevamo poc'anzi. E io parlando con Max dico: scusa, ma come 3 account? Ti chiedono un sacco di dati, immagino fatto anche insomma per poi tracciare chi si iscrive, non permettere ai chatbot insomma di fare il loro sporco lavoro. E tu hai detto,
1: scrivi nonna al concerto di Oasis, viene estratta nonna.
0: Ma dici: oh nonna, ti ho iscritto. Questa è la frase che mi aveva fatto particolarmente
1: nonna
0: felice.
1: Col giubbotto,
0: sei iscritta agli Oasis,
1: degli Oasis, quello firmato dalla casa sportiva, tra l'altro carissimo, ma beh, molto bello. E
0: allora,
1: le interrogazioni,
0: no, interrogazioni. Allora, io ero il numero 9, cioè sono stato il numero 9 per 5 anni e col fatto che nessuno, ci scrive Paolo da Adria, veniva bocciato, sono rimasto quel numero per 5 anni.
1: Era estratto o no? Non è che si è chiesto che
0: non lo so, guarda, l'ha dettato, quindi perché c'è un gli è rimasto un comando dalla dettatura, quindi Paolo, grazie per intanto aver dettato il messaggio. Ricordatevi sempre di farlo o di fermarvi se state guidando. Allora, no, Lucia da Bruxelles dice: no, non ci chiedono un sacco di dati. Ok, quindi subito smentiti. Allora, ciao Max and Dill, io ero carino, io ero il 12 e spesso mi pizzicavano.
1: Certo, perché la fascia, quella, la zona rossa, era tra il 7 e il 12-13. Dopo la somma delle pagine o sfogli l'Enciclopedia Britannica 881 e viene fuori 17.
0: Però ero giù perché con la P...
1: stavi giù col sigaro in bocca con
0: le
1: gambe cavallate.
0: Sì, è vero. Allora, nonostante il mio cognome inizi per C, alla scuola superiore ero la prima dell'elenco in ordine alfabetico e venivo interrogata sempre per prima. La scenetta quotidiana era: oggi interroghiamo una a caso, Chiaramonte, ecco.
1: Vedi? No, io invece avrei preferito stare in cima perché l'apertura, ripeto, che cosa ride?
0: Nicola dice: vogliamo parlare della tecnica di guardare dentro lo zaino per evitare di essere guardati dal prof?
1: Certo, vabbè, quello è un'altra tecnica.
0: Ma non ha mai funzionato, giustamente, sì, come diceva Nicola.
1: Chi chiedeva di andare in bagno
0: subito,
1: quando c'era
0: l'interrogazione? Sì, vabbè, dai.
1: Ti riaspettavano, certo. Molto democraticamente dice: decido io, diceva il professore.
0: Sì, esatto, e via.
1: In tema di concerti poi ci sarebbe...
0: Ci sarebbe tutta la questione di Macklemore e Ed Sheeran, sono giorni che si rimpallano, il rapper è stato insomma censurato, allontanato dalla fine del tour per aver espresso le sue opinioni pro-palestina.
2: Che nome dai ad un sogno, sono

0: Eternia dedica questa è Radio 2 e noi invece dedichiamo questi ultimi minuti alla media partnership di Radio 2, un'importante media partnership del Ladies Italian Open 2026, da venerdì 25 a domenica 27 settembre, tra l'altro all'interno del Parco di Monza, che bello.
1: Sì, Golf Club Milano organizza, è la 28esima edizione di questa competizione golfistica femminile, è la massima competizione golfistica femminile, talento, eleganza, precisione nell'attesissimo show in rosa al Buccellati Ladies Italian Open, che vedrà in azione appunto le campionesse del massimo circuito europeo femminile e le protagoniste del golf tricolore. Quindi appuntamento dal 25 al 27 settembre con il Golf Club Milano all'interno del Parco di Monza. Noi siamo arrivati ai nostri saluti adesso.
0: Serena Bortone, a domani.
1: Ciao.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Radio 2, stai serena.
1: No, ascoltatrici, ascoltatori, telespettatrici e telespettatori su il canale 202, abbiamo il grande piacere di avere con noi Laura Morante. Benvenuta.
2: Grazie, grazie.
1: Prima volta a Radio 2, no?
2: No, credo di esserci già stata, sì. Magari in tempi non vicinissimi. Ma...
1: E siamo qui per parlare anche e soprattutto della sua ultima fatica letteraria, visto che è la seconda.
2: Sì.
1: Si intitola 10 storie pop, sono dei racconti meravigliosi che tengono il filo ad una doppia narrazione. No, tra la storia con la S maiuscola e le storie pop minime, ispirate peraltro ognuna connotata dal titolo di una canzone di quegli anni, perché parliamo degli anni 60.
2: Sì.
1: Che cosa ti sta donando la scrittura, Laura?
2: Difficile da dire. Io sono più che altro una lettrice più che una scrittrice. Cioè, mi è sempre piaciuto leggere, quindi poi essendo vissuta in provincia, mentre al cinema non c'erano cineclub, quindi insomma l'ho frequentato poco negli anni dell'infanzia e dell'adolescenza, invece la lettura è stata una costante, diciamo, quindi in casa c'erano soprattutto libri.
1: Ovviamente Laura Morante non ha bisogno di presentazioni, perché credo che sia una delle attrici italiane più famose in Italia, nel mondo.
2: Nel mondo
1: sappiamo...
2: forse no.
1: Vabbè, cioè, in Europa almeno sì, dai.
2: Lo so, Italia forse.
1: Sì, vabbè, ecco, la connaturata modestia.
2: No, realismo, io sono molto realista.
1: Umiltà di lavorare, vabbè, chiunque altro al posto tuo se la tirerebbe molto di più, ma è un segno di intelligenza. E peraltro hai appena ricevuto un premio alla carriera alla mostra d'arte cinematografica di Venezia, premio alla carriera Nuovo Imaje. E niente, quindi 10 storie pop si ambientano nel quartiere di Centocelle. Perché questa scelta di periferia? Che cosa la periferia ti racconta?
2: Io ho vissuto non a Centocelle, ma ho vissuto negli anni della periferia giovinezza. A San Lorenzo, che all'epoca era un quartiere popolare, adesso non lo è più, ma lo era quando ci vivevo io, quindi cercavo un quartiere, in questo caso ho scelto Centocelle, la periferia est, non lontanissimo peraltro da dove ho vissuto io, però perché Centocelle ancora ora, nonostante sia cambiato molto, però ancora ora evoca comunque la borgata, se avessi scelto San Lorenzo era più difficile da...
1: Diventava radical chic quasi,
2: diventava comunque un'altra cosa.
1: Artisti,
2: perché
1: adesso ci sono tanti,
2: sì,
1: artisti,
2: sì.
1: Per chi non è di Roma, no? Ci sono tanti studi di artisti,
2: certo.
1: Off, locali, si beve, si mangia e ci si diverte.
2: È un quartiere che al quale io sono molto legata, ovviamente, però ha cambiato fisionomia totalmente.
1: E che cosa ti ha insegnato quella periferia che all'epoca era centrale, San Lorenzo? Comunque ricordiamo i bombardamenti di San Lorenzo, una prima volta che il Papa uscì
2: non c'era.
1: Sì, no, certo, è ovvio, però insomma nella storia la prima volta che il Papa uscì dal Vaticano fu dopo i bombardamenti di San Lorenzo.
2: Non lo sapevo.
1: E che qual è il tuo primo ricordo lì?
2: Ma io ci ho vissuto avevo 17, 18 anni,
1: diciamo...
2: quindi ero ma era un quartiere dove c'era qualche trattoria tradizionale dove andavano quelli del quartiere, cioè, a parte Pasolini che frequentava Pomidoro già allora, però insomma in generale ci andava soprattutto la gente del quartiere, c'erano negozi, quasi non ce n'erano, cioè, c'erano solo alimentari, cose
1: e
2: così.
1: Ovviamente così. Tutti sanno che la zia di Laura è Elsa Morante, quindi ovviamente tutti ti avranno chiesto cosa avrebbe detto tua zia. Non te lo chiedo perché
2: preferisco non chiedermelo.
1: Esatto, un'ansia infinita, un'ansia da prestazione. E fu proprio zia Elsa a dire a Pasolini di non prenderti, di dire alla tua famiglia di non accettare l'invito di Pasolini per
2: sì recitare. Ci fu una discussione piuttosto accesa con mio padre, che invece avendo fatto con lui il Vangelo, che mio padre era interprete del Vangelo insieme a mio fratello Giacomo,
1: Vangelo secondo Matteo,
2: sì, Vangelo secondo Matteo, mio padre sarebbe stato propenso a dire sì, e invece Elsa la riteneva una follia. Secondo me aveva ragione lei, devo dire la verità.
1: Perché?
2: Ma perché era una bambina e quindi insomma mi avrebbe molto turbato, perché non è un film qualunque, era il Decamerone, insomma, quindi non
1: certo.
2: Quindi sono felice che Elsa sia intervenuta in questo caso.
1: Ne continueremo a parlare. Il primo libro che ricordi di aver letto?
2: Il primissimo libro si chiamava, me l'avevano regalato, e si chiamava Pirati, Corsari e Filibustieri.
1: Nella vita sei stata più pirata, più corsaro, più filibustiero o nessuno delle due?
2: Non saprei, però me lo ricordo, e mi ricordo che ero a scuola, avevo 7 anni, credo, e ero a scuola e stavo ascoltando la lezione, ma improvvisamente pensando al libro che avrei sfogliato quando, quando fossi tornata a casa, mi venne proprio l'acquolina in bocca, come, come viene per
1: un cibo,
2: sì, per un cibo che si ama particolarmente, proprio è l'emozione di dire adesso vado e leggo e vedo questo libro. Era, quindi me lo ricordo, mi ricordo anche il titolo, perché è lì che è esplosa la passione per la lettura, diciamo.
1: Che meraviglia, come un primo amore, potremmo dire.
2: Sì, sì, è stato veramente un... Per me il libro era, insomma, era il massimo. Io per anni mi sono anche sentita un po' colpevole, perché con gli amici, colleghi, persone del mio mestiere, il mondo del cinema, del teatro, quando io dico, ah, sai, io se devo scegliere fra un bel film e un bel libro, scelgo sempre il bel libro.
1: E quindi ti guarda
2: mi dicono tutti, ma come, non si sputa nel piatto dove si mangia? Hanno anche ragione. Ma come, tu che fai il cinema? Dico, sì, vabbè, però io come fruitrice, per me non c'è più... Perché il libro ti lascia libero di immaginare, quindi fai un percorso. Il cinema un po' ti invade. Sì. Magari meravigliosamente, magari si tratta di una invasione meravigliosa, straordinaria, però è sempre una...
1: Ci vediamo per la prima volta, mi dai l'impressione, Laura Moratti, di non aver mai avuto voglia di essere invasa da chi che sia o da chissà che cosa, ma avremo modo di parlarne nel libro. Ogni capitolo, in 10 storie pop, La nave di Teseo, ogni capitolo ha il titolo appunto di una canzone degli anni 60, si va dal 60 fino al 69, e la prima è quella che andiamo ad ascoltare, Tintarella di Luna.
2: Ah, che bello!
3: Abbronzate tutte chiazze, pelli rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sole.

0: Francesca Di Mina con Tintarella di Luna, titolo di canzone che apre le 10 storie pop di Laura Morante. Vedete anche il libro per la regia di Lizia Rossi sul canale 202. Scritto, sono 10 racconti con un filo conduttore, scritto con il filo conduttore che è una voce maschile, questo Arrigo, perché hai scelto di raccontare le 10 storie con una voce di un uomo?
1: Questa è una domanda che mi fanno tutti vabbè, e io non so mai come rispondere, perché non lo so. Ho scritto nel precedente, libro precedente, per esempio, ma anche in racconti che poi magari sono apparsi su riviste o online, eccetera. Però ho scritto sia con una voce femminile che con una voce maschile.
0: Del resto per l'hanno fatto gli uomini per tutta la strada della letteratura di scrivere con voci femminili. No, quindi non se muà come Madame Bovary, esatto. No.
1: Sì, però Madame Bovary non è scritto alla prima persona, invece questo è scritto alla prima persona.
0: C'è qualcosa di Arrigo in te?
1: Sicuramente c'è un po' di quello. Cosa? Beh, per esempio quella specie di scetticismo un po' nei confronti, cioè lui guarda questi suoi compagni un pochino, come si può dire, la sua voce è leggermente ironica, leggermente
0: molto
1: distaccata, romana, credo che quello sia per via di mio padre, perché romana non sono, esatto. Mio padre era romano di testaccio, quindi era...
0: E di maschile c'è qualcosa, cioè, in genere si dice, anche un po' banalizzando, no? La parte maschile e la parte femminile, se tu dovessi dare una definizione alla tua parte maschile, qual è?
1: Ma io non, in realtà non saprei. Diciamo che più che... Ho sempre avuto una tendenza polifonica, nel senso
0: contengo
1: che mi piace
0: moltitudini.
1: Nel senso che mi piace molto immedesimarmi in persone di vario tipo. È una cosa che racconto spesso, è che io non ho mai potuto, sai, quando viaggi per lavoro succede che qualcuno che ha una bellissima casa vi inviti a cena, tutta la compagnia,
0: sì.
1: E allora ti fanno vedere, si va sul terrazzo e ti dicono guarda che bella vista si gode da qua. E io non ho mai potuto sentire questa frase senza pensare, sì, ma com'è questo posto visto da lì? Perché mi viene naturale cambiare il punto di vista.
0: Quindi avresti bisogno di scendere per rivedere la terrazza da sotto? Questo è il senso.
1: Sento immediatamente il bisogno di cambiare prospettiva, quindi per me mi viene molto naturale cambiare prospettiva.
0: Che è una dote, ma anche una fatica però.
1: Forse è faticoso, però mi viene proprio automatico, non è che lo faccio
0: così.
1: Apposta, sono fatta così.
0: Allora, citando Arrigo, a un certo punto lui dice: secondo me la felicità è come una scala a Pioli, cioè è instabile per sua natura e più in alto sali più rischi di farti male quando inevitabilmente cadi. Questo pensiero
1: sì, non
0: è anche tuo?
1: Beh, allora ti posso dire che la mia sorella minore un giorno mi rimproverava perché diceva che io ero troppo pessimista. E io dicevo ma non mi sembra essere così pessimista. Dice, no devi assolutamente cambiare, c'ho un libro bellissimo, si chiama Come diventare ottimisti. Allora mi dà questo libro e questo libro comincia con un test per vedere quanto sei pessimista. Io risulto effettivamente pessimista al massimo grado. Allora mi spavento e dico ma allora è vero, sono davvero pessimista. Quindi comincio a leggere il libro e nella prefazione dice tutta una serie di tutti i vantaggi dell'ottimismo e poi dice bisogna ammettere che i pessimisti hanno un più forte senso della realtà. Allora a questo punto ho chiuso il libro e ho detto ma allora
0: avevo ragione.
1: Ho ragione io.
0: Vabbè, ma divertentissimo. E che cosa si evince il tuo pessimismo?
1: Io non lo so, perché io non mi vedo pessimista.
0: Cioè sei una quindi che poi non si butta nelle cose.
1: No, io mi butto pure, sì. Però magari io infatti non lo so se sono, me lo dicono gli altri che sono pessimista, a me sembra di essere realista. Non pessimista. Viviamo in un mondo,
0: l'ottimismo della volontà e il pessimismo della ragione.
1: Sì, appunto, è un po' così, perché insomma, comunque si vive in un
0: oggi
1: mondo
0: di cosa ti indigna di più?
1: Beh, Dio mio, non si può non indignarsi in continuazione. Basta aprire un giornale serio, perché se non è un giornale serio, forse no. Se si apre un giornale oppure si guardano delle reportage, delle cose per dire che è un mondo terrificante, un mondo di sopraffazione, di menzogne, di ingiustizia sociale. Non è...
0: Lo vedi anche nel quotidiano? Nei rapporti tra le persone?
1: Ma insomma poi io sono abbastanza solitaria, quindi non è che
0: ti salvi così.
1: Mi salvo così.
0: 10 storie pop, qualche istante di pubblicità e poi torniamo con Laura Morante.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: l'arte del restauro giapponese, andate a documentarvi perché è un mondo affascinantissimo. Siamo con Laura Morante, 10 storie pop, edito dalla Nave di Teseo, 10 folgoranti racconti con un filologico che ci riportano negli anni 60. Hai un ricordo personale degli anni 60? Tu, ripeto.
1: Primi anni 60, della fine degli anni 60.
0: Infantile, non so, un ricordo pubblico invece che più ti colpisce, anche perché hai ricostruito gli anni 60 con dovizia di particolari, dalle canzoni a addirittura le vincite
1: del Totocalcio. Brava, vedi, certo. Hai capito che era tutto vero quello, certo. Perché sembra una finzione.
0: Si vede.
1: Ah, si vede.
0: Certo.
1: ma in realtà no, l'ho dovuto ricostruire attraverso i libri, mi sono servita del libro di De Aglio.
0: Quel primo ricordo, appunto.
1: Quale sarà il primo ricordo? Io avevo, mi ricordo come un incubo per il problema del cibo, perché da piccola eravamo due in famiglia a non voler mangiare, quindi ero proprio piantonata, cioè mi stavano lì addosso, sì, perché io mangiassi. Una volta mi hanno chiuso dentro lo stanzino buio, ero terrorizzata dal buio per costringermi a mangiare, quindi mi ricordo questa terribile
0: dopo?
1: No, per me è stato finalmente un medico illuminato disse a mia madre, che ovviamente lei lo faceva perché era preoccupata, perché ero magrissima, quindi e lui le disse non la forzi, la lasci, dice, lei mette davanti il piatto, la lascia 20 minuti, poi lo toglie, poi mette il secondo di 20 minuti, poi lo toglie, senza mai forzarle, e così ho superato il problema.
0: Poi evidentemente c'era un elemento ribelle comunque nel
1: chi
0: non
1: lo
0: voler
1: sa,
0: mangiare
1: non lo...
0: dietro in posizione, no?
1: Forse. Non lo... Da piccola ero molto ribelle, sono stata una bambina ribelle e un adolescente docile, al contrario di come spesso succede.
0: E ora sei un'adulta?
1: Chi lo sa, un po' e un po', probabilmente il potere lo sopporto male, diciamo, se qualcuno tenta di sopraffarmi, di costringermi a fare qualcosa, insomma sono poco, però poi non sono particolarmente, insomma, credo di essere tutto sommato abbastanza.
0: Ma è vero che Carmelo Bene pure ti sequestrò, perché Laura Morante faceva danza nella vita.
1: Sì.
0: Poi a un certo punto arriva Carmelo Bene e ti porta a teatro, però per sottrarti le lezioni di danza anche lui ti chiuse.
1: Non le lezioni, agli spettacoli.
0: Ah, addirittura.
1: Sì. Venni anche punita, perché in realtà io venni prestata dalla mia coreografa, che era Patrizia Cerroni, dei Danzatori Scalzi, era un bellissimo gruppo di danza contemporanea. Venni prestata a Carmelo perché lei ammirava molto Carmelo Bene, quindi insomma come omaggio al suo talento lui chiese di avermi per una serie di spettacoli e fece una specie di accordo, ma quando si trattò poi di rispettarlo l'accordo Carmelo e quindi una volta mi rinchiuse nel teatro guardata a vista dal direttore di scena e io non potevo raggiungere la compagnia danza. Ovviamente la mia coreografa non credette mai a questa storia, credeva che me lo fossi inventata. Io dissi no, ma ero chiusa dentro, io non potevo uscire.
0: Quindi quanti anni avevi?
1: 19, 20 forse.
0: E come l'hai vissuta? Perché da una parte era un sintomo di grande apprezzamento da parte di un mostro sacro del teatro, dall'altra però era un'ingiustizia. Hai superato.
1: Ah beh, ma io questo l'ho già raccontato varie volte, io gli ho fatto una vertenza sindacale a Carmelo.
0: Ma è vero che entravi nel camerino cantando il Plebe Unito?
1: Sì, è vero, è vero.
0: Com'era?
1: Col libretto dei lavoratori dello spettacolo. Il Plebe Unito, Hamas sarà vinto. E lui mi cacciava via. Però per dire com'era Carmelo, che era un despota, però era anche spiritoso, e lui poi mi ha ripreso dopo che io gli ho bloccato, cioè non è che me ne ha voluto per niente.
0: Però questa è la vera libertà di pensiero anche un po', no? Tornando, perché tu come sei libero nel fare delle cose assurde agli altri, quando gli altri ti fanno qualcosa che ti nuoce, però devi essere libero di accettarlo. Tornando a 10 storie pop, c'è ovviamente anche un affresco dell'amore attraverso storie di vari ragazzi, e c'è poi questa frase nella quale tutti si riconosceranno, quasi tu, o molti si riconosceranno: la nostra storia è morta di morte naturale. In che percentuale succede secondo te?
1: Non lo so, non sono un'esperta.
0: A te è successo?
1: Che morisse di morte naturale? Ma no. Forse no, a me non è molto successo, sono state più così, più anche perché io quando sento odore di bruciato comincio già a scappare, quindi
0: definisci odore di bruciato?
1: No, quando sento che si crea infelicità, che non c'è.
0: Certo.
1: Così, non è che mi è capitato anche di essere andai a una trasmissione televisiva quando promuovevamo il film di Verdone, L'amore eterno finché dura, e c'erano tutte coppie che stavano insieme per vedere come potevano funzionare le storie d'amore, essere lunghe, eccetera. E quando intervistarono me, io dissi: ma la durata non è mica un criterio, anche l'inferno è eterno. E ci rimase tutti malissimo. Ma io non alludevo a nessuno dei presenti, però dicevo: ma che criterio è la durata? Una cosa può essere orribile e durare a lungo. Ecco, io tendo, se una cosa mi rende felice, tendo a volerla rendere felice me o l'altro, peraltro.
0: Certo, capisci che non c'è più nulla che
1: dire. Sì, insomma, non aspetto che muoia, anche perché mi dispiace, io ho sempre riciclato i miei affetti. Non, siccome sono abbastanza solitaria, come dicevo prima, le persone alle quali voglio bene, magari cambia forma l'affetto, ma per me resta, non ho mai tagliato.
0: E riesci a portarteli tutti dietro, anche gli ex?
1: Beh,
0: i
1: se, loro sono, d'accordo, sì, con Daniele, che è il padre di mia figlia Eugenia, certo, scriviamo insieme, certo. Sono amica di sua moglie, insomma, sì, non, io riciclo.
0: E la cosa più strana che hai fatto per amore?
1: La cosa più
0: folle
1: è quando rifiutai un film per raggiungere, di queste cose qui ne ho fatte parecchie, ho sempre messo al primo posto la vita privata invece di quella professionale. Sì, sono sempre stata un po' fatalista con...
0: Ok, quindi hai rifiutato un film, possiamo sapere che film
1: era? Era un film di un... mi ricordo nemmeno il nome, era un bellissimo film di un regista spagnolo e io invece avevo promesso al mio fidanzato dell'epoca che lo avrei raggiunto e quindi ho rinunciato. Dopodiché mi sono lasciata col film, subito.
0: Ma ti sei mai pentita di aver anteposto la passione, diciamo così, alla razionalità professionale?
1: Ma in questo caso, ripensandoci, guarda che cretina, perché tutto sommato, anche perché fu un inferno poi quella specie di vacanza, quindi insomma.
0: Ma
1: no,
0: tu ci sei arrivata dicendo: io per te ho lasciato un film?
1: No, cioè, no.
0: Non avevi?
1: No, non ho detto niente, se no magari giustamente me l'avrebbe impedito.
0: Ah, vedi, però, che grande tenacia, sei sempre così lucida sulle cose della vita.
1: Lucida?
0: Sì, io ti trovo molto lucida.
1: Ah sì,
0: molto
1: mi trovi lucida.
0: Consapevole, ecco.
1: È perché sei una pessimista anche tu, come me.
0: No, io sono una super ottimista, però io lo so, io in realtà sono super ottimista, però hai ragione, il realismo c'è, quella anni di analisi soprattutto lì, voglia indagare come va da Lourdes fra un po'.
1: Sì, poi in realtà, per esempio, c'è mia figlia grande Eugenia che mi rimprovera sempre di essere troppo, di voler sempre giustificare tutti, dice che io sono troppo...
0: È buona, può succedere, eh?
1: No, buona, non lo so se sono buona, ma perché mi interessa, è la stessa cosa dei punti di vista, delle prospettive, cioè mi domando comunque, non mi basta dire
0: ed quello. Ed è per questo che Laura Morante è un'ottima scrittrice di 10 storie pop. Ci ascoltiamo la nostra stand-up song, che oggi è Peggy Goo e Ira Starr, si intitola Woman. Lei è una cantante sudcoreana che peraltro si batte per politiche di genere, per l'uguaglianza fra i sessi, e dopo Laura Morante ci dice qual è la battaglia che ha combattuto o che sta combattendo. Vai!

0: diviso da man, woman, ovviamente donna in inglese. Siamo con Laura Morante, 10 storie pop. Ricordi una battaglia che hai combattuto anche da ragazzina? Non so, appunto, a parte quelle per non mangiare.
1: No, da ragazzina no, in epoca recente sono una delle tante persone, per fortuna, che hanno così manifestato contro l'imprigionamento e la persecuzione nei confronti di Assange.
0: Ah.
1: Quindi, diciamo, per fortuna alla fine insomma è tornato nel suo paese da uomo libero.
0: E come battaglie invece personali nella tua vita personale, non so, anche con te stessa, anche nell'area di crescita, o è sempre stato tutto lineare?
1: No, nulla è stato lineare, però mi riesce difficile adesso parlare di una battaglia personale. Che battaglia posso aver fatto? Non mi viene in mente neanche.
0: Ma in Italia sembra che esistano solo 4 attori, hai detto. Tutti,
1: allora, questi naturalmente ci hanno fatto il titolo.
0: Esatto, ma secondo te fanno il titolo come umano,
1: io
0: come
1: solo
0: giornalisti.
1: No, io ho solo detto che quando io ho visto questo film, che poi è stato premiato, largamente insomma celebrato, che si chiama Le città di pianura,
0: sì.
1: Io ho visto il film e ho detto: ma questo attore è formidabile, Sergio Romano.
0: Sì.
1: Io ho detto: da dove viene? Poi sono andata a vedere, ho visto il suo nome e ho detto: ma io l'avevo visto 30 anni fa a teatro, e già allora facevo un Amleto, per questo mi ricordavo il nome, perché ero uscita dal teatro dicendo: no, ma c'è un attore giovanissimo, formidabile, che fa Amleto. Allora, che questo attore non sia diventato star è una parola brutta, una specie di parolaccia,
0: insomma, sì.
1: Però non sia diventato così, non sia stato più richiesto, non abbia non capisco, dico, ma perché in questo senso, dicevo, lavorano sempre, perché è strano, no? Ci sono dei talenti che tardiamo a scoprire, così, in questo senso lo dicevo,
0: sì,
1: non
0: certo,
1: per,
0: ovviamente ci fanno subito la ragione,
1: certo,
0: come
1: certo.
0: Tutto diventa polemica. Una cosa che salveresti degli anni 60, che vorresti che ci fosse ancora oggi?
1: Ma
0: che hai scoperto,
1: era una fruizione, non so se l'ho scoperto, però era una diversa fruizione del tempo, diciamo, soprattutto in provincia. Ora, Roma era già diversa, ma cioè il tempo sembrava dilatato rispetto ad ora. Adesso c'è una grande accelerazione. Per me, che sono per natura mi piace la lentezza, sono così. Quando ero ragazzina, mia madre un giorno mi chiamò nella sua stanza molto preoccupata, dicendo: Laura, ti devo parlare, perché tu non sei normale, non capisco che fai, perché le tue sorelle, i tuoi fratelli tutti hanno gli amici, vanno fuori, tu che fai? Io in realtà non facevo niente, siccome avevamo tante stanze, perché eravamo tanti, però poi i fratelli,
0: sì,
1: grandi, se n'erano
0: 7 fratelli,
1: poi dopo altri 2, ma cioè, quindi c'erano tante stanze vuote dei miei fratelli, che erano andati all'università a Roma e poi avevano lasciato a casa, e quindi io passavo da una stanza all'altra così, a non far niente, a guardare il sole, i riflessi, le cose, e sembrava una cosa.
0: Coltivavi il tuo mondo interiore, motivo per il quale io starei ore a parlare con Laura Morante. Purtroppo il nostro tempo è finito. 10 storie pop, La nave di Teseo, leggete e moltiplicate, VGR2.
1: Grazie.

0: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: 22 99 Puma, microtasso.
2: Tutto ok?
1: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
3: 22. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
4: 2-2 Negli anni.
1: Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: 2-2
5: Quando siamo nati, internet suonava così.
3: Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
4: 2-2 Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato.

0: 16:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Strage a Gaza, crolla un palazzo lesionato dai bombardamenti, occupato da diverse famiglie, più di 100 i dispersi, metà dei quali bambini, 20 le vittime accertate. Stato dell'Unione, allerta di von der Leyen, Russia e ultranazionalisti vogliono frantumare l'UE e annuncia il Canada sarà il primo membro associato di Bruxelles. Caso lo titola, Procura di Roma indaga per aggiotaggio sui vertici della Banca del Fucino. Per l'accusa hanno ordito un complotto per spingerlo a cedere la Lazio. Musica torna in una nuova edizione celebrativa all'album del 76 di Ornella Vanoni con Tocchigno e Vinicius de Moraes. Per lo sport occhi puntati sul calcio, stasera il Milan in Europa League salta la seconda panchina in Serie A a Bologna, via Tedesco arriva Palladino. Buongiorno, in studio Maria Teresa Bellucci. A Gaza City si scava a mani nude fin dall'alba alla ricerca di superstiti del crollo. Il palazzo lesionato dai raid israeliani accoglieva 10 famiglie costrette a viverci nonostante le condizioni di insicurezza. L'inviata della RAI.
3: È una corsa contro il tempo. Si continua a scavare fra le macerie mentre il bilancio delle vittime è destinato a salire. Sono già decine i morti, fra cui diversi bambini, centinaia fra dispersi e feriti. Le cause del crollo dell'edificio non sono ancora note, ma il palazzo è stato danneggiato diverse volte da molteplici attacchi israeliani. Aveva 6 piani e ospitava più di 60 famiglie, soprattutto degli sfollati palestinesi. Sono oltre 2000 le strutture a rischio crollo nell'enclave palestinese a causa dei bombardamenti degli ultimi anni. Gaza City era nel mirino degli attacchi israeliani già da ieri, malgrado il cessate il fuoco che vige da ottobre. Fra le vittime anche un ragazzo, Mohammed al-Zeinati, ucciso mentre tentava di salvare un membro della protezione civile nel quartiere di Sheikh Radwan. Israele intanto rivendica l'uccisione del capo di Hamas del comando di Rafah. Il ministro della difesa israeliano Katz promette che è solo una questione di tempo prima che Israele riprenda una guerra su vasta scala. Da Gerusalemme, Marina Lalovic, GR2.
2: Continua il conflitto tra l'Arabia Saudita e i miliziani filo-iraniani Houthi. Dopo aver preso il controllo della costa sul Mar Rosso e imposto un blocco navale, i miliziani avanzano verso le roccaforti del governo yemenita. Per la prima volta ieri la monarchia saudita ha diramato un'allerta a rischio anche nella città santa della Mecca. L'erede al trono saudita Bin Salman è volato ieri al Cairo per incontrare il presidente egiziano al-Sisi, preoccupato della situazione nello stretto di Bab el-Mandeb. Nel suo discorso sullo Stato dell'Unione Europea, Ursula von der Leyen ha affermato che ultranazionalisti e russi vogliono frantumare l'UE e ha proposto un articolo 4 europeo, sull'esempio di quello della NATO, contro gli attacchi ibridi.
4: Per la Presidente della Commissione Europea von der Leyen la grande battaglia ora è difendere l'unità dell'Europa da coloro che vogliono distruggerla.
5: Whether it is the ultranationalists or the anti-European.
4: Siano gruppi ultranazionalisti o disinformatori russi, riscuote applausi a scena aperta Ursula von der Leyen, che nel suo discorso sullo Stato dell'Unione qui al Parlamento di Strasburgo esorta la tutela dei valori europei, mai come oggi messi in discussione da entità oscure. Non vogliamo un'Europa nelle mani di altri, dice. Certo, le sfide sono numerose: economia, relazioni internazionali, la ricerca della pace, il cambiamento climatico, l'intelligenza artificiale. L'Unione Europea cerca sponde commerciali oltre gli oceani. In aula la Presidente della Commissione presenta la prossima cooperazione globale con il Canada, con il Premier Kearney, salutato come il primo membro associato dell'Unione. Ribadito l'impegno di Bruxelles per l'Ucraina, von der Leyen annuncia anche un nuovo programma di cooperazione con Kiev per la difesa e poi lancia il Kids Act, la legge per tutelare i bambini che utilizzano i social. Da Strasburgo, Claudia Stamerra, GR2.
2: L'invasione russa dell'Ucraina, almeno 9 persone sono state uccise e altre 36 ferite in attacchi russi nelle ultime 24 ore, colpiti un autobus e un treno passeggeri. Ora la questione dell'ex Ilva, dopo la conferma dei giudici milanesi per lo stop dell'area a caldo per motivi di salute pubblica, le procedure di spegnimento dell'acciaieria di Taranto potrebbero essere avviate oggi stesso. A Palazzo Chigi l'atteso incontro tra esecutivo e sindacati metalmeccanici. Il governo ha illustrato la proposta

0: di una cassa integrazione nuova per tutelare i lavoratori dell'indotto che altrimenti non avrebbero nessun paracadute.
1: Una misura straordinaria per tutelare i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto, mentre non si ferma il countdown alla rovescia verso lo spegnimento dell'ultimo altoforno acceso in quella che fu la più grande acciaieria d'Europa. Nell'incontro a Palazzo Chigi, il governo ha illustrato alle parti sociali il decreto che porterà in Consiglio dei Ministri nel pomeriggio, con una cassa integrazione fuori dell'ordinario per mettere in sicurezza non solo i lavoratori degli appalti, ma anche i 4.500 dell'indotto. Il decreto della Corte d'Appello di Milano, che al 28 ottobre spegnerà l'aria a caldo, apre nuovi scenari per Michele De Palma, segretario generale FIOM CGIL.
2: La nostra proposta, quella che abbiamo avanzato al governo, una società pubblica che dia continuità alla decarbonizzazione e alla garanzia della produzione e dell'occupazione. Penso che il ritardo abbia generato una situazione complessa, c'è una sentenza della magistratura, ora il punto è come si salvaguardiano le lavoratrici e i lavoratori.
1: Amalia Carosi, GR2.
0: Il caso Lotito, il senatore di Forza Italia, presidente della Lazio. La Procura di Roma ha iscritto la Banca del Fucino nel registro degli indagati con l'accusa di aggiotaggio. Secondo i magistrati, i due uomini al vertice della banca, il presidente Masi e la di Maiolini, insieme con il faccendiere Bisignani, hanno ordito un complotto per spingere Lotito a cedere la Lazio. In sostanza avrebbero diffuso informazioni infondate puntando a far diminuire il prezzo delle quote della società sportiva per costringere il presidente a vendere il pacchetto di maggioranza. Maxi operazione antidroga dei carabinieri a Napoli, sgominata una piazza di spaccio legata alla camorra.
3: Un fortino della droga sotterraneo sorvegliato H24 con telecamere e vedette nel rione Traiano a ovest di Napoli. Garantiva profitti stellari alla camorra, spiega il procuratore di Napoli Nicola Gratteri in conferenza stampa.
4: Questo lavoro fruttava 400.000 euro al mese.
3: Il blitz dei carabinieri all'alba, 31 le ordinanze di custodia cautelare. Il bunker abusivo era in un edificio del comune già sotto sequestro. Per evitare i controlli il consumo avveniva all'interno, dove la droga era stoccata a piccole quantità. Era un custode a controllare che ce ne fosse abbastanza. Una gestione gerarchica, il procuratore aggiunto Sergio Amato.
5: Vi sono dei turni di 8 ore, quindi come dire, è capillarmente organizzata. Viene riconosciuto lo straordinario, per cui viene pagato di più se in giornate particolarmente impegnative.
3: L'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia è durata 3 anni, sequestrati anche 53.000 euro e preziosi, anche diamanti. Fabrizia Ralla, GR2.
0: L'inflazione torna ad accelerare e sale dal 2,9% al 3,3%. Si tratta del tasso più alto in quasi 3 anni. Dietro la nuova fiammata c'è l'aumento dei prezzi dei carburanti e dell'energia in generale, mentre nel settore alimentare la dinamica dei prezzi continua ad essere moderata e rallenta, seppure lievemente, anche il cosiddetto carrello della spesa, che comprende alimentari, prodotti per la casa e la persona. Con una decisa invenzione di tendenza rispetto agli anni scorsi, nelle università è boom di candidati per le professioni sanitarie. Migliaia di giovani in tutta Italia oggi affrontano i test d'ingresso ai corsi di laurea triennale in infermieristica e nelle altre discipline del settore.
6: Crescono gli aspiranti infermieri in tutta Italia. Questa mattina hanno affrontato i test di ammissione ai corsi di laurea triennali in 22.000, 4.000 in più dello scorso anno, per un totale di 20.500 posti disponibili. Una tendenza incoraggiante, secondo la Federazione Nazionale degli Ordini degli Infermieri. Teresa Rea, consigliera del Comitato Centrale.
7: Oggi per noi è una giornata importante, non solo per i giovani, ma anche per tutto il sistema sanitario, perché mancano gli infermieri e per la prima volta dopo qualche anno il numero delle domande supera i posti messi a bando.
6: Situazione però disomogenea a livello territoriale. Al sud le domande superano di gran lunga i posti disponibili. Tra le altre 21 professioni sanitarie, fisioterapia resta la più ambita, 25.000 candidati per soli 4.000 posti.
7: Fisioterapia e logopedia tirano molto, tecnici di radiologia e ostetricia. C'è molta richiesta anche sul territorio di queste professionalità.
6: Eleonora Belviso, GR2.
0: La musica compie 50 anni, un album storico, La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria, che Ornella Vanoni realizzò con due grandi della musica brasiliana, Vinicius de Moraes e Toquinho. Una riedizione celebra l'anniversario con l'aggiunta di registrazioni inedite.
8: Ma come fai quando tu sei bambino?
9: Era il 1976 quando la voce di Ornella Vanoni incontrava la chitarra di Toquinho e il talento poetico di Vinicius de Moraes grazie al produttore Sergio Bardotti. La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria compie 50 anni e l'unicità dell'abbraccio tra melodia italiana e bossa nova viene celebrata da una riedizione pronta a diventare un pezzo da collezione.
8: Sento il carnevale entrare in me.
9: Registrate in presa diretta, alle canzoni furono poi sovrapposti cori e parti orchestrali con un risultato da riscoprire grazie alla rimasterizzazione dei nastri originali.
8: E se c'è una rosa torna di più.
9: Ci sono poi tracce mai pubblicate e frammenti di conversazioni in studio che restituiscono la complicità e l'affetto di quei giorni così creativi. Un trattamento che è un giusto omaggio a un album classico e alla stessa Vanoni che come nessuno sapeva vivere ciò che cantava. Francesco Riccardi, GR2.
0: Ed è il momento della pagina sportiva con il nostro Francesco Albanese. Ciao Francesco.
10: Ciao Maria Teresa, a te e a chi ci ascolta.
0: Allora direi di partire con il calcio.
10: Eh sì, perché è saltata la seconda panchina in Serie A dopo la Fiorentina, cambio della guida tecnica anche al Bologna. Il club emiliano ha comunicato l'esonero di Domenico Tedesco e il contestuale ingaggio di Raffaele Palladino. Dopo 4 giornate il Bologna è penultimo in classifica con appena un punto conquistato, ma oggi è anche il giorno del debutto del Milan in Europa League. Rosso neri impegnati alle 21 a San Siro contro il Benfica, così alla vigilia il tecnico Amorim.
11: Sappiamo che è una competizione difficile, ma quello che conta è ragionare partita per partita. Al Milan qualsiasi cosa sotto la vittoria verrebbe criticata, per questo non esiste un obiettivo minimo.
12: Non ha obiettivo minimo.
10: E sempre in Europa League è fissato invece per domani l'esordio della Juventus contro gli olandesi del NEC, calcio d'inizio alle 21.
0: Francesco, passiamo al volley.
10: Per parlare di europei maschili, ieri per gli azzurri quarta vittoria su 4 incontri, battuta la Repubblica Ceca 3-7-1. Domani sera la nazionale che guida il girone A affronterà la Slovenia. Al microfono della nostra inviata Manuela Collazzo, la voce di Giovanni Sanguinetti, centrale dell'Italia.
13: Sicuramente stiamo crescendo partita dopo partita ed è un nostro obiettivo. Ci sono ancora degli step che possiamo fare e questo speriamo di farlo già da domani e anche soprattutto una volta che inizia la fase di eliminazione diretta. Sicuramente le cose buone che si sono viste sono la nostra capacità di reagire ai momenti di difficoltà, che finora siamo stati molto bravi, secondo me anche dopo il primo set di ieri, quindi siamo insomma contenti ma consapevoli che possiamo fare di più e che lo dovremo fare se vogliamo arrivare in fondo alla competizione.
0: Grazie Francesco, e per questo GR è tutto. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, regia Massimo Chiadroni, Alessandro Adriani. Potete ascoltare anche questa edizione in podcast su Rai Play Sound. La linea va ora a Music Room, il prossimo GR2 alle 15:30.
14: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards. Rai!

0: 13:43 minuti puntuali, eccoci qui, comincia anche in questo mercoledì 16 di settembre Radio 2 Music Room con quei due, chi siamo?
1: Quei due lì, la signora Nazzaro e Borghesana. Eccoci qua, siamo reduci da una serata molto bella, quella di ieri sera allo Stadio Olimpico in Roma per la presentazione dei palinsesti di Rai Radio 26-27.
0: Ma che bello, ma che location.
1: Signora Nazzaro, io ho un video suo dove mi fa un passo stile non trequartista Manchester United sul campo, prima o poi l'ho posto.
0: Il
1: problema è che avevi una borsetta in mano.
0: No, avevo piccoli problemi con le scarpe, ma a un certo punto scalza.
1: No, a un certo punto c'è da dire una cosa. Intanto salutiamo la nostra amica Federica Gentile che ha condotto la serata, ha fatto da collante ai tanti talent, ospiti, eccetera, delle diverse radio. E in tanti si sono imboscati nella visita agli spogliatoi.
0: Hanno tentato anche a me di infilarmi in uno, ho detto no, sì, io vado più avanti.
1: Quello della Roma ti voleva dire, perché c'è Roma, Lazio e poi c'è uno spogliatoio tutto brandizzato della nazionale italiana, che è quella della squadra ospite, e abbiamo scoperto che quel brand lì, al di là delle squadre che arrivano, tipo sabato c'è Roma-Inter, ma il brand rimane sempre quello della nazionale italiana.
0: Certo.
1: Tanto più che prossimamente c'è la partita della nazionale.
0: Proprio così. In ogni caso noi saremo con voi fino alle 15:30, anche al 348-7300-200. Tanta musica come sempre, belle notizie e un po' di leggerezza.
1: Assolutamente. Salutiamo anche il direttore della radiofonia di Rai Radio, Marco Caputo.
0: Sì. Ringraziamo.
1: Tutto lo staff. Salutiamo. E il nostro direttore Giovanni Alibrandi.
0: Salutiamo.
1: Con la manina.
0: Salutiamo.
1: Arriva la prima canzone.
0: Arriva Gaia.
1: State con noi, andiamo.
2: Radio 2 Music Room.

0: Gaia, bossa nostra. Ma cosa significa bossa? Perché poi so, sono quei termini, no, Manila, sì, che sentiamo anche, non dico quotidianamente, ma spesso, però non ne conosciamo l'origine.
1: Sì, e invece cosa vuol dire?
0: Allora, bossa è un termine che nasce a Rio de Janeiro negli anni 50. E poco c'entra con bossa nova, perché bossa nova è il genere musicale, certo, che nasce, poi viene dato questo nome successivamente, ma significa letteralmente tendenza, stile o particolare fissazione barra pallino per qualcosa.
1: Però diciamo che l'unione con bossa nostra c'è un richiamo alla lontana, appunto, di bossa nova, che insomma non è casuale,
0: certo,
1: considerando anche il sound e il tipo di musica che Gaia ci propone, tra l'altro con una voce incredibile, uno dei, insomma,
0: sì,
1: è
0: che
1: una...
0: c'è un po' di,
1: è unica.
0: È unica, tradizione legata appunto, come dicevi, alla samba, la bossa nova poi arricchita anche dalle sonorità jazz. E questo pezzo avvicina sempre di più Gaia, che poi lei è di origine portoghese.
1: Certo, sì, sì, infatti lei parla un po' italiano, portoghese. Un po', poi tua madrelingua, insomma.
0: Portoghese, no, io con l'accento del portoghese sono più Brianza. Come stai?
1: Benissimo, benissimo.
0: Ti trovo in forma, è bello.
1: Sì, no, sto bene, sto bene. A parte, insomma, che sono ricominciate le scuole, quindi la sveglia molto presto. Tra un po' parleremo di questo.
0: Figlio stamattina.
1: Allora, tuo figlio stamattina ha fatto il suo primo giorno di scuola.
0: Sì, ieri, causa jet lag, okay, ha saltato, stamattina è andato, ma domani, da ieri sera ha iniziato a pettinarsi.
1: Sì, no, da domani, certo, inizierà a dire non mi va di andare a scuola perché a me è successo ieri.
0: Bene.
1: In realtà a Detroit c'è lo stesso problema degli alunni italiani, uh-huh, però hanno fatto una piccola pensata che ve la raccontiamo tra poco per incentivare la voglia di andare a scuola.
0: No, vabbè,
1: incentivare.
0: Senti cosa arriva. No. Dal 1978, ladies and gentlemen, Sylvester, You Make Me Feel.
1: Oh, Material.
0: Questa da ballare,
1: ragazzi, questa è proprio quella discoteca, volume altissimo, mani in alto.
0: Da?
1: Sulle mani. Da scoteca. La roba lì che si
0: sì,
1: parte.
0: Carioti, accendi anche la palla, quella con
1: sì,
0: i vetrini che
1: gira. È quella, la discoteca.
0: Andiamo.
1: Quella,

0: Feel Mighty Real. Stavamo leggendo che, a proposito, insomma, un po' dell'eredità che molto spesso questi cantanti ci hanno lasciato, a volte in termini di libertà, di concetti, di coraggio, oltre a quello, insomma, della musica, c'è un evento molto importante che si terrà il prossimo ottobre.
1: 2 ottobre, esatto, l'evento benefico Mighty Real celebrerà proprio il grande Sylvester, diventato simbolo di libertà, autenticità e cultura Queen, ben oltre la disco music. Tra l'altro è da ricordare che lui morì nell'88 e lasciò tutti, scritto che tutti i proventi futuri, royalties eccetera, fossero donati alle organizzazioni impegnate nella lotta all'AIDS.
0: Yes, sì.
1: Allora, prima della serie Le Castronate di Julian, ho detto no. La palla, quella discoteca con i vetrini, ma, però quella lì era nel centro analisi.
0: No, no, cioè, in realtà i vetrini nel senso di specchietti,
1: ha un
0: ci
1: nome.
0: Sta, certo, è la palla stroboscopica, è la disco ball.
1: Ok.
0: Disco ball bisogna però, perché quella si gira, prende le luci, riflette, fa...
1: Però la nostra Ceci, ho detto quella più bella.
0: Quella, ah sì sì sì.
1: Quella
0: sì,
1: lì
0: certo.
1: Sì. Quella.
0: Certo, vabbè, poi la raccontiamo.
1: Poi la raccontiamo prossimamente.
0: Che ogni tanto le diciamo delle cose strane, sì. Però a chi non succede, scusate.
1: Ma sempre.
0: Scusate, noi siamo esattamente, si può dire,
1: così.
0: Pane pane, vino al vino. E io credo che a volte, più che la perfezione del linguaggio, senza ovviamente dire castronate eccessive, io credo, perlomeno io apprezzo a volte nelle persone più la semplicità, il fatto che siano diretti.
1: Allora, signori, noi siamo così, chi ci segue già da un anno lo sa,
0: ecco.
1: Nel bene e nel male, poi quando sbagliamo lo diciamo, perché
0: certo.
1: Comunque siamo non ci stanno insegnanti.
0: Esatto.
1: Vabbè.
0: E poi comunque eventualmente apriamo un forum diretto nella nostra chat al 348 7300 200.
1: Quanto
0: comunque,
1: grande sto forum.
0: Cioè, a volte ci fanno un forum così. Salutiamo Gabriella, che invece è molto contenta di ritrovarci.
1: Ciao Gabri.
0: Siamo tornati con le nostre castronate.
1: Esatto.
0: Allora, tra pochissimo dobbiamo parlare della scuola, però. Ma scusami, intanto che inizia a parte la base, è tornato?
2: Finalmente!
0: Attenzione!
2: Non
0: ragazzi.
2: Mi suonate mai qui a Radio 2.
0: No,
2: Bordo.
0: Non esiste. Anche perché tra un po' ti festeggeremo, caro Zucchero. Uscirà
2: e c'è
0: un
2: Manila
0: vinile.
2: Insieme, Zucchero.
0: Fai parlare.
2: No.
0: Un vinile.
2: Una volta che
0: per uscire. Il 2 ottobre, un grande evento. Zucchero, baila!

0: su Radio 2. Ricordiamo, il 2 ottobre torna nei negozi Rispetto, uno degli album fondamentali della carriera di questo straordinario artista, album originariamente pubblicato nell'86, quindi a 40 anni dalla sua uscita. Ritorna lo studio original master, vinile limitato e numerato.
1: È stato un piacere, Zucchero, averti in questa
2: grazie
1: posizione.
2: Ti saluto. Oggi, ciao.
1: Grazie, grazie. Allora, ci ha lasciato un grande della moda, è stato definito il sultano delle paillette. Bob Mackie è morto all'età di 87 anni. Per chi non lo conoscesse, lui è stato l'ideatore dei grandi look, delle più grandi star, nei più grandi eventi. Scusate se utilizzo questo termine più volte, ma in realtà a volte non si trovano parole giuste per definire, per esempio, eventi come gli Oscar del 1991.
0: Ah, con Madonna.
1: Madonna scattò, certo, Sooner or Later. Quel tipo di quella canzone io la ricordo benissimo. L'abito fu creato appositamente, fu un abito che fece scalpore, immensamente meraviglioso, giusto per l'evento, così come Cher. Lui davvero ha vestito le più grandi durante gli eventi più importanti della storia della musica.
0: Lui aveva iniziato con Cher, giusto?
1: Ha iniziato con Cher, sì.
0: Ancora gli inizi di Cher,
1: sì.
0: Che diceva fosse una stampellona, perché tanto alta, eccetera, quindi ha cercato, ha trovato come ottimizzare,
1: esatto,
0: e migliorare.
1: Sì, lui è stato definito il sultano delle paillette perché riusciva a coprire interamente l'abito di perline e paillette, di cristalli, come appunto nel caso di Sooner or Later, questo abito bianco di Madonna.
0: Senti chi c'è. Lanciala tu.
1: Avremmo parlato di lei. Dai. Lei che ha compiuto gli anni ad agosto, una mega festa. Questa volta ha scelto la Grecia, non l'Italia, con una band tutta italiana.
0: Perché c'è lo yogurt buono lì.

0: Vale, non vale, vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio, se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
2: Radio 2 Music Room. Stare

0: Ma quanto è bella sta canzone?
1: Bellissima. Ecco, vedi quella. Abbiamo parlato dei tormentoni dell'estate.
0: Questa è un tormentone.
1: Molto carina.
0: Tu
1: molto
0: cosa carina. Fai? Perché ti entra subito in testa. Sì. Va bene, questa è Radio 2, le 14:10 minuti. Manila Nazzaro, Giulian Borghesan, ma soprattutto Radio 2 Music Room, il titolo di questo programma, in onda tutti i giorni, sì. Lunedì, venerdì. 13:45, 15:30, questo sì. È il nuovo orario. Basta, abbiamo detto tutto.
1: Abbiamo una cosa da fare.
0: Terza
1: scusa,
0: puntata
1: Giulio.
0: Questa?
1: Sì, ma abbiamo una cosa importante da fare.
0: Okay.
1: Dobbiamo aprire.
0: Spengo tutto?
1: No, aspetta, no. Aspetta, perché dobbiamo raccogliere adesioni, dobbiamo fondare l'associazione delle castronerie. Perché nel caso abbiamo già un'adesione, quella della nostra amica Anna.
0: Allora,
1: facciamo
0: okay.
1: Anna a breve. Insomma.
0: A breve nasce Like. Associazione Italiana Castronerie.
1: Like,
0: siamo già in tre. Tu, io e Anna.
1: Sai quante ce ne sono?
0: Ma adesso anche la ad nostra onore, squadra.
1: Ad onore, ma la nostra squadra, sai quanti?
0: Sì. Va bene.
1: Squadra.
0: Allora,
1: sì.
0: 348-7300-200, come dicono quelli fighi che fanno le radio fighe, la coordinata.
1: La coordinata.
0: È il numero per scrivere, quello è.
1: Allora, abbiamo un artista che ha deciso di che succede? No, nel senso
0: pensavo
1: dopo,
0: fosse qua.
1: Viene dopo. Perché l'ora del caffè è un artista che ha deciso di buttarsi nell'imprenditoria con una fondando proprio un'azienda di un brand di caffè.
0: Sì,
1: perché c'è una storia molto bella in realtà.
0: C'è una storia molto bella. In realtà 24 anni fa nasce tutto discograficamente, quando Pharrell Williams e Pusha T pubblicavano Grinding, questa canzone che ha fatto successo sì. A livello proprio globale, e nelle loro sessioni eccetera si sono resi conto che l'utilizzo del caffè
1: era una costante,
0: era
1: una presenza meravigliosa, anche quasi che aiutava a rincuorare nei momenti di stanchezza, e per tanti lo è ovviamente il caffè, quella pausa caffè che non è tanto il caffè mi tiene sveglio, no, il caffè è una sorta di coccola.
0: Esatto. Dopodiché si trovano a un temporary store dove uno tra l'altro prepara il caffè, l'altro dà il caffè, gira un po' tra i tavoli eccetera eccetera, da qui il contatto con un famoso brand di
1: famosissimo
0: italiano di Torino,
1: famosissimo,
0: e nasce il caffè della Peppina
1: fare Williams. Anche con due aromi, due fragranze, guarda un po', ce l'abbiamo qui a Radio 2 Music Room, fare Williams insieme a Daft Punk.

0: Sai che poi alla fine mi è venuta voglia di caffè.
1: Lo sai?
0: Anche a te.
1: Funziona così.
0: Grazie Farel, grazie.
1: Proprio così. Allora, 14 e 16 minuti, attenzione, grande successo della nostra associazione, stiamo raccogliendo adesioni a IOSA, come si dice?
0: A IOSA.
1: A IOSA, ecco qui un altro.
2: Ragazzi, io sono un'appassionata della vostra trasmissione, ma vi posso dire che posso fare parte sicuramente dell'associazione e voglio far parte dell'associazione delle gastronerie.
0: Ok.
2: E le mie saranno anche tante perché non sono alquanto vecchiotta.
1: Ma no!
2: E quindi ci posso far parte veramente.
0: Bene.
1: Ciao Antonietta, ma noi abbiamo bisogno.
0: No, ma io ho un'idea.
1: Abbiamo bisogno di saggezza.
0: Ho un'idea, la mettiamo in consiglio d'amministrazione,
1: esatto,
0: Antonietta, perché c'ha l'esperienza.
1: Quindi abbiamo un amministratore delegato, abbiamo bisogno di un presidente, di una certo. E noi siamo solo associati. Vabbè. Quindi si cercano adesioni per l'associazione delle castronerie.
0: Esatto.
1: Quindi come vedi va a ruba.
0: Nel frattempo, hai detto a ruba?
1: Ho detto ruba.
0: Allora, nel frattempo, Casotto a livello mondiale. Come sempre, cioè, se non si trova una linea ben precisa per la vendita dei biglietti dei grandi concerti, nascono i casini, passatemi il termine. Ieri abbiamo raccontato degli Oasis che alla fine probabilmente l'hanno trovata la linea. Il problema vero è che intanto vieni profilato sui loro siti eccetera e poi i random, i più fortunati, riescono a comprare il biglietto.
1: Sì.
0: Però intanto c'è un filtro. Nel caso ad esempio qua di Harry Styles, che arriverà a Roma, Harry Styles, il prossimo anno 7-8 agosto, mani, è successo un casotto.
1: Sì, intanto come sempre accade quando arrivano queste grandi star in Italia, la corsa ai biglietti e il tutto esaurito in tempi incredibili. Com'è possibile che aprono le prevendite e dopo 2 secondi sono già tutti esauriti? Perché quello che è accaduto alle 18.02, alla stragrande maggioranza degli italiani che hanno tentato di acquistare questo biglietto è che usciva questa schermata tutto esaurito, un sold out lampo, che però è dovuto anche in questo caso a dei bot informatici.
0: Sì, ma in 2 minuti?
1: Vabbè, ormai la tecnologia ha dei tempi
0: ora,
1: quasi inimmaginabili.
0: Qua signori, cosa che abbiamo detto anche ieri, c'è il problema del secondary ticketing, ovvero quelli che acquistano 5, 6, 7, 8, 10 biglietti, 20 biglietti e poi tu trovi biglietti che addirittura arrivano, come nel caso di Harry Styles, a 7.000 euro pacchetto di 6 biglietti.
1: Ragazzi,
0: capito?
1: Ci sono.
0: Tra l'altro gli originali vanno dai 99 euro ai 160 euro.
1: Sì, esatto.
0: Quindi dobbiamo.
1: Che sarebbe insomma la cifra giusta. La musica
0: va fatta
1: deve
0: chiarezza.
1: Appartenere a tutti.
0: Brava.
1: Tutti devono avere la possibilità.
0: Brava.
1: Di usufruirne. L'abbiamo qui, ed è anche gratis, Harry Styles.
0: Sì.

0: la la, perché così.
1: Sì, sì,
0: nord-sud-ovest,
1: ragazzi.
0: Max Pezzali, che salutiamo. Questa è nord-sud-ovest-est, che sono un po' le direzioni che prendiamo io e la Nazzaro la mattina.
1: A volte usciamo da casa.
0: Nord-sud-ovest.
1: Allora, a proposito di uscire da casa molto presto la mattina, sì, i problemi di accompagnare questi ragazzini che subito hanno cominciato, già non ci vogliono andare a scuola. Perlomeno questo è il mio caso, credo anche il tuo.
0: Io domani ti aggiorno.
1: Domani a Detroit hanno fatto una grande pensata. Gli studenti, per convincere gli studenti a non fare assenze, in realtà possono andando a scuola potrebbero guadagnare. In che senso? Questo tipo di programma si chiama Perfect Attendance Days. Vuol dire che ogni 5 giorni consecutivi di presenza a scuola i liceali riceverebbero in gift card $100, quindi $100 a settimana per un massimale di $1,000.
0: Esatto, si concentra solitamente nei mesi invernali, sì, quindi da gennaio a marzo, che è un po' il periodo più critico, no? per i malanni di stagione e maltempo. E, $100 a settimana, guarda, che poi una famiglia, magari nei sobborghi di Detroit, dove c'è anche purtroppo grossi problemi, una famiglia dice: sai che c'è?
1: Beh, è importante, ma anche come,
0: sei papà,
1: diciamo,
0: con i calci nel sedere, come vedi,
1: muoviti bambino, vai a scuola immediatamente. C'è da dire che magari i liceali, che hanno età adolescenziale, quindi due soldini magari possono far comodo, al di là del fatto che a Detroit, per stimolare la frequenza a scuola, la frequenza continua a scuola, hanno migliorato in maniera davvero importante i trasporti pubblici.
0: Sì, perché c'erano un sacco di problemi lì nella città di Detroit, che insomma non vive proprio di luce riflessa in tanti quartieri. Boh, io guarda, ti posso dire una cosa, domani ti faccio sapere.
1: Sì, sì.
0: Perché stamattina Marcolino è partito tutto felice, ha iniziato a pettinarsi, come ti ho detto, ieri sera, quindi stamattina era a palla.
1: Vedremo domani. Chissà se questo tipo di programma, questo tipo di iniziativa potrebbe funzionare anche in Italia. Secondo me sì, sai com'è.
0: Sì. Secondo me,
1: quando arrivo, ma i suoi soldi funziona sempre.
0: Allora, nel frattempo c'è Boogies in My Soul, Chaka Khan, Snoop Dogg, che tornano a trovarci qui su Radio 2.

0: leciała.
1: This boogie's in my soul.
2: Come fa? No. Perché Snoop Dogg e Chaka Khan.
0: Lo so, questa cosa mi fa sempre molto ridere a me, no? Perché quando l'artista che si chiama Khan e l'altro Dogg fanno un pezzo insieme. Però, ragazzi, che pezzo! Che pezzo, ragazzi! Abbiamo già fatto i complimenti al nostro ufficio musica.
2: Sì, tutti quanti.
0: Perché sono delle scelte musicali. Tra l'altro stanno arrivando anche tanti messaggi di complimenti come sempre per la musica e siamo molto felici. Nel frattempo ci colleghiamo con gli Stati Uniti, dove c'è la signora Nazzaro. A lei la linea.
2: Salve. Sono educata.
0: Hello.
2: Sì, perché parliamo di Snoop Dogg, appunto, che sarà la guida di MTV per Christmas 2026.
0: Chi?
2: I Vimas.
0: Sai che mi ha colpito sta cosa? Scusa, sì, se ti interrompo.
2: Sì, no, prego.
0: Perché in America guardavo, a un certo punto trovo MTV.
2: Sì.
0: E ho detto, cavolo, ha chiuso in tutto il mondo, è rimasta solo in America. Cioè, è rimasta nella madre patria.
2: Sì, fortunatamente.
0: Chiusa parentesi.
2: No, no, ma ci mancherebbe. E comunque Snoop Dogg, chiaramente 13 nomination ai Vimas, ha vinto 3 premi e il suo ha debuttato nell'84 in questa cerimonia e finalmente tornerà a addirittura a condurlo, dove quest'anno è Madonna che guida le nomination con 11 candidature. A seguire ci troveremo Taylor Swift con 9, Ariana Grande e Sabrina Carpenter 7 ciascuna. Insomma, parliamo di grandino. Tu immagina questo evento, che evento sarà, una cosa mega galattica,
0: evento globale. Quando?
2: Los Angeles, 27 settembre,
0: il palco è il Peacock Theater di Los Angeles, California.
2: Posso dire che queste cose sono bellissime, sarebbe stupendo che accadessero anche in Italia.
0: Qua c'erano gli MTV Music Award a Milano, sono arrivati. Non c'è più MTV, che dobbiamo fare.
2: Però noi in Italia, noi qui abbiamo i BYD Awards, ne parleremo tra poco.
0: Ma hai visto che cast c'è i BYD?
2: Pazzesco.
0: Tra poco ne parliamo, signori. Sì. Nel frattempo ci regaliamo questa canzone qui.
2: Sì.
0: Bella.
2: Cioè, ha un nome.
0: Sì, Dice.
2: Sì.
0: Pensavi tu.
2: Phil Quay e Williams Orbit.
0: Non è dice.
2: Non lo so, adesso l'ascoltiamo, che stai calmo. È tutta così oggi, dopo tutto è l'associazione Castroneria.

0: L'abbiamo detto poc'anzi, prima di questa canzone, all'Arena di Verona tornano i BYD Music Awards, due serate sold out ormai da mesi, e in onda, in diretta, venerdì 18 e sabato 19 settembre su Rai 1 e Radio 2.
1: Alla conduzione Carlo Conti e Vanessa Incontrada, mentre per la nostra famiglia, per Radio 2, in diretta dagli studi di Roma il nostro collega Simone Calobino, mentre lì in presenza all'Arena di Verona Giulia Salemi e ma soprattutto grandissimi artisti.
0: Tanti artisti, c'è un cast d'eccezione, da Achille Lauro ad Alfa, passando per Annalisa, Levante, Madame, Luchè, Mengoni, Pezzali, dimene uno, ti dico se c'è.
1: Geolier.
0: C'è.
1: C'è. Madame.
0: C'è.
1: Mengoni.
0: C'è.
1: Modà.
0: C'è.
1: Negramaro.
0: C'è.
1: Notre Dame de Paris.
0: C'è. Senti tutto. Qua. Tutto. No. Tony Pitoni.
1: C'è.
0: Tommaso Paradiso. Ci sono tutti, tutti, anche il volo. C'è anche il volo. No, Notre Dame de Paris non c'è, ma c'è il volo.
1: Sì, certo, c'è anche Notre Dame de Paris.
0: C'è anche Notre Dame de Paris? Anche,
1: sì, beh, certo.
0: Non me l'aveva detto. Allora, venerdì 18, sabato 19 settembre, Radio 2, Rai 1, ventesima edizione dei BYD Music Awards.

0: Genea qui su Radio 2, 14:42 minuti. Allora, si è aperto ufficialmente il dibattito sulla questione scuola, se incentivare con dei soldini la frequenza a scuola sia una cosa giusta o sbagliata.
1: Come a Detroit, okay.
0: Come a Detroit, giustamente stanno arrivando dei messaggi a riguardo.
1: Sentiamo.
0: La prima è quello di Gabriella. Ecco.
1: Vai.
0: Qui.
2: Ma che premio?
0: Oh.
2: Devono andare a scuola e basta.
0: Ha ragione.
2: Il premio, la ricompensa è la loro cultura.
1: Oh. Ecco. Giusto.
2: Ai tempi nostri, se non volevi andare a scuola, uno scalpellotto e ci andavi. Non c'era malattia, non c'era niente.
1: Vero.
2: Si va a scuola e basta.
0: Hai ragione. Vero.
2: Ma che premio?
0: No, ma basta, Gabriella. Non ti arrabbiare.
2: La vostra Gabriella.
1: Ciao, Gabri. C'era l'aspirina. C'era l'aspirina.
0: Sì, sì.
1: Hai la febbre 38, aspirina. Aspettiamo mezz'oretta, fuori dalle balle.
0: Sì, sì. No,
1: così. Certo.
0: Allora, i tempi sono estremamente cambiati. Cioè, credo. Allora, il mestiere del genitore è sicuramente un essere molto difficile. Forse i genitori degli attuali ragazzi giovani, ma molto molto piccoli, in realtà hanno qualche difficoltà.
1: Guarda, anche noi siamo troppo permissivi.
0: Troppo.
1: Perché io
0: certo.
1: Mai ho detto ai miei genitori domani non ho voglia di andare a scuola.
0: Ma per me era impossibile dire una cosa del genere.
1: Già sul domani devo correre.
0: Ti curcavo.
1: Allora ci fermiamo per una piccola pubblicità,
0: sì.
1: E poi torniamo qua. Pur la rima ho fatto.
0: Sì, bravo.
1: Andiamo. Rai Radio
3: 2. Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: 22 99 99, non è possibile.
5: Tesoro, tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99, Puma.
5: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: 2-2. Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto.
8: E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.
9: Radio 2 Music Room.

0: È giù festa, sì, è giù festa anche qui a Radio 2.
1: Il tuo artista preferito, eh?
0: Ciao, sono Bugs Bunny. Bugs Bunny.
1: Non è Bugs Bunny,
0: è Bad Bunny.
1: Bad Bunny.
0: Però parla così lui, scusa.
1: Sì, un pochino,
0: è un po'
1: pochino,
0: così, però è forte, dai.
1: Fortissimo.
0: È forte quello lì.
1: Allora, sì. Vincitore del Grammy, cioè, è stato un campione di gara. Ha vinto tutto.
0: Sai cosa mi ha colpito? C'era un'immagine che girava sui social dopo il concerto di Milano o durante il concerto di Milano.
1: Ricordiamo quest'estate la seconda data del concerto di Milano è stata annullata all'improvviso,
0: esatto,
1: causa,
0: esatto,
1: grandine, insomma.
0: C'era un post con una foto che ritraeva Bad Bunny, mi sembra 2 anni fa a Milano, al Festival Latinoamericano, che è un festival pazzesco.
1: Vai,
0: che fanno lì a Milano.
1: Certo.
0: Ci sono state 300 persone davanti.
1: Veramente?
0: 2 anni prima.
1: Incredibile.
0: Questo no, è la magia a volte, che
1: questo quando la vita succede che cambia all'improvviso, cioè non ci sono mai delle
0: hai detto cambia?
1: Sì, cambia.
0: Ci sono dei cambiamenti anche nei live,
1: sì,
0: al netto del casotto dei biglietti, ma è un po' la fine dell'era dei tour mondiali infiniti, la residency è la nuova tendenza, cioè il fatto di restare lì resident, come abbiamo detto, no, Harry Styles tipo fino al 31 Vabbè. Ottobre al Madison Square.
1: Vai, lo fanno anche a casa nostra. Gigi D'Alessio all'arena di alla
0: Piazza Plebiscito, anche
1: alla Reggia di Caserta, Piazza Plebiscito,
0: sì.
1: Geolier.
0: Gli arriva la posta lì,
1: l'anno prossimo allo Stadio Olimpico, Vasco Rossi. Vasco Rossi.
0: Sì.
1: È chiaro che rimanere fermi in un posto costa meno, chiaramente.
0: Abbatti i costi
1: a favore di una qualità maggiore dello spettacolo, quindi più spettacolarità.
0: Vero.
1: Questo è un po'
0: infatti
1: la scelta.
0: Sì, l'unica cosa è a svantaggio magari di chi abita nei piccoli centri. Perché? Perché solitamente le residenze vengono scelte nelle grandi città dove c'è un bacino d'utenza maggiore.
1: Sì.
0: Però sul fatto di abbattere proprio i costi e di creare comunque dei progetti più sostenibili,
1: sì,
0: siamo tutti d'accordo.
1: Sì, in realtà le cosiddette spese vive, trasporto, viaggio, quelle sono. Poi consideriamo il momento che stiamo vivendo, il caro carburante che si prospetta peggiorare nei prossimi giorni, potete immaginare che ormai sempre più rockstar e non solo scelgono di rimanere fermi là immobili, qua non mi muovo, venite voi da me.
0: Mentre Sombre ha appena annunciato un tour europeo, quindi sarà in giro anche in Italia il 14 luglio del prossimo anno, Ippodromo SNAI di San Siro.
1: Mamma mia, che meraviglia,
0: capito?
1: Questo ragazzo giovanissimo ci ha regalato delle bellissime canzoni negli ultimi mesi.

0: La canzone di Sombre, Il mio corpo non è pronto. È così, My body isn't ready.
1: Che no. Poi questa canzone è uscita prima dell'estate. È stata un po' ironica. Cioè,
0: adesso invece è pronta. Allora, abbiamo detto che torna in Italia 14 luglio, il prossimo anno, all'ippodromo di San Siro, già in occasione degli Aidesmi di Milano. Già la precedente data italiana era andata sold out con largo anticipo. Quindi, insomma, staremo a vedere. Sta di fatto che lui sarà in giro per l'Europa con la tournée. Stavo vedendo che scartabellavi, sai, sta parola io dal 46 che non la usavo. Un po' dico perché? Perché anche il nostro Matteo Strada, che ringraziamo il nostro autore, ha preparato un po' di cose. Di cosa vogliamo parlare, signora Nazzaro? Cosa scegliamo?
1: In realtà c'è una notizia che mi ha fatto tanto sorridere. Non c'entra nulla con la musica, però non si sa mai. Parliamo di palestra, perché sai, dopo l'estate una voglia, vabbè, adesso mi metto in forma, perché d'estate succede un attimo, ci rilassiamo, è l'aperitivo, è il gelato, dopo cena, è il dolce, ci sta e va benissimo. Poi arriva settembre, un po' una sorta di gennaio per tanti, un po' l'inizio e buoni propositi. Torno in palestra, mi iscrivo e non l'abbandono tutto l'anno.
0: Ed è già ottobre.
1: Cosa succede? Che andiamo in un altro paese,
0: quel paese
1: dove è stata lanciata questa sfida: perdere 50 kg in 3 mesi per vincere un'auto di lusso.
0: Ecco.
1: Questa è un'auto di lusso, stiamo parlando di una Porsche. È una condizione estrema che è stata posta da questo centro fitness per aggiudicarsi un'auto di lusso del valore di 250.000 euro. Non è una bufala, cioè,
0: scusate,
1: è una cosa
0: quanti
1: reale.
0: Chili?
1: 50 kg in 3 mesi.
0: Vabbè, muori. Non ce l'avrai mai.
1: Certo. In realtà è stata lanciata come una sorta di operazione di marketing che ha funzionato, perché tutti hanno parlato di questo centro fitness, ma è anche vero che poi ha fatto scaltare l'allarme di nutrizionisti e dottori, perché perdere una quantità di chili in così poco tempo non è assolutamente salutare.
0: Sono 5 kg a settimana.
1: 5 kg a settimana sono tantissimi.
0: Cioè, devasta il metabolismo.
1: Sì, solo che in realtà, ecco, è scattato l'allarme, perché attenzione, c'è qualcuno che può assolutamente accettare questo tipo di compromesso, mettersi sotto rischiando la salute.
0: C'è Cariotti che freme: se ci dai un altro minuto ti regaliamo una Porsche.
1: Insomma, dai, allora, buttala via.
0: Allora.
1: Arriva Janet.

0: Sta ridendo?
1: Janet, adesso...
0: Insomma,
1: cioè, non è che uno arriva qua, no, cioè sempre su Radio 2, cioè è sempre una radio seria,
0: sì,
1: questa,
0: certo.
1: È una radio che ieri ha presentato i palinsesti allo Stadio Olimpico, cioè non è che, capito?
0: No, lascia
1: adesso
0: perdere,
1: arriva lei,
0: esagerare. No, ride, perché poi non è che proprio ride tanto, perché c'è la notizia che è stata,
1: ridi,
0: realtà,
1: ridi.
0: È stata lanciata da Jafar Jackson, che è praticamente il protagonista del biopic di Michael Jackson, che è stato grande successo ai botteghini in tutto il mondo.
1: Ti è piaciuto?
0: Devo dire sì.
1: A me mi ha lasciato un po' così.
0: Un po'.
1: Ma non solo me.
0: Lui è molto bravo, bravissimo.
1: Posso dirti una cosa?
0: Bravissimo.
1: Gli americani in questo sono spettacolari. Cioè loro ti vendono qualsiasi cosa
0: d'accordo.
1: Come se fosse la cosa più forte del mondo.
0: Sono d'accordo.
1: E tutti
0: sono d'accordo.
1: Su questo sono bravissimi.
0: Vero,
1: cioè loro hanno sul marketing c'è da imparare. Ma anche è quando vai anche nei posti, no? Cioè ti vendono,
0: sì,
1: il fatto, vai lì che è bellissimo,
0: loro,
1: arrivi, dici buh.
0: Loro ci credono di più di quanto noi italiani crediamo nei nostri prodotti, nella nostra terra.
1: Però
0: cioè,
1: con
0: noi
1: la qualità
0: abbiamo...
1: nostra, se
0: esatto,
1: ci credessimo,
0: certo,
1: talmente tanto, e becco pure tutti i congiuntivi, sarebbe fantastico. Oh, tutti li ho presi.
0: Comunque, Janet Jackson ha deciso di non partecipare al sequel del biopic, che chiaramente è stato presentato. Non so se hanno già iniziato a registrare, sta di fatto che il sequel tratterà il caso del processo per abusi sessuali di Michael Jackson, quindi un tema estremamente bollente, e quindi lei ha detto, sapete che vi dico, sciaone, si sa mai. Lei si è defilata dal progetto e quindi vedremo quello che accadrà, insomma. Intanto una sorta di documentario a riguardo su questo processo è già disponibile in piattaforma ed è da vedere, comunque molto interessante.
1: Se uscite da casa lì sulla piattaforma lo trovate. Va bene, allora le 15:03, sai che mi è venuta voglia di una canzone?
0: Mamma mia, arriva J-Ax con la nuova Vita, Morte, Miracoli. Morire.

0: se mi appareceu.
1: Brava!
2: Bravissima! Guarda, wow, incredibile!
1: Com'era? Più nasale. vabbè, ci sta. Bella canzone. Caleidoscopio.
2: Caleidoscopio è un bel progetto degli anni 2000. Qui c'è il brasiliano, il portoghese, l'italiano, c'è un po' tutto.
1: Tutto quanti.
2: Tutto quanti.
1: Senti questo accento.
2: Ecco.
1: Vabbè, allora, altri casotti in giro. Eddie Sheeran, scaricato da tutti, il povero Eddie. Faccio. Perché? Perché gli artisti del tour, quelli dell'open, diciamo, quelli che aprono i concerti, se ne sono andati via tutti. Successo un casino perché nasce il tutto da Macklemore, il celebre rapper americano, che avrebbe dovuto aprire i concerti del tour di Ed Sheeran, però la presenza è stata bloccata in seguito alla pressione esercitata da Robert Kraft. Chi è Robert Kraft? Un miliardario americano, padrone di molti impianti sportivi di grandi stadi negli Stati Uniti. E perché ha bloccato tutto? Perché non è d'accordo sulle prese di posizione del rapper, noto per le sue come dire, per essere a favore della Palestina e contro il conflitto a Gaza.
2: Sì, adesso diciamo che sono tanti, sono
1: pensa
2: tanti
1: a te sto miliardario che pirla che...
2: Sì, capito, capisci che comunque uno pensa che con i soldi può comandarsela, però in realtà alcune le coscienze fortunatamente restano libere, perché al di là da che parte si è sempre contro la guerra a prescindere, perché poi ci sono vittime e non, le vittime cioè, contro il genocidio, certo, grazie Mirko, perché effettivamente qui di questo stiamo parlando.
1: Comunque,
2: però sono tanti gli artisti che si stanno esponendo a chi ha favore di uno, chi ha favore dell'altro, e si stanno in realtà aprendo dibattiti ovunque. Ma di che cosa, quali sono i dibattiti? E la guerra non deve esistere,
1: comunque
2: la storia non ci ha insegnato nulla.
1: Sta di fatto che tutti gli artisti hanno fatto un passo indietro. Ed Sheeran ha comunicato che lui non vuole cancellare il tour, ma semplicemente non lo vuole cancellare per rispetto delle persone, certo, che lavorano e di chi ha acquistato il biglietto. Di tutto conto,
2: solo
1: Roger Waters, ex Pink Floyd, ha attaccato duramente Sheeran con un videomessaggio social e semplicemente l'ha definito un proprio così, pam! La deputata democratica invece ha parlato apertamente di un grave problema di censura e limitazione della libertà di espressione da parte delle elite economiche. Insomma, è venuto fuori un casotto. Sta di fatto che il tour ci sarà, non ci sono gli artisti che aprono il concerto e saranno naturalmente polemiche su polemiche.
2: La musica deve andare avanti ed è giusto che sia così, per rispetto anche al lavoro di una vita. È pur vero che avere la coscienza pulita è anche la cosa più giusta.

0: tutta la vita.
1: Qui non ci sono solo due artisti, sì. Mani, ci sono due uomini
2: amici
1: uniti da un legame d'amicizia di oltre 30 anni.
2: 30 anni di amicizia, già.
1: 10 anni fa è uscito Santeria, un album meraviglioso. Il 12 e 13 settembre hanno suonato all'ippodromo di Milano nella seconda serata davanti a circa 35.000 persone. E questo è il rap style made in Italy, diciamo.
2: Assolutamente.
1: E poi è un po' un'eccellenza, secondo me, l'hip hop italiano, no?
2: Loro poi sono bravi. E poi ripetiamo, ne abbiamo parlato ieri, quando nascono delle collaborazioni, e molto spesso, a differenza di quanto si pensi, nascono semplicemente per un incontro casuale o dietro un'amicizia. Per esempio, ieri abbiamo raccontato l'amicizia tra Ariete e Angelina Mango.
1: Sì.
2: Loro hanno tirato fuori un bellissimo, certo, brano, nato collaborazione, nato da proprio un'amicizia vera, sincera. Diciamo che il gusto è particolare. A proposito di gusto, uh-huh, particolare, grazie alla nostra Ceci, grazie a Tania, ma sei arrivato il caffè direttamente offerto da Pharrell Williams.
1: Grazie Ferry.
2: Williams.
1: Per gli amici Ferry. No, ringraziamo Ceci, noi sappiamo perché, particolarmente
2: sì, sì,
1: Ceci.
2: Sì, particolarmente. Sì, perché, assolutamente, perché deve andare all'Abaro tra un po'.
1: Vabbè, dilla, dai.
2: No, perché
1: aspetta. Allora, entriamo nel momento associazione italiana Castroneria.
2: Abbiamo un'altra adesione, Sebastiana, sì, che salutiamo. La nostra amica deve affrontare un'operazione, diciamo, abbastanza semplice, ormai quella del menisco.
1: Ok, io cosa ho detto?
2: Che nuovamente viene effettuata in laparoscopia. Ha detto viene effettuata in laparoscopia.
1: In laparoscopia, e tu mi hai detto a Labaro in provincia di Roma.
2: Labaro è più avanti, Saxarubra.
1: È sempre Roma.
2: Roma, certo.
1: Vabbè, e con questa io stato ammesso proprio nel CDA.
2: Vabbè,
1: insieme a Gabriella.
2: Comunque 348 7300 200, se volete le castronerie, tutte quelle volete, raccontatecele, noi le ascoltiamo e le
1: adesso. La più grande castroneria che avete detto nella vostra vita, anche i volontari, vai, immagino.
2: Ne abbiamo talmente tanto. Intanto tornano le Spice Girls.
1: Yuhu!

0: 3, 4, le Spice.
1: Ragazzi,
0: ci stanno, ci stanno bene, celebrano i 30 anni dal debutto di Spice con The Single Collection. L'avevamo ricordato anche
2: ieri,
0: in uscita il 6 di novembre, ma lo ricordiamo nuovamente perché i fan e le fan delle Spice sono tantissime anche qui in Italia.
2: Sono tutte un po' coetanee mie.
0: Ma sì, ma non c'è la reunion live, Mani.
2: No, no, ma va bene così, non, ma non si sa mai.
0: No, che poi 5, 6, 7 punti parte una gamba.
2: Menisco, poi andiamo a fare tutti la labaroscopia.
0: La labaroscopia, questa proprio non me la passi.
2: No, non te la passo. Allora, parliamo dei geni, quelli presenti, proprio i geni, quelli che si svegliano la mattina e dicono ora un ingegno. Avrà pensato li frego tutti. Allora c'è questo attore giapponese diventato famosissimo perché ha interpretato uno dei protagonisti dei Power Ranger, ve lo ricordate?
0: Power Ranger.
2: Allora il Green Ranger, quindi quello verde, quello vestito di verde, lui si chiama Yasutomo Ihara. E quindi chiaramente lui per interpretare questo ruolo ha studiato arti marziali, tutta una serie di pratiche per arrampicarsi, per fare
0: diciamo che è un abile stuntman.
2: È uno stuntman, è talmente abile che ha detto ora quasi quasi mi ingegno. E che ha fatto?
0: E che ha fatto? Si è messo a fare furti nelle, nelle case.
2: Sì, ha fatto un topo di appartamento.
0: Però mentre i Power Rangers hanno dei poteri pazzeschi e lottano per il bene, il Pirla non ha poteri pazzeschi e l'hanno fregato
2: praticamente.
0: Questo è il senso della cosa.
2: Lui è stato, era considerato una sorta di Spider-Man perché nel film, nel telefilm, nei cartoni, no, nel telefilm in realtà si arrampicava sui muri, e in qualche maniera ha imparato un po' la tecnica e ha fatto una serie di irruzioni per svaligiare gli appartamenti.
0: 8 milioni di yen, condannato nel 2020 a 5 anni di carcere. È uscita in questi giorni sui social la notizia, sta facendo il giro del mondo.

0: 50 Cent su Radio 2, 50 Cent che con Tom Brady, l'ex giocatore del NFL, ora commentatore, sono andati al centro dell'attenzione, sono trovati insomma al centro dell'attenzione degli Stati Uniti in queste ore. Perché? Perché Tom Brady, Mani, tra l'altro l'ex di Giselle Bundchen, ha fatto gli auguri di buon compleanno a un suo collega Dean Blandino e li ha fatti facendo delle barre di 50 Cent.
1: Ah, così.
0: Di tutta risposta, esatto. 50 Cent ha detto: ok, non preoccupatevi, a tutti quanti i suoi fan, Tom può fare quello che vuole perché Tom è un vincente e vincerà sempre.
1: L'amicizia che ritorna.
0: Esatto.
1: E così concludiamo questa meravigliosa puntata ringraziando la nostra squadra, a cominciare dalla parte tecnica, Mirko Bonomo e Alessandro Amendolara, la visual tu sai.
0: C'è lui, Giuseppe Caporale, grande!
1: La nostra squadra vi lasciamo all'informazione, il GR, poi casa Rai 2 e poi quei tre matti della generazione Radio 2. Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.

0: Sono le 15:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Buon pomeriggio, in studio Maria Teresa Bellucci. L'inflazione torna ad accelerare e raggiunge il tasso più alto in quasi 3 anni. Dietro la nuova fiammata c'è l'aumento dei prezzi dei carburanti e dell'energia in generale.
3: L'inflazione torna a correre in Italia. Ad agosto sale al più 3,3% su base annua rispetto al più 2,9% del mese di luglio. Su base mensile l'incremento è di 0,5 punto percentuale. Lo certifica l'Istat nella sua stima definitiva sui prezzi al consumo, precisando che la dinamica riflette quasi esclusivamente l'aumento dei prezzi dei beni energetici e in misura minore quello dei beni alimentari. Il carrello della spesa segna un lievissimo calo dall'1% allo 0,9%, mentre si impennano i prezzi dei beni ad al più 2,9% del mese di luglio. Su base mensile l'incremento è di 0,5 punto percentuale. Lo certifica l'Istat nella sua stima definitiva sui prezzi al consumo, precisando che la dinamica riflette quasi esclusivamente l'aumento dei prezzi dei beni energetici e in misura minore quello dei beni alimentari. Il carrello

0: 24 al litro, 2 centesimi sopra il precedente massimo di 2,22 registrato il 17 marzo di 4 anni fa. Anche la benzina ritocca il rialzo a 2,13 euro. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare una nuova proroga, la 16ª, dello sconto sulle accise che, come negli ultimi provvedimenti, riguarderà solo il gasolio. Francesca Capannolo, GR2.
1: La cronaca: dopo due sentenze della Cassazione che avevano annullato i processi con rinvio, è stato condannato all'ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana, l'ex bancario che nel gennaio del 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata Carol Maltesi di 26 anni nell'abitazione di lei a Riscaldina, Milano. La Corte d'Assise d'Appello ha riconosciuto ancora una volta la premeditazione, punto che aveva causato i due annullamenti. Si è chiuso così il sesto processo sul caso. E l'Istat ha pubblicato un report sulla violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta. 15 donne su 100 dichiarano di avere subito violenze fisiche o sessuali prima dei 16 anni. La metà di queste ha sperimentato abusi anche da adulta. La quota di donne che hanno subito violenze fisiche o sessuali da grandi, pari al 32% per le italiane e al 27% per le straniere, quasi raddoppia se si sono subite molestie anche da piccole, arrivando a superare in entrambi i casi il 56%, dati che confermano la diffusione degli abusi contro le donne nel nostro paese. A Roma si indaga sulla persona ancora ignota che ha sparato con un'arma d'aria compressa a diverse donne e turiste nel quartiere Prati, a pochi passi dal Vaticano. Ieri è stata colpita una giornalista, nei giorni precedenti c'erano stati altri episodi, ma i proiettili esplosi non avevano raggiunto nessuno.
2: Al vaglio dei carabinieri le immagini della videosorveglianza e l'elenco dei detentori di armi della zona. Si lavora senza sosta per rintracciare chi abbia ferito al braccio Cristina Stillitano, giornalista cinquantenne in via della Giuliana. Effettuate anche perquisizioni in alcune abitazioni. Bisogna accertare se il proiettile ad aria compressa sia stato esploso da uno degli edifici limitrofi o da un mezzo in corsa. Inquietudine nel quartiere Prati. Altri testimoni hanno raccontato ai militari di aver subito attacchi simili, ma con conseguenze meno gravi.
3: Bisogna agire in modo concreto verso le donne e verso le persone in generale, perché non siamo più sicuri e sicure.
2: Risposte arriveranno anche dall'analisi del proiettile, oggi al Sant'Eugenio il delicato intervento chirurgico proprio per rimuovere il colpo.
4: Mi fa male il braccio, sono in attesa di fare questo intervento, insomma, che spero vada bene.
2: E se davvero si tratta di un cecchino che ha preso di mira le donne, chi abita qui confida che in tempi brevi sia assicurato alla giustizia.
5: È chiaro che inquieta, può succedere anche a me.
0: Ines Siano, GR2.
1: È morto a 112 anni in Basilicata Vita Antonio Lovallo, l'uomo più anziano d'Italia. Pastore e agricoltore, ha attraversato un secolo di storia italiana. Dopo l'esperienza della guerra e della prigionia, ha sottolineato l'assessore alle politiche agricole Cicala, l'uomo era tornato in Basilicata per prendersi cura della terra, mantenendo fino a un'età straordinaria il legame profondo con il mondo rurale che ha segnato tutta la sua esistenza. Lo sport: con il calcio, il Bologna ha comunicato l'esonero di Domenico Tedesco e il contestuale ingaggio di Raffaele Palladino come nuovo allenatore. Dopo 4 giornate il club emiliano è il penultimo in classifica con appena un punto conquistato. Al microfono di Nicola Zanarini le parole di Tedesco al suo ultimo giorno a Casteldebole.
6: Quello che ci diciamo ovviamente rimane tra noi, però posso solo dire che, sai, sono stato accolto in questa città in un modo strepitoso e avrei voluto ripagare un po' di più. Mi dispiace molto, sono molto dispiaciuto e niente, tutto qui. Niente di particolare, non è successo niente di particolare, e il calcio.
7: Vediamo molto sereno, non c'era ancora, direi.
6: No, sereno di fuori magari, sono molto dispiaciuto perché questa gente merita tanto, purtroppo sono stato solo 2 volte nello stadio, qui a Bologna, e l'atmosfera in città intorno alla squadra è qualcosa di molto bello, perciò mi dispiace moltissimo e ringrazio tutti coloro che mi hanno accolto in questo modo.
7: Va bene. Se il rimpianto per la squadra che avete costruito comunque insieme a Di Vaio, Sartori, non è adatta?
6: Quello che volevo dire ho detto, va bene? Grazie mille, è stato un piacere. Ciao ragazzi, ciao.
1: Linea a casa Radio 2, l'informazione torna alle 19:30.
8: Mi vuoi sposare?

Nonna, sono sazia. Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

casa Radio 2, Lenoir Casalegno, 16 settembre. Oggi parliamo della lingua più diffusa nel mondo, considerando ovviamente madrelingua, ma anche quelle persone che parlano, che la parlano come seconda lingua. Siamo a 1,5 miliardi circa di persone. 1,5 miliardi. Voi, come ve la cavate con l'inglese? Siete di quelli che dicono sì, la capisco abbastanza bene, però faccio fatica a parlarla, oppure mi vergogno perché in qualche modo mi sento in imbarazzo ad imitare i suoni anglofoni, o ho paura di essere giudicato, di essere preso in giro. Eppure, nonostante queste paure, usiamo sempre più parole inglesi, i famosi anglicismi. Ma come si fa? Come si fa? Come possiamo fare per impararla definitivamente bene una volta per tutte? Noi abbiamo la soluzione. Perché oggi l'ospite che sta per arrivare a trovarci, pensate, è 100% italiana, ma è l'insegnante di inglese più famosa d'Italia, del web, e il suo motto è Fast, Fun, Fantastic. Avete capito di chi sto parlando? Sì? A tra poco.

0: Sul paradiso agitare Coca-Cola, casa Radio 2, e con noi oggi c'è
1: Norma Cerletti.
0: Wow! Alias
1: Norma's Teaching.
0: Guarda che pronuncia, senti che pronuncia! Norma's Teaching.
1: Yes, here I am. Hello everyone.
0: Saluta tutti, saluta tutti. Norma, è un piacere averti qui. Allora, oggi si parla della lingua inglese, no? Questa lingua molto diffusa, parlata, veramente la lingua più parlata, come abbiamo detto, all'inizio, se mettiamo insieme madrelingua e le persone che la parlano come seconda lingua, siamo a 1,5 miliardi. L'Italia in realtà è al 26esimo posto rispetto ai 35 paesi europei, sì, proprio nella, diciamo, nell'approccio con la lingua inglese. Io ho sottolineato alcuni dei problemi all'inizio, dicendo che spesso c'è la vergogna, il timore di sbagliare, di essere preso in giro, di non imitare il suono anglofono perfettamente, e quindi ci si blocca.
1: Sì.
0: No? Ma qual è l'errore più grande che facciamo tutti noi italiani quando parliamo, quando impariamo l'inglese a scuola?
1: Tu hai elencato gli errori principali che facciamo noi italiani, perché essendo io italiana mi ritrovo tantissimo nelle tue parole, soprattutto quando hai detto abbiamo paura a riprodurre questi suoni, a parlare così, no? Perché anch'io al liceo mi ricordo che magari provavo un pochettino a dire le
0: parole.
1: E
0: ti sembrava troppo marcato.
1: No, e tutti mi guardavano male, dicevano ma questa se la sta menando, cosa sta facendo?
0: Esatto, esatto.
1: Quindi in realtà è un po' un problema, secondo me, del sistema. Cioè,
0: è anche un problema culturale.
1: Sì, c'è proprio un grande giudizio, no? Tendiamo molto, insomma, a autogiudicarci.
0: No, spesso noi italiani giudichiamo, no? Siamo i primi a giudicare chi parla l'inglese.
1: Assolutamente.
0: Cosa che non accade in America, o almeno a me non è mai accaduto, anche se non lo pronunci perfettamente,
1: esatto,
0: nessuno te lo sottolinea.
1: Anzi, la pronuncia, diciamo così, l'accento italiano è anche super cool, no?
0: Ah, loro piace.
1: A volte è un po', sì, è anche percepito come una cosa...
0: Spaghetti mandolino, così.
1: Yeah, exactly. Yeah.
0: Quindi questo sicuramente è uno di quegli errori.
1: Quindi dovremmo, forse l'errore più grande che facciamo è non credere in noi stessi.
0: Ma come facciamo, scusami, a sbloccare, no, questa vergogna? Come si fa?
1: Si impara a parlare parlando. Davvero, cioè piano piano, una parola alla volta. All'inizio magari sono single words, singole parole.
0: Certo.
1: Poi iniziamo a fare una frase soggetto, verbo, complemento oggetto,
0: certo,
1: così,
0: a costruire
1: piano, piano,
0: grammaticalmente la frase.
1: Esatto, ma poi sai cosa? A sentirci parlare questa lingua, cioè noi italiani non siamo abituati a sentire noi stessi saying words out loud, ad alta,
0: certo,
1: voce, cioè proprio ci blocchiamo, a parte poi anche,
0: certo,
1: tutte le parole, come dicevi tu all'inizio, tantissime parole che noi usiamo ormai in italiano, tipo il computer, in realtà è computer, no?
0: Certo.
1: Per esempio. Cioè dobbiamo proprio provare ad
0: allenarci. Ma infatti diciamo che ci sono molti italiani che dicono io lo comprendo abbastanza bene.
1: Chiaro.
0: Però poi ho difficoltà proprio nella,
1: sì,
0: parola, nel parlato.
1: Sì.
0: Perché? Oltre alla vergogna e alla paura.
1: Uh-huh.
0: Cioè secondo me è un altro problema.
1: Allora c'è questo modo di dire, secondo me è molto carino. If you don't use it, you lose it. Quindi
0: se non lo usi
1: lo
0: perdi.
1: Lo dimentichi.
0: Certo.
1: Quindi ovviamente dopo lo studiamo 14 anni a scuola, poi a un tratto smettiamo completamente di leggerlo, ascoltarlo e usarlo, quindi chiaramente lo perdiamo.
0: È come uno sport, comunque.
1: Bravissima.
0: Devi allenarti continuamente.
1: Come la palestra.
0: Mamma,
1: esatto.
0: Però so che adesso ci darai altri segreti.
1: Sì.
0: E poi ci racconterai del tuo metodo, il tuo metodo fluente per sempre.
1: Yes.
0: A tra poco.

0: CDC, Casa Radio 2, io sono qui con Norma's Teaching, ecco, profilo sì, che conoscono tutti. Oggi ho detto ad alcuni amici che arrivavi tu a trovarci e sono impazziti, letteralmente, ti
1: grazie,
0: seguono,
1: che
0: veramente
1: onore,
0: spopoli sul web. Stavo appunto dicendo le difficoltà che hanno gli italiani nell'approcciarsi alla lingua inglese, ma quanto conta la grammatica rispetto alla pratica nel parlare l'inglese, diciamo, con scioltezza?
1: Noi in Italia siamo abituati a studiare la grammatica per tantissimi anni, completiamo esercizi, sappiamo benissimo i tempi verbali e le regole dei tempi verbali, poi però
0: a metterle in pratica
1: facciamo più fatica. E pensavamo proprio alla metafora della patente,
0: certo,
1: no? Quando uno fa l'esame
0: teoria
1: della patente
0: e pratica,
1: esatto, quindi io sono,
0: che sono due cose differenti, c'è un conto è la teoria, però poi dopo devi essere anche bravo,
1: esatto,
0: nella pratica, a guidare la macchina.
1: Quindi io passo l'esame della teoria della,
0: certo,
1: patente, ma poi non riesco a guidare. E la stessa cosa con l'inglese. Siamo poco abituati anche a lanciarci, a ritrovarci in situazioni dove dobbiamo per forza usare l'inglese, no? È difficile anche magari se si viaggia, si arriva a queste situazioni, però tendiamo comunque a scappare proprio lontano e dire no, parla tu, no, parla tu. No?
0: È vero, sì, c'è proprio questa paura di essere giudicati, yeah, di essere presi in giro,
1: sì,
0: bisogna forse vincere quella.
1: Assolutamente.
0: Se riesci a saltare,
1: basta,
0: no?
1: Pochissimo, veramente, basta pochissimo.
0: Tu cosa dici ai tuoi alunni?
1: Allora, diverse cose. Io sono, mi considero una grande motivatrice, anche perché io sono te, cioè io sono, l'ho passata questa cosa.
0: Certo, l'hai
1: vissuta. Andata in quarta liceo, ho fatto il quarto anno del liceo all'estero negli Stati Uniti e anch'io ero ovviamente un pesce fuor d'acqua, cioè è così.
0: Certo.
1: Uscire dalla propria zona di comfort, fare quello che proprio ci fa sentire a disagio, ma appena in qualche modo abbatti quella barriera è tutta in discesa.
0: Aiuterebbe anche guardarsi, diciamo, non prendersi troppo sul serio.
1: Assolutamente.
0: Con un po' di leggerezza e ridere,
1: sì,
0: anche dell'errore.
1: Assolutamente. Assolutamente. Take it easy.
0: Cioè, take it easy.
1: Take it easy.
0: Come,
1: cioè,
0: mi piace, senti come lo pronuncia bene.
1: Sì. E quindi questo. E poi cercare di rendere l'inglese una cosa che fa un po' parte delle nostre vite. Normalizzare anche il fatto di usarlo piano piano. Come dico sempre, cambiare le impostazioni del telefono in inglese.
0: Ah, quello
1: che lingua
0: vedi?
1: Ce l'hai tu?
0: Certo, no, io ce l'ho italiano e spagnolo. Adesso la metto in inglese.
1: Mettiamo in.
0: Certo, cose piccole del quotidiano che però ti possono aiutare. Ma anche, non so, guardare un film?
1: Assolutamente. Però non, il mio consiglio è,
0: sì,
1: non partire da è uscito il nuovo film, andiamo a vederlo,
0: no,
1: in inglese. No. Partiamo dal nostro film
0: preferito.
1: Bravissima.
0: Quello che tu, diciamo, conosci.
1: Grazie.
0: Già le battute.
1: Grazie.
0: E quindi in qualche modo, no, riesci a, diciamo, a fare una traduzione.
1: Sì, sì, perché magari lo sai
0: con
1: a memoria.
0: O senza sottotitoli?
1: Io inizierei con i sottotitoli in inglese.
0: Ok.
1: Quindi piano piano.
0: Ah, ok, non in italiano,
1: no,
0: in inglese.
1: In inglese. Mm. Poi piano piano si possono togliere. Però, per esempio, non partire solo dagli audio. Cioè, non ho capito niente di questo. Non
0: no,
1: so.
0: È bene che ci sia anche la parte visiva, perché ti aiuta.
1: Ma tu sei bravissima, fai tu l'insegnante.
0: No,
1: esatto,
0: no.
1: Perché ti dà contesto.
0: E certo, lo contestualizzi. Quella,
1: capisci.
0: Ma anche perché tu poi registri quella battuta col movimento.
1: Bravissima.
0: Un po' quando studi copione a teatro. E quindi tu la ricorderai sempre. Certo.
1: Bravissima.
0: C'è,
1: esatto,
0: anche una memoria visiva.
1: Esatto, esatto, bravissima. Wow.
0: Ah. Ma no, ma tutti da te. Prossimamente il mio regalo di Natale sarà la Norma's Teaching. E anche tutti quanti voi, ragazzi, vi voglio vedere. Adesso dopo vi faccio fare l'esame da lei.
1: Sì, dai, di pronuncia.
0: Noi ci vediamo, rimani ancora qui con noi, vero?
1: Yes.
0: Ancora tante cose da raccontarci, Norma.

0: Levante, Casa Radio 2, con me Norma's Teaching. Stavamo appunto parlando di insomma queste piccole però regole che ti possono realmente aiutare nell'apprendimento della lingua inglese una volta per tutte, a parte venire da te e farci insegnare da te, che sicuramente è la cosa migliore, però ci stai dando veramente degli spunti interessanti. Parlavamo adesso, quando non eravamo in onda, che è fondamentale proprio l'associare la parola inglese ai gesti fisici, perché in questo modo viene assimilato meglio. Hai fatto, esatto, un esempio divertentissimo, sì, tipo quando noi diciamo, siamo arrabbiati, diciamo ma porca vacca, così, che in inglese tradotto invece è
1: holy cow,
0: che invece loro è vacca sacra.
1: Vacca sacra.
0: Tu dici ai tuoi alunni di proprio gesticolare
1: sempre, cioè quando stiamo dicendo una cosa in inglese si chiama total physical response, cioè dobbiamo usare anche il corpo, anche la faccia, dirlo come se lo intendessimo davvero, e quindi diventa holy cow, like this.
0: Esatto,
1: mannaggia,
0: quindi questa cosa
1: vacca,
0: tu proprio l'assorbi, perché la fai
1: è
0: tua, perché la registri,
1: invece che questo, ripetere, certo, diciamo a pappagallo, no, holy cow, no, cioè non stai intendendo davvero,
0: no,
1: quello che dici,
0: no, no, quindi forse non ti rendi nemmeno conto di quello che stai dicendo.
1: Esatto, quindi dico sempre di quasi recitare, no, in inglese,
0: certo,
1: non so come dire.
0: Certo.
1: Posso fare solo un altro esempio?
0: Certo.
1: Per esempio, ah, chi se ne frega. Noi in italiano diremmo ah, chi se ne frega. In inglese si dice who cares. Ma dobbiamo dirlo così, non who cares, capito?
0: Certo,
1: who
0: devi
1: cares?
0: Metterci l'intenzione.
1: Esatto, grazie.
0: Devi,
1: grazie,
0: metterci l'intenzione.
1: Yes.
0: Senti, Norma, possono bastare 30 minuti al giorno?
1: 30 minuti al giorno sono anche tantissimi.
0: Ah, sì?
1: Tantissimi, assolutamente, assolutamente.
0: Ah, 30 minuti al giorno potrebbero bastare?
1: Tantissimo, sì. Poi dipende cosa stiamo facendo. Si parte,
0: certo,
1: dall'ascolto sicuramente.
0: Dipende il livello uno, però riuscire a, diciamo, a interfacciarsi, a comunicare, no, in inglese, senza, se non hai una richiesta appunto professionale, quindi ci sono anche termini tecnici, scientifici, ecco, si può.
1: Ok, assolutamente. Noi, vabbè, quello che noi come scuola consigliamo è di fare almeno 2 ore a settimana di speaking, cioè proprio lanciarsi in una classe.
0: Ma la puoi suddividere o devi farla 2 ore?
1: Noi, i nostri slot vanno di 50 minuti. 50 minuti, quindi noi consegniamo 2 lezioni al giorno, lezioni a settimana di speaking. Però veramente iniziare a inserire piccole cose anche nella quotidianità fa la differenza. Fa veramente,
0: sì,
1: la differenza.
0: Senti, se dovessi dare 3 abitudini da fare ogni giorno a casa in 10 minuti, 10, no? Per migliorare veramente l'inglese, quale daresti? 3.
1: Partiamo dal primo velocissimo, abbiamo detto quello del telefono.
0: Okay,
1: assolutamente
0: telefono,
1: impariamo termini.
0: A casa mettete in inglese, no, le funzioni del telefono.
1: Esatto, quindi impariamo inviare, send.
0: Certo.
1: Allegato, attach, così.
0: Certo.
1: Impariamo tutte le piccole cosine. Poi una cosa che io amo fare è pensare al mio, immaginate il vostro VIP preferito, la persona che voi vorreste incontrare,
0: il mio autore,
1: e sotto la doccia io immagino ovviamente persone,
0: ah no, non lo voglio immaginare sotto la doccia, no, no,
1: no,
0: no, no, Norma, no,
1: immaginare di parlare con questa persona che, non so, io ovviamente penso a Taylor Swift, sotto la doccia mi immagino cosa direi a Taylor Swift se la incontrassi e mi faccio il mio discorso. Non vi è mai capitato? Non ti è mai capitato?
0: No, ma guarda che questa cosa è curiosa,
1: è bellissimo però, no?
0: Perché e poi il terzo,
1: scrivere a fine giornata 3 cose in inglese per cui sei grateful. I am grateful for.
0: Sono grata per quello che mi è accaduto.
1: My home, la mia casa, my dogs, i miei cani, my job,
0: boyfriend.
1: My boyfriend, il mio lavoro, il mio fidanzato, eccetera.
0: Ma che meraviglia! Grazie, Norma,
1: grazie,
0: tornerai a trovarci,
1: of course.
0: E noi invece ci vediamo sempre domani, Casa Radio 2.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: 2-2. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
2: 2-2.
3: Lunch is ready!
4: Listo in la mesa!
5: Essen ist fertig!
6: A tavolo!
7: È pronto! In tavola!
0: Una tavola ci unisce. Ogni giorno la comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunga, lunghissima, che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi e trovano sempre il loro posto. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Ti aspettiamo il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.

0: Sono le 16. Prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto.
1: E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.

0: in questo mercoledì 16 di settembre, una nuova puntata di Generazione Radio 2. E ringraziamo e salutiamo la nostra Lenoir Casalegno che vi ha condotti in
1: Ciao Lenoir.
0: Barti Colucci, Camilla Ferranti, ciao Cami.
1: E arriva, guarda, sta arrivando. Ciao Barti, è arrivato anche lui.
0: Federico Vespa, potete vedere.
2: La vita mi perseguita.
0: Iniziamo così? Già.
2: No, grazie. Posso fare un ringraziamento
0: a chi
2: mi ha salvato e mi ha ricaricato la batteria della moto?
0: Sì, a chi?
2: Mio caro amico, che di cui poi vi dirò il nome. E sono vivo, ho preso una bicicletta, sono
1: qua.
2: Sì. Sto per morire, ma questo poco.
0: Vabbè.
1: Ragazzi, è arrivato trafelato, ma lo racconteremo tra poco. Da dove arriva trafelato?
0: No, racconteremo anche cosa è successo ieri durante la presentazione dei palinsesti di Radio 2, perché ci siamo divertiti abbastanza.
2: Cose che non so.
0: Proprio tu,
2: con cose che
1: certo
2: so.
1: Scusate.
0: Che
1: lo sai.
0: Iniziamo, dai. La musica, Saif, Brescia, parlare d'amore. Fra poco parleremo anche di grandi risparmi.

0: Parlare d'amore.
1: Con il ritmo di una scampagnata ritroviamo anche Saif Bresh, questo era Parlare d'amore. Senti come termina, però cosa già ride, cioè Barti già ride.
2: Allora... Scusate, sì. Il mio amico si chiama Riccardo, grazie Riccardo, mi hai salvato le chiappe.
1: Sì, ciao Riccardo, grazie per averci riportato Federico che era così.
2: poi ho preso anche una bicicletta poi per venire qua. La moto è troppo rischioso quando scarica la batteria, venirci al lavoro, perché poi te la ritrovi e riscarica di nuovo, quindi l'ho portata a casa, ho preso una questa bicicletta a noleggio e mi sono anche allenato, insomma.
3: Anche allenato,
2: sudato.
3: Con fatica, però, per
2: con fatica, sì, esatto. Molta fatica.
3: Si sposa bene qui a Generazione Radio 2 il racconto di Federico, perché ha parlato di elettrico, certo. Quindi che spesso ultimamente si associa al concetto di risparmio, no?
1: Sì. Certo, sì.
3: E allora parliamo di risparmi?
1: Vai, sì, andiamo con i risparmi. Allora, come siete abituati a risparmiare, ragazzi? Normalmente.
2: Io non posso parlare di questo argomento.
3: Perché?
2: Perché non sono un risparmiatore.
3: Non sei un risparmiatore. Beh, in qualcosa risparmierai, però. Cioè, sarei attento.
2: Allora, secondo me non siamo pronti per una Total Electric alla guida, perché le colonnine non sono tante, perché la gente ci parcheggia, specialmente su Roma, e perché l'autonomia l'autonomia delle macchine è bassa, cioè nel senso tu ci pensi 300 km di autonomia e rischi di rimanere se non c'hai la colonnina.
3: Questo è vero in parte, però il
2: se ti vuoi fare una macchina con 800 km di autonomia vai a spendere una cifra in mano,
1: esatto,
2: capito? Tipo,
1: è vero.
3: In termini di risparmio invece, Fede, cioè non solo per elettrico, c'è qualcosa in cui... No, perché partiamo da questa notizia che...
2: Sul cibo.
3: Sul cibo risparmio,
2: certo,
3: Federico.
2: È vero.
3: Allora, perché secondo questo sondaggio, appunto, che è stato condotto da un'indagine di risparmio 2026 di Intesa San Paolo e Centro Inaudi, condotta su 1800 capifamiglia, gli italiani continuano a risparmiare il 56% di quello che guadagnano, che in media raggiunge l'11,9% di reddito.
2: Però per esempio io potrei risparmiare sulla luce, però quando esco la sera ho la fissa che mi ha detto, me la inculcò a mia nonna, lascia sempre le luci accese perché così pensano che c'è qualcuno in casa.
3: Capito.
1: Giusto.
2: In realtà però così tu risparmi, spendi molto di più.
3: Molto di più.
2: Però ti tuteli perché pensi che la casa è illuminata. Scoraggi eventuale ladro,
3: avventori.
1: Possono essere quei piccoli accorgimenti, come che ne so, spegnere appunto le luci, come dice giustamente Federico, piuttosto che anche gli impianti elettrici. Però questo magari quando vai fuori dalla casa per un lungo periodo, che ne so, c'hai il mese di vacanza estivo, se te lo fai, se riesci a fartelo in 2 settimane, staccare le spine magari ti permette di risparmiare un
2: qualcosina
1: sulla bolletta. Certo, oggi c'è da dire che è un po' complesso,
3: è
1: difficile perché il caro vita è aumentato, ci si prova, cioè su piccole cose. Io magari risparmio un po', che ti posso dire, sulle cene fuori, perché posso dire dalla mia sono abbastanza fortunata da essere una ragazza, quindi mi capita ogni tanto di uscire con i ragazzi che ancora hanno questa capacità di essere
3: galanti.
2: Cioè pagano una cena.
3: Quindi non è che risparmi, tu vai a cena e pagano gli altri.
1: Certo,
3: ho capito.
1: Certo,
2: quindi non paga lei.
1: Cioè,
2: non
1: certo, risparmiato, è chiaro, la cosiddetta galanteria, ma esiste ancora.
2: Un giorno però dobbiamo fare
1: risparmio.
2: Vedi, mi ha dato il labbro un'idea futura, magari anche domani, dopodomani. Ma come vi comportate uomini con le donne quando andate a cena? Pagate sempre voi? Oppure una volta uno, una volta l'altro?
3: Dipende dal tipo di invito, no?
2: Un invito galante o comunque amichevole, ecco.
1: Non voglio sentire la risposta. Barti, tu come riesci a risparmiare?
3: Allora, io mi sono imposto di risparmiare sull'acqua. Quindi, siccome io bevo tantissima acqua, mi sono reso conto che spendevo dalle 6-7 euro al giorno, che va bene, comunque no, però moltiplicato insomma per 365 giorni l'anno sono circa 5-6 mila euro, portandolo a casa, sia per un impatto ambientale, non sprecare plastica, ma soprattutto anche per avvicinarmi un po' al risparmio casalingo, ecco.
2: Per eliminare la plastica, per esempio, molti hanno gli erogatori a casa.
3: Esatto, io sono uno di quelli, quindi mi riempo 5-6 bocce d'acqua.
2: Ma c'è pure la frizzante.
3: No, la frizzante no.
2: Solo liscia.
1: Stanotte ho sognato che si allagava a casa, che vorrà dire?
3: Che devi farti un depuratore, può essere. Allora, intanto chiediamo a voi ascoltatori di Generazione Radio 2, qual è, o meglio, su cosa risparmiate? Fatecelo sapere, 348 7300 200.

0: Okay, let's go.
1: Cali Uccis, Moonlight su Rai Radio 2, Camilla Ferranti, Barti Colucci, Federico Vespa sudatissimo. Abbiamo delle percentuali?
2: Sì, abbiamo fatto un piccolo sondaggio, ci siamo andati a studiare un sondaggio su quali sono le province italiane che risparmiano un po' di più, e sembrerebbe che tra le principali spicchi in particolar modo Biella, dove le famiglie accantonano, pensate, il 15,51% del reddito disponibile. Seguono poi Asti, Vercelli, e la media italiana resta comunque intorno all'8,27. Chi fa più fatica a risparmiare sono un po' le province del sud Italia. Secondo voi da cosa dipende?
3: Credo sia un fatto culturale.
0: Trapani, Siracusa e Crotone. Sì.
3: Essendo io del sud, magari un fatto culturale, si è poco attenti magari a risparmiare. Vero, molti ci stanno scrivendo, beh, dipende anche dallo stipendio che si prende. Sì, in parte, sì. Perché in base a quello uno può fare, come facevano i nostri nonni, insomma, un piccolo piano di accumulo, anche molto molto piccolo, che magari poi nel corso degli anni diventa qualcosa di importante.
2: Il piano di accumulo.
3: Piano di accumulo.
2: Suggerisce sempre la mia banca. Quando vado in banca e fa,
3: signora, facciamo
2: un piano di accumulo. Ho detto, bello.
3: Signora come Camilla, facciamo un piano di accumulo, signora Camilla? Sì. Esatto, ma poi parleremo anche dei metodi dei nonni.
0: Esatto. Per vabbè, i metodi dei nonni erano pazzeschi.
3: I barattoli, il materasso, vabbè, ce ne sono tantissimi.
2: Ma secondo voi può incidere, come dire, anche il livello, per esempio, di istruzione delle persone sul discorso di risparmio?
3: Io credo di no.
0: No, non credo.
3: Io
0: sai,
3: credo di no. Sai perché? No. Perché, ripeto, è un fatto proprio culturale anche di dove si vive. Sì. Perché in passato, alla fine, credo che il sud fosse quello che risparmiava di più. Ora faccio un mio sondaggio personale senza nessuna certificazione di quello che sto dicendo, perché io ricordo benissimo i miei nonni che, pur non essendo, insomma, dei grandi possidenti a livello economico, però sono riusciti a mettere da parte un bel gruzzoletto per poter comprare una casa che poi diventa loro. Certo. Quindi un fatto, credo, di mancanza di esigenze alla fine, no?
2: Probabilmente sì. Cioè, a me se dovessi pensare, come dire, a risparmi qualcosa per fare che, cioè, nel senso, forse anche l'obiettivo,
3: esatto,
2: certe volte,
3: bravo,
2: no?
3: Esatto.
2: Poi chiaramente dipende se sei una persona.
0: Per esempio, sulle auto adesso molta gente fa il noleggio a lungo termine,
2: sì,
0: per evitare di cacciare fuori, non so, 20, certo, 25, 30 mila euro.
2: Che non è sciocca questa cosa.
0: No, perché la macchina, come esce dal concessionario, perde il 20% del valore subito. Cioè, tu compri la macchina nuova, meno 20%, appena
3: sì,
0: fuori,
3: okay,
0: le ruote. Magari tu ti salvi quei 25-30 mila euro, non li paghi, fai un
3: le dilazioni. Giussi da Milano ci scrive: io risparmio bevendo caffè a casa rigorosamente fatto con la moca, e mi porto in giro.
0: Però bisogna avere il tempo di farlo con la moca.
3: Vabbè, pure tu 5 minuti vuoi usare sta cucina, Fede, o no? Almeno
0: no,
3: il caffè.
0: Possiamo mandare nei prossimi giorni il video della mia cucina?
3: Sì, boh, chiediamo.
0: Ragazzi, 10 anni, 11 anni, cioè quella cucina.
3: Hai risparmiato.
2: Può tranquillamente diventare il testimonial di questa marca di cucine.
0: Assolutamente, non mi ricordo nemmeno qual è, tra l'altro.
2: Dopo anni è bellissima, brillantissima.
3: Raccogliamo un po' di vocali riguardo la cosa su cui risparmiate. 348 7 300 200. Cosa so?

0: coppia che suona benissimo, Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, Goya su Rai Radio 2. Allora ci è arrivato un messaggio di un'amica che dice che risparmia sul cibo. Cioè, un amico, io e mia moglie Gabriella ci mettiamo molto a non avere sprechi, prepariamo pasti misurati, a volte consumiamo gli avanzi del giorno prima, non si butta nulla. Gianni, io sono molto d'accordo, cioè nel senso che ci sono dei cibi che tu puoi tenere anche 3 giorni che ti tengono, ti durano.
1: E lo mangi.
0: Te fai un'insalata di riso a pranzo, a cena, per dire d'estate.
2: Assolutamente sì, ma anche la pasta riscaldata. Apriamo un filone sul cibo da poter
0: riutilizzare. La pasta fredda te la puoi mangiare anche il giorno dopo, eh.
2: Certo, ma anche 2 giorni dopo.
1: Anzi,
2: certo.
1: Ringegnarsi nel riarticolare il cibo del giorno precedente.
2: Esattamente.
1: Questo ne abbiamo anche parlato pochi giorni fa. E a proposito, proprio sul discorso del risparmio, in effetti in questo sondaggio si dice pure che non necessariamente poi sembrerebbero le famiglie che guadagnano di più a risparmiare di più. Conta molto anche l'età, la dimensione familiare, l'istruzione e anche le abitudini proprio di vita.
2: Esatto. Abbiamo un vocale, tra i tanti sentiamo questo qui, chi è?
3: Ciao, sono Stefano.
2: Ciao Stefano.
3: Il mio modo di
2: Ciao.
3: Risparmiare migliore è quando vado a fare le spese e lascio a casa moglie e figli. Lì puoi star tranquillo che almeno un 25-30% di spesa la risparmio.
2: È vero, anche bisogna capire cosa compri, perché quando i mariti vengono lasciati da soli ai supermercati non prendono mai quello che serve per la casa, possiamo dircelo?
1: È vero. Poi c'è anche da dire che i supermercati hanno anche un modo tutto loro veramente per incentivare a portarti a spendere di più, no? Chiaramente,
2: certo.
1: Quando i prodotti vengono messi negli scaffali proprio appunto ad occhio, che tu lo dici lo voglio
2: e non ti serve.
1: Io
0: le poche volte che sono entrato in un supermercato a fare la spesa, visto lo stato della mia cucina, però ho preso di più di quello che serviva
2: ed è rimasto a casa ancora da 11 anni
1: ma
2: a dispensa di 11 anni.
0: Lo sai, mi sono accorto che alcune cose erano scadute l'altro giorno, mi sono accorto,
2: certo,
0: 2023.
1: No,
0: te lo giuro,
1: non sei
0: scherzando.
1: L'unico, io sono stata invitata l'anno scorso in Sardegna a casa di una persona e fa, dice guarda, cioè, facciamo questa cena bellissima. Ho detto va bene, andiamo. Ho detto cosa si mangia questa sera? Non c'era niente, quindi inventati a fare qualcosa, sai, queste cene organizzate così. Apro gli sportelli, c'erano le farfalline, la pasta del 1998.
0: Non ci posso credere,
1: ragazzi. Dove mi avete portato? Un film horror
2: 1998. Io l'avrei venduta come pezzo storico.
1: Grande risparmio,
0: a proposito di 98, se non è quell'anno ci si avvicina questa canzone, eh?
2: Esatto.
0: Credo, eravamo giovani.
2: Lene Marlin, Unforgivable Sinner.
1: Siamo giovani.
0: Dentro.

0: Simone Marrin. Allora ragazzi, due cose importanti. Prima di tutto, Federico ha indovinato l'anno ed era il 1998. Che e tra bello, le altre sì. cose voglio anche sottolineare la brillantezza del nostro regista, il quale ha detto: questa è una canzone sì. che è stata dedicata a quello che sarebbe stato il futuro Sinner. Sì, capito? Perché sin. Il titolo.
1: Va bene, grazie ragazzi, è stato un piacere. Grazie.
2: Poi non dite, lo siamo anche ironici, è bellissimo.
0: Non dite che non c'è brillantezza in questo gruppo, ragazzi.
2: Salutiamolo, Edi Bruno, nome e cognome, no? Grazie. Se volete insomma rispondere al 348-7300 su questa battuta, potete farlo, sapete il nome.
1: Esatto.
2: Allora, stiamo parlando di risparmi qui a Generazione Radio 2 e andiamo a sentire un vocale.
1: Dai,
2: dite chi è? Sì, arriva, sì, un attimo.
3: Buonasera.
0: Eccoci. Dove prende la carica?
3: Sono... Si risparmia poco perché non si guadagna quanto il nord. Gli stipendi sono molto più bassi, quindi a fine mese ci si arriva a stenti. Non perché quelli del sud non hanno voglia di risparmiare, è che non ce la fanno. Ciao da Salvatore.
1: Ciao Salvatore.
3: Del sud adesso.
2: Ciao Salvatore. Ciao, ma io non sono d'accordo, nel senso non è una differenza nord e sud, ovviamente non c'è differenza. È vero che gli stipendi magari sono un po' più, però anche il costo della vita
1: è più basso,
2: è molto più basso, quindi poi dipende ovviamente da quelli che sono gli impegni familiari in termini economici, quindi non tutti riescono e possono risparmiare pur volendolo, ecco.
0: C'è anche un'industrializzazione differente quindi insomma, certo, ci sono tanti motivi
1: per... È pur vero che dalla vecchia e cara entrata nell'euro tutto è raddoppiato tranne che il potere d'acquisto, cioè quello che costava 10 milioni, ora costa 10 mila euro, sono sì, 20 milioni.
2: Questo è anche vero.
0: Però ma c'è chi con qualche piccolo accorgimento, ancora sempre nel mangiare, continua a risparmiare, come per esempio il nostro amico Riccardo che dice che risparmia facendo le pizze in casa, hai capito? Le pizze
2: bello,
0: in casa.
2: Bello, le pizze
1: ma
2: in casa.
1: Ma mica è facile fare pizze in casa.
2: Un po' come l'epoca del Covid in cui tutti siamo industriati a essere pasticceri, anche pizzaioli, fornai, no?
0: Sì, quello è stato un bel.
1: Ma lei sa fare anche la pizza, dottor?
2: Assolutamente sì. Pizza e pasta fatta in casa. Vabbè.
0: Ma ti si vede che sei bravo, guarda. Sì,
2: dovete testarmi prima.
0: Tra l'altro si è anche posto come cuoco nella tua vecchia cucina.
2: Sì, non è, disposto,
1: è vero. Però il piatto che lui cucinerà vale la mia cucina. Insomma.
2: Vale.
1: Stiamo parlando di una cacio e pepe, niente male.
0: Ragazzi, tra poco vi racconterò l'identità dei miei due colleghi.

0: Teoradio.
1: Serata con peggioramento al nord, con temporali sulle aree alpine e la pianura padana a nord del Po. Qualche rovescio anche tra Levante Ligure ed Alta Toscana. Tempo asciutto sul resto del paese. Domani, giovedì 17 settembre, la perturbazione interesserà ancora le regioni settentrionali, con temporali anche intensi tra Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna occidentale e regioni di nord-est. Fenomeni che in queste zone potranno essere associati anche a raffiche di vento e locali grandinate. Peggioramento anche per le regioni centrali, anche se con precipitazioni meno intense e più intermittenti. Sulle regioni del sud e sulle due isole maggiori, nel corso della giornata la nuvolosità si farà sempre più consistente, con probabilità più elevata di qualche isolato piovasco sulla Sardegna settentrionale. Ventilazione e moto ondoso in aumento sui mari più occidentali della penisola, poco mossi Adriatico e Ionio. Temperature in diminuzione al centro-nord, stazionarie sul meridione e sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
3: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: 2-2. Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
5: Beh, andava già bene, no? Perché?

0: 5.000 km. Rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no?

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore, la voce di Gianna Nannini. E allora ragazzi, vi devo raccontare l'identità dei miei due colleghi necessariamente. Ieri sera abbiamo fatto, c'è stato un grande evento allo Stadio Olimpico di Roma per presentare l'offerta autunnale, invernale della radio. Eravamo tutti presenti. A un certo punto c'è Federico che ha sposato il suo sogno, che era quello di essere in campo allo Stadio Olimpico come se fosse Totti.
2: Esatto.
1: E ha girato tutto il perimetro del campo cercando il cross perfetto.
3: Da solo?
2: Esatto.
3: Da
2: no,
3: solo.
2: Perché ho
1: con
2: pensato, sì, è grande ma non è enorme il campo.
3: Si può fare, si può fare. A un certo punto.
2: Io ho giocato 20 anni in porta, quindi poi mi sono messo a vedere la porta.
3: Esatto, vogliamo spiegarlo bene.
2: Ho anche baciato il prato.
3: Il prato, baciato il prato. A un certo punto, qui, Generazione Radio 2, insomma, che poi è stato presentato anche nei palinsesti. Io e Camilla, ma dove è Fede? Era proprio a un angolo del campo e mimava il cross da solo.
2: Sì,
3: è una cosa meravigliosa.
1: Ha provato più angoli. Dall'altra parte, invece, avevo Barti, che quando sta per fare le foto e si presenta al photocall, si carica e ride, ti fa.
3: Per far sì che le foto vengano bene.
1: Faceva questo sorriso smagliante.
2: Vabbè, sì, ma ragazzi.
1: E la verità è che è tutto un gioco come quello che stiamo introducendo in questo momento.
3: Esatto, a cosa giochiamo? Cosa hai detto? Che hai detto? Ovvero, vi faremo ascoltare una clip di un nostro ascoltatore che ce l'ha inviata al 348-7300-200. Mi pare sia dialetto sardo, gallurese, per essere precisi. Voi ascoltatori di Radio 2, di Generazione Radio 2, dovete indovinare qual è la soluzione. Noi vi daremo tre opzioni e il più veloce che risponderà al 348-7300-200 verrà in diretta con noi.
2: Bene,
3: sentiamo la clip?
1: Sì, vai.
4: Truda Patusata.
3: Truda? Aspetta, questa è
1: ripetiamola.
3: Possiamo sentirlo, Edi?
4: Truda Patusata.
2: Truda, beh, sardo.
3: È francese? Truda Patusata.
1: Truda Patusata.
3: Patusata.
2: Che sia sardo, c'è quasi sicuro, no?
3: Truda Patusata, però abbiamo delle opzioni.
1: Tre opzioni. Che cos'è? È un cappotto di pecora sarda. B come B. È una rivisitazione della polenta balsugana.

0: In sardo.
1: In sardo. Sì. C, Mestolo o Schiumarola.
2: Ah. Io voto là.
3: Là? Tu dici là? Pure per, secondo me là, eh. Poi non vogliamo influenzare voi ascoltatori che ne sapete più di noi, quindi mi raccomando, siate veloci, siate i primi a scriverci al 348 7300 200.
4: Truda Paltusata.
3: Sì, abbiamo capito. Sì, andiamo. Sì.

0: let's go.
1: Florence the Machine, Shake It Out, 16:41. State ascoltando Generazione Radio 2, ovviamente qui in vostra compagnia con Barti Colucci, e Camilla Ferranti, Federico Vespa, fino alle 18. State giocando al nostro Che hai detto? Ovvero una parola detta in dialetto, voi dovete tradurre, essere più veloci e rispondere correttamente al 348-7300-200.
2: E ci hanno scritto tantissimi, ci hanno risposto tantissimi ascoltatori, li hanno quasi indovinata.
0: Chi c'è al telefono?
1: Chi c'è? Abbiamo Simona da Vicenza. Ah, ciao Simona.
3: Ciao.
0: Ciao Simona.
3: Ciao.
2: Allora, la risposta la vogliamo risentire? Vogliamo risentirla un attimo?
4: Truda Partusada.
1: Truda Partusada.
2: La più veloce sei stata te, quindi ad occhio e croce la soluzione è A, B, C. Ricordiamo, la soluzione A era un cappotto di pecora sarda, la soluzione B era la rivisitazione della polenta valsugana, la risposta C è il mestolo schiumarola. Quindi...
1: Qual è la risposta, Simona?
3: Schiumarola.
1: Ma bravo!
2: Hai vinto i miei due colleghi.
1: Sì, complimenti Simona.
0: Quindi scusa, la schiumarola è un mestolo.
1: È un mestolo, quello bucato. Insomma.
3: È un mestolo,
1: esatto.
3: Sì.
1: Ma come mai conoscevi questo detto, questa parola dialettale sarda?
3: Perché ancora diversi anni fa ero andata in vacanza in Sardegna, ero andata in un ristorante che non so se si può nominare, e comunque chiedevo come facevano i Malloreddu e mi dicevano che li tiravano su con questa schiumarola, e mi è rimasto impresso questo nome particolare.
0: Bellissimo. Senti amica, mi dici un piatto tipico vicentino?
3: Il polenta e baccalà.
2: Sai che cosa hai vinto? Hai vinto il fatto che Federico te la potrà riproporre nella sua cucina.
0: Certo, a patto che cucini lì, però.
3: Va bene, Federico, dove abita per capire se è comodo oppure no?
0: Beh, io abito a Roma, quindi
3: a Roma. Beh, è un'occasione per rivisitare la
0: se
3: città.
0: Se passi da queste parti ti do a disposizione la mia cucina in Tonza per fare questo magnifico piatto.
3: Ah, per farlo, pensavo per mangiarlo.
1: No, lo devi fare tu,
0: lo devi fare tu. Perché qua purtroppo io
3: ha una preparazione troppo lunga di giornate di stoccafisse in ammollo. Sceglieremo una ricetta più veloce.
0: Va bene, perfetto.
2: Pratica, non so
0: pratica,
2: se può,
0: pratica.
1: Simona, ti salutiamo, sì. Ti abbracciamo, salutaci tutta Vicenza e il Veneto e ti auguriamo una buona continuazione qui su Radio 2.
2: Grazie Simona. Sarà ciao.
3: Fatto. Grazie a voi. Ciao, grazie. Ciao.

0: dividerà.
1: Alfa insieme a Gigi D'Alessio, Genova Napoli, qui su Rai Radio 2, Barti Colucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa, signori, signori.
2: Eccoci.
1: Signori,
2: mi mette paura quando
1: sì,
2: fa così.
1: Sta per arrivare il mio momento.
2: Lo vedi?
1: Ovvero quale? 59 secondi.
3: Allora, cos'è questo momento? Volevo spiegarlo, Camilla. 59 secondi dati a Federico per citare le notizie più peculiari di questa giornata.
1: Io direi le notizie che possono cambiare le sorti del pianeta, cioè le proprio più importanti, le più succose, le più dense, capito?
3: Dateci.
1: Per esempio,
3: vai, partiamo? 59 secondi.
2: Sottofondo importante.
1: Ladri premurosi con la mamma, un uomo colto in flagrante in Italia. Italia è preso in custodia dalla polizia, si è raccomandato formalmente con gli agenti per un motivo bizzarro. Ha chiesto loro di avvisare subito sua madre per assicurarle che andava tutto bene e inventare una scusa. Invece a Cesena sale con l'ascia sul bus e scoppia il panico e lui si lamenta: è mia, l'avevo appena comprata. L'episodio è avvenuto a Cesena su un autobus dove un uomo è salito portando con sé un'ascia, provocando paura e agitazione ovviamente tra i passeggeri.
3: Certo.
1: L'uomo però avrebbe spiegato di averla appena acquistata e di essere semplicemente diretto a casa, non avrebbe quindi avuto intenzione di minacciare nessuno. La presenza dell'arma tuttavia ha creato momenti di forte apprensione a bordo e ha richiesto l'intervento delle autorità. Un normale viaggio in autobus quindi si è trasformato in una scena da film quando il passeggero è salito con la sua ascia appena comprata, suscitando il panico.
3: In questo caso, se uno compra un'ascia, se la deve far spedire a casa, credo, no?
2: Cucinerà forse. Taglia le zucchine.
3: Può essere. Ma Fede ce l'ha fatta, Fede, bravissimo.
1: Beh, sì, ormai, ragazzi, sto prendendo le misure, dai.
2: La conclusione di queste due notizie.
3: Con il nostro gong.
2: Il senso.
3: Il senso di queste due notizie. Qual è il senso? Bravo, Fede, qual è il senso di queste due notizie?
1: Il senso è.
2: Sociologico, eh.
1: Il senso è che la mente umana è una cosa in continua esplorazione, in continua evoluzione o involuzione. Dipende dai punti di vista.
3: Esatto. Chiudiamo così?
2: Grazie Fede.
3: Grazie Fede.
1: Prego, figuratevi. Grazie.

0: Ok, let's
1: Joy,
0: go.
1: Joy come nome o Joy come felicità? Questa era Ray alle 16.56, generazione Radio 2, Federico Vespa, Bartico Lucci, Camilla Ferranti a tenervi compagnia fino alle 18. Momento sondaggio.
2: Momento
1: again.
2: Qual è? Ora?
1: Momento sondaggio. Questo ce lo dirà proprio Federico.
3: Beh, cioè, perché secondo una... Anzi, questo coinvolgerà i nostri ascoltatori particolarmente attenti al 348-7300-200. Frequenza dei rapporti sessuali. Dove si colloca l'Italia a livello globale? Non sul podio, ma si difende molto bene. La media nazionale, circa il 62,5% degli italiani tra i 18 e i 60 anni, dichiara di avere rapporti sessuali almeno una volta alla settimana. Che ci fai? Non si sa. Il dettaglio della frequenza: il gruppo più numeroso, 29,9, lo fa due o tre volte alla settimana. Seguito da un 27,3 che mantiene la media triste di una volta a settimana, e un 5,3 gaie che dichiara di farlo addirittura tutti i giorni. Vabbè. Le città sul podio nelle classifiche europee, le città più attive: Napoli,
2: sì,
3: supera di gran lunga Roma e Milano.
1: E vabbè, è la passione.
2: Viva, la passione.
3: Non vogliamo chiedere ai nostri amici quante volte lo fanno.
2: Ma no, no, direi di no, no, no, grazie. No, no, c'è il sondaggio, parla del sondaggio.
1: Va da solo, va bene, sai, qui dipende molto dall'età.
3: Beh, una volta a settimana è apparente poco, ragazzi, dai.
2: Insomma, beh, vabbè, dipende anche dal contesto, voglio dire, no? Certo. Se non c'è tempo, non so.
1: Presi da queste vite frenetiche, mille impegni, mille cose, può succedere,
3: certo,
1: che magari non hai il tempo per o concentrarti,
3: non
1: e magari
3: può mai succedere,
1: tante altre responsabilità.
3: Non può mai succedere.
1: Va bene.
3: Matita blu.
1: Foundation.
2: Ci fermiamo un attimo, fra poco invece parleremo di animali che ci piacciono tanto, sempre qui ovviamente a Generazione Radio 2. Stati.

0: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
1: Due, due. Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
2: 2-2.
3: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
4: Prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto.
5: E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.

0: Ian, detto tra noi, 17.03, Generazione Radio 2, in vostra compagnia con Marti Colucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa, fino alle ore 18. Allora, di cosa parliamo? Parliamo di un argomento che a noi piace tanto, parliamo dei nostri amici animali.
1: Ah, oh, che bello.
0: Perché parliamo di animali? Perché il mercato italiano legato agli animali domestici continua a crescere. Pet food e pet care valgono oggi circa 5,4 miliardi di euro, con un aumento del 3,8% nei primi 7 mesi dell'anno, ed è una crescita quasi doppia rispetto a quella complessiva dei beni di largo consumo, ferma invece al 2,3%. Quindi un mercato in aumento, soprattutto perché la cura dei nostri amici a quattro zampe, non solo, è molto più attenzionata, e questo ci fa piacere, no?
2: Beh, direi. Poi io non so, voi avete animali?
0: Sì.
2: Dica.
1: Io ho una cagnolina, a parte ho sempre avuto cagnolini in casa, quindi non ho perso.
2: Carlino, giusto?
1: 5 carlini, questa è la quinta carlina.
2: La caratteristica del carlino è di essere tanto brutto.
1: Brutto
2: esteticamente, ma dolcissimo.
1: È molto elegante.
2: Ma dolcissimo.
0: A me piace anche visivamente parlando il carlino.
1: Ragazzi, era il cane di Valentino. Allora. Adesso, cioè, come ve lo devo dire comunque?
2: Come si chiama? Non ho capito, ce n'hai 5 di questi cani.
1: Ho avuto 5, questo è il quinto. Sì, è perché sono dei cagnolini molto delicati, proprio per ritornare al discorso delle cure, dei costi.
2: Certo, come
1: tutti i cagnolini di razza, e questo comunque è anche un appello a tutte le persone, cioè farsi un cane è una cosa meravigliosa. È chiaro che tutti cerchiamo sempre di andare alla ricerca del bello, però una cosa meravigliosa sarebbe proprio quello di adottarli. Abbiamo fatto una bella campagna anche quest'estate contro l'abbandono e sull'adozione, perché i cagnolini abbandonati ce ne sono tantissimi, di canili pubblici ce ne sono altrettanti. Ovviamente curarli nella maniera adeguata non è semplice, e quindi è un
0: costo anche.
1: Sì. Oggi si dice che è quasi un bene di lusso.
2: Io ho avuto 3 pastori tedeschi meravigliosi, e ho avuto anche 2 gatti che mi sono scomparsi recentemente, purtroppo.
0: Ma il nome, perché c'è anche un aspetto relativo ai nomi. Ormai abbiamo umanizzato gli animali domestici e non, e questo ci fa null'altro che piacere, anche con i nomi umani, no, se vogliamo.
1: Sì.
0: Il tuo come si chiama?
1: La mia l'ho chiamata Oliva.
0: Qui, sì,
1: perché aveva una forma di olivetta, aveva la faccia da oliva.
0: Oliva. Il mio si chiama Pablo.
2: Io, uno dei miei due gatti, diciamo, non hanno nomi umani, ma uno dei due si chiamava Frusta, sì.
0: Ecco, tu l'eccezione che conferma la regola è quella di Frusta.
2: Perché mia nonna, quando cacciava i gatti dal giardino della sua casa all'acqua, gli diceva Frusta via al gatto.
0: Ah, Frusta via.
2: Io l'ho chiamato Frusta. Per
0: okay,
1: è rimasta impressa questa cosa.
2: Mi è rimasta impressa questa cosa.
1: La userò prima o poi.
2: Allora, Frusta via.
0: Allora, facciamo una cosa. Chiediamo agli ascoltatori il nome del vostro animale domestico e non, no? Perché poi parliamo anche di animali in genere.
1: Ma sì.
0: È bello anche dare come spazio ai nomi dei nostri amici a quattro zampe, a due zampe, insomma, volatili, tutto quello che avete e potete avere in casa, perché spesso
1: anche
0: no.
1: pesciolini,
0: no?
1: Anche, guarda, lo sai che una mia amica c'ha un coniglietto. Si chiama Oscar.
0: Vedi, nomi non umani.
2: Pappagalli pure.
0: Pappagalli, di tutto, insomma.
1: Rettili, tutto c'è ormai nelle case, ragazzi.
0: Bello essere circondati dagli animali. Allora, aspettiamo i vostri vocali, anche messaggi scritti se volete, il numero lo conoscete, 348 7 300 200.

0: The Strokes, Someday, Generazione Radio 2, Barti Colucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa, si parla di animali e dello splendido rapporto che tutti noi abbiamo con loro.
1: Esatto, ecco. Abbiamo anche grazie, una dottor. Citazione di animale di Eddie Brundo, in regia, esatto. Che salutiamo. Tanti vocali al 348-7300-200, vi abbiamo chiesto qual è il nome che avete dato al vostro animale domestico e vi siete sbizzarriti, citando anche il nome del gatto di Fede, si chiama Frusta.
2: Frusta,
1: esatto.
2: Frusta. Frusta però è carino.
0: Si chiamava purtroppo.
1: Si chiamava Frusta.
2: Frusta.
1: Partiamo con un vocale?
0: Partiamo.
1: Chi è?
3: Non so Federico da dove sia originario, sì. Ma il detto frustivia si dice anche dalle mie parti per i gatti,
1: sì.
3: E mi ha sbloccato un ricordo.
2: Ah, che
3: Valentino
2: bello.
3: Da Ancona.
1: Ancona?
0: Ciao Valentino, sì. Grazie.
1: Sei originario di Ancona, Fede?
0: No, ma si diceva all'Aquila, perché mia nonna era aquilana e diceva frustavia. No, perché mia nonna amava benissimo. I gatti, però venivano in 20 a certo. Mangiare e lei giustamente a un certo punto qualcuno doveva cacciare.
2: Frustavia, bello, frustavia. ci piace.
1: Altro vocale, sentiamo chi è.
4: Buongiorno ragazzi, ciao. Sono ciao. Massimo dalla provincia di Trento.
1: Ciao Massimo.
4: Mia figlia quando aveva 4 anni,
1: sì?
4: Era figlia unica,
1: sì.
4: Ci chiese a mamma e papà di poter avere un fratellino. Le dicemmo che avremmo preso un cagnolino e lei fu contenta, prendemmo un barbone nano, un barboncino, e lei disse che nome vogliamo dare al mio fratellino, sceglilo tu amore, e lei lo chiamò Giorgio.
1: Bello Giorgio.
2: A me piacciono gli animali con i nomi di persone,
1: me,
2: mi diverte
1: molto.
2: Moltissimo
1: anche
2: la
1: me.
2: Cosa
1: molto.
2: Il nostro amico Mimmo invece ha tirato fuori tutta l'odissea per i nomi. Hanno un Basset Town di nome Paride che è stato dato dall'allevatore, e ogni tanto quando escono incontrano Ulisse che è un barboncino, e per un po' abbiamo avuto come vicino di casa Ettore, altro barboncino.
1: Tutta la famiglia,
2: tutto Omero.
0: Tra l'altro è interessante pure la storia della cagnolina Laika, no?
1: Beh sì, la prima cagnolina sovietica nello spazio.
0: Nel 57 a bordo dello Sputnik.
1: Sì, esatto.
0: Sputnik.
1: Certo, non usata un po' come cavia, sì. Però la ricordiamo sicuramente perché è stato il primo animale che poi è stato usato come test, quindi diciamo la storia è allegra e triste allo stesso momento, se
0: sì,
1: vogliamo, no?
0: Sì, è vero.
1: Per non ricordare poi la pecora Dolly, no? Tra gli animali più celebri, ricordate la pecora Dolly del 96, primo mammifero clonato con successo da una cellula adulta.
0: Pensa, il tema della mia maturità. Nel 98
1: la pecora Dolly?
0: Era una delle tracce, io scelsi di fare quella della pecora Dolly, feci tutto un tema con il mio pensiero su questa cosa.
1: E quanto ti hanno dato?
0: Aspetta.
2: Qual è il tuo pensiero sulla pecora Dolly?
0: No, all'epoca ero abbastanza contrario a queste tipologie di pratiche, però il professore mi dà Vespa, noi gli abbiamo dato 5 al tema. Ho detto perché scusi? Perché il tema è molto bello, peccato che lei è andato completamente fuori tema, fuori traccia, completamente, quindi presi 5 solo perché il tema era bello.
2: Vai a spiegare che erano dei file che si aprono nella testa, che c'è una logicità in questa cosa, vedi i professori qualche volta, come sono cattivi.
0: Capito, sì.
1: Esatto, vabbè, continuate a dirci qual è il nome del vostro animale domestico, e non poi, fra poco parleremo anche delle iniziative molto alte rispetto appunto l'impiego, l'uso e l'utilizzo degli ospedali per gli animali, perché hanno un costo molto molto importante.

0: Olivia Dean.
1: Che è successo? Ma cos'è?
0: Scusatemi, stavo leggendo un messaggio e mi ero un attimo immedesimata nella cosa. Comunque questa era Olivia Dean con Baby Steps. Ci state scrivendo in tantissimi, appunto al 3487 300 200, con i nomi dei vostri amici a quattro zampe, dei vostri amici pelosetti, di come li avete chiamati, di come li trattate, di come ci giocate, di come li tenete anche in casa, per esempio.
2: Sentiamo.
3: Ciao, allora abbiamo tre gatti.
2: Sì.
3: Pina.
2: Sì.
3: Perché l'abbiamo presa quando ancora c'era il gatto Ugo.
2: Ah, beh, certo.
3: Ugo e Pina Fantozzi. No, poi il poverino Ugo è mancato giovanotto. L'abbiamo preso Tigre, che è un gattone tigrato, quindi per forza è. Poi il terzo gatto Mavi, che è un gattone bianco con gli occhi azzurri.
2: Bello.
3: Mavi, blu in turco. Vabbè. E per ultima è arrivata da un mesetto una Jack Russell, sì? Una cagnolina, che l'abbiamo chiamata Miva.
2: Miva.
3: Il pilota, la pilotessa del big shooter di Gigro Bodacciaio.
2: Come no?
3: Senza,
2: certo.
3: Miva, niente Gigro Bo.
4: Amico da Milano. Amico, mi auguro che il tuo Jack Russell non sia come quello di mia madre, che si chiama Zoe, che ha 10 anni ed è completamente psicopatica, quindi è una cosa ingestibile. Ingestibile.
0: Ma sai la cosa bella? Che i nostri ascoltatori comunque hanno più di un animale in casa, capito? Cioè, sì. Non è uno soltanto, che è già, però, di difficile gestione, tanti.
4: Però il vantaggio, cioè ragazzi, tenere un cane è una responsabilità importante.
2: Assolutamente. Perché, sì,
4: il gatto è un'altra cosa.
2: Beh, io non sono d'accordo, Fede, perché alla fine
4: no, però non devi portarlo fuori, è autonomo. Vive in casa, capito? È un'altra fatica.
0: Io
4: cioè
0: ho visto
4: zero.
0: Dei video su una piattaforma di questi gatti, sai, che fanno vedere quando tipo ritornano i Marines dalla guerra o da esercitazioni, uh-huh, cose varie, e questi gatti che li riconoscono, perché tu ti aspetti che sia il cagnolino quello un po' più affettuoso, certo. Invece in realtà anche il gatto.
2: I felini sì hanno questo senso di riconoscimento, che spesso vengono invece tacciati come insensibili, in realtà
4: no,
2: così, ovviamente,
4: è vero,
2: no?
4: Ragazzi,
2: perché chi non ha un gatto dovrebbe averlo per capire
4: esattamente.
2: Allora, vogliamo parlare di questa iniziativa molto bella.
0: Sulla base del fatto che tutti ormai, cioè tutti, tantissimi di noi ormai amano avere animali in casa, sono state fatte anche tante proposte da parte delle varie istituzioni politiche proprio per cercare di aiutare, certo, le persone ad avere un animale in casa e a trattarlo in un determinato modo, come per esempio Torino, il sindaco di Torino, non so, no, comunque vabbè, cioè è stata fatta questa iniziativa per adottare dei cani e gatti, soprattutto quegli anziani con problemi di salute. Questa idea è quella di offrire alle famiglie che adottano un animale dal canile un aiuto proprio per le spese veterinarie, perché una delle problematiche più grandi è affrontare,
4: certo,
0: i costi.
4: Costano tantissimo,
2: certo,
4: sì, tantissimo.
2: Sì, costano tantissimo e non tutti possono permettersi anche, insomma, di affrontare quelle, cioè molte persone lo fanno pur non avendo delle possibilità, quindi rinunciano per amore degli animali giustamente a trattare gli animali nel caso dovessero averne bisogno.
4: Cosa che non c'entra assolutamente niente, consiglio ai nostri ascoltatori di sintonizzarsi sul canale 202, oltre per vedere la bella Camilla, anche questa maglietta che indossa oggi Barte Colucci, devo dire un tessuto molto figo.
2: È tessuto.
4: Non c'entra assolutamente niente.
2: Vabbè, però è giusto.
4: Però la guardavo e le volevo.
2: La ringrazio.
4: Bene. Prego,
2: dottor
4: Vesta. Gliela volevo dire perché veramente.
0: Bene, adesso che abbiamo apprezzato anche la maglietta. Adesso che abbiamo apprezzato la tua maglietta, cosa vogliamo dire?
2: Niente, ci sono gli Oasis, torniamo fra poco.
4: Oh.

0: Santa Barea, non ci siamo, solo in primavera, 17:25, Generazione Radio 2, stiamo parlando dei nostri amici domestici, animali domestici, non solo a quattro zampe.
1: Frusta,
0: Frusta è il cane, o meglio il gatto di Federico Vespa.
2: Color carota.
0: Abbiamo parlato anche delle iniziative per favorire, insomma, per chi non avesse bisogno e non avesse, insomma, le tasche, insomma,
3: possibilità, certo,
0: possibilità di curare i nostri amici, insomma, a dei prezzi anche, come dire, un po' più normali, perché abbiamo detto anche che la cura ai nostri amici animali ha un costo. Abbiamo un vocale a tal proposito, lo ascolterei, sentiamo chi è.
4: Ciao, sono Francesca.
2: Ciao,
4: ma basterebbe, guarda, anche poter scaricare, cioè, tutte le spese che hanno i cani, perché bravo, comunque qualsiasi medicina per i cani ha un prezzo pieno, cioè si scaricano solo dopo una certa cifra in poi,
0: certo, vero.
4: Ma cioè, veterinaria, tutte quelle storie lì, no, non si scarica.
0: Non si scarica.
3: Poco, ovviamente. Ci sono tante assicurazioni, c'è la possibilità di fare anche delle assicurazioni che costano, è vero, però insomma sono abbastanza vicine ai proprietari, nel senso che aiutano molto. E tra le altre cose, tra le varie iniziative, stanno facendo anche molti ospedali pubblici. Ci sono molte province che si stanno cercando di adoperare per aprire questi ospedali, che, affinché tutti possano in qualche modo andare incontro alle cure.
0: I nostri animali. Bella iniziativa. Speriamo sia sempre più dilagante da questo punto di vista. Allora, Generazione Radio 2, ci fermiamo un attimo. Informazioni sul traffico con la nostra Onda Verde.

0: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
1: 2-2.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. 2-2.
5: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
7: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
8: Onda Verde, viaggiare informati.
9: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 17.29 e 35 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 10 Genova Ventimiglia in Liguria tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure in direzione di Genova. 3 chilometri di code per la presenza di lavori. Sulla Firenze Pisa Livorno in Toscana, code all'altezza dello svincolo di Cascina in uscita provenendo da Pisa. Sulla 14 Bologna Ancone in Emilia Romagna tra l'allacciamento La 1 e Ramo Casalecchio in direzione di Ancona, 2 km di code per il ripristino del fondo stradale al seguito di un incidente. Ancora 14, tratto Ancona Pescara, tratto Abruzzese, tra Valvibrata e Teramo Giulianova in direzione di Pescara, code per lavori. A 14 Pescara Bari, tratto Pugliese, da registrare un incidente all'altezza di Bitonto in entrata in entrambe le direzioni. E chiudiamo a Napoli, in tangenziale tra Vomero e lo svincolo zona ospedaliera in direzione della diramazione Capodichino, il traffico è intenso. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 2 e buon viaggio.
10: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.

0: Peggy Gou con il featuring di Aya Star, Who Man. Dottor Barticolucci.
1: Dottor Vespa.
0: È il suo momento.
2: È il momento.
1: Quale momento? Allora, ben ritrovati Generazione Radio 2, Barticolucci, Camilla Ferrati, Federico Vespa.
0: Voi,
1: Allora, abbiamo parlato nella prima ora di risparmio, che un po' si è legato anche all'argomento della seconda ora. Abbiamo parlato anche dei nostri amici animali, quanto ci costano. Per fortuna, insomma, l'impegno morale è sempre più alto nei confronti dei nostri amici che hanno bisogno di cure. E quindi torniamo a fare un confronto, visto che la nostra trasmissione si chiama appunto Generazione Radio 2, tra la generazione, per esempio, dei millennial, di cui sono rappresentante in questa trasmissione, e la vostra, che è quella della generazione X.
2: Ah, non essere così orgoglioso di questa cosa.
1: Lo dico con orgoglio.
0: Stiamo parlando di due anni, ragazzi. Due anni.
1: Lo dico con orgoglio. Posso?
2: Il ricciolo bianco arriva anche a te.
1: Allora, partiamo facendo un confronto anche con i nostri nonni. I nostri nonni avevano un concetto di risparmio che oggi sembra quasi una disciplina olimpica. Loro conservavano tutto, no? Sacchetti di plastica dentro altri sacchetti di plastica, barattoli di vetro dentro altri barattoli di vetro. Ma perché, nonna? Perché prima o poi servono, rispondevano. Le scatole delle scarpe, poi, i bottoni staccati dalle camicie e perfino la carta regalo di Natale, accuratamente piegata per l'anno successivo. Noi invece siamo capaci di spendere 6 euro per un caffè gourmet solo perché i chicchi provengono da una regione remota dell'Amazzonia di cui non conosciamo neanche il nome. I nonni spegnevano la luce, è vero, appena uscivi da una stanza, e riuscivano a capire se era rimasta accesa anche se erano a due piani di distanza. Noi invece lasciamo accesa TV, computer, carica batteria, tablet e luci decorative perché fanno atmosfera, ci diciamo tra di noi. E mentre loro avevano un solo paio di scarpe buone da indossare nelle occasioni importanti, noi scarpe ne abbiamo a bizzeffa, tra cui quelle per correre, camminare, uscire, andare in palestra, fare trekking, anche se poi puntualmente usiamo sempre le stesse due. I nonni non buttavano via niente, se si rompeva qualcosa la riparavano, se non si poteva riparare trovavano un modo per riutilizzarla, se non si poteva riutilizzare cosa facevano, ragazzi? Comunque la tenevano perché dicevano non si sa mai, non si sa, può servire. Noi dopo 5 minuti su internet abbiamo già messo nel carrello il modello nuovo. I nonni invece mettevano da parte soldi per il futuro, noi mettiamo da parte punti fedeltà, cashback e codici sconto che poi dimentichiamo di utilizzare. Eppure c'è una cosa che le generazioni hanno in comune: tutti cercano sicurezza, solo in modi diversi. Alla fine i nostri nonni ci hanno insegnato che ogni risorsa ha un valore, che i piccoli risparmi di oggi possono diventare le grandi tranquillità di domani. Noi viviamo in un mondo più veloce, più complesso, più digitale, ok, ma quella lezione rimane attuale come allora, perché la vera ricchezza non è solo quanto attuale e quanto denaro riusciamo a mettere da parte, ma sta anche nella capacità di apprezzare ciò che abbiamo, cioè anche di fare scelte consapevoli, di costruire qualcosa di duraturo, perché il risparmio non è privazione, il risparmio è libertà e anche la possibilità di affrontare il domani con più serenità e meno paura. Se imparassimo quindi a dare il giusto valore a ciò che possediamo con piccoli gesti ripetuti ogni giorno, creeremmo grandi risultati nel tempo e, come ci hanno insegnato i nostri nonni, goccia dopo goccia forse riusciremmo anche a riempire quel fatidico bicchiere che spesso ci sembra sempre vuoto, ma in fondo poi vuoto così tanto non lo è.

0: Young Blood, ti so, io sono ancora capito, sento risuonare la voce di mio nonno in casa dopo questa bellissima confronto generazionale che ha fatto Barty. Sento risuonare la voce di mio nonno e dice: spegni la luce!
1: La luce, è vero.
0: Chiudi la porta!
1: Dovremmo riabituare.
2: Spregare.
1: Esatto,
0: sì, mi sento ancora questa cosa qui. Io mi sento sempre in difficoltà poi dopo queste cose bellissime di Barty. Arrivo io invece nel mio momento. È il mio momento,
1: che si
0: ragazzi,
1: chiama, vuoi dirlo? Qui è Generazione Radio 2, è arrivato il momento, il tè con Camilla.
0: Sì.
1: Poi di te non ne vediamo, ragazzi, qua, cioè, potresti portarlo, sarebbe bello anche sorseggiare mentre ci ascoltiamo. Però
0: se mi mettete un po' paura quando è così.
1: No,
0: quale preferite voi, essenziale oppure elegante? Cioè, voi preferite il tè quello, capito, un po' inglese?
1: Tè verde.
0: Con le tazzine, quelle più belle in porcellana.
2: No, tè alla pesca io.
0: Tè alla pesca.
2: Io tè alla pesca.
1: Quello commerciale, quello commerciale zuccherato.
2: Esatto,
1: che sei, certo.
2: La porcheria vera. Esatto.
0: Va bene. Allora, ragazzi, oggi parliamo quindi, proprio per l'appunto, parliamo di Galateo. Quello che voi non sapete forse è che nel 1558 usciva il trattato Galateo, ovvero De Costumi, che era di Monsignor Giovanni della Casa, che era una raccolta di consigli e buoni comportamenti riguardando diversi ambiti della conversazione, il modo di relazionarsi, lo stile, l'educazione, la famiglia, gli amici, tutto quello che volete. Ovviamente le regole del Galateo dell'epoca non sono ripetibili nell'epoca moderna, nel nostro momento. Adesso sono cambiate un po' le cose, fermo restando che il Galateo è una cosa di base, essenziale, indispensabile.
1: C'è una regola del Galateo che a te piace molto?
0: Sì.
1: Che l'uomo deve rispettare?
0: Certo.
1: O viceversa, le persone in genere?
2: Dicene una, dai.
0: Ah, io non sopporto, cioè una cosa che amo è quando l'uomo entra in un ristorante, entra prima di me per vedere che sia tutto a posto. Questa cosa mi piace.
2: Questo lo faccio pure io, pensa che.
1: Ti piace?
0: Mi piace molto, anche quando tu ti siedi a tavola. Questo già fa parte del Galateo moderno, è una delle cose su cui secondo me bisognerebbe stare attenti quando uomo e donna vanno a cena insieme, fermo restando che non si parla ovviamente di differenze di genere, assolutamente
1: certo.
0: No, però rispettando, diciamo, le regole del Galateo, è carino che sia l'uomo ad aspettare che la donna ordini per prima. Voi
2: lo
0: fate?
2: Sì.
0: Che
2: no, questo
0: lo sapevo. Che prendi te questo, cioè, capito? Uno sta così, no? Sì?
2: Sì, non lo sapevo io. Un'altra regola importante del Galateo: quando riaccompagni a casa la signora, devi aspettare che lei entri,
0: bravo,
2: che sia tutto a posto. Anche per sicurezza, ovviamente.
0: No, c'è tanta gente che oggi ormai ti
2: dice: ciao bella!
0: Ti accompagno al taxi.
1: Il taxi è tremendo, posso dirti, è tremendo. Ma invece lo sportello aperto?
0: No, vabbè, ma quello sarebbe proprio non plus ultra, ma lì andiamo,
2: ragazzi,
0: veramente delle famiglie super royal.
2: Però lì andiamo sulla tristezza vera.
1: Perché? No, io lo
0: amo. Mi piace molto.
2: Lo sportello è faldista. Dai, su.
1: No!
0: Accompagni con eleganza la compagna. Quando tu facevi Federo Zerb, per esempio.
1: Hai fatto di peggio.
2: No, quello mai. Lo sportello non sembra.
1: Mai.
2: Fatto dopo così, entra.
0: Comunque,
2: lo sportello mai.
0: Altra cosa importante di quando siamo seduti a tavola tra amici così, adesso in questo momento sportello mai. Scusami, è arrivata dopo.
2: Ma che sei, Ambrogio? Dai, su. Ambrogio ha aperto un leggero lavorino.
1: Io lo faccio.
0: Cosa importante è non mettere mai il cellulare sopra il tavolo dove si mangia, assolutamente. E soprattutto non rispondere ai messaggi e non rispondere al telefono.
2: Capito.
0: Non è la Gestapo, chiaramente. Però certo. Cioè, secondo te è carino che due persone stanno a cena, a un certo punto, scusami, adesso devo rispondere.
1: No, questo sì, questo sì.
2: Solo magari un'emergenza, sai.
1: Ma quell'emergenza ci può essere alle 8 di sera.
2: Effettivamente uno si sente male. C'è un amico che ha bucato.
0: Vabbè, questo era solo un capitolo, il secondo ve lo racconto domani, perché qua c'è tanto da parlare. Io pensavo di fare una cosa più sintetica, ma qui invece c'è molto da suggerire. Meno male che ci sono io con voi, ragazzi.
3: Non fosse per la sua gemella galleggiare, neanche ci accorgevamo che esisteva il mare. Talmente piatto e senza alito di vento,

0: spazio.
1: Ok, let's go.
2: Marco Castello all'acqua ghiacciata. Allora, l'almanacco musicale di quest'oggi è dedicato ai nostri amici animali e quindi agli artisti che hanno cantato canzoni per i loro amici a quattro zampe. Parto io con La gatta di Gino Paoli, brano del 1960, e questa gatta tra l'altro esistita davvero, si chiamava Ciacola, parola che nel dialetto veneto significa significa chiacchiera, grazie Eddie, perché miagolava sempre e rispondeva quando il cantautore le parlava o le suonava. La canzone è nata perché Ciacola ha salvato la vita a Gino Paoli. Un giorno la gatta si agitò, poi si accasciò a terra. Paoli si abbassò per prenderla, sentì un forte odore di gas e aprì la finestra, evitando una tragica fine per entrambi.
3: Ma dai.
2: Da quel ricordo e da quel periodo di stenti nacque questo brano.

0: la gatta faceva le fuse.
1: E poi arriviamo invece a un gruppo inglese che ha scatenato un audience di fan incredibile, quasi irripetibile direi nel mondo. Questi erano i The Beatles con Martha My Dear.
2: Sentiamo.
1: Sentiamocela un po'. Questo è un brano estratto dall'album White Album, è stato scritto da Paul McCartney, dedicato alla sua piccola cagnolina Martha. In molti pensavano che si trattasse, che il testo fosse riferito a una donna con lo stesso nome dell'animale, ma il bassista e il cantante dei Beatles hanno sempre dichiarato di averla scritta per la pelosa amica a quattro zampe.
2: Che bello!
1: Bello!
2: E invece
1: bellissimo.
2: Andiamo a chiudere con uno dei brani più iconici e insoliti dei The Cure, pubblicato nel 1983, ce l'ascoltiamo a volume

0: l'almanacco musicale di oggi qui a Generazione Radio 2. Molto bello, no? Aver bello. Celebrato
1: bello
0: anche...
1: Tra l'altro il regista che ha fatto questo video ha avuto difficoltà perché era molto allergico ai gatti.
0: Ai gatti, vabbè, però l'ha fatto per amore degli animali.
1: Per amore si fa.
2: Il karma,
1: per
2: amore, capito? Si fa.
0: Intanto la musica di Generazione Radio 2, arriva Leon Bridge con Talk It Over.

0: Dance, Kiss Me, mi avete fatto diventare romantico. Federico ha abbassato la testa tutto il tempo, era partito in un viaggio nei ricordi.
1: Stavi pensando?
2: In realtà stavo pensando, a parte che ho sbagliato l'anno perché pensavo fosse 98-99, in realtà è del
1: 97, sì.
2: Che è stato uno degli anni più belli della mia vita, sì. E quindi mi ricordo questa canzone, me lo ricordo molto.
1: Vabbè, ti sei emozionato un po'.
2: Sì, credo che andrò sul Tevere adesso.
0: No, dai,
1: piangere
0: con noi. Questa canzone è stata anche la colonna sonora del film omonimo Kiss Me, che poi rese celebre la canzone in tutto il mondo.
1: In tutto il mondo, assolutamente.
0: Capito,
1: sì.
0: Come ne so, quante ne so.
1: Non solo, cara la nostra Camilla Ferranti, qui a Generazione Radio 2, che ha avuto la fortuna di ascoltare il tè di Camilla di oggi, abbiamo parlato di Galateo. Hai fatto dei proseliti, sentiamo un vocale, Risiro, prima di chiudere questa puntata. Chi è? Aspetta.
3: Daniele dal Lago di Varese.
1: Ciao Daniele. Ciao Daniele.
3: Per mia moglie c'è sempre una rosa rossa sul tavolo che l'aspetta. Adesso andiamo in Valpusteria San Candido, mangeremo domenica sera in un ristorante 3 stelle Michelin,
1: signore.
3: Un grandissimo chef, e mangeremo sul bancone serviti di fronte alla cucina, vedremo preparare i nostri piatti.
1: Benissimo.
3: Credo che sia un'esperienza meravigliosa per chi ama queste cose, ovviamente.
0: Daniele, che fai?
3: Aprirò la porta a mia moglie.
2: No, questo no.
3: Mi piace Federico, che ci posso fare?
2: Niente.
3: Non della macchina, perché se scendo è già scesa anche lei, ma dalla porta del ristorante.
2: Ma certo, ciao. La porta del ristorante, certo, ragazzi, questa è educazione, ma la porta d'ambrogio no, ragazzi.
0: Vabbè, portello.
2: Ma se fossi una donna me la fai scendere prima ancora di cominciare. Ma
0: dipende da che educazione hai.
2: Ma
0: è chiaro che è forzata.
2: Il ristorante sì, l'uomo deve entrare per primo, la rosa fighissima, quello che vuoi.
1: Ma la porta no, ne parleremo domani. Dobbiamo salutarvi, vi lasciamo in compagnia di Noemi Seracini, Maurizio Cucini e State Amati. Generazione Radio 2 torna domani puntuali, 6:18, ovviamente sempre qui sulla meravigliosa Radio 2.
0: Grazie ragazzi.
2: Grazie a tutta la nostra squadra.
1: Scusate, abbiamo un po' di secondi per salutare la squadra, è vero? Scusateci,
0: ci siamo persi. Allora salutiamo subito il nostro regista Eddie Brundo. Grazie Eddie, che eravamo sopra pensiero un secondo. Salutiamo le nostre curatrici Valentina Totta, Caterina D'Aleo, Donato Moscati in redazione. Grazie ragazzi.
1: Alla parte tecnica Fiore Liborio, vi ricordiamo siamo sempre visibili sul canale 202. Ringraziamo alla Vicio, Giuseppe Caporale. Possiamo chiudere ora?
0: Grazie ragazzi. Grazie a voi, grazie a Bart, grazie Federico. Ciao.
4: Let's go! Domedio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a €499. Approfittane subito in negozi e online. Medio World.
5: 2-2. Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da €159 al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo €8.361. 59 canoni, 75.000 km, rata finale €16.153. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
6: Sono le 18:00.

0: Eccoci qui alle 18 in punto, il cambio studio più veloce del West. Salutiamo, abbracciamo i nostri amici della Generazione Radio 2, Federico Barti e la nostra super Cami, e siamo pronti, prontissimi, Maurizio, per la nostra ora e mezza insieme di diretta. Come
1: è
0: stai?
1: Stato un vero e proprio pit stop in pochi secondi, abbiamo cambiato le ruote, i componenti, tutto quanto.
0: Non
1: siamo
0: qui
1: in studio,
0: niente.
1: Esatto, siamo in studio e quindi siamo pronti per quest'ora e mezza di notizie curiose, di aneddoti, ma anche appunto di follie, perché speriamo che quando uscirete da quest'ora e mezza sarete ancora più folli di prima.
0: Di felicità soprattutto parleremo, quindi 3487 300 200, iniziate a pensarci a che cos'è per voi la felicità, quei luoghi e quei posti che vi rendono felici. Intanto buonasera a Giovannina Romano alla regia, ben trovata, al nostro Fiorellino Liborio alla parte tecnica, resta con noi Donato Moscati per la parte redazionale, la nostra Linda Critelli alla cura. 3 2 1, si parte, si va, sei pronto?
1: Sono prontissimo e siamo pronti anche subito con la prima canzone che sta arrivando su Rai Radio 2.
0: Madame. Faccio

0: Mamma non mamma, madame, su Radio 2 alle 18:04, Noemi, Maurizio, voi al 3487 300 200, e noi anche sul canale 202 202 del Digitale Terrestre, dove c'è la nostra Valentina Gaglia alla regia, che salutiamo e abbracciamo fortissimo. Abbiamo iniziato accennando all'argomento di oggi, che è appunto la felicità, e tutto parte da uno studio curiosissimo e per quanto mi riguarda anche molto divertente, che ha a che fare con Heidi. Heidi è davvero felice in montagna? Questa è la domanda da cui parte lo studio di queste due ricercatrici, che hanno analizzato soprattutto il primo romanzo della serie, con l'obiettivo non tanto di dimostrare quanto o meno la città rendesse più felice Heidi, ma per capire proprio il rapporto che il romanzo costruisce tra i luoghi e le emozioni.
1: Esatto, e a parte le caprette che fanno ciao, come appunto diceva la sigla, c'è anche un aneddoto dietro questa sigla, le caprette che fanno ciao,
0: e eccetera, dopo ci arriviamo.
1: È stato dimostrato che i paesaggi che vengono raccontati sia nel libro che ovviamente nelle serie animate, nelle riproposizioni di ogni tipo, sono dei veri e propri coprotagonisti della storia, che appunto servono anche al protagonista per mostrare la sua parte di felicità, di gioia durante appunto la permanenza sulle Alpi, durante la permanenza in montagna. Al contrario, quando lei poi scende in città, comincia ad avere nostalgia, ad essere triste, ad avere un certo malessere.
0: È vero, infatti io mi ritrovo molto in alcuni momenti dell'anno in quel meme stupendo che dice felice come Heidi a Francoforte. Rende quello, no? Io vorrei una maglietta così, credo che esista, prima o poi me la comprerò. Eh sì, Heidi mette fortemente in scena questa opposizione.
1: Ed è in quel momento che esatto, tu ti trasformi e diventi la signorina Rottermeier.
0: Insomma, è un po', ce l'abbiamo tutti, dai, dentro una signorina Rottermeier, o Rottermeier è un po' un Heidi. Comunque sì, questa opposizione tra natura benefica, no, e città soffocante è un po' quello che poi Heidi mette in scena. E tutti abbiamo un luogo, uno spazio che ci rende più o meno felici. Noi vorremmo sapere, se vi va, che vorremmo che ci raccontaste il vostro luogo felice, quindi 3487 300 200, ovviamente anche noi vi racconteremo il nostro.
2: Homegrown alligator, see you later, gotta hit the road, gotta hit the road. The sun and

0: George Ezra, Shotgun su Rai Radio 2 in questa estate da matti con Maurizio Guccini, con Noemi Serracini. Stanno già arrivando dei vostri messaggi, vi ricordiamo che stiamo parlando dei vostri posti felici, quei luoghi in cui vi sentite bene, quei luoghi che vi danno l'energia appunto per stare meglio.
1: 3487 300 200, sentiamo un po' delle vostre voci, cosa ci raccontate?
2: Ciao, sono Daniela da Roma.
1: Ciao,
2: penso
1: Daniela.
2: Che Heidi quest'estate è stata molto felice di stare in montagna, anche se ha fatto caldo anche lì. Comunque sì, sembra felice.
1: Sembra felice.
2: Ciao.
1: Ciao, Heidi è felice in montagna. Voi in quali luoghi, in quali posti vi sentite felici? Sentiamo lui.
3: Buonasera amici, il mio luogo felice è dove c'è la mia famiglia.
1: Bello.
3: Spero di non essere troppo sdolcinato, ma per me è così. Ciao da Claudio.
1: Claudio, no, perché sdolcinato? Ci sta, no? Dove uno si sente a casa, dove c'è la propria famiglia, poi a volte anche un po' a prescindere dai luoghi sono le persone anche, no? Che fanno casa,
0: certo, che
1: fanno...
0: creano ambiente, certo. Che creano ovviamente quelle energie necessarie a stare bene in un determinato luogo.
1: Sentiamo ancora qualcuno, Mauri.
4: Ciao ragazzi, sono Rita, ascolto sempre con piacere il vostro programma.
1: Grazie.
4: E il mio luogo felice è proprio la montagna, precisamente Merano, dove ormai non, per vari motivi non posso più tornarci per il momento, però mi dà un senso di pace, di tranquillità, di relax che non trovo da nessun'altra parte. E le valli intorno, la Tappaina, era una lunga passeggiata in mezzo al bosco, in mezzo alla natura, è quello che può rendere veramente felice una persona. Vi abbraccio e vi auguro un buon proseguimento di trasmissione.
1: Grazie.
4: Ciao.
1: Grazie, lei è un po' come Heidi, no? La nostra Rita, altri 487 300 200, felice solo in montagna anche lei. Approfittiamo allora per salutare, per ringraziarla e anche per ricordarvi che noi ci siamo, ci saremo fino a venerdì 18-19:30, in attesa poi invece dal 21 dell'arrivo del nuovo programma Red Carpet.

0: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
0: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
1: Suzuki. 2-2.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: 2-2.
3: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni?
4: Fuori le...
3: Ritorna Tale Quale Show.
4: Fiesta, è fantastica, fantastica, sta fiesta.
3: Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi, fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
5: Tale e quale show, da mercoledì 23 settembre alle 21.30 su Rai 1.
1: 2-2. 99, Puma, microtasso.
6: Tutto ok?
1: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.

0: Blanco e la sua Los Angeles su Radio 2 alle 18:17. Los Angeles, Maurizio, che non è tra le città più felici del mondo, almeno non mi pare sia tra le prime 10 di questa indagine annuale che per il 2026 ha già realizzato Time Out. Ha coinvolto per questa indagine oltre 24.000 abitanti di città in tutto il mondo, e la domanda che è stata posta alle persone è: la città in cui vivete vi rende felici? E in base alle risposte è venuta fuori una classifica alquanto inaspettata, abbastanza curiosa.
1: Sì, anche perché si parla appunto di benessere percepito, e in alcuni casi ovviamente noi ci immaginiamo delle città magari felici,
0: ricche
1: eccetera eccetera, invece magari capitano città anche particolari, con problemi di criminalità, con insomma veramente cose che vengono raccontate nei telegiornali tutti i giorni, eppure il benessere percepito, magari il senso di comunità, il vivere lì tutti i giorni, nascerci, identificarsi con il luogo, rende questa classifica molto particolare.
0: E quindi almeno i primi 10 quali sono? I primi dieci luoghi?
1: Al primo posto c'è Bath, che è una città del sud occidente dell'Inghilterra, famosa per le sue antiche terme romane, ma anche gli edifici georgiani dichiarati patrimonio UNESCO. La città tra l'altro è famosa perché vi sono ambientate alcune scene dei libri di Jane Austen, quindi comunque
0: paesaggi anche molto belli.
1: Sì, paesaggi molto belli, e appunto è stata dichiarata la città prima in classifica. Poi abbiamo Panama City, Guadalajara, Medellin, Cracovia, Jaipur, Chicago, Città del Capo, Shanghai e Göteborg.
0: Allora, vi posso già dire che tra le prime 20 non c'è nessuna città italiana, quindi abbiamo margine per migliorare, però abbiamo margine per migliorare,
1: è vero.
0: Essere più felici. Intanto voi raccontateci qual è il vostro luogo del cuore, quello che vi fa stare bene, quello che vi accende un po' di felicità, al 348 7 300 200, mentre a renderci felici adesso c'è Tina Turner.

0: Malcolm Todd su Radio 2 alle 18:24 minuti. Tanta felicità oggi, qui all'estate da matti, una coda d'estate che si porta un sacco di felicità dietro al 348 7 300 200, perché ci state raccontando quei luoghi che vi rendono felici, che vi fanno stare bene.
1: Rossella addirittura ci manda un video in cui riprende il posto del suo cuore, la Calabria, la costa ionica, famosa ovviamente per i bronzi di Riace.
0: Beh,
1: lo scrive proprio lei, quindi insomma un luogo non solamente magari magico per lei, ma anche un pochino per tutti gli amanti della nostra storia.
0: Eh sì, e del mare bello, del mare insomma pulito, perché da quelle parti è particolarmente cristallina l'acqua su quella costa. Il luogo che mi rende felice invece, ci scrive Roberta, è quando salgo sul Frecciarossa per Roma. Ho lasciato Roma da più di 30 anni, dice, vivo al nord, anzi sopravvivo, e quindi ogni volta che torno a Roma Roberta è contenta. Grazie Roby, tieni duro allora, lo so, a volte si fanno, no, delle scelte magari per motivi di lavoro, di amore, di necessità familiari, e i luoghi poi felici stanno altrove, non sempre sono quelli in cui abitiamo.
1: Ma a volte i luoghi, come dicevi prima, non sono solamente fisici, ma sono quelli che assumono importanza a seconda della compagnia che abbiamo. Ci scrive Salvatore, il mio posto felice è quando porto il mio cane in spiaggia sia estate che inverno, e poi quando mi siedo nella sabbia e lei viene, guardiamo il mare assieme. Quanto sto bene!
0: Ma quanto romanticismo!
1: Sì, è vero.
0: E allora adesso, caro Maurizio, la domanda sorge spontanea, ecco. Qual è il tuo luogo felice?
1: Allora io ce n'ho diversi, uno lo conosci molto bene perché a me piace andare a passeggiare a Villa Ada.
0: Ah, certo.
1: E quindi lo conosci benissimo. E poi c'è un posto che tengo segreto per me, spesso pubblico una storia quando appunto vado lì a camminare, che sta diciamo nella zona del Nuovo Salario.
0: Diciamo solo la zona, però non
1: Nuovo
0: si può
1: Salario,
0: dire il luogo.
1: C'è un bel posto panoramico, io ci vado, cammino e lì mi fa tanto bene.
0: Dovessi poi trovare lì persone invece che non ti rendono felice, meglio non divulgare troppo la location. Villa Ada invece, per chi non fosse di Roma, è un parco meraviglioso della capitale. Se non lo conoscete, se vi capita di venire dalle nostre parti, fateci una passeggiata, perché è davvero un luogo ameno, bellissimo, pieno di verde, con un bosco magnifico, che è anche un po' il mio luogo felice. Un altro luogo felice della mia infanzia è Ortona invece, in Abruzzo, sulla costa adriatica. 348 7 300 200, il vostro luogo felice, raccontatecelo.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: 2,2.
5: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
4: 2,2.
6: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

0: Ligabue, qualcosa per te alle 18:32 nell'estate da matti di Radio 2 con Noemi, Maurizio, con voi, con i tantissimi messaggi che ci state mandando al 3487 300 200 per raccontarci i posti che vi rendono felici.
1: Fortuna da Cinisello Balsamo. Il luogo che mi rende felice lo raggiungo a volte in sogno. Bella questa cosa.
0: È molto, molto romantica.
1: Quando dopo 26 anni mi ritrovo per la sola fase REM nella casa dove ho vissuto per tanti anni, vicino al mare a Torre Annunziata.
0: Bello, mi piace questo fatto che ci arrivi in sogno.
1: Sì, tra l'altro ci sono dei luoghi, non so se ti è capitato, di sognare, pensare di esserci.
0: Sì.
1: Fortuna da Cinisello Balsamo. Il luogo che mi rende felice lo raggiungo a volte in sogno. Bella questa cosa.
0: È molto, molto romantica.
1: Quando dopo 26 anni mi ritrovo per la sola fase REM nella casa dove ho vissuto per tanti anni, vicino al mare a Torre Annunziata.
0: Bello, mi piace questo fatto che ci arrivi in sogno.
1: Sì, tra l'altro ci sono dei luoghi, non so se ti è capitato, di sognare, pensare di esserci già stato e magari sognarli più volte.

0: immaginazione, no, no, nel no, mio
1: assolutamente, anche io, insomma, anche io. C'è Irma poi: salve Radio 2, a me piace stare a guardare il mare perché non smette mai di muoversi indipendentemente dalla durezza della roccia, un po' come noi, no?
0: È vero, ha ragione Irma, se siete molto romantici con i vostri luoghi felici, è forse un po' il tema, no? Anche che chiama un po' di romanticismo. Ancora nessuno ha citato però il museo, me lo state sottovalutando il museo, amici, amiche di Radio 2, sappiate che non solo esiste il museo della felicità e tra poco ne parleremo in varie parti, in varie zone del mondo, ma pare proprio che i musei facciano bene all'anima, allo spirito e che siano appunto anche i musei stessi luoghi in cui essere felici. No, no, no.

0: Koala, Loser, su Radio 2 alle 18:42 minuti insieme a Noemi e Maurizio. Radio 2, luogo di felicità, speriamo, anche grazie ovviamente alla musica che contribuisce sicuramente al nostro umore, al miglioramento del nostro umore, ma anche i musei. Anche i musei possono essere luoghi della felicità, addirittura ci sono proprio i musei della felicità. Un primo esperimento in Italia di questo tipo di spazio arriva da Carpi e l'idea è quella di riflettere proprio sulla felicità non soltanto come un fatto privato, ma come qualcosa che riguarda tutta la comunità. Si parte da un modello che è quello di Copenaghen e si sviluppa questa esperienza all'interno del Museo della Felicità per consentire proprio a tutti di fare delle attività che in qualche maniera stimolano il benessere.
1: Esatto, l'obiettivo è quello di fare del museo non solamente un luogo di cultura, ma anche uno spazio capace di favorire la prevenzione, il rilassamento, il benessere mentale. Ma c'è da dire che oltre a questo progetto già numerosi studi comunque hanno evidenziato come appunto visitare un museo e dedicarsi all'arte può aiutare a ridurre lo stress, l'affaticamento mentale e a favorire il benessere psicologico. Questo perché probabilmente per la cosiddetta legge del learning for fun, cioè imparare attraverso un'esperienza culturale senza la pressione tipica dello studio tradizionale, quindi senza il dover per forza fare qualcosa, ma appunto prendendo dei momenti di rilassamento, di felicità, ma anche di curiosità, e appunto trasformarli in un momento in cui si cresce culturalmente, ma anche appunto in cui si cresce come persona a livello anche, di benessere.
0: Anche spiritualmente, perché l'arte, come dire, rinfranca così la mente e anche lo spirito. Ovviamente l'arte non sostituisce le cure mediche, ma ci dà una mano.

0: Wake Me Up Before You Go Go, gli UAM, qui su Rai Radio 2, state da matti, con Noemi Serracini e Maurizio Cuccini. Noemi, stiamo dicendo che questa potrebbe essere benissimo una delle canzoni che ci rende più allegri.
1: È vero, questa contribuisce secondo noi alla felicità, no? Uno stato sicuramente di maggiore benessere mentale. Voi anche state contribuendo, devo dire, 3487 300 200, raccontandoci i vostri luoghi felici.
0: Ciao ragazzi, il mio posto del cuore banalmente è casa mia, il mio rifugio, ma al ritorno da un viaggio o una vacanza, passeggiare nel centro di Torino, la mia città d'origine ma non di domicilio, specialmente nell'elegante via Po, mi fa sentire bene.
1: Beh, ci piace, vedi, in questo caso non perfettamente in linea con Heidi, che in città invece non sarebbe felice, perché se vi siete sintonizzati in questo istante sappiate che tutto è partito da uno studio che riguarda proprio la piccola Heidi, dove ci si è domandati mai di è veramente felice in montagna e perché, e la risposta è sì, è felice in montagna, e il perché è piuttosto facile anche da intuire,
0: perché ci sono le caprette che fanno ciao.
1: Ma tu avevi una curiosità sulla sigla, tra l'altro, delle
0: sì,
1: caprette.
0: Sì, è vero, sulle caprette che fanno ciao, perché molti pensano che sia, diciamo, una frase senza senso buttata lì. In realtà il testo di Heidi nel 1966 l'ha scritto Franco Migliacci.
1: Oh, diciamolo.
0: E Franco Migliacci in quel periodo era particolarmente, cioè lo è stato per tutta la vita, particolarmente innamorato di sua moglie che viveva a Madonna di Campiglio. Era proprio la classica Heidi che appunto correva e scorrazzava per le Alpi e per quei paesaggi lì, fermandosi a parlare con le caprette.
1: E alla quale le caprette facevano ciao.
0: Facevano ciao, era più lei che faceva ciao alle caprette, però poi Franco Migliacci ha trasformato questa sua parte autobiografica in un testo che tutti quanti ricordano.
1: E che cantiamo ancora con un certo amore, una certa affezione.
2: Ciao, sono Lorenzo da Brescia, il mio luogo felice è una terrazza sulla città vecchia di Gerusalemme, un posto bellissimo da cui guardare la spianata del Tempio e i vicoli storici al di sotto. Un luogo purtroppo pieno di ricordi per me, ma adesso martoriato da tanti problemi. Speriamo di tornarci presto. Un abbraccio a tutti.
1: Un abbraccio, speriamo sì di tornarci presto. Continuate a raccontarci i vostri luoghi felici. 3487 300 200.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa. 2-2.
1: Il bando Conai Eco Design è diventato ormai un osservatorio sul packaging. Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi.
2: Nel corso degli anni gli interventi sugli imballaggi da parte delle aziende sono cambiati. Se 10 anni fa si lavorava nella maggior parte dei casi solo sulla riduzione in peso, ora si affiancano interventi più vicini ai criteri previsti dal nuovo regolamento europeo sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.
1: Ci fa qualche esempio?
2: Oggi le aziende lavorano nell'ottica di produrre imballaggi con materiale riciclato e più facilmente riciclabili e laddove possibile li rendono riutilizzabili.
1: Per info conai.org.
3: 2-2. Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

0: bella vita.
1: Una collaborazione felice sicuramente quella tra Ariete e Angelina Mango, che ha portato alla realizzazione di questo brano così romantico, così ispirato, Che bella vita, alle 18 e quasi 54 minuti su Radio 2. Maurizio, è il momento del nostro indovina matto.
2: Esatto, ma che bella vita quella dei nostri ascoltatori che devono indovinare il nostro matto.
1: Lo so, che bella vita anche quella del nostro Donato Moscati, che ama tantissimo questo momento, non vede l'ora di telefonarvi, quindi impegnatevi. 3487 300 200, solo il più veloce, la più veloce si aggiudicherà la cartolina via etere e la possibilità, pensate un po', prima di venire in diretta con noi, prima ancora di parlare con Donato Moscati, di scoprire che voce ha il nostro Donato.
2: Quello è il vero premio.
1: Secondo me sì, ne vale la pena, vi giuro, ne vale la pena. Allora, il protagonista del nostro gioco di oggi è nell'Olimpo della musica italiana, amatissimo anche, posso dare un piccolo indizio io?
3: No, non puoi.
1: Dai, fammelo dire.
3: No,
1: va bene, va bene, non lo dico allora, perché è semplice. Comunque, nell'Olimpo della musica italiana, amatissimo anche da un meraviglioso artista internazionale, non dico altro.
2: Indizio numero uno: prima di diventare una voce famosissima, suonava la chitarra in un gruppo chiamato I Campioni. Indizio numero 2: ha scritto grandi successi anche per altri artisti. Indizio numero 3: percorse circa 600 km a cavallo tra Milano e Roma in una ventina di tappe.
1: Chi è l'artista musicale di cui vi chiediamo di indovinare il nome oggi? 3487 300 200, ripeti uno dei tre indizi, dai, uno solo.
2: Percorse circa 600 km a cavallo tra Milano e Roma in una ventina di tappe.

0: Mars on My Soul, 19:01, Radio 2 fino alle 19:30 con Maurizio, con Noemi. E non siamo più soli, caro Maurizio, perché abbiamo un vincitore.
1: Claudio da Conegliano Veneto.
0: Claudio, buonasera.
2: Ciao, buonasera cari.
0: Caro,
2: buonasera.
0: Benvenuto, ciao, ciao. Ben trovato, come stai?
2: Tutto bene, grazie.
0: Come
2: tutto
0: sta bene, il grazie. Tuo coefficiente di felicità?
2: La felicità siamo all'80%, dai.
0: Ottimo. 80
1: è tantissimo.
2: È buono.
0: Quindi diciamo che dalle tue parti si vive bene. Cioè, se ti facessimo la domanda, la città in cui vivi ti rende felice, cosa risponderesti?
2: Diciamo che giro molto.
0: Ok, quindi è il girovagare che ti rende felice.
2: Sì, sì.
0: Bene,
2: sì.
0: Bene.
1: Claudio, che cosa fai nella vita?
2: Io sono un tappetiere.
0: Io non ho capito, cosa fai?
2: Io sono un tappetiere.
0: Tappetiere. Bello, sei nel mondo,
2: sì, sì,
0: quindi dell'artigianato, che è un, insomma,
2: sì, sì,
0: un
2: artigiano, sì, sono
0: una specie da proteggere.
2: Sì, siamo sempre specie, meno, devo
0: esatto,
2: dire.
0: Specie protetta ormai, io proprio adoro tutto ciò poi che ha a che fare con la manualità, avendo praticamente due mani sinistre, quindi non so fare,
2: sì,
0: niente,
2: sì,
0: con le mani.
2: Per cui...
0: Vabbè, però insomma, me la cavo.
2: Ognuno,
0: dai,
2: mestiere,
0: esatto,
2: dai.
0: Esatto, dai, me la cavo sotto altri aspetti. Senti Claudio, qual è il personaggio di oggi, quello che ti ha portato ad indovinare, a vincere?
2: Sì, è il mitico Lucio Battisti.
0: Lucio Battisti, bravo, bravissimo.
1: Sì. Qual è l'indizio che ti ha fatto capire subito che si trattasse di lui?
2: Il cavallo, la gita del cavallo, mi ricordo, sì, che mi ha fatto, sì, questa...
1: Sì, sì, sì.
2: Questo giro, pare che c'era anche Mogol insieme, se non sbaglio, però.
1: Sì, c'era anche Mogol, e tra l'altro poi c'è una celebre intervista fatta al Mulino in cui racconta proprio tutti i dettagli del suo viaggio.
2: Devo averla visto tempo fa, però non mi ricordo bene.
0: Senti, a questo punto, tua canzone preferita di Battisti, o quella comunque che canti di più?
2: Oh, di Battisti devo dire, bene, c'è la canzone del Sole, perché è la prima che si impara con la chitarra.
0: Certo, certo.
2: Con la chitarra. Se no, fammi pensare, potrebbe essere Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi.
0: Bella. Vabbè, insomma, ce ne sono diverse.
2: Sì, sì, non si può fare una classifica perché sono tutte
0: meravigliose. Senti Claudio, la tua cartolina via etere in questa coda d'estate, a chi la vuoi destinare? Il tuo pensiero di fine giornata, anche a chi va?
2: Il mio pensiero va alle persone che amo. In genere
0: a tutte le persone che ami. Beh, vuoi, sì, citarne una o due in particolare prima di salutarci?
2: I miei figli e mio nipotino che vive in Spagna, che è un figlio che abita a Madrid e vive a Madrid.
1: Perfetto, mi sembra una dedica molto importante, anche perché la distanza a volte magari ci rende le persone,
2: sì,
1: importanti, ancora più importanti.
0: E lo vedi poco, però diciamo che colmiamo questa distanza via etere con la radio. Possono anche riascoltare il tuo messaggio su RaiPlay Sound, se vuoi, caro Claudio.
2: Ti abbracciamo
0: e ti ringraziamo.
1: Che carino. A volte certe canzoni e certe cose diventano un raggio di sole.
0: È vero, che carino.

0: state da matti e qui in studio avevamo Noemi che cantava, era un vero raggio di sole.
1: Grazie, troppo buono Maurizio, veramente, grazie mille. Lorenzo Giovanotti ad accompagnarci, a ricordarci quanto la musica sia protagonista su Radio 2, ma non solo, quanto lo sarà anche il prossimo venerdì 18 e sabato 19 settembre all'Arena di Verona, che ospiterà due serate dei BYD Music Awards, che sono sold out da mesi, lo ricordiamo, ma due serate che potremo seguire anche comodamente da casa, perché saranno trasmesse in diretta su Rai 1 e su Rai Radio 2.
0: Già, nello straordinario scenario dell'Arena di Verona, e sono tantissimi gli artisti coinvolti, ne leggo solamente alcuni perché sono davvero tantissimi: Biagio Antonacci, Fred De Palma, Fulminacci, Geoliegi, Gigi D'Alessio, Giorgio Panariello, Il Volo, Irama, Modà, veramente tantissimi,
1: tanti. Da non perdere quindi questo appuntamento con Vanessa Incontrada e Carlo Conti, ovviamente anche su Radio 2.

0: Quanto mi piace la voce di Sienna Spyro, Great Expectation su Radio 2, caro Maurizio, è una di quelle voci più recenti, diciamo, che abbiamo imparato ad apprezzare almeno in tempi più recenti, che amo di più, che mi coinvolge di più, devo dirti. Non so se fa lo stesso effetto anche a te.
1: Sì, io dico che è molto vintage come voce.
0: È vero, e poi sì, insomma, questo graffio comunque che a me interessa sempre molto nelle voci soprattutto femminili. Tanti vostri messaggi ancora che ci arrivano al 3487 300 200, per parlare di felicità, per raccontarci soprattutto i vostri luoghi felici.
1: Gianluca da Caluso, provincia di Torino: il luogo che mi rende felice, per fortuna, è itinerante. Trattasi del mio bellissimo camper. Quando sono in giro con lui sono felicissimo, ovunque mi porta va bene.
0: Oh, vedi, il viaggio rende felici, è così.
2: Il mio posto felice è il Passo San Boldo, una strada meravigliosa, detta anche la strada dei 100 giorni, che collega il paesino meraviglioso di Tovena al Passo San Boldo. Da lì si sale, ci sono delle passeggiate meravigliose, un clima meraviglioso anche d'estate, è il posto del mio cuore.
0: È Sandra, tutto
2: Conegliano.
0: Sandra, è tutto meraviglioso.

0: umano.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
0: TAEG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: 2-2.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: 2-2.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
2: 2-2.
7: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: 2-2.
8: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
9: Dual Motor, Dual Desire.
8: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
9: Suzuki.

0: alle 19:18 minuti, sempre Radio 2, sempre Estate da Matti e sempre voi, i luoghi che vi rendono felici. Ce n'è uno dal racconto di un'ascoltatrice che ci ha messo molta allegria, sentite.
1: Il mio luogo felice è Cocciano, la valle dove vivo, che è una frazioncina nel comune di Guardea, al centro dell'Umbria, nel comune di Terni. Mi chiamo Antonella e vivono fra cinghiali, caprioli, tassi, volpi, e martore e chi più ne ha più ne metta. Io personalmente vivo con due capre, due cani e cinque gatti. Ciao a tutti, buona serata.
0: Grazie, vive praticamente in un mondo circondata dagli animali e oltre che dalla natura.
2: È vero, però posso dire una cosa,
0: certo.
2: Io vivo qui vicino a Roma, a Fontenuova.
0: In una zona un po'
2: sì, a 5
0: verde,
2: km da Roma,
0: comunque, molto
2: comunque
0: verde.
2: Una zona molto urbanizzata, a parte i caprioli, questi animali ci sono tutti.
0: Vabbè, i cinghiali soprattutto, che ormai...
2: No, anche i tassi spesso li incontro.
0: Sì, sì. Poverini, bisogna stare attenti perché spesso finiscono come i ricci, fanno una brutta fine, loro quando sono nelle zone più urbane. Abbiamo parlato sì di felicità, di allegria, anche di canzoni, ne abbiamo nominate diverse, ma ce ne sono alcune proprio che rispondono a delle caratteristiche precise e che davvero contribuiscono a renderci felici.
2: Eh già, secondo il neuroscienziato Jacob Jolly, alcune canzoni possono contribuire a migliorare il buon umore. L'importante è che abbiano almeno 150 battiti al minuto, parole positive con una composizione in tonalità maggiore. Tra queste Don't Stop Me Now dei Queen, Dancing Queen degli ABBA, Good Vibration dei Beach Boys, insomma veramente tante canzoni che possono influenzare la nostra giornata, quindi scegliete bene le vostre canzoni.

0: Da su Sunshine alle 19:27 minuti, giusto il tempo di ringraziarvi, di salutarvi. Vi lasceremo tra pochissimo con l'informazione, arriva il GR2 subito dopo Caterpillar, e il tempo ovviamente, Maurizio, come sempre, di ringraziare e abbracciare la nostra squadra, a partire da Gio Romano in regia, Pino Berardi che ci ha raggiunti alla parte tecnica, il nostro Donato Moscati detto Don in redazione e poi Linda Critelli alla cura di questo programma, Valentina Gaglia la regia visuale. Come sempre grazie a te, Maurizio Guccini.
1: Grazie Noemi Serracini.
0: Quando ci risentiamo?
1: Domani alle 18.
0: Of course. Buona serata con Rai Radio 2. Ciao.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: 2-2. Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: 2-2. Che fine ha fatto la moto?
5: Te ne pentirai, Casatino.
4: Dobbiamo ritrovarlo, o sarà la fine di questa famiglia.
6: Finita l'estate, te ne torni in Marocco e la moto la restituisci.
7: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: 2-2.
8: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Sono le 19:30.
1: Rai GR2.
2: Il governo abolisce per il 2027 il bollo per le auto piccole e medie e per i motocicli. Via una delle tasse più odiate, la misura diventerà strutturale, sottolinea la Premier Meloni. Plaude la maggioranza, per l'opposizione invece è una mossa demagogica, una norma cettola qualunque. 31 arresti in una maxi operazione antidroga dei carabinieri a Napoli, sgominata una piazza di spaccio legata alla camorra che fruttava 450.000 euro al mese. Il femminicidio di Carol Maltesi nel 2022, nell'appello Ter ergastolo per Davide Fontana, l'ex bancario che ha ucciso brutalmente la 26enne per poi farne a pezzi il corpo e abbandonarlo in una discarica. La Corte ha riconosciuto la premeditazione. La violenza sulle donne non risparmia le giovanissime, il 7,8 delle under 16 ha subito una qualche forma di abuso, lo rileva l'Istat. Per lo sport, calcio stasera all'esordio del Milan in Europa League. Buonasera da Roberta Sibona in studio. Giorgia Meloni dunque annuncia la decisione del governo di eliminare il bollo per le auto. Nei nostri servizi prima ascoltiamo la Premier e poi entriamo nel dettaglio del provvedimento.
3: Via una delle tasse più odiate dagli italiani, Giorgia Meloni in conferenza stampa annuncia l'abolizione del bollo auto.
4: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine fino a 80 kW. Chiaramente stabiliamo che il bollo sia azzerato su una sola auto di proprietà per ciascun cittadino.
3: Lo Stato rimborserà le regioni per i mancati introiti, chiarisce la Premier annunciando il taglio delle accise sul gasolio di 10 centesimi per una settimana. Quindi la puntualizzazione non è una manovra elettorale. Vorrei arrivare alla fine della legislatura. Andrò avanti finché avrò il consenso, dice Giorgia Meloni. La legge elettorale sarà votata alla Camera col voto di fiducia, fa sapere, e sull'alleanza con Vannacci lui è contro il centrodestra, precisa la Presidente del Consiglio. Con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR2.
5: Misure per alleviare il peso della crisi sugli automobilisti. In Consiglio dei Ministri è stato deciso di tagliare il bollo auto per le vetture fino a una potenza di 80 kW e quello delle moto e ciclomotori per tutto il 2027. La misura comporterà un minor gettito per 2,29 miliardi. L'esenzione sarà applicata ad un solo mezzo intestato alla stessa persona fisica. Per quanto riguarda le accise, è stato stabilito un doppio taglio dell'imposta sul gasolio, uno dal 18 settembre al 25 settembre, pari a 12,2 centesimi al litro, e un secondo a seguire dal 26 settembre al 5 ottobre di 6,1 centesimi. Paola Bonanni, GR2.
2: Plaude al taglio del bollo tutta la maggioranza per Fratelli d'Italia, una scelta a sostegno di ceto medio e famiglie. Promessa mantenuta per 13 milioni di automobilisti, sottolinea il leader leghista Salvini. Forza Italia rivendica abolirla, era una nostra ferma richiesta. Le opposizioni invece accusano dal governo solo misure tampone, servono interventi strutturali. Alleanza Verdi e Sinistra la definisce norma cettola qualunque. Via il bollo, ma solo per il 2027. Promessa mantenuta per 13 milioni di automobilisti, sottolinea il leader leghista Salvini. Forza Italia rivendica abolirla, era una nostra ferma richiesta. Le opposizioni invece accusano dal governo solo misure tampone, servono interventi strutturali. Alleanza Verdi e Sinistra la definisce norma cettola.

0: passiamo alla cronaca. 31 arresti a Napoli, smantellata dai carabinieri una piazza di spaccio legata al clan di Camorra, Petrone Puccinelli.
1: Un fortino della droga sotterraneo sorvegliato H24 con telecamere e vedette nel rione Traiano a ovest di Napoli. Garantiva profitti stellari alla Camorra, spiega il procuratore di Napoli Nicola Gratteri in conferenza stampa.
2: Questo lavoro fruttava 400.000 euro al mese.
1: Il blitz dei carabinieri all'alba, 31 le ordinanze di custodia cautelare. Il bunker abusivo era in un edificio del comune già sotto sequestro. Per evitare i controlli il consumo avveniva all'interno dove la droga era stoccata a piccole quantità. Era un custode a controllare che ce ne fosse abbastanza. Una gestione gerarchica, il procuratore aggiunto Sergio Amato.
3: Vi sono dei turni di 8 ore, quindi come dire, è capillarmente organizzata. Viene riconosciuto lo straordinario, per cui viene pagato di più se in giornate particolarmente impegnative.
1: L'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia è durata 3 anni. Sequestrati anche 53.000 euro e preziosi, anche diamanti. Fabrizia Ralla, GR2.
0: Il brutale femminicidio di Carol Maltesi. L'11 gennaio del 2022 Davide Fontana, il carnefice della 26enne, è stato condannato all'ergastolo nell'appello TER.
4: La seconda corte d'assise d'appello di Milano ha condannato per la terza volta Davide Fontana per il femminicidio di Carol Maltesi avvenuto l'11 gennaio del 2022 dopo 2 annullamenti da parte della Corte di Cassazione solo per quanto riguardava l'aggravante della premeditazione. Aggravante quindi con ergastolo per Davide Fontana, 46 anni, che uccise Carol Maltesi, 26 anni, a Rescaldina, comune della città metropolitana di Milano, con 13 martellate, una coltellata mentre era legata, imbavagliata con lo scotch, incappucciata durante un filmino hard che lui stesso aveva commissionato attraverso un finto profilo social. Riccardo Terron, legale della famiglia Maltesi.
5: Ci auguriamo che questa vicenda finisca in modo tale che i cari possano andare avanti.
4: 60 giorni per le motivazioni della sentenza, poi l'avvocato di Fontana Stefano Paloschi deciderà se presentare un ulteriore ricorso in Cassazione ancora una volta per la premeditazione per via di un percorso di giustizia riparativa intrapreso da Fontana. Non mi interessa del suo percorso, ha commentato Anna, sorella di Carol. L'ergastolo è l'unica consolazione che abbiamo. Elena Paba, GR2.
0: Continuiamo a parlare di violenza di genere perché emerge da un nuovo rapporto Istat quasi una donna su 7 in Italia ha subito una forma di abuso prima dei 16 anni.
6: È l'Istat a fotografare una realtà che riguarda milioni di donne nel nostro paese. Quasi una su 7, tra i 16 e i 75 anni, ha subito da bambina o da adolescente un episodio di violenza fisica o sessuale. Tra le italiane la quota sale a 1 su 6, mentre per le straniere residenti in Italia il dato scende circa a 1 su 9. La violenza sessuale in particolare comprende essere costrette a posare nude, essere toccate nelle parti intime contro la propria volontà, o essere costrette a un rapporto sessuale. Per questa casistica il dato rispetto al 2014 è in leggero calo, da 1 donna su 10 a 1 su 13. Ma il punto che l'Istat mette in evidenza è soprattutto da dove arriva la violenza, quasi mai da un estraneo. Tra le italiane che l'hanno subita, circa 7 casi su 8 sono opera di una persona conosciuta, spesso in famiglia, e tra i responsabili possono esserci anche i genitori, in particolare il padre o il patrigno, in circa un caso su 40. Federico Mello, GR2.
0: Spostiamoci a Strasburgo, dove le grandi sfide attuali per l'Europa sono state al centro del discorso sullo stato dell'Unione della Presidente della Commissione von der Leyen. Ascoltiamo la nostra inviata.
7: Non vogliamo un'Europa che sia nelle mani di altri. Nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, qui a Strasburgo, la Presidente della Commissione europea mette l'accento sulla tutela della democrazia.
8: But let's fight together for our European idea.
7: Bisogna difendere l'unità dell'Europa da coloro che vogliono distruggerla, siano gruppi ultranazionalisti o disinformatori russi, le parole di Ursula von der Leyen. Tra i punti chiave del suo discorso c'è il potenziamento della difesa europea. L'obiettivo è rafforzare gli stanziamenti per incrementare la capacità militare. Von der Leyen ha rinnovato l'impegno a sostegno dell'Ucraina e ha annunciato un programma di cooperazione militare con Kiev. E riguardo alla guerra ibrida, parla di un nuovo piano per la sicurezza con risposte comuni. Numerose le sfide, dall'economia al cambiamento climatico, alla gestione dell'intelligenza artificiale, alle migrazioni, all'energia. Sul fronte commerciale, in aula, la Presidente della Commissione ha presentato una cooperazione globale con il Canada insieme al Premier Kearney, salutato come il primo membro associato dell'Unione Europea. Spazio anche al Kids Act, la legge per tutelare i bambini

0: utilizzano i social dovranno essere accompagnati dai genitori, se minori di 13 anni. Da Strasburgo, Claudia Stamerra, GR2.
1: Di nuovo in Italia con il meteo, temperature in calo al nord per l'ondata di maltempo che nottata si sposterà verso il centro e investirà la Toscana e i rilievi appenninici, con fenomeni che potranno anche essere violenti. Il caldo resiste al sud anche nella giornata di domani. Lo spettacolo è senza fine, prodotto da Rai Documentari, il lungometraggio che apre il Festival Visioni dal Mondo di Milano. La storia di Gino Paoli ripercorsa con l'aiuto di narratori d'eccezione.
2: Genova, Gino Paoli, il mare, un'unica inscindibile narrazione.
3: Così Tullio Solenghi, genovese come lui, descrive le radici di Gino Paoli in Senza Fine, quella soffitta sul mare, un intreccio di filmati d'archivio, musica dal vivo e messa in scena per delineare il ritratto di uno dei padri della canzone d'autore, a far rivivere la figura di Paoli e l'affabulatore interpretato da Alessio Boni, tra i momenti salienti l'incontro con Ornella Vanoni.
4: Sono alla Ricordi, al pianoforte, alzo lo sguardo e vedo questa splendida donna, mani grandi, voce sensuale.
5: Scriveresti qualcosa per me?
3: In anteprima mondiale, il film diretto da Francesco Eramo Puoti apre il festival del documentario Visioni dal Mondo di Milano. Sarà poi trasmesso in prima visione venerdì 18 settembre su Rai 3 alle 15.
4: Senza fine.
3: Con il tema Oltre il confine, 39 anteprime in programma, il festival milanese proseguirà fino a domenica 20 settembre. Premio alla carriera il regista Silvio Soldini. Senza fine. Francesco Riccardi, GR2.
1: Per la nostra pagina sportiva c'è con me Emilio Mancuso, che saluto.
6: Buonasera a voi tutti.
1: Allora Emilio, partiamo dal calcio e dal Milan, stasera la prima in Europa League.
6: Proprio così, ripartire dal secondo tempo dello Stadio Olimpico contro la Lazio, esordio europeo per il nuovo Milan di Amorim, che si troverà davanti subito un avversario di spessore. Questa sera alle 21 arriva a San Siro il Benfica in una sfida suggestiva che storicamente, statisticamente porta bene i rossoneri nei 6 precedenti ufficiali. Infatti il club rossonero non ha mai perso contro il Benfica. Il tecnico portoghese, al pari di Gonzalo Ramos, affronterà il suo passato vietato, cominciare male per non mettere in salita il percorso in Europa League, dove il Milan vuole arrivare fino in fondo, come ammesso dallo stesso Amorim, che vuole tornare a vincere dopo i pareggi in casa della Juventus e della Lazio. Ma sentiamo proprio il tecnico del Milan.
7: Sappiamo che è una competizione difficile, ma quello che conta è ragionare partita per partita. Al Milan qualsiasi cosa sotto la vittoria verrebbe criticata, per questo non esiste un obiettivo minimo.
8: Non ha obiettivo minimo.
1: E domani tocca alla Juventus.
6: Sì, proprio così, sempre domani sera. Esordio europeo per la Juventus, giornate cariche di tensione, vietato sottovalutare il NEC, squadra olandese di sicuro non di grande spessore. Parola d'ordine in casa Juventus è quella di risollevarsi dopo la sconfitta rocambolesca a dir poco in casa del Sassuolo, che tante ferite ha lasciato contro gli olandesi allo Stadium. Spalletti non vuole cali di tensione. Si è parlato di Conte, si è parlato delle parole dell'amministratore delegato Giovanni Carnevali, e a pesare è stato soprattutto la modalità della sconfitta in casa del Sassuolo, e Luciano Spalletti ha parlato così in conferenza stampa.
9: Consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, abbiamo analizzato in profondità la cosa e abbiamo tracciato quello che si vuole andare a fare, quelle che possono essere le cose a cui dobbiamo portare dei correttivi perché non risucceda quello che è successo.
1: È tutto, ti saluto allora, Emilio.
6: Grazie.
1: Mancuso. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Roberta Sibona che vi parla, e regia Emanuele Di Cavio, Alessandro Adriani. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su Rai Play Sound. La linea ora va a Caterpillar, il prossimo GR2 alle 22:30. Da tutti noi ancora buon ascolto.
10: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.

0: Le 19:44 minuti, con un saluto e un ringraziamento agli amici del giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori e benvenuti a una nuova puntata di Caterpillar, il programma più amato.
1: E da chi sta correndo a teatro?
0: Sì, giusto, perché beh, l'ora è questa.
1: Ma
0: sì,
1: anche
0: sì.
1: Da chi sta scolando la pasta, per esempio.
0: Beh,
1: che
0: quest'ora
1: fame.
0: È proprio è la morte sua, quando
1: sì.
0: Scoli la pasta, ascolti la radio.
1: Ma certo, ma anche da chi è al cinema, per esempio.
0: No.
1: Vabbè, Cinzia. Dai, ma
0: no,
1: se
0: sei
1: il film
0: al cinema,
1: è brutto, dai.
0: Ma no, ma
1: se
0: non
1: il film
0: puoi...
1: è brutto, è una cuffietta.
0: Ma non ti puoi mettere
1: con
0: le cuffie.
1: Con una ascolti il film, con l'altra no. Ascolti Caterpillar.
0: No. Buonasera, ascoltatrice, buonasera, ascoltatori. Da Filippo Solibella, da Cinzia Bancone.
1: Buonasera.
0: Tornati freschi da Roma. Come
1: io
0: andato?
1: Fresca in realtà, io sì. Freschissima. Trenino
0: benissimo.
1: Stamattina, 3 ore aria condizionata, tranquilla.
0: Alta velocità
1: certo. Ed ero a Milano.
0: Sì.
1: So che invece tu che dovevi raggiungere la città di Torino,
0: eh
1: no?
0: Certo.
1: Perché tu conduci anche un altro programma, Paparazzi,
0: salutiamo gli amici di Paparazzi su Rai Italia
1: so che hai viaggiato con un treno merci.
0: Allora no, un comodissimo treno notte direttamente dagli anni 80. Le cuccette sono ancora quelle degli anni 80.
1: Che meraviglia.
0: I bagni sono quelli degli anni 80.
1: Che meraviglia, bello.
0: Sembra di essere in una fiction tipo quella degli 883, presente.
1: Ma è quindi
0: tutto,
1: dai, hai viaggiato
0: tutto
1: bene,
0: è bellissimo,
1: ho viaggiato bene,
0: ho dormito come un ghiro e quindi siamo qua.
1: E allora dai, andiamo.
0: Belli, freschi e pronti per ripartire.
1: Andiamo.
0: Bene, male, il bilancio della giornata, partiamo, beh, lo avete sentito anche nel giornale radio, il discorso della von der Leyen al
1: sì.
0: Parlamento europeo, il discorso dell'Unione, ha detto tante cose, tra queste una particolarmente interessante, l'avvicinamento, la possibilità di far entrare il Canada in Europa.
1: Canada. Ma come il Canada
0: il
1: in
0: Canada,
1: Europa?
0: Sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Spiegami.
0: Non
1: il
0: è
1: Canada.
0: Che, sì, non è che diventerà un partner speciale, avrà una specie di partnership speciale.
1: Ok, ma cioè, quindi, facciamo come l'Eurovision, cioè sì. Buttiamo dentro Australia, Azerbaijan,
0: sì,
1: vale
0: sì,
1: tutto.
0: Più o meno è quello.
1: Più o meno è quello.
0: Infatti il Canada parteciperà alla prossima Eurovision.
1: All'Eurovision
0: di maggio 2027.
1: Perfetto.
0: Ci sarà il Canada.
1: Ma fantastico.
0: Ma poi sono belli i canadesi. Noi siamo diventati
1: ma
0: amici
1: sì,
0: durante
1: dai.
0: Le Olimpiadi qui a Milano, di Milano Cortina. Eravamo diventati amici con tutti
1: è
0: i tifosi
1: vero.
0: Dell'hockey.
1: Hai ragione tu. Apriamo.
0: Apriamo
1: al Canada. E invece male, Filippo.
0: Sì.
1: Perché c'è
0: cosa?
1: L'arrivo del maltempo. Era da un po' che lo sentivamo.
0: Sì.
1: Insomma, si dice perturbazione al centro-nord, ma soprattutto, il grande gelo sull'Europa che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane, ma veramente.
0: Sì. No, ho letto questa notizia da fonti serie e informate. Si parla di una coltre di neve che dovrebbe ricoprire tutta l'Europa per settimane. Hai presente tipo l'era glaciale?
1: Sì, ma nelle prossime settimane,
0: sì.
1: Filippo.
0: Cioè passiamo da deserto a glaciazione.
1: Ma siamo a metà settembre.
0: Siamo, sì, però immagina che bello. Io sono pronto col panettone. Io ho già comprato panettone e Pandoro, giuro.
1: Tiro fuori Mumbut.
0: Okay. E siamo pronti.
1: Va bene.
0: E via.
1: Pronti.
0: Poi bene, l'avete sentito, l'abolizione del bollo, la sospensione del bollo sulle auto piccole e sui motocicli per il 2027. Quindi magari di questo possiamo iniziare a parlare.
1: Sì,
0: noi
1: sì,
0: abbiamo
1: sì, molto
0: auto piccole.
1: Sì.
0: Sia io sia te.
1: Sì, infatti
0: motocicli piccoli.
1: Il tema mi riguarda da molto vicino.
0: Ne parleremo oggi,
1: Allora, Phil, bene, il boom dei camper, Filippo, perché è esplosa la moda, adesso addirittura si registra il 15% in più di immatricolazioni.
0: Dei camper.
1: E tra l'altro fino a domenica, insomma, a Parma c'è la fiera dei camper.
0: Bellissima.
1: Tra l'altro, Phil, se c'è qualcuno che sta andando a Parma, magari col camper,
0: magari sul camper
1: sta ascoltando.
0: Dai.
1: Scriveteci 348 7 300 200 se siete in camper.
0: Subito, WhatsApp audio anche 348 7 300 200. I camperisti all'ascolto. Chi va in camper ascolta Caterpillar.
1: Tu lo sai portare il camper?
0: L'ho usato solo una volta.
1: Com'è andata?
0: Quello di Marina Senesi, la nostra storica inviata di Caterpillar.
1: Certo.
0: Mi ha detto esci tu da questo parcheggio.
1: Aiuto.
0: Che sei maschio. Le ho distrutto la fiancata.
1: Ma l'ho guidato
0: giuro,
1: io il camper, Filippo.
0: Ma il suo era più grosso.
1: Ma anche il mio era gigante.
0: Ma era più di quello di Valentino Rossi.
1: Ma Filippo,
0: una
1: ma
0: roba
1: pianta.
0: Incredibile. Va bene. Marina, perdonami, ti voglio bene. Andiamo con la musica.
1: Che disastro.
0: Stasera. Non mi ricordo se, forse io lo devo ancora pagare, ma va bene, siamo grandi amici.
1: Meno male.
0: Ti giuro, era più grande di un motorhome.
1: Sì, caro Filippo,
0: ti giuro.
1: Dai,
0: in New Guinea, sono qua su Radio 2, care.

0: Caterpillar stasera ci sono in New Guinea, nuovo album bellissimo, loro bravissimi.
1: Adoro,
0: da
1: adoro.
0: Napoli, care. Alle 19.52 andiamo subito nelle redazioni dei quotidiani per vedere cosa si sta cucinando stasera. Andiamo direttamente nella cucina del quotidiano più importante d'Italia. Allora ci alziamo in piedi perché c'è al telefono con noi la co-direttrice del Corriere della Sera, Fiorenza Sarzanini. Buonasera.
2: Buonasera direttrice.
3: Alziamoci in piedi.
2: Sì,
0: è il corrierone.
3: Buonasera a voi.
2: Buonasera direttrice. A Milano o a Roma dove si trova?
3: Roma.
2: A Roma.
3: Sì, perché io sono anche la responsabile dell'ufficio romano, certo. Dove tutto succede, e quindi qui
0: la capitale.
2: Allora entriamo subito nelle notizie. Quali sono i titoloni di domani, direttrice?
3: Ce n'è uno solo. Il bollo tolto.
2: L'abbiamo appena citato.
0: Per forza. Tolto, ma che
3: la
0: dice?
3: La misura più popolare che si poteva decidere, un po' come gli 80 euro di Renzi, quelle misure che poi rimangono. Il governo Meloni ha tolto il bollo.
0: È iconica, no? Sono quelle misure iconiche. Ma secondo lei Giorgetti lo sapeva? Perché poi, cioè, lui è lì.
2: Fare con due conti, con su i conti questa cosa. Dice,
0: aspetta, ma sei sicura? Dobbiamo togliere il bollo. Come la prende Giorgetti?
3: L'ha detto pubblicamente, ha tanto sofferto, che secondo me soffrirà tanto.
0: Vediamo adesso, lo chiediamo anche ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, tanti ci ascoltano dalla macchina. Insomma, il bollo è una di quelle cose
2: che ti
0: si appiccica addosso, ma è molto popolare, no? come mossa questa, che dice?
3: Beh, questa non a caso poi in conferenza stampa è stata chiesta alla Presidente del Consiglio Meloni se fosse una mossa elettorale, quindi se questo fosse stato fatto per accelerare, diciamo, in qualche modo la corsa verso le elezioni. Lei ha smentito, ma non lo so. Sicuramente da qui alle elezioni, che siano in primavera o che siano ad ottobre, il fatto che dal primo gennaio 2027 gli italiani non pagheranno più il bollo è un peso ce l'ha. Elettoralmente un peso ce l'ha.
2: Diciamo, è tanta roba. E invece, direttrice, riguardo al Canada in Europa.
0: Questo è il sogno della von der Leyen, no? Questo è bello.
3: Esattamente. Ecco, diciamo che questo è un po' meno elettorale, diciamo così. Nel senso che è elettorale per la von der Leyen, però diciamo che continua a rappresentare la contrapposizione proprio anche classica tra l'Europa e Donald Trump, perché è evidente che poi adesso anche questa propaganda sull'estero si gioca su chi mette le bandierine, sembra un risico. Trump parla della Groenlandia, poi parla del Canada, poi mette i tassi, allora la von der Leyen
0: le toglie,
3: diciamo anche, sembra quasi, non voglio offendere nessuno, ma sembra quasi un atteggiamento puerile, cioè pensare di mettere il cappello su uno Stato piuttosto che un altro per una guerra di posizione, con quello che stiamo vedendo per le guerre vere, secondo me.
0: Noi nel dubbio le abbiamo già fatti entrare all'Eurovision Song Contest con l'Australia, quindi prossimi potrebbero
3: essere la cosa migliore.
0: Comunque loro ci sono con gli australiani. Senta, e poi cosa c'è di altro domani mattina sulla prima pagina del Corriere? Cos'altro troveranno gli ascoltatori?
3: Gli ascoltatori troveranno sicuramente il massacro di Gaza. Abbiamo visto tutti questi bambini rimasti sotto il palazzo crollato a Gaza. Una guerra che purtroppo tante volte noi dimentichiamo, comunque non teniamo in primo piano, e che invece noi domani vogliamo riportare in primo piano, proprio perché è un massacro che non finisce. Quindi appunto questo, la von der Leyen con il Canada, e poi siamo in attesa di capire se ci sarà qualche novità, e potrebbe anche esserci, sulla storia dello sparatore di Roma. Persona,
0: il cecchino di Prati,
3: il cecchino di Prati, esatto.
0: Il crimine, il crime del momento. Va bene, allora aspettiamo gli sviluppi, non sveliamo troppo. Intanto grazie davvero per essere stata con noi.
3: Grazie
2: Sarzanini,
3: buona serata a tutti.
0: Grazie,
2: buona serata anche a lei.
0: Era la condirettrice del Corriere della Sera, era Fiorenza Sarzanini.

0: In origine furono i Beatles nel 1963 con il Twist and Shout, poi arrivarono tutte le altre versioni, tra cui quella immortale, infinita, di Bruce Springsteen. Alla fine di ogni concerto, un Twist and Shout da 20, 25, 30 minuti che non finisce
1: mai. Ma immaginati, Filippo, io e te in camper con Twist and Shout.
0: Sì, certo,
1: che andiamo in spiaggia, ma camperisti.
0: Però guidi tu.
1: Sicuramente. Camperisti all'ascolto, scriveteci, mandateci un vocale, dite il vostro nome, il numero è 348 7300 200, fateci salire sul camper con voi, fateci vivere queste emozioni.
0: Soprattutto dove state andando,
1: adesso chiaramente,
0: perché
1: magari
0: va bene il boom,
1: magari Palma,
0: alla,
1: per la fiera,
0: alla fiera dei camper,
1: chissà dove,
0: magari
1: chissà
0: in vacanza, c'è gente che sta finendo, no? E sta tornando. Insomma,
1: ma
0: oggi tanti gli argomenti caldi, caldissimi oggi. Probabilmente fra poco, non so se vogliamo andare subito a The Ring o prima prenderci un minuto, respirare,
1: ragazzi, qui dobbiamo fare una premessa.
0: Allora, ieri The Ring era in mano a Elly Schlein, la segretaria del PD.
1: Come dire, è stato un delirio, no? Abbiamo detto ieri, questo perché? Perché questo gioco ha un'unica regola, che tu sai benissimo, che è no politici.
0: E deve passare di mano in mano a nostra insaputa.
1: Esatto.
0: Elly ha detto, va bene, io posso finire qua la mia carriera
1: oppure domani
0: Senso, noi non vogliamo fare
1: assolutamente
0: l'una nell'altra cosa,
1: però insomma siamo curiosi di sapere, ma Elly Schlein a chi avrà consegnato The Ring?
0: Allora facciamo così, niente brano, andiamo con The Ring, dai, sigla. Luca Micheli di là dal vetro è pronto a tutto. Allora, ieri la segretaria del PD, lei tieni presente, io credo possa raggiungere chiunque, un precedente segretario del PD,
1: certo. Conosce un sacco di gente.
0: Si fa le foto con Obama.
1: Non credo l'abbia data al suo portinaio.
0: Io ero buttato lì un George Clooney. Lei ha detto, però io non sono mai andata a cena.
1: Non è mai andata a cena con George e Amal. Quindi, no.
0: Però
1: George è difficile.
0: Cantanti ne conosce.
1: Come direbbe lei, ne conosce personalità.
0: Nella comunità, la nostra comunità.
1: Adesso non ti dico di scommettere, perché oggi Filippo è difficilissimo.
0: Scommettere non possiamo,
1: ma
0: però allora facciamo così, dai. Proviamo al 3, 2, 1, facciamo il numero. Componiamo il numero di The Ring e vediamo se squilla e se qualcuno risponde. Vediamo.
1: Tensione.
0: Squilla.
2: Pronto?
0: Ah, buonasera.
1: Pronto.
0: Risponde.
1: Allora,
2: buonasera.
1: Da dove cominciamo? In che luogo
0: direi
1: si trova?
0: È donna.
1: Questo è
0: donna.
1: Sicuro.
0: Buonasera.
2: Bene, perché in genere mi prendono per un uomo.
1: Ma è possibile.
0: È una bella voce anche, tra l'altro. Una bella voce di
1: bella
0: donna.
1: Bella radiofonica anche. Allora, in che città si trova?
2: Si può dire?
0: Sì,
1: penso di
0: che città, sì, non credo sia non credo la possiamo riconoscere dalla città, sarebbe difficile.
2: Roma.
0: Siamo stati vicino a Roma.
1: Allora,
0: se noi le chiedessimo che cosa ha fatto oggi di bello?
2: Oggi di bello molto, perché ero un po' acciaccata di schiena e sono andata dall'osteopata.
0: È una voce
1: difficile. È veramente
0: mi dice qualcosa, ci vedo dentro delle sfumature diverse.
1: Dobbiamo continuare. Allora,
0: attrice?
2: No, attrice no.
0: Però avrei detto attrice.
1: Ho pensato un su
0: le attrici
1: pochino,
0: vanno dall'osteopata, no? Di
1: pensato
0: solito.
1: Su
2: mi sarebbe piaciuto, però ci ho provato.
0: Cantante. Per quello
1: cantante.
0: Dico.
1: Andiamo un po' più al sodo. Che genere di musica fa? Canta. Esegue o interpreta? E interpreta.
2: Canta. Proprio. Manca qualcosa.
1: Scrive.
0: Allora,
1: Brava, cantautrice.
0: Canta e scrive. Aspetta, io un tentativo me lo gioco.
1: Vai, buttati.
0: Paola Turci?
2: Ah,
3: Ma
1: non ci credo, ma grande film,
0: grande Paola Turci, una voce bellissima, ma certo che era la sua, Paola Turci,
1: quella
0: una
1: correzione sullo scrive giustamente. Paola Turci,
0: no, ma che bello, ma Paola, che meraviglia, dove si trova Paola? Quindi a Roma, quindi oggi è andata da, vedi, però ho detto quasi, no, attrici, cantanti devono badare molto al loro corpo,
1: certo,
0: perché
1: osteopata
0: nasce tutto da lì. Come sta Paola?
2: Non sono male o George Clooney, però comunque
0: però dai, va
1: meglio
0: bene.
1: Paola Turci,
0: direi. Allora, applauso, applauso alla Schlein, ha detto bene, dai, la scelta bene, la
1: perché
0: scelta
1: in
0: bene.
1: Effetti le avevamo
0: era
1: detto ci porti una cantante, l'ha
0: ci
1: fatto,
0: porti qualcuno
1: fatto,
0: del
1: bravissima.
0: Mondo della musica. Paola Turci, cosa sta facendo in questo periodo? Noi diamo del lei a chi risponde a The Ring, anche perché noi comunque
2: io sto per uscire con un album del 2 ottobre, preparando, allora, questa è la novità, come diceva il nostro amico poeta.
0: Allora ci dica subito nome dell'album, cosa c'è dentro.
2: Il titolo dell'album è Amore a dismisura, ci sono 10 canzoni, ci sono collaborazioni, c'è l'amore a dismisura, ecco. Beh, diciamo che
1: meraviglia.
2: A volte non va.
1: Ne abbiamo tanto bisogno,
0: E dentro ci sono canzoni tutte nuove, c'è qualche sorpresa, una cover, qualcosa che conosciamo?
2: No, ci sono canzoni inedite, scritte per lo più insomma da me, e da me anche in collaborazione con Motta. Una canzone invece che interpreto soltanto, scritta da Bianconi, da Francesco Bianconi, e quindi ecco, ho lavorato tutto questo ultimo anno a questo progetto che uscirà tra pochissimo. Oggi esce il terzo brano dell'album, che va bene così, va bene così.
0: Ma allora,
1: che
0: ma
1: meraviglia,
0: cosa
1: vedi,
0: volevamo
1: intanto
0: dire?
1: Abbiamo avuto questa bella notizia, che bella sorpresa, che bella notizia.
0: Subito Paola Turci.
2: Non ero qua per muovere però,
0: ma quando rispondono a The Ring, i ringers, perché lei da adesso è ringer,
1: certo.
0: Quando rispondono i ringer, noi vogliamo sapere cosa fanno, quindi lei è la cantante, canta e fa un disco, ci sta, è normale, non è la promozione. Ma adesso, invece, adesso cosa sta facendo? Cioè Paola Turci alle 8 di sera è a casa, a Roma, fa da mangiare, si fa da mangiare a lei, anche lei il concierge, lo chef, la servitù.
1: Anche lei, la Schlein non lo aveva, in realtà, perché si sarebbe fatto un uomo.
2: Io nella Schlein, io nelle abbiamo tutte queste robe qui, anzi sono appena mangiata una cosa che ho trovato in frigo e sto guardando con mia nipote Maggie, sto riguardando L'avvocato del diavolo in televisione.
0: Ma quello con Al Pacino? Chi era? No?
2: Quello con Al Pacino.
1: Che bello.
0: Ma la nipote è grandicella, però voglio sperare, perché il film era non era proprio, no?
1: Ma fatti i fatti tuoi.
2: Grandi, certo.
1: Mangerà anche lei uova strapazzate come la Schlein?
2: No, lei si è ordinata un sushi.
1: Ok.
2: Sushi.
0: Cioè la nipote si prende il sushi e la zia?
2: E la zia ha preso quello che c'è in frigo, perché io sono per...
1: Beh, ci si arrangia, grande Paola, allora, Turci, che bella notizia.
2: Si è fatto il dito medio.
0: Ma così, la nipote, ma nipotino, un po' di rispetto per Paola Turci, una leggenda della musica italiana. Noi siamo suoi fan fin dai tempi di bambini, insomma le abbiamo cantate tutte le sue. Ma che bello. Paola,
1: allora, adesso il tema è...
0: Allora, adesso noi non vogliamo sapere niente,
1: esatto.
0: Il gioco è nelle sue mani. Deve passare il telefono a nostra insaputa, l'importante è che domani alle 8 risponda come ha risposto lei qualcuno di interessante.
2: Però una cosa ve la posso dire, mi è capitata quando, dopo la telefonata di Ellie, sono andata dall'osteopata, sono uscita dall'osteopata un po' provata, stavo molto meglio, ma provata. Incontro per strada Sabrina Impacciatore.
1: Wow!
2: E dico: Sabrina, ciao, stava salendo in macchina. Sabrina, mi fai questa cosa per Radio 2, Caterpillar, eccetera. Era tutta agitata di fretta come lei sempre. e le dico: ma no, tu non puoi. E lei: no, sto partendo per Los Angeles.
0: Vabbè, ma lei ormai
1: sarebbe arrivato troppo lontano.
0: Ma poi come facciamo a farlo tornare?
1: Poi in inglese.
0: Lei ormai è una star in America. L'ambasciatore è pazzesca. Beh, però bellissimo. Allora,
2: già ho la persona, la personcina.
0: Ok, ce l'ha già.
1: Bene,
0: allora, noi
1: bene.
0: Vogliamo sapere niente, lo scopriamo in diretta, abbiamo scoperto in diretta
2: certo.
0: Brava, bravissima, stupenda Paola Turci, grazie davvero per essere stata con noi, per essere una ringer. Arriverà anche a lei la maglietta di Radio 2, rimanga all'ascolto così, rimanga anzi al telefono così la nostra redazione prenderà gli estremi per l'invio di queste magliette che io sto promettendo.
1: Sì, sì,
0: senza che la rete ne sappia.
1: Esatto, partiranno, esistono queste magliette.
0: Esatto, il direttore di Brandi fra un po' arriverà dicendo vabbè. La smetti di fare questa cosa? No, va bene. Allora, maglietta di Radio 2, firmata ovviamente per la nostra ringer di questa sera. Grazie davvero di cuore, le auguriamo ogni meglio. Signore e signori, era Paola Turci!

0: sua Stupid Song alle 20:13 su Radio 2. C'è Caterpillar con un The Ring pazzesco,
1: pazzesco
0: quest'anno.
1: Pazzesco, Filippo, pazzesco. Paola Turci.
0: Abbiamo scoperto cosa fanno, cosa mangiano i VIP la sera.
1: Allora,
0: come
1: siamo
0: noi.
1: Uova strapazzate, esatto. E quello che trovi in frigo.
0: Saccheggiano
1: la cosa
0: il frigo.
1: Più triste.
0: Come noi, Cinzia,
1: sì, sì,
0: sono
1: sì.
0: Come noi. Guarda che roba.
1: Paola Turci, una di noi.
0: Al 348-7300-200 i vostri WhatsApp. Fra poco, se siete automobilisti elettricisti, cioè se andate in auto elettrica, in motorino elettrico, ne parliamo. C'è. Fra poco, quanto si risparmia con un'auto elettrica al mese o all'anno? E intanto sentiamo i vostri WhatsApp, quelli già arrivati. Sentiamo.
2: Buonasera amici carissimi di Caterpillar.
0: Ciao,
2: noi siamo stati camperisti in famiglia molti anni fa e per parecchio tempo. Adesso non lo siamo più, abbiamo scelto un altro tipo di vacanze, un altro tipo di viaggi. Però quello che vi posso dire è che noi nel 1995, con altre tre coppie di amici, tutti camperisti, abbiamo fatto un mitico viaggio dall'Italia attraverso la Grecia, la Turchia, tutta la Siria e poi ritorno. Ci abbiamo impiegato un pochino più di un mese, 9.800 chilometri. È stato fantastico. Ciao Bruna.
0: Ciao Bruna.
1: Certo che è fantastico Bruna.
0: Ma neanche Overland.
1: Ma facciamo una cosa. Ma neanche Overland. Ma facciamola una cosa del genere.
0: Sentiamo un altro.
1: Guido io.
3: Buonasera Paola e Arturo. Domani partiamo per il Salone del Camper a Parma. Poi faremo un giro in quel di Ferrara. Poi andiamo a Padova. Poi probabilmente a Venezia. E ci godiamo queste ultime settimane, anzi per l'esattezza la penultima settimana di settembre, con il nostro camper che possediamo dal 2011. Siamo vecchi camperisti, nel senso che siamo partiti da un carrello tenda, poi la roulotte, poi il camper. Abbiamo seguito le figlie in giro per l'Italia a fare gare ciclistiche e una volta che loro sono cresciute la bicicletta non gli interessava più, il camper lo usiamo io e il marito. Buonasera.
0: Ma bravi, allora che se invidia. Andate a vedere il Salone del Camper domani sera, mandateci un messaggio per dirci cosa avete visto.
1: Certo, le c'è un aggiornamento.
0: C'è il camper con l'idromassaggio. Che io a Cinzia devo prendere il camper con l'idromassaggio.
1: Ma sì che esiste,
0: con
1: figlia.
0: La vasca sopra
1: ma
0: il
1: camper,
0: tetto, no?
1: Sono meglio degli appartamenti. Ma c'è un altro messaggio. Ciao, sì? Siamo i vagabondi del camper in giro da giugno. Oggi abbiamo festeggiato 53 anni di matrimonio. Auguri.
0: Auguri.
1: Sono sull'altopiano della Vigolana, quindi in Trentino. Che meraviglia.
0: Bello, bellissimo. E poi oggi parliamo tanto di auto, di moto, di mobilità. Lo facciamo perché è uscita una ricerca qualche giorno fa dell'Osservatorio Nazionale sui prezzi delle tariffe di ricarica. Dice che con l'elettrico si batte la benzina e si risparmiano fino a 826 euro all'anno.
1: Tanti,
0: elettrico
1: Filippo.
0: Contro benzina.
1: Lo so.
0: Allora, per chiedere se tutto questo è vero o no, c'è al telefono con noi uno dei più grandi esperti di mobilità in Italia degli ultimi decenni. È stato per tanti anni adoratissimo direttore di Quattro Ruote, poi ha fondato il magazine più importante sulla mobilità elettrica, vaielettrico.it. Al telefono con noi c'è Mauro Tedeschini. Buonasera.
1: Buonasera.
4: Buonasera a voi, grazie per l'introduzione.
1: Buonasera Tedeschini. Ma allora Filippo Tedeschini deve sapere che vuole che io cambi macchina perché vuole che io passi all'elettrico.
0: Se si risparmia
1: Ma allora è vero, l'elettrico conviene? Aspetto la sua conferma.
4: Assolutamente sì. Poi quanto si risparmia dipende da dove si ricarica, perché i prezzi della ricarica non sono come la benzina uguali praticamente o comunque simili dappertutto. Nell'elettrico se si ricarica a casa si ha la possibilità di farlo in garage, in cortile o in azienda, si risparmia moltissimo. Direi che si spende meno della metà che a benzina, sicuramente meno della metà. Se si ricarica nelle ricariche pubbliche lente, quindi quelle che impiegano un paio d'ore, si risparmia parecchio, direi almeno il 40%.
0: Sì.
4: Se invece si affretta e si ricarica nelle colonnine più rapide, quelle che erogano fino a 300, 350, addirittura 400 kilowatt, si impiegano un 15 minuti per ricaricare, allora lì si risparmia poco. Prima non si risparmiava affatto, adesso con la benzina questi prezzi folli, oggi 2,132, il diesel a 2,240, allora insomma si risparmia qualcosina anche su quelle, ma nessuno ci sperava, diciamo, perché questo tipo di ricarica viene usato poco quando si fanno dei viaggi lunghi, no? Normalmente uno ricarica o a casa sua se ha il garage per farlo, oppure appunto in città nelle colonnine lente, lasciando lì la macchina mentre fa tutt'altro.
0: Certo. Sì, Tedeschini, noi per tanti anni ci siamo concentrati con i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici su tutte le opzioni per risparmiare, per inquinare meno. Si ricorda, siamo stati metanisti, ante litteram. Poi adesso con l'arrivo dell'elettrico e con le piccole che hanno iniziato ad affacciarsi sul mercato, abbiamo visto che effettivamente iniziano ad esserci delle buone opportunità, anche senza gli incentivi, o dobbiamo aspettare chi sta cambiando macchina, meglio che aspetti e che arrivi un incentivo, un bonus o qualcosa del genere?
4: Ma no, perché finalmente ci sono le macchine che costano meno di 20.000 euro,
0: eccole qua,
4: prima assolutamente non c'era. E ne stanno arrivando tante, alcune sono cinesi, ma ci sono anche le macchine europee, anche del gruppo. La Fiat poi ne ha preannunciata una per l'anno prossimo che costerà pochissimo, quindi adesso le opportunità ci sono, però noi vediamo che, ai noi, mentre per esempio in Francia l'elettrico è al 38% di quota, cioè su 100 macchine che si vendono 38 sono elettriche, in Germania il 29%, in Italia siamo al 6-7%, perché gli italiani ancora sono molto freddi, ancora
1: siamo un po' indietro.
4: Ma poi la ricarica, ma poi quanto spendo, insomma sono un po' conservatori gli italiani.
0: Io provo,
4: diciamo che in Europa siamo, diciamo, tra i grandi mercati siamo decisamente quello che è più indietro,
0: siamo il fanalino di coda.
1: Fanalino
0: io
1: di
0: provo
1: coda.
0: A convincere Cinzia, avendo una piccola italiana e avendo anche un motorino piccolo italiano.
1: Sì. La adesso quindi senza bollo.
0: Senza bollo?
1: Senza bollo.
0: Fra un po' mi danno
1: con
0: dei soldi.
1: L'elettrico, guarda, non
0: fra un po' ci danno dei
1: nulla.
0: Soldi. Ha visto anche questa cosa del bollo, Tedeschini?
4: Devo dire che è una cosa abbastanza sorprendente, perché insomma è tanta roba. Adesso non sono tutte le automobili, perché sono soltanto fino a una certa potenza.
0: Le piccole, le piccole.
4: Sì, 80 kW, quindi siamo circa sui 108-109 cavalli, insomma. Però in questa fascia ci rientra il mondo, poi ci sono anche le moto, devo dire che è un colpo molto molto molto forte. Credo che siano 14 milioni di macchine, e quindi insomma è un provvedimento che farà molto discutere, ovviamente, per quando arriva, pochi mesi dalle elezioni, però insomma intanto il risparmio c'è. Tenete conto che sull'elettrico in molte regioni o il bollo non si paga proprio, oppure non si paga per i primi 5 anni.
1: Quindi
4: gli elettrici ne beneficiano un po' meno, perché già lo sconto c'era da questo punto di vista.
0: Noi elettrici siamo avanti, Tedeschini. Allora, intanto, se ci sono all'ascolto degli ascoltatori che hanno fatto i conti su quanto risparmiano dopo essere passati all'elettrico, ci possono mandare subito dei WhatsApp audio al 348 7300 200. Quindi ascoltatori che sono passati dalla benzina o dal diesel all'elettrico, ci confermate questi dati, quanto state risparmiando al mese o all'anno? Io so che sto risparmiando, ma non mi metto lì a fare i conti perché sono troppo complicati. Però so che sto risparmiando, perché quello me ne accorgo. Poi i conti, io so che all'ascolto abbiamo ingegneri, abbiamo i precisini.
1: Ma tanto c'è Tedeschini che ti fa ogni
0: Tedeschini,
1: tanto ti fa un rapporto.
0: Ci sa dire tutto.
1: E te lo conferma.
0: La sorpresa dell'anno prossimo cosa sarà, Tedeschini? Un'auto, una moto o una cosa nuova?
4: Io direi appunto queste auto molto molto piccole, molto molto elettriche, nel senso completamente elettriche, quindi a emissioni zero, che tra l'altro, devo dire, insomma, l'elettrico ha anche una piacevolezza di guida, poi tu lo sai, che le macchine normali non hanno. In genere chi passa l'elettrico dopo non torna più indietro, perché non ci sono vibrazioni, non c'è rumore,
0: c'è silenzio.
4: Non è soltanto un rumore diverso, è proprio un modo di vivere l'automobile diverso. Quindi quello che diciamo noi è che comunque l'elettrico va provato, poi uno lo prende o non lo prende, questo è un altro paio di maniche. Però prima di dire non mi piace, secondo me va provato
0: sicuramente.
1: Mi avete convinta?
0: Di già.
1: Mi avete convinta?
0: Stato facile,
1: devo dire,
0: scusa.
1: Guarda, dati alla mano.
0: Va bene.
1: Mi avete convinta.
0: Se volete spiegare a Cinzia o raccontare a tutti
1: i vantaggi dell'elettrico
0: quanto risparmiate, audio, WhatsApp audio 348 7300 200. Intanto grazie per essere tornato su queste frequenze in questa trasmissione. Lei è sempre padrone di casa qui a Caterpillar. Grazie davvero, il direttore di Vai Elettrico era Mauro Tedeschini.

0: Le 20 e 24 minuti e 56 secondi qua su Radio 2. Stiamo parlando di mobilità stasera. Tra il bollo e l'elettrico, quanto si risparmia con l'elettrico? Sentiamo un ascoltatore?
1: Sì, dai, sentiamo un ascoltatore. Sono curiosa.
2: Buonasera, io ho un'auto elettrica da 5 anni. Anzi, in realtà ne ho acquistata una 5 anni fa, poi l'ho cambiata con una con una maggiore autonomia e adesso ho preso anche l'utilitaria, quindi viaggio solo elettrico.
1: Wow.
2: 100% elettrico, mi trovo benissimo, spese praticamente zero perché non ha manutenzione, non pago il bollo perché nella regione Marche per 5 anni non paghi il bollo. E in più a costo zero perché ho i pannelli solari con la batteria di accumulo e oltretutto quando vado in certi supermercati tipo la Lidl, non so se si può dire, eccetera, hanno le colonnine gratis, quindi perché faccio la spesa a ricarico
0: e
2: quindi mi trovo molto molto molto molto bene.
0: E grazie.
2: La macchina è sprintosa perché comunque sia c'è una impresa ottima, meglio del motore a scoppio.
0: Certo.
2: E l'unico inconveniente è quando fai i viaggi, ecco, che magari fai delle soste un pochino più lunghe, ma neanche tanto, perché io ci metto magari la pausa a caffè o la colazione e aspetto che si ricarica, lì pago qualcosina di
0: più, un po' di più,
2: ma
0: sì.
2: A fronte che tutto l'anno non pago niente, mi sembra che è un buon compromesso,
0: ci sta.
2: Buonasera, sono Susanna Ancona.
0: Ciao Giovanna, grazie.
1: E poi dici, ma perché ti convinci, vedi? Allora, qui c'è Giorgio da Milano, sono elettrico dal 2023, fino al test drive non avevo la minima idea di prendere un'elettrica, mi sono bastati 3 minuti di guida per innamorarmi. Oltre al risparmio sul carburante, non si paga il bollo, a Milano parcheggio ovunque, non c'è praticamente manutenzione e la ricarico quando dormo. Ma che, ma ragazzi,
0: aspettando? Noi il bollo non lo pagavamo. Vabbè, adesso anche
1: se la
0: voi,
1: tira,
0: va bene,
1: se la tira noi. Filippo.
0: Dai, le 20 e 27, un minuto di pubblicità e poi torniamo in diretta su Radio 2 a Caterpillar. Dobbiamo parlare di tante cose,
1: sì,
0: voi
1: sì,
0: continuate.
1: Sì, sì.
0: 348 7 300 200 WhatsApp audio. Siamo qua con voi a cena, in macchina, ovunque siate. Radio
3: 2. Vale, non vale. Vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio, se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.
4: Un liceo nel cuore di Roma.
5: Cioè avete problemi? Sempre così.
4: L'ultimo anno di scuola.
6: Noi dobbiamo essere al 100% e sempre.
4: Prima che tutto cambi.
7: Non voglio che finisca questo momento della mia vita, ecco.
4: FOMO, Fear of Missing Out, dal 17 settembre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
9: Dual Motor, Dual Desire.
8: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
9: Suzuki.
10: La cronaca scandisce le nostre giornate, irrompe nelle nostre vite. E ovunque avvenga, ci troverete lì.
11: Tutto cambia, ma sono sempre le ore 14.
10: Salvo Sottile conduce Ore 14, dal lunedì al venerdì alle 14 su Rai 2.
12: Meteoradio.
13: Serata con peggioramento al nord, con temporali sulle aree alpine e la pianura padana a nord del Po. Qualche rovescio anche tra Levante Ligure ed Alta Toscana. Tempo asciutto sul resto del paese. Domani, giovedì 17 settembre, la perturbazione interesserà ancora le regioni settentrionali, con temporali anche intensi tra Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna occidentale e regioni di nord-est. Fenomeni che in queste zone potranno essere associati anche a raffiche di vento e locali grandinate. Peggioramento anche per le regioni centrali, anche se con precipitazioni meno intense e più intermittenti. Su sulle regioni del sud e sulle due isole maggiori, nel corso della giornata la nuvolosità si farà sempre più consistente, con probabilità più elevata di qualche isolato piovasco sulla Sardegna settentrionale. Ventilazione e moto ondoso in aumento sui mari più occidentali della penisola, poco mossi Adriatico e Ionio. Temperature in diminuzione al centro-nord, stazionarie sul meridione e sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Vento d'estate erano Max Gazzè e Nicolò Fabi su Radio 2 alle 20:33. Mentre i tifosi milanisti aspettano stasera il Benfica per l'Europa League e mentre noi europei aspettiamo di accogliere il Canada nell'Unione, con chi era fidanzato il vecchio premier canadese?
1: E con Katy Perry.
0: Cioè Trudeau sta con Katy Perry.
1: Sì, ma non lo sapevi.
0: È come dire Spider-Man sta con Imma Tataranti. Cioè
1: Filippo,
0: sono due film che non c'entrano niente.
1: Ma dai, ma questi mix funzionano.
0: Ma cosa c'entra ma Trudeau con Katy Perry?
1: Ma come sei prevedibile.
0: Vabbè, vediamo, vediamo. Mark Carney invece, il nuovo premier, con chi sta?
1: Ma Filippo, so, vabbè, ma dovevo parlare di gossip stasera?
0: No, scusa,
1: abbiamo delle cose importanti.
0: Ho in mente
1: adesso.
0: Il Canada e stavo pensando ai nostri amici.
1: Non pensare al Canada, pensa all'Italia, non al Canada. Pensa ai Carrelli.
0: Pensiamo ai Carrelli. Nei giorni scorsi sono usciti su tanti quotidiani i dati di un nuovo studio di cui parleremo fra poco, in cui si raccontano le variazioni percentuali nei consumi dei prodotti nei carrelli della spesa degli italiani.
1: E allora andiamo alla classifica dei 5 prodotti che sono cresciuti di più appunto nei carrelli degli italiani.
0: La top 5.
1: Partiamo. Ecco, è partito il numero 5 ed è yogurt greco. Io ce l'ho.
0: C'è lo yogurt greco?
1: Io ce l'ho.
0: Impennata di yogurt
1: io
0: greco.
1: Ce l'ho.
0: Perché ha le proteine.
1: Ma io ce l'ho perché è buonissimo,
0: perché
1: ci metti dentro di tutto. Appunto nei carrelli degli italiani.
0: La top 5.
1: Partiamo. Ecco, è partito il numero 5 ed è yogurt greco. Io ce l'ho.
0: C'è lo yogurt greco?
1: Io ce l'ho.
0: Impennata di yogurt greco.

0: qualsiasi cosa di lino.
1: Sì, come ormai come degli uccellini.
0: Ci a me piacciono molto. Li prendo soprattutto quando vai, ci sono gli alberghi che la mattina per colazione ti fanno trovare le ciotoline.
1: È perché è raffinato.
0: Allora
1: il seme.
0: Lì è facile.
1: Sì.
0: Ma a casa cosa fai? Ti compri tutti i semi, tutte le ciotoline.
1: Ma va, ti compri la busta, ci metti dentro il pugno e ti mangi un pugno di semi. Io con i semi di lino faccio così, ho dei capelli meravigliosi. Ma andiamo al numero 3. I gelati dessert.
0: Sono saliti così
1: tanto. Cioè, li compri, non vai a comprare il gelato al bar, ma li compri, ce li hai a casa.
0: Però ci sta che siano saliti così tanto, perché con l'estate così calda,
1: è durata così
0: a lungo, il consumo dei gelati per forza.
1: Il gelatino
0: è impazzito. Al numero 2. Questi sono i dati dei prodotti che sono saliti di più nei carrelli nell'ultimo anno in Italia: i profumi unisex.
1: Lo sapevo, guarda, lo sapevo che tu.
0: Ma io non ho cognizione.
1: Saresti stato in difficoltà.
0: Ma né dei profumi da maschio né di quelli da femmina. Non so distinguere quelli per maschi e quelli per femmine. Non li so distinguere.
1: Allora, no, io li so distinguere, però appunto in questo caso sono delle fragranze, diciamo, che si adattano bene sia al pH, appunto, delle donne, che a quello degli ometti. Poi, sai, adesso
0: non
1: parliamo di odori,
0: no,
1: per favore.
0: Tu sei in grado, io ti faccio usare un profumo e tu sei in grado di dire da uomo o da donna?
1: Ma certo.
0: Ma veramente?
1: Ma sì,
0: è
1: Filippo.
0: Così facile?
1: Ma sì, dai. Andiamo avanti, perché veramente.
0: Ne so meno di Katy Perry e Justin Trudeau.
1: Non sai niente della vita, non sai niente della vita, ma andiamo al primo posto. In testa, numero 1, il kefir.
0: Il kefir.
1: Il kefir, Filippo.
0: Cioè, il kefir è il prodotto che è cresciuto più di tutti gli altri prodotti nel
1: carrello.
0: Più
1: 51,2, ha avuto un'impennata. Lo bevi tu il kefir?
0: Io il kefir non so neanche da dove viene.
1: Ma come non sai?
0: Lo fa una mucca. Chi lo fa il kefir?
1: Non so. Oddio,
0: da dove
1: questa è una bella domanda. Io quello che ti posso dire è che insomma, è diffuso in Turchia, Asia centrale, diciamo, la regione del Caucaso.
0: Viene dallo gnu.
1: Va di moda tantissimo.
0: Perché
1: cos'è? Questa specie di yogurt che si beve, no?
0: Okay.
1: Tipicamente più fluido, diciamo, dello yogurt greco, sicuramente. Un altro yogurt, però.
0: Ma
1: in
0: non
1: classifica.
0: È che ci stiamo rammollendo con tutto questo yogurt greco, kefir. Adesso non voglio fare quello. Però, guarda qua, il prodotto che è sceso più di tutti: carne in scatola.
1: L'ho letta.
0: E
1: carne
0: subito
1: in
0: dopo acque aromatizzate. E subito dopo i profumi da donna. Cioè, salgono gli unisex, scendono i profumi da donna.
1: Ma sì, ma basta lì a far la differenza.
0: Di tutto questo e di molto altro parleremo fra poco con il nostro ospite. Nel frattempo, a Radio 2 ci sono i Rolling Stones.
1: Wow.

0: Jealous Lover. Ci sono i Rolling Stones alle 20:40 su Radio 2 a Caterpillar. Sono tornati, in realtà non sono mai andati via, continuano a sfornare un disco più bello dell'altro a
1: tra 212 di noi, con grande
0: anni.
1: Con più energia di noi,
0: ma
1: tra
0: sempre,
1: l'altro.
0: Ma sempre, sono sempre più bravi, sempre più belli. I Rolling Stones con Cinzia Bancone, Filippo Solibello a Caterpillar. Tanti messaggi al 3487 300 200. Parlano di kefir gli ascoltatori?
1: Sì. C'è Alberto che dice: dottor Solibello, mi sono svegliato con lei per anni e ci sta.
0: Mitico.
1: Ed ora la sento mentre preparo la mia fottuta cena, Filippo. Mentre preparo la mia fottuta, è proprio familiarità, grazie, buona trasmissione.
0: Grazie,
1: non era
0: Alberto.
1: Sul kefir, dai.
0: No, grazie,
1: fatto il trabocchetto.
0: Alberto. Ti abbraccio fortissimo, abbraccio tutti i tanti centinaia, migliaia di ascoltatori dell'Alba che in questi giorni stanno mandando saluti, abbracci, amore, affetto, che ricambio di cuore insieme a Cinzia.
1: Certo.
0: E allora è il momento di parlare di questa ricerca sul carrello degli italiani, come è cambiato nell'ultimo anno. Al telefono con noi c'è l'uomo che ha fatto lo studio, il direttore dell'ufficio studi della Coop, Albino Russo. Buonasera.
2: Buonasera a voi.
1: Buonasera.
0: Direttore.
1: Allora, direttore, adesso insomma abbiamo visto la classifica dei cibi, diciamo, in ascesa, no? E leggiamo però carne in scatola, per esempio, è crollata, no? Dicevamo, come stanno cambiando le abitudini degli italiani? È un segnale questo della carne in scatola, ne abbiamo mangiata a bizzeffe.
2: Ma il carrello della spesa è forse il sismografo più puntuale di come cambiano gli umori, le capacità di spesa, i desiderata degli italiani.
0: Sì.
2: Ed è facile leggere come la voglia di sperimentazione, la voglia di risparmio, naturalmente, anche la voglia di abbandonare tutto quanto pensiamo a torto e ragione che ci faccia male, che peggiori il nostro benessere, è un po' il mantra. Contemporaneità.
0: Cioè stiamo cercando di raggiungere il benessere, quello psichico, psicologico, spirituale, non lo riusciamo a raggiungere per altre vie, lo raggiungiamo col carrello della spesa, Russo?
2: Sicuramente sì. Le abitudini quotidiane ci danno quel conforto che un tempo era mangiare un pezzo di cioccolato o qualcosa dolce, e oggi invece prendersi cura di sé e magari a colazione mangiare il kefir.
1: Il kefir fa benissimo, del resto, no? Infatti leggevamo di questo mantra, no? Come diceva, anche del tenersi in forma. Siamo a settembre, insomma, ci teniamo anche un po' alla linea, eccetera. Quanto incide, no? L'attenzione sul corpo, insomma, non nel senso del benessere, ma proprio nel senso dell'immagine di sé.
2: Ma sorprendentemente due terzi degli italiani dichiarano di prestare attenzione al proprio peso, alla propria forma fisica, paradossalmente soprattutto gli uomini, anche questo forse è un segnale dei tempi,
0: sì.
2: E vediamo come una quota crescente degli italiani magari cerca delle scorciatoie e utilizza anche dei farmaci.
0: Ecco, questo è meglio evitarlo. Conviene sempre l'attività fisica, sempre sotto il controllo medico, e i farmaci vanno dati solo dai medici. Questo lo ricordiamo e lo diciamo sempre.
1: Certo.
0: Russo, intanto noi la ringraziamo perché lo studio è molto interessante. Non la sentiamo benissimo, quindi la salutiamo, ma le auguriamo ogni bene per la stagione che inizia. Lei sta già cenando, ha già cenato?
2: Ci sono quasi.
0: C'è quasi. Cosa mangia?
1: Semi?
2: Kefir domattina a colazione.
0: Perfetto.
2: Una cena più tradizionale stasera.
0: Una cena frugale. Allora, grazie per essere stato con noi. Era il direttore dell'ufficio studi della Coop. Era Albino Russo.
2: Grazie.

0: E c'è anche Natalie Imbruglia, Radio 2, qui a Caterpillar, mentre arriva il tempo dei festival. L'autunno, certo, è un tempo stupendo, bellissimo. Certo. Per i festival ce n'è uno meraviglioso che si fa a Modena, Carpe Sassuolo, è quello della filosofia. Festival della filosofia, lì ci sono delle rockstar pazzesche.
1: Sì.
0: Una di queste, la nostra preferita, è un professore, un pioniere in quel campo di studi complesso che è la biologia dell'evoluzione e la filosofia della scienza. E al telefono con noi, sarà lì a Sassuolo sabato alle 18 in piazza Garibaldi, il professor Telmo Pievani. Buonasera.
2: Buonasera, grazie.
1: Buonasera professore, buonasera. Allora, parto io, Filippo, perché professore, noi in questi giorni stiamo parlando tanto di estinzione, vero Filippo?
0: Giusto.
1: Diciamo che ecco, siamo arrivati in un limbo per cui siamo indecisi appunto su se dovremo estinguerci appunto con l'intelligenza artificiale o con il cambiamento climatico, perché insomma le notizie diciamo non sono ancora molto chiare. Lei che dice, professore?
2: È una bella battaglia, diciamo che ci stiamo mettendo tutta per avvicinarci all'orlo dell'estinzione. Io direi che quella veramente concreta di cui abbiamo dati evidenze è quella climatica, è quella ambientale. Sulle AI ancora, diciamo, questi annunci mi sembrano un po' strani che siano proprio quelli che l'hanno prodotta, che adesso ci dicano che siamo sulla fine del mondo. Penso che sia un po' una trovata per cercare di poi scrivere loro le regole, forse hanno capito che dobbiamo imporre delle regole alle AI, allora mettono le mani avanti, diciamo.
1: Io penso che
2: ne usciremo con un'intelligenza artificiale pubblica ed europea, sarebbe la grande soluzione alternativa a questi fantamiliardari un po' bizzarri, diciamo. Quindi io mi terrei come minaccia, se vogliamo, un po' di angoscia, quella del climate change.
0: Sceglie la carta numero uno.
1: Allora, scegliamo quella.
0: Professore, lei sabato sarà a Sassuolo, il titolo della sua lezione magistrale è proprio Estinzione.
2: Sì, mi hanno chiesto di parlare di estinzioni, in realtà partirò da quelle del passato, perché hanno tanti risvolti interessanti. Per esempio, noi siamo figli delle estinzioni degli altri. Se non ci fosse stato quell'asteroide che a un certo punto ha seminato il caos, perché il tema di quest'anno del Festival della Filosofia è caos, molto interessante anche per i tempi che viviamo, ad un certo punto, se non ci fosse stata quella botta tremenda, il mondo sarebbe andato in un'altra direzione, i dinosauri avrebbero continuato a vivere, a diversificarsi, sarebbero forse diventati ancora più intelligenti e noi non saremmo qui. Quella è stata la nostra grande carta vincente, cioè, quindi farò vedere come nell'evoluzione a volte ci sono dei momenti appunto di caos creativo, mettiamola così.
0: I dinosauri si sarebbero evoluti fino ad arrivare loro a passare la giornata davanti a dei telefonini?
2: Ma io non lo escluderei. Io quando facevo il dottorato, un mio maestro americano faceva sempre vedere un'immagine di una classe di velociraptor a scuola che parlavano di questi strani animali che c'erano una volta, chiamati mammiferi, che poi si sono estinti per conto loro. Però nel frattempo alla finestra si vede che arriva l'asteroide, quindi
0: mai. Comunque. Ma,
1: professore, questa frase la diciamo spesso, no? Ci meritiamo l'estinzione. Ma lei che dice in fondo? Ce la meritiamo davvero?
2: Allora, ci stiamo comportando molto male nei confronti dell'ambiente e soprattutto delle diseguaglianze, delle ingiustizie globali, che sono un altro motivo di preoccupazione e di grande ingiustizia. Però io non sono di quelli che dicono, beh, allora facciamo bene ad estinguerci. Noi non rischiamo l'estinzione, secondo me. La specie umana è sopravvissuta a momenti drammatici anche in passato. Il problema su cui dobbiamo concentrarci è, siamo in un momento di cambiamento, chi paga, chi soffrirà di più, quali saranno i costi di questa transizione. Non è tanto l'estinzione, ma a chi verrà dato il conto. E purtroppo sappiamo che il conto sarà dato innanzitutto alle prossime generazioni, che non hanno nessuna colpa per definizione,
1: giusto,
2: e poi ai paesi più poveri del mondo. Quindi
1: purtroppo
2: questo è il tema, secondo me.
1: Interessante, molto.
0: Professore, in questo periodo dell'anno ci sono gli anni accademici che iniziano, le università iniziano le lezioni, tanti studenti scelgono un'università o l'altra, anche a seconda dei professori che ci sono. E quest'anno c'è stato un colpo di calciomercato che forse possiamo annunciare. Lo vuole dire lei o lo diciamo noi? È vero che arriverà a insegnare all'Università Statale di Milano?
2: Sì, sì, dal 1 ottobre sono ufficialmente laureato nell'università dove mi sono laureato.
1: Un grande ritorno.
0: Ma che bello! Allora, complimenti a lei e complimenti agli amici della statale che portano a casa il Cristiano Ronaldo dei professori
1: della filosofia.
0: Telmo Pievani, io già mi vedo. Cosa insegnerà? Sa già proprio il nome del corso?
2: Nel primo semestre faccio un corso di bioetica, appunto, come trattare le tecnologie più avanzate per gli studenti di, appunto, biotecnologia, i futuri bioingegneri, in modo che capiscano i rischi, le opportunità del lavoro che vanno a fare. Invece nella seconda parte farò comunicazione della scienza, altro tema molto importante.
0: Bello.
2: E poi il mio, che è biologia evoluzionistica, naturalmente.
1: Io credo che ci risentiremo, e anche presto.
0: Credo che ci riscriveremo forse all'università per seguire i corsi del professor Pievani. Va bene.
2: Sono pubbliche. Milano ha questa bellissima tradizione delle lezioni pubbliche, è una cosa molto bella. Nelle università pubbliche si entra trasparenza totale.
0: È civiltà, la vecchia
1: Europa. Diciamolo a tutti.
0: Guarda che bello, professore, grazie. È vestito in pigiama adesso? Già in pigiama?
2: No, sono ancora vestito.
0: Grazie. No, lo chiedevo sempre all'alba.
1: Ma sei indiscreto, ma professore.
0: È presto per mettere in pigiama. Va bene. Grazie davvero per essere stato con noi. Sabato a Sassuolo c'è il professor Pievani in piazza. Grazie davvero. Viva la filosofia, viva la scienza. Era Telmo Pievani.

0: GUE, c'è GUE su Radio 2 alle 20.55. Sono tuoi amici, lo so che
1: Casini
0: sei andata
1: da bar
0: a vedere.
1: Vabbè, dai, ma sì,
0: a Milano,
1: sì.
0: Il concerto alla Barona quest'estate.
1: Evviva la Barona,
0: evviva Marra,
1: quartiere di Milano,
0: delle periferie più belle, sì, di questa città. E alle 20.55 siamo arrivati anche questa sera alla fine,
1: sì,
0: di Caterpillar.
1: Sei divertito?
0: Io sì, molto. I nostri ospiti bellissimi, bravissimi. Paola Turci che ha risposto a The
1: che
0: Ring.
1: Che bello, guarda che sorpresa.
0: E chissà a chi lo darà domani.
1: Beh, adesso magari, sai, è facile pensare a un cantante, domani. Però no, dai, non è detto. Un collega
0: vediamo. Intanto grazie per i tanti messaggi che ci avete mandato anche questa sera al 348 7300 200. Mi tornano in mente come dei flash dal passato, appunto, le domande importanti. Quindi da domani io direi ufficializziamo la domanda: è vestito in pigiama? Perché
1: Filippo,
0: a quest'ora,
1: ma
0: a quest'ora guarda che tanti sono in pigiama.
1: Questo è vero, per carità.
0: Vedrai che domani ne parliamo.
1: Bene,
0: a domani
1: lo chiediamo.
0: E ricordatevi che per un giorno che finisce
1: c'è sempre una notte che comincia.
0: In pigiama.

0: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro. Regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it. 22.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.

0: stare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, 20 e 58 minuti e andiamo subito sulla 1, la Firenze-Roma, dove vengono segnalate code per 4 chilometri tra Orvieto e Fabbro in direzione di Firenze. Sempre sulla 1 code per lavori tra Fiorenzuola e l'allacciamento con la 15. Traffico intenso nonostante l'orario sulla A21, ci sono cose a tratti per incidente tra Piacenza Ovest e l'allacciamento con la 1. Sulla 10 cose a tratti per lavori tra Orcofelline e Finale Ligure. Sulla tangenziale nord di Milano ci sono code per 2 km per un incidente avvenuto tra Sesto San Giovanni Sud e Monza Centro. A14 rallentamenti per lavori tra Bologna Borgo Panigale ramo Casalecchio, rallentamenti per trasporto eccezionale tra Val di Sangro e Vasto Nord. Infine sulla tangenziale di Napoli ci sono code tra Secondigliano e Corso Malta. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Golia.
4: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
3: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
2: Ascolta il podcast Umanide vs. Golia su Ripley Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto. E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.

0: E ben ritornati a Chiamami Radio 2 in questo mercoledì 16 settembre, frizzante come il mio compagno di viaggio, il nostro Simone Colaninu.
1: Calo Mino, maestro Penna, mi hai fatto uno scherzetto, certo, già.
0: È il primo. Sai perché? Perché stasera sarà tutto uno scherzo, ti ho preparato uno scherzo.
1: Ma
0: grandissimo.
1: No, scusa, dai, non mi fare così.
0: Sì, sì, stasera è serata di scherzetti.
1: Va bene.
0: Che poi è uno scherzo anche qualitativamente parlando,
1: sì,
0: produttivo, perché so che tu sei un bravissimo cantante, anche musicista. Quindi stasera io mi metto bello, tranquillo, qui appollaiato, ti lascio il mio pianoforte,
1: no,
0: tu farai tutto, canterai, suonerai.
1: No, ti hanno informato male, io al massimo posso cantare, ma suonare...
0: No, suoni e canti, suoni e canti.
1: No, non posso suonare.
0: È deciso, questo è il mio scherzo, sì, perché stasera noi
1: parliamo... Su Radio 2 così?
0: Sì, su Radio 2, a Chiamami Radio 2, dove tutti quanti si mettono anche in gioco con i nostri cantagmago, con le richieste, con le dediche, noi siamo musica dal vivo e quindi... Le cose vive debbono essere cangianti,
1: che
0: possono
1: devo fare?
0: Cambiare.
1: Mi adatterò allo scherzo.
0: Ti devi adattare allo scherzo, sei assolutamente. Beh, insomma, innanzitutto sono contento di averti ancora qui per la terza serata di sera.
1: Sì,
0: siamo insieme dal martedì al giovedì e quindi stasera ti tocca lo scherzetto. Ma perché? Ma perché parliamo di scherzi? Perché stasera appunto noi vogliamo dedicare la serata proprio agli scherzi. E questo è il mio primo, sì.
1: Bene,
0: ne parliamo meglio dopo lo
1: ne vogliamo parlare meglio con calma.
0: Intanto saluto il capitano Leonardo Sinibaldi.
1: Buonasera,
0: il nostro regista,
1: Leonardo.
0: E piano piano saluterò tutti gli altri.
1: Allora devo rimettere insieme i pezzi,
0: sì,
1: come fanno i giapponesi, sai, c'è quell'arte del kintsugi dove mettono insieme tutti i pezzi rotti con l'oro per renderlo più prezioso.
0: Bellissimo.
1: Capito? Vai maestro Sinibaldi, kintsugi, Elisa, la nuova.

0: dimentica.
1: Vedi Agosti, tante volte quando dai pezzi rotti nasce qualcosa di nuovo, e se nasce una meraviglia invece come Kintsugi di Elisa la nuova, allora sì che abbiamo imparato dall'errore, e si impara anche dagli scherzi.
2: Ma sarà per questo che vedo delle crepe sul tuo viso, perché
1: sì,
2: sei preoccupatissimo
1: con questa notizia che devo
2: suoni e canti stasera. Assolutamente.
1: Vedrei.
2: Parliamo di scherzi, sì. Di scherzi leggendari, stasera ci prendiamo poco sul serio, vogliamo veramente giocare, ma soprattutto anche rievocare gli scherzi che ci hanno divertito nel corso degli anni. Alcuni hanno perfino coinvolto un intero paese, non solo i singoli.
1: Sì.
2: E quindi noi stasera vogliamo proprio, anche con il vostro aiuto, rievocare una serie di scherzi, poi me ne ricitiamo tanti altri, ma soprattutto a rievocare soprattutto il momento in cui l'abbiamo scoperto.
1: Sì.
2: E ci avevano fatto uno scherzo, e non tutte le persone la prendono allo stesso modo.
1: Non tutti reagiscono bene.
2: Ti vedo un po' perplesso.
1: Sto sudando, vedi tu un po'. Allora, comunque Agostino, è vero. Ci sono scherzi grandi che colpiscono un'intera nazione, a volte anche non voluti, come per esempio un caso che racconteremo più tardi, quello della Guerra dei Mondi, la trasmissione radiofonica di Orson Welles,
2: del
1: che
2: 38.
1: non nasceva come uno scherzo, ma in fondo ha colto in castagna molte persone che credevano si trattasse di una vera invasione aliena.
2: Assolutamente, figurati. Sì.
1: Era il 1938 tantissimi. Comunque. E poi daremo anche molto spazio appunto ai vostri racconti che arrivano qui al 348-7300-200, dove vi chiediamo qual è lo scherzo più incredibile o più divertente che avete subito, o magari che avete proprio organizzato voi, che siete stati un po' a livelli.
2: È giusto appunto poi la canzone che proprio vi mette anche di buon umore e vi fa prendere la vita con la leggerezza che merita alle volte.
1: Prendila così.
2: Ecco. Mandateci appunto le vostre richieste, potete anche sempre, come sempre, telefonarci qui a Radio 2 allo 063131, e stasera ci sarà anche la nostra Eleonora Catapano con la sua voce suadente, la nostra redattrice, naturalmente supportata dall'autore Luca Masci. Saluto anche all'audio Pino Berardi, che ci manda belli freschi, e naturalmente colei
1: che ci fa venire belli, è un impegno.
2: Sì. Sarà uno scherzo anche quello. Valentina Galli alla Vision con il 202 sul 202 del canale digitale terrestre, è supportata dalla unità tecnica di Emiliano Trocini.
1: Ricordiamo anche Agostino che al 348-7300-200 aspettiamo i Canta con Ago, una occasione imperdibile appunto per poter diventare voi i cantanti che vanno su Radio 2 per una sera, per qualche secondo, e quest'anno è introdotto i Suona con Ago.
2: Suona.
1: Se sapete suonare qualcosa, mandatecela, così anche Agostino suonerà insieme a
2: voi. Gli amici si stanno organizzando sicuramente, ma adesso abbiamo il momento della copertina, la nostra copertina. Parliamo di scherzi questa sera, ma non è uno scherzo quello di avere con noi, con grande onore e prestigio per la nostra Chiamami Radio 2, la nostra Antonella Boralevi. Buonasera.
3: Eccomi, caro Agostino e caro Simone, come ogni sera qui a Chiamami Radio 2, ormai è il nostro appuntamento per trovarti il cuore. Cos'è uno scherzo? Guarda, lo vedi? Un bel ragazzo veneziano di mestiere fa il cuoco, e lo fa nelle cucine di un nobile fiorentino, Currado Gianfigliazzi. Un tipo piuttosto permaloso, dalla spada facile, dall'occhio aguzzo, come sono quasi tutti i signori del 300. Il cuoco è giovane e sveglio, e gli piacciono parecchio le donne, specialmente una certa Brunetta. Siccome Brunetta è furba e si diverte a mettere alla prova l'amore di lui, a Chichibio, così si chiama il giovane cuoco, capita una disgrazia. Il padrone ha cacciato una gru e gliel'ha portata da cucinare. Chichibio sa fare il suo mestiere, il profumo dell'arrosto di gru è una delizia, tranne che Brunetta viene a trovarlo e non ci sta a non poter assaggiare la gru destinata alla cena del signore, anzi pretende di avere la parte migliore, la coscia. Prima no, poi no, ancora no, alla fine, ovvio, Chichibio, gli uomini fanno sempre così, o quasi tutti secondo me, dice di sì, e Brunetta si mangia la coscia della gru, soddisfatta della prova d'amore del fidanzato, più che dell'arrosto, ma questo lo penso io. Quando il padrone si ritrova in tavola alla gru, si accorge subito che ha una coscia sola. Perché questa gru ha una coscia sola? E che Chichibio il cuoco? Perché le gru hanno una gamba sola, quando stanno in piedi ritirano l'altra. Stamattina padrone e cuoco sono nel padule e il signore mostra a Chichibio le gru che pascolano beate ferme su una gamba sola. Quindi esattamente come aveva detto il giovane cuoco, il quale tira un sospiro di sollievo, ma Gianfigliazzi, di colpo, pam, batte le mani e le gru, spaventate, si mettono a correre su due gambe, ovviamente. Eccola, la seconda gamba. Allora, Chichibio rischia parecchio, perché un signore fiorentino del 300, se lo prendi in giro, non è che la passi liscia. E come niente ti passa a fil di spada, non gli basta licenziarti. Allora te lo chiedo, magari la paura aguzza l'incendio? Sì, messere, dice Chichibio. Ma voi non gridaste o ieri sera davanti all'arrosto? Se l'aveste fatto, la seconda gamba sarebbe saltata fuori di sicuro. Ora, te lo chiedo, come si fa a non scoppiare a ridere davanti a una battuta così meravigliosa? E infatti il signore Currado si mette a ridere, ammira l'arguzia di Chichibio che la sfanga, e Boccaccio ha scritto la novella di Chichibio che sta dentro le 100 novelle del Decamerone nel 1351, quando la peste nera imperversa in Europa, e questa è una delle sue novelle più famose. Ma te lo chiedo, non è capitato anche a te di subire uno scherzo e poi di farti incantare dalla prontezza di spirito di chi te l'ha fatto? Bene, io credo che prendere la vita con la capacità di riderci sopra sia la ricetta per non farsi troppo male. E tu? Allora, Agostino, intanto prepari per me Prise and Colin in Serenciusol di Adriano Celentano. Ed ecco la mia dedica di stasera. Sono Antonella Boralevi, sono scrittrice, e questa canzone è per te che sai ridere di te stesso. E guarda che è una cosa rara.
2: E Antonella, grazie, hai restituito con questa richiesta a me, fatta a me, il sorriso a Simone, perché si era preoccupato di doverla suonare e cantare lui. Meno però male. Mi dai una mano, almeno
1: ci provo,
2: almeno con il gramlò, questo gramlò di questo Prise and Colin in Serenciusol di, right, del 72 del mitico Celentano, che eseguì per la prima volta a Mille Luci in una storica travolgente coreografia con la Carrà. E tu ballerai stasera con me?
1: Cercherò di non farlo, vabbè, poco sullo sgabello. Bello,
2: è una serata di scherzi.
1: E mentre Agostino si reca al pianoforte per regalarci la sua versione di Prise and Colin in Serenciusol,
2: la nostra
1: insieme la facciamo, sì. Siamo pronti, insomma, a scherzare insieme anche su questo gramlò, un finto inglese. Gli dicevano, sai Celentano, il tuo inglese non è tanto buono, e lui sai che fece? Ti regalò questo.
2: Ma lo sai che
1: gramlò,
2: questa credo sia stata il primo rap, sì, perlomeno italiano,
1: così dicono, come anche Alberto Sordi diceva, oh, me l'ha fregata a me, l'inglese finto lo facevo io prima.
0: Hey! Squillo di trombe.

0: finale.
1: All right, maestro Penna, dai, ce l'abbiamo fatta anche attraverso queste sillabe un po' strampalate di Adriano Celentano.
2: Me la sono scampata. Io ho fatto le sillabe strampalate di quelle originali strampalate.
1: Ancora di più. C'è aggiunto del tuo alla fine, vedi? Agostino, tanti sono gli scherzi subiti anche da personaggi famosi o organizzati da personaggi famosi, e questa sera vogliamo raccontare anche quelli. Per esempio, allora, stavo guardando la nostra scaletta, sì, abbiamo ancora un po' di tempo per raccontarli. Uno che mi ha divertito molto è quello di Ugo Tognazzi,
2: sì,
1: che ad un certo punto su questo settimanale satirico che si chiamava Il Male, organizzato da questo settimanale satirico e
2: con
1: questo
2: la sua
1: scherzo,
2: complicità,
1: con la sua complicità, comparve una sua foto, Ugo Tognazzi arrestato perché a capo delle Brigate Rosse. E quindi tutta la gente che leggeva i giornali ed era abituata a conoscere Ugo Tognazzi come uno dei protagonisti del cinema rimase un po' così sorpresa da questo fatto che sembrava alla fine non tanto stravagante, perché se tu pensi ai tempi, alla difficoltà che si aveva all'epoca anche di riconoscere il bene dal male, tutto poteva essere possibile.
2: E poi comunque era stato scritto, circolava sugli autobus, era nelle edicole, nei bar, quindi era una roba che, come dire, una volta dicevano l'ha detto la radio, l'ha detto la televisione, lo ha scritto il giornale.
1: Appunto, appunto.
2: E quindi era assolutamente credibile. Sì. Ma io me ne ricordo ancora, a parte che io ne ho fatti tantissimi di scherzi.
1: Ah
2: tu?
1: Sì?
2: A
1: una,
2: scuola?
1: Ma io ne vorrei sapere uno dei tuoi soprattutto.
2: Vabbè, facevo degli scherzi un po' pesantetti.
1: Dai, Agostino.
2: Insomma, se ancora mi ascolta Luigi Di Marzio da Torino, dico anche il cognome, si è andato a medicare perché tornava, erano le scuole elementari, tornando dal bagno, sai, si usavano le penne stilografiche all'epoca, e io ebbi proprio un momento di follia. Lui è tornato a fianco a me, era seduto il mio compagno di banco, e io non gli ho fatto trovare la penna stilografica in verticale.
1: Mamma mia, Agostino,
2: ha fatto un
1: l'hai
2: salto,
1: trafitto.
2: Vabbè, per fortuna è andata bene, solo mezzo centimetro, però se la ricorda per tutta la vita.
1: Pigliamola a ridere.
2: Questa era tutta la classe che aveva riso in quel momento. Ciao Luigi, mi raccomando.
1: E lui piangeva. Orson Welles, invece, l'abbiamo già detto, il celebre caso della Guerra dei Mondi, che appunto non è uno scherzo, ma è una trasmissione radiofonica fatta talmente tanto bene per il 1938 che è diventata un caso di studio, perché la gente che magari non si è sintonizzata sin dall'inizio, dove c'era l'annuncio ufficiale che diceva adesso va in onda la trasmissione, la Guerra dei Mondi, eccetera, eccetera, quelli che si sono sintonizzati dopo invece hanno creduto che veramente fosse la telecronaca di questa invasione aliena, e la gente del 1938 iniziò a chiamare le stazioni di polizia a capire, ma sta succedendo davvero tutta questa roba incredibile.
2: Ho visto anche, credo sia stato fatto anche un film su questa,
1: ma perché è rimasto veramente agli annali, è il primo caso in cui si parla di fake news in un certo senso.
2: È vero, quindi stasera parliamo di scherzi.
1: Scherzi?
2: Assolutamente sì, e siamo pronti, non è uno scherzo, la grande musica di Radio 2.
1: Sì.
2: Stasera abbiamo The Best All My Love, The Emotion.

0: datato 1977, The Emotions, Best of My Love, e ancora oggi suona alla grandissima. Quando
1: che funky,
0: è partito
1: ragazzi.
0: Il brano, ho detto oddio, mi sono sbagliato, non la scaletta sotto mano. No, invece no, perché è il campionamento sì, di questo sì, brano sì. È la canzone Little Bootang, che è andata decisamente bene negli ultimi anni. Agostino,
1: sì,
0: di scherzi
1: sono.
0: parliamo
1: di scherzi. Voi mi raccomando, state già scrivendo, infatti tu hai già pronti 2-3 citazioni dei nostri amici che parlano appunto degli scherzi che hanno fatto o che hanno subito, quindi ritorniamo indietro a quando eravamo buontemponi, speriamo che lo siamo ancora.
0: E anche delle canzoni che mettono allegria e che aiutano a superare lo scherzo, oppure collegate ad uno scherzo.
1: Qual è la tua canzone che ti mette proprio così voglia di...
0: Allora Agosti, tu lo sai che io ho dei gusti musicali un po' desueti, no? A me molta allegria una cantante romana, il nome è Clara Iaione, parliamo degli anni 50, e la canzone è Alle Terme di Caracalla. I romani giocavano a palla, tira a me che la tiro a te, c'era un po' di doppi
1: sensi. Ma tipo stornello?
0: No, è un valzerino allegro.
1: Ce la cerchiamo, poi la cerchiamo. Magari me ne fai sentire un pezzettino.
0: Intanto appunto ci scrive Laura, ciao Radio 2,
1: ciao,
0: ho
1: Laura.
0: Fatto uno scherzo a un mio amico per il suo compleanno, gli ho fatto consegnare un pacco vuoto con scritto fragile, sogni infranti. Quando l'ha aperto, dentro c'era solo un biglietto, scherzetto, ma i sogni no, quelli li tieni tu. Sì Laura, ma il regalo al tuo amico poi gliel'hai fatto oppure
1: no? Però la frase è bella, dai.
0: La frase è bellissima, ma che te ne fai? Il compleanno, dico io, ti arrivo un bigliettino con una frase.
1: Non c'è rimasto maluccio, ma evidentemente c'era un regalino nascosto sotto traccia, che ne sai, non l'ha scritto tutto quanto.
0: Non l'ha scritto.
1: Magari gliel'ha portato lei personalmente.
0: Anche un'amica di Fides, la nostra ascoltatrice preferita.
1: Fedelissima.
0: Un'amica di Fides, non lei, ci scrive, ci chiama, anzi da Gorizia, ha risposto alla nostra Eleonora Catapano e dice che ha fatto uno scherzo a Fides, le ha fatto credere di avere una macchia sulla camicia e questo l'ha divertita moltissimo.
1: Ma guarda un
0: pensa
1: po',
0: tu.
1: Una macchia sulla camicia.
0: Guarda che c'è una macchia là.
1: Pure io,
0: e poi però ti devo fare il colpetto da sopra.
1: Prima del matrimonio, è come la pubblicità, a un certo punto mi spoglio e faccio la lavatrice davanti a tutti. Ma io adesso ti porterei con me.
0: Sì, dove andiamo?
1: Vieni anche tu?
0: Vengo con te.
1: E dove vai?
0: Dove dobbiamo andare? Ah, beh,
1: se io, dico,
0: quella là.
1: Se io ti dico vieni con me.
0: E io ti dico vengo anch'io.
1: Io ti dico no, tu no.
0: Ah, quello là mi volevi portare. Ma
1: giochiamo con il grande Iannacci.
0: Giochiamo con Enzo Iannacci, con questa canzone rimasta agli annali. E proviamo a farla anche un po' insieme. Ti do un piccolo aiuto, va, ogni tanto. Quando posso, quando posso.
1: Rimani lì però, non venire.
0: Non venire. E vabbè.
1: Sì, potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale.
0: Vengo anch'io.
1: Ti ho detto di no. Per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa.
0: Vengo anch'io.
1: No, tu no.
0: Vengo anch'io.
1: No, tu no.
0: Vengo anch'io.
1: No, tu no.
0: Ma perché?
1: Perché no. Sì, potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore.
0: Vengo anch'io.
1: No, tu no. Dove ognuno sa già pronto a tagliarti la mano e nel mondo sol con l'odio ma senza l'amore e vedere di nascosto l'effetto che fa.
0: Vengo anch'io.
2: Notto no.
0: Vengo anch'io.
2: Notto no.
0: Vengo anch'io.
1: Notto no.
0: Ma perché?
1: Perché no. Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale.
0: Grazie, vengo anch'io.
1: Mamma mia.
0: Vengo anch'io? Addirittura la colonna sonora del funerale, dai.
1: E se la gente può piangere davvero e capire se per tutti è una cosa normale e vedere di nascosto l'effetto che fa.
0: Vengo anch'io?
1: No, tu no.
0: Vengo anch'io?
1: Ti ho detto di no.
0: Vengo anch'io?
1: No, tu no.
0: Ma perché?
1: No, no.
0: Perché?
1: No.
0: Vengo anch'io?
1: No, tu no.
0: Vengo anch'io?
1: No, tu no.
0: Vengo anch'io?
1: No, tu no.
0: Ma perché?
1: Perché no.
0: Vabbè. Mannaggia, lei se ne guarda. Quando io voglio fare una
1: ci
0: cosa
1: chiamano per i paesi, ci chiamano
0: per i paesi davvero.
1: Grazie,
0: allora amiche ed amici di Radio 2,
1: mi piace il suo spirito, credo si stiano divertendo anche gli amici e le amiche innanzitutto, e gli amici, sempre spazio alle donne in auto, spero che non abbiano dei flash
0: così,
1: tanto non c'è ancora la polizia
0: televisione, non c'è ancora la polizia,
1: no,
0: musicale,
1: no,
0: non è arrivata, meno male che non l'ha mandata il nostro Leonardo Sinibaldi. Allora arrivano, continuano ad arrivare i messaggi al 3487 300 200. infatti ci scrivono: ricordi di scuola, mandavamo un amico a chiedere al bar nomi inventati di gelati, tipo Mr. Funk all'americana, e quello tornava dicendo che non lo avevano, e di nuovo con altri gelati alla fragola, niente, praticamente questo povero ragazzo lo mandavano al bar, gli dicevano chiedi questo gelato qui che non esisteva, e lui faceva la figura del fesso. Ti sembra carino?
1: Mio zio invece gli faceva uno scherzo da piccolo, gli mandavano a comprare il giornale, sai, il giornale a Napoli, comunque in Campania, è il principale, non so se possiamo dire il titolo del giornale, ma sì, è un quotidiano importante, è Il Mattino. Sì. Allora a lui gli dicevano molto velocemente, dice, vai a prendere il mottino. Eh? E lui andava lì, andava a prendere il mottino. Il mottino. C'era il mottino,
0: il piccolo motto.
1: No, il piccolo motta. Stiamo facendo tutta una serie di pubblicità. E lui, ogni giorno andava lì e dice: no, te ne devi andare, non ce l'ho, io sono il giornalaio. E vabbè, insomma, è diventata epica questa storia del mottino del mattino.
0: Altri messaggi al 348-7300-200. Ciao Ago, ciao Calomino, sono Noah. Sicuramente le canzoni che mi fanno tornare il sorriso sono Butter dei BTS e Shake It Off di Taylor Swift. Ottime scelte, devo dire.
1: Shake It
0: Off, quella la devi fare. Inizia già a preparare.
1: Taylor Swift è interessante, ha una voce molto interessante.
0: Come no, una delle cantanti più celebri del momento. Vorrebbe
1: come sono interessanti queste due voci di Saif e Bresh, che insieme ci parlano d'amore.
0: Ci parlano d'amore.
1: E il titolo è appunto quello: Parlarti.

0: E tutta l'estate che sei Febbrèche parlano d'amore, vedi, anche noi su Radio 2 parliamo d'amore insieme a loro, ma non si sarà stancati ad un certo punto, mi chiedo io, di parlare sempre d'amore, Agostì.
1: Ricordati, come diceva il grande Ugo Calise, autore di Nunne
0: Ugo
1: Pottà.
0: Ugo
1: Calise mi disse una volta, viaggiando in treno insieme, lui tornava verso la Campania, disse: ricordati tu che cerchi di scrivere le canzoni, l'amore non finisce mai, scrivi canzoni d'amore, quelle non finiranno mai. Sì, ma suonan de suon che fai, non è peccato.
0: Non è peccato. Grande chitarrista, grande scrittore di grandi successi.
1: Autore.
0: Allora, Agostino, c'è uno scherzo che invece
1: mi preme,
0: 1987 che tu conosci bene.
1: Sì, te lo stavo rievocando adesso durante il disco, il grande scherzo a Mario Magnotta, chi non ricorda. Mario Magnotta era la lavatrice, con quei due bontemponi aquilani che per un mese hanno perseguitato il buon Magnotta cercando di farsi ripagare una lavatrice che aveva già comprato. Non l'ho comprato, nell'81 l'ho pagata questa lavatrice, ho pagato 780.000 lire, non mi credo, una roba del genere, la cifra non la ricorda, ma l'hanno praticamente messo in croce. Questo era un bidello che era credulone. Il segreto proprio per gli scherzi, qualche volta l'ho fatto anch'io, è riuscire a tenere sempre, come dire, viva, non far attaccare la linea e tenere sempre sulle spine il ricevente lo scherzo. E in questo caso con lui era facile proprio. Lo hanno portato all'esasperazione, tant'è che a un certo punto è esploso, hanno fatto ben 4 cassette, scherzo 1, 2, 3, 4, quindi sono 39 anni dalla lavatrice numero 4. questi non erano files, erano cassettine che giravano in giro per l'Italia. Pensa che a un certo punto lui è esaltato, proprio arrabbiatissimo, perché gli volevano far ricomprare questa lavatrice, dice: mi scriva i terroristi
0: addirittura,
1: mi venga a prendere perché io non l'avrei mai comprata la lavatrice all'epoca. E pensa che riuscì a essere invitato anche al Costanzo Show, diventò proprio un personaggio. Magnotta,
0: bellissimo,
1: riposi in pace, purtroppo non c'è più, preghiamo anche per lui.
0: Scherzi divertenti, scherzi che restano agli annali. Adesso più che uno scherzo vorrei raccontare insieme a te uno scherzo che hanno fatto ad una nostra ascoltatrice. Proverei un nuovo formattino, messaggio
1: Giulia,
0: sonorizzato,
1: Giulia, te lo affido.
0: Sì, allora,
1: sì, perché questo è un po' pesantuccio.
0: Esatto, questo è lo scherzo che hanno fatto a Giulia. Ciao Agostino, ciao Calomino. Il mio ex era fuori per lavoro. Rientra prima e non me lo dice. Mi aspetta al buio in anticamera con la mano sopra l'interruttore e quando provo ad accendere la luce lui mi stringe la mano e io svengo.
1: Mamma
0: ovviamente
1: mia.
0: Ci siamo lasciati, brutto scherzo. Hai fatto bene, Giulia, a quello che si merita, il tuo ex.
1: Hai esagerato.
0: Visto,
1: ma
0: che sei al pianoforte.
1: Tornando alle cose un po' più leggere, anche in televisione sono riusciti, loro malgrado, la banda di Arbore, in quelli famosi Indietro tutta. Pensa che questa canzone, ecco, adesso prima dico il titolo, Cacao Meraviglia. Tu mi devi dare una mano, per favore.
0: Farò il coretto.
1: Devi riuscire anche e soprattutto a capire come si fa la marmellata, perché te lo spiega la canzone. E poi ti dico chi ha cantato in originale questa canzone.
0: Va bene,
1: molto
0: ricordarlo, vediamo un po'.
1: Sao come si fa la marmellata con frutta zuccherata e un po' di liquorrao. E sao come si fa anche e soprattutto a capire come si fa la marmellata, perché te lo spiega la canzone. E poi ti dico chi ha cantato in originale questa canzone.
0: Va bene,
1: molto,
0: va bene.
1: Molto, molto
0: credo
1: famosa.
0: Di ricordarlo, vediamo un po'.

0: di sao.
1: Di Chiamami Radio 2.
2: Cacao, cacao, cacao. Che meraviglia sto cacao, meraviglia.
3: Cacao, meraviglia.
4: Credo che adesso riceveremo una denuncia.
1: Lo sapevo.
4: Esattamente.
1: Leonardo Sinibaldi, capo delle forze della polizia musicale.
4: Abbiamo distrutto Cacao Meravigliato.
1: Di Radio 2.
4: Con orgoglio, con orgoglio.
1: E non allora, era uno scherzo, l'abbiamo distrutta davvero.
4: Maestro Penna, tanti sono appunto gli scherzi che anche il nostro Luca Masci è riuscito a trovare, gli scherzi storici. Mm-hmm. Uno è molto antico, parliamo del 1496. E più che uno scherzo, è una sorta di truffa, diciamo, va. Sì, praticamente. Michelangelo, giovane ancora, aveva scolpito un Cupido dormiente, lo invecchiò artificialmente, già nel 1496 si poteva fare. Così da far sembrare questa statua antica. Praticamente un mercante lo vendette al cardinale Raffaele Riario, e che scoprì l'inganno e pretese indietro il denaro.
1: Però,
4: allora, colpito dal talento dello scultore, volle invece conoscerlo, e così questo fatto contribuì indirettamente al suo ingresso nell'ambiente artistico romano. Quindi, più che uno scherzo, fu un raggiro commerciale diventato una celebre beffa rinascimentale.
1: Ha risolto.
4: E capì?
1: Ha risolto la carriera.
4: Ha risolto la carriera. Poi truffe artistiche ce ne sono quante ne vuoi. No, truffe, scusami, scherzetti artistici. Per esempio, Banksy non ha fatto uno scherzo, ha fatto una performance che aveva il suono dello scherzo, perché ha preso una sua celebre opera, Girl with Balloon, l'ha messa all'asta, e poi invece appena l'asta è stata battuta, quindi questo quadro è stato effettivamente vinto da qualcuno per 1 milione di sterline, il quadro scivola dentro un trita carte e finisce così, tritato a metà. Che dobbiamo fare?
1: Invece noi saremo per intero ad ascoltare questo grande successo di Robbie Williams, che diventò molto più romantico.

0: Robbie Williams con Feel. Siamo quelli di Chiamami Radio 2, Agostino Penna e Simone Calomino. Questa sera parliamo di scherzi, scherziamo anche fra noi. Tu mi stai mettendo in difficoltà sempre di più, Agostino, con sto fatto che dici mo canti, mo suoni,
1: mo canti, mo suoni. Devi essere coinvolto, devi essere, come si dice dalle parti mie, sì, quelle di una volta, sì, di ambruscinà. Senti, guarda che termini, cioè ti devi infarinare, ti devi sporcare, ti devi impolverare.
0: Ecco, perfetto, impolverare. Allora adesso mi impolvero per
1: impolverati
0: bene, con
1: di
0: questo
1: musica,
0: momento a cui il nostro autore Luca Masci dedica tutta la sua giornata, è il giochino, il giochino di Calomino. Allora adesso ti leggo.
1: C'è una piccola vena di
0: cosa?
1: Ironica.
0: Ma
1: nel
0: no,
1: tuo
0: perché look. Sono delle notizie bellissime, sono tre stasera, come anche okay, ieri sera, come pure la sera prima, sono tre.
1: Allora, io naturalmente non conosco qual è.
0: Non conosci qual è quella giusta, cioè quella vera,
1: quella
0: due sono
1: quella
0: sbagliate,
1: reale,
0: inventate, ed una invece è vera. Eccole qua. Allora, anche i nostri ascoltatori al 348-7300-200 possono provare ad indovinare quale di queste tre è vera e okay, quali invece sono inventate. Virginia Woolf.
1: Aspetta, aspetta, metto la cuffia.
2: Sì, ho vinto qualche cosa.
0: Ancora non avete
1: ancora
0: vinto. 1910, Virginia Woolf e cinque complici si fingono principi e diplomatici etiopi con barbe finte, turbanti e un falso interprete. La Royal Navy li riceve con tutti gli onori e mostra loro la praticamente la nave più da guerra più avanzata che loro avevano. Quando il gruppo rivela la beffa, la notizia fa il giro del mondo e imbarazza il governo britannico. Quindi capito, questi hanno finto di essere dei personaggi okay, importanti così. Gli spaghetti no, sugli alberi invece è una notizia del 1957. Il primo aprile Panorama trasmette un servizio di 2 minuti e mezzo su una famiglia svizzera che raccoglie spaghetti dagli alberi. Il giornalista Richard Dimberleby racconta tutto con estrema serietà. Molti spettatori chiamano la BBC per sapere come coltivare questi alberi di spaghetti.
1: Mi ricorda qualcosa. Quindi,
0: poi storia, nell'Inghilterra dell'epoca la pasta era ancora un cibo poco conosciuto, quindi molti magari hanno pensato davvero che fosse una cosa che cresceva sugli alberi. Terza notizia.
1: Non sono sicuro che la conoscano ancora bene, ancora, soprattutto non la sappiamo cucinare.
0: Beh, quello è
1: come
0: un
1: diceva
0: Checco
1: Zalone.
0: 1976 invece parliamo della Radio 2 della BBC e, praticamente il primo aprile l'astronomo Patrick Moore annunciò che alle 9.47 ci sarebbe stato un allineamento tra Giove e Plutone che avrebbe ridotto quindi per un istante la gravità terrestre, invitando quindi gli ascoltatori proprio alle 9.47 a saltare in aria. Oh, non ci crederai, ma subito dopo arrivarono un sacco di telefonate alla BBC di persone convinte di aver volato davvero saltando.
1: Io sono perso come tu.
0: Te le riassumo. Virginia Woolf che si finge una diplomatica, gli spaghetti che crescono sugli alberi o il giorno in cui è diminuita la gravità? Quale di questi?
1: Guarda, io sono perso e mi affido come sempre al disco.
0: Alla
1: disco
0: musica.
1: Della musica di Radio 2, la playlist di Radio 2, in questo caso abbiamo una dedica.
0: Una dedica.
1: Dedica, sì,
0: per me.
1: Dedica.
0: Me la stai dedicando?
1: Sì, per tutti i nostri ascoltatori.
0: Ernia.
3: Che nome dai d'un sole?

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: La dedica di Ernia su Radio 2, siamo quelli di Chiamami Radio 2, 21 e 48, quasi 49. Agostino, sei pronto a darmi la tua
2: guarda
1: risposta?
2: Io conciliandomi con le note di Ernia, sì, ho cercato di capire, per me è la seconda, e cioè allora, quando parlavi degli spaghetti, facciamo un po',
1: sì, dato tre notizie resume, di cui una sola è vera. La prima è Virginia Woolf che si finge una diplomatica, la seconda gli spaghetti crescono sugli alberi, scherzo fatto dalla BBC, il terzo il giorno in cui la gravità diminuisce, anch'esso uno scherzo della BBC.
2: Io sono culinario stasera.
1: Sì, culinario.
2: Sì, preferisco gli spaghetti perché all'epoca non è che erano molto conosciuti.
1: D'accordo con te, Damiano, che al 348 700 200, ciao, che scrive, per me è la seconda. Invece c'è Daniele da Livorno che dice no, la notizia vera è la prima, quella su Virginia Woolf. E allora vuoi sapere qual è la vera?
2: Agostino. Aspetta, faccio un momento di tensione.
1: Vai, musica tensiva per questa risposta. Agostino, ti devo dire una cosa. Questi fatti sono tutti e tre veri. Sono tutti e tre veri, cioè è il nostro scherzetto mio e di Luca Masci per te stasera, per vedere se stavi attento.
2: Maledetti.
1: Sono dei fatti veri, Agostino.
2: Porca miseria. Ah,
1: visto che sei al pianoforte.
2: Ma pure gli spaghetti.
1: Pure gli spaghetti.
2: Io mi ero buttato così per essere proprio
1: e invece
2: di tendenza.
1: Hai indovinato, hai visto?
2: E allora, visto che parliamo di scherzetti, quello di Elio e le storie tese a Sanremo di qualche anno fa, con riuscirono a fare uno scherzo musicale, che tanto scherzo poi non era, perché è una composizione con un arrangiamento particolare, tant'è che ha vinto proprio anche il premio della critica per gli arrangiamenti, appunto, il premio per gli arrangiamenti. Questa canzone costruita quasi su una sola nota, su una nota e due cantanti, ti dico.
1: Vediamo.
2: E ti dico, due cantanti.
1: Due cantanti,
2: tieniti subito
1: capito
2: pronto.
1: Capito l'antifona.
2: Sì, sì, sì.
1: Sto pronto.
2: E questo
1: bene.
2: È veramente uno scherzo, per gli amici che ci stanno ascoltando, sembra che l'abbiamo provata, eccetera. Noi siamo come la fossa dei leoni.
1: Estemporanei.
2: Estemporanei.
1: Pronto, Agostino?
2: Sì, facciamone un pezzettino.
1: Va bene.

0: caffè?
1: Cioè, per me non si chiama.
0: Ma sì, sì, grazie.
2: Puoi cambiare la lingua.
0: For example, you can sing in English, as Dutch, as Francis in Spagnol, in

0: invece è finita davvero, eh? È finita davvero.
1: Oddio! Era un equilibrismo di arrangiamenti, di accordi.
0: Questa, guarda, era una canzone veramente difficile, la canzone mononota di Elio e le storie tese.
2: Bravi, bravi.
0: Agostino, siamo al colpo di coda di questa nostra trasmissione, sono le 21.53. Fatti, scherzi che ci sono stati nella storia della musica, sono tanti, nella storia, sì, della storia dello spettacolo, della musica, tanti.
2: Della
0: scherzi.
2: Nostra vita. Perché,
0: della nostra vita.
2: Gli scherzi fanno parte anche di quello.
0: Per esempio, appunto, questo scherzo degli spaghetti che crescono sugli alberi in cui sei cascato tu.
2: Tu ne hai fatti mai di scherzi?
0: Io di scherzi pochi. Pochi.
2: Io tanti.
0: Scherzi telefonici
2: tanti,
0: più che altro.
2: Io tantissimi. Pensa tantissimi. Che una volta un mio amico batterista volevo vendergli la piscina quando lui non aveva e l'aveva il suo vicino e riuscivo a tenerlo. Dice, ma che cos'è? Ma che cos'è? Scherzi? Ha chiuso. Poi l'ho detto, scusate, è caduta la linea, e gli volevo vendere il depuratore per la piscina.
0: E ci stavi riuscendo?
2: Sì, in qualche modo sì.
0: Quasi?
2: Sì, a un certo punto lui non ne la faceva più.
0: Intanto ascoltiamo The B-52s, Love's Shack.

0: The B-52s su Radio 2, Love Shack. Agostino, anche stasera abbiamo portato a termine il compito di fare le nostre quattro dediche.
1: E soprattutto il piacere di farvi un po' di compagnia. Speriamo che siamo stati di vostro gradimento. E soprattutto voglio salutare tutta la squadra che ci sta supportando in questa terza giornata in tandem con te, Simone Calomino. Grazie della tua compagnia, la tua ironia con i brani. Abbiamo cantato insieme, abbiamo fatto un po' di scherzetti tra noi. Salutiamo gli amici che ci seguiranno. Intanto lasciamo la linea a Onda Verde e naturalmente Radio 2 al centro della musica con Gino Castaldo, Nicola Angelozzi. Grazie Simone.
0: Grazie Agostino,
1: a domani, buona serata.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: 21:58 minuti, una buona serata da Lucio Giordano. Traffico assolutamente regolare sulle strade del nostro paese, corsia chiusa per incidente allo svincolo per Padriciano. Siamo sul raccordo Sissiana-Trieste. Sulla statale di Bradanica, rallentamenti per un incendio all'incrocio per Ordone. Poi sulla A16 ci sono rallentamenti per un veicolo in avaria tra Candela e Cerignola. E davvero questa la situazione al momento. Attenzione però a un'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile per domani e per le prossime 24 ore. Si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio temporale, su Liguria, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana. Sta già piovendo in Liguria. Per il momento è davvero tutto da Lucio Giordano. Un buon viaggio.

0: sono le 22. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Radio 2, al centro della musica.
2: Bene, bene, bene, Gino, sono le 22, quindi comincia al centro della musica.
3: Ciao Nicola Angelozzi.
2: Ciao tutto Gino bene? Castaldo, sì, tutto bene, tu come stai?
3: Bene, è stata una bella giornata per te?
2: Sì, è stata una bella giornata, ho detto addio a degli amici che sono ripartiti, quindi...
3: Sì, il tempo almeno a Roma era...
2: Il tempo
3: era
2: meraviglioso,
3: era buono, perché
2: buono.
3: Un po' meno rovente, fa caldo, ma insomma si comincia a respirare un pochino.
2: E poi soprattutto queste ultime sere di caldo sono meravigliose. Uno fa una passeggiata, vedi tutte queste persone che mangiano ancora fuori ed è piacevole. Venendo qui in radio proprio pensavo questo.
3: Assolutamente. Allora abbiamo fatto promesse importanti in questo nuovo inizio di stagione. Abbiamo detto che avremmo messo le musiche più belle del mondo e del sistema radiofonico, insomma. Cominciamo subito con una cosa fortissima. È tornato un po' in auge il pezzo, perché Jamiroquai ha fatto un piccolo video in cui rievocava quello che fu un video epocale, quello di Virtual Insanity. Te lo sì. ricordi? Però che ti ricordi tu?
2: Non mi ricordo, però... io l'ho recuperato dopo, però questo brano fa anche 30 anni, quindi è stato rifatto proprio per questo. E sì, sia il brano che il video, devo dire che lui è un genio, anche quest'anno è venuto qui in Italia in concerto, purtroppo non sono potuta andare, però lui è veramente... veramente forte.
3: Tra l'altro, da una parte, allora, sia tecnicamente il video era prodigioso ed era fatto appunto 30 anni fa, quindi senza le tecniche oggi rendono fin troppo facile, no? fare l'intelligenza artificiale soprattutto, e poi parlava di qualcosa che invece ci riguarda, parlava di cose artificiali appunto. Siamo pronti? È un primo piano?
2: No.
3: C'è là una piccola intro. Ve la ricordate? Virtual Insanity. Yeah.
4: Well, it's a world that man can eat at all, with things that big that should be small.

0: Virtual Insanity sul canale 202. Abbiamo pure visto il video di Jamiroquai con i suoi balletti, la sua macchia d'olio. Il nostro regista ci ha fatto notare pure questi dettagli, anche sì. Se Gino ha notato pure le blatte.
1: Sì, c'erano, non mi ricordavo le blatte che attraversavano lo schermo, e poi c'era questa macchia d'olio che si sparge alla fine, che come ci ricordava Leo fu un incidente, poi rimase
0: quasi.
1: E poi appunto la cosa clamorosa di questo video, non so se alcuni di voi l'hanno visto, se ci state seguendo anche sul 202 del digitale terrestre, sulla nostra visual radio, oltre che comunicare con noi al 3487 300 200.
0: Gino, vado via perché ormai così.
1: avete visto appunto, nel caso avete visto questo video clamoroso che era fatto in analogico, cioè sembrava tutto l'effetto digitale, no? Tutta la stanza che si muoveva, si accorciava, cioè, invece era fatto fisicamente, nel senso proprio era, succedeva.
0: Era reale. Sì. Già i video erano pazzeschi.
1: Allora, oggi tutto il mondo non si parla d'altro nel mondo della musica, non solo perché c'è stato un parapiglia enorme legato a Ed Sheeran, perché non l'avete visto in giro forse su tutti i siti, in tutti i social e sulle home page di tutti i giornali, c'è quella questione, cioè è scoppiato un caso intorno a Ed Sheeran che è in tour in questo periodo, sì. E era stato notato nei giorni scorsi, poi in particolare in un concerto, che uno degli ospiti di questo concerto, sai che nei concerti ci sono le aperture,
0: sì, le aperture degli ospiti, dei cantanti,
1: dipende, a volte un tempo si usava, ce n'era una, non so, adesso invece
0: perché spesso aprono i cancelli anche prima, quindi magari fanno,
1: quindi ci sono in alcuni concerti, diciamo, sono più band,
0: più aperture, più band, più artisti.
1: Allora, uno di queste di questi ospiti di Ed Sheeran, Michael Moore, ha fatto ha fatto una affermazione molto forte in favore della Palestina, della questione di Gaza, con Free Palestine, cioè, insomma, come stanno facendo alcuni artisti. Questa roba ha creato un pandemonio, perché cosa è successo? A un certo punto quello che gestisce la tournée è un Ed Sheeran, a un certo punto ha detto che non ci sarebbe più stato Michael Moore. Allora, a catena, tutti gli altri gruppi che erano prima si sono, per solidarietà a Macklemore, si sono tolti anche loro, quindi il concerto è rimasto vuoto, diciamo, di opening, che credo lui sia sostituendo con altri. E Ciro ha fatto un lungo post spiegando molto bene la sua posizione, peraltro, come dire, anche rispettabile, nel senso che dice: no, io ho le mie opinioni, no, su tante cose, sono fondamentalmente per la pace, trovo che tutte siano, però non, invece di difendere Macklemore e la sua libertà di espressione, oppure dissociarsi in modo netto dicendo però nel mio concerto non voglio quello, ha scaricato la colpa sull'organizzatore, che si chiama Robert Kraft, che lui dice, siccome questi Macklemore e gli altri avevano un contratto con lui, non con me, quindi questo signore ha detto no, questi non li voglio più vedere nei concerti, e decidono, quindi si è dissociato dalla decisione, sì, dicendo non è stata presa da me, ma da quello che ha gestito. Questo ha scatenato un pandemonio, perché tantissimi hanno detto forse avrebbe fatto una miglior figura se avesse detto no, io non voglio, perché il mio concerto è, per ragioni spiegabili o meno, non voglio che ci sia. Invece, scaricando la colpa, come dire, l'ha deciso l'organizzatore, che è un signore anche molto discusso peraltro, per le sue attività di propaganda, perché è amico di Netanyahu, eccetera eccetera. Quindi questa cosa sta scatenando un putiferio. Il povero Ed Sheeran, che ci ha fatto un post su Instagram di sei pagine, sì, fitte, proprio per spiegare per filo e per segno, no? Perché ovviamente è una questione molto delicata, quindi molto. Sarà interessante capire, no, nel proseguo. Poi è arrivato Roger Waters, è l'estremista, sai, lui, sì. Roger Waters dei Pink Floyd, è diventato negli anni un estremista radicale, quindi lui proprio, ed è schieratissimo sulla questione palestinese, quindi gli ha fatto un po' scontro e l'ha fatto a pezzi. Poi sei dall'altro Roger Waters, no, personalità enorme, insomma, c'è un grande dibattito intorno a questa cosa, e poi insomma vedremo nei prossimi giorni che succederà.
0: Vedremo che

0: che non, diciamo Gino non ha amato tantissimo.
1: No, no, non dire questa cosa perché no, la sacra.
0: No, no, no, scherzo, no, scherzo. No, no. Diciamo che non è stato un fan, non è fan dei biopic.
1: No, ah, del biopic.
0: Del biopic.
1: No,
0: no, no, del biopic.
1: No, ho avuto un parere.

0: africani, che diventò un successo mondiale ed è stato campionato, citato in un sacco di musica. Allora, sì, abbiamo fatto una promessa. Rossana ci ha appena scritto al 3487 300 200, ricordando che ieri in finale avevo detto: guarda, c'è un bellissimo messaggio, non facciamo in tempo, l'ho fotografato, perché poi i messaggi scorrono, infatti non c'è più. Quindi lo leggo adesso. Rossana scriveva ieri: ciao ragazzi, sono una scrittrice, scrivo sotto pseudonimo, faccio attualmente ciò che faceva Pino Daniele, era relativo, ieri abbiamo messo Women di Pino Daniele. Porto l'America di Raymond Carver nei miei scritti. È un'equazione che funziona se si basa sull'amore purissimo per uno stile. Per lui il blues, per me il minimalismo. Grazie per la musica. Un messaggio delizioso, un paragone molto ardito, però molto molto interessante. Diteci le vostre suggestioni al 3487 300 200.
1: Noi continueremo anche con i nostri racconti. Oggi parleremo pure di un plagio. Ci stiamo divertendo nella nostra parte, vi racconteremo.
0: Allora, quanto tempo abbiamo, Leo?
1: Abbiamo un minuto e mezzo, dai. Un minuto e mezzo okay. Per raccontare.
0: Allora, volevo parlare di Luca Carboni, se me lo permetti di soffermarmi qualche secondo
1: sul fatto
0: che, in modo molto commovente, sai, lui è stato male, ha avuto un periodo molto molto difficile, poi è passato e dopo molto tempo, dopo una lunga assenza, è tornato in concerto. E io non l'ho visto purtroppo il concerto, non sono riuscito a vederlo, però l'ho incontrato al concerto di Cremonini a Roma, quindi ci siamo rivisti dopo tanti anni, è stato un abbraccio molto bello. Allora, volevo citare una frase, lui aveva lasciato un'intervista proprio su questa esperienza che ha avuto, perché è stato un tumore che aveva avuto. Al primo impatto è stato molto drammatico, dice Luca, perché non mi avevano quasi dato speranze, pensa quello che è passato, e quindi quello che ho vissuto, e quindi mi ha fatto vivere un trauma abbastanza profondo, però ho dovuto reagire nello stesso tempo, avendo avuto poi la possibilità invece di uscirne. Adesso mi sento comunque diverso. Quando senti i luoghi comuni che dicono che cambi la prospettiva di tutto, è vero.
1: È vero, sì, la
0: malattia ti fa probabilmente rivedere un po' tutta la tua vita, il valore che tu dai alle cose.
1: Sì,
0: no?
1: Il valore che dai alla tua vita, di come la vivi, anche un po' le cose importanti, le priorità cambiano. Ed è bello che comunque ci sia stata un lieto fine in questa storia.
0: Quello che è bello
1: vedere,
0: è che non era scontato che lui sia tornato a fare concerti. Questa è la cosa più bella. Ha fatto una mostra molto molto bella, insomma è tornato. Sì. Luca è tornato fra di noi. Mi è capitato di ascoltare questo pezzo proprio che avevo un po' dimenticato, confesso, e quando l'ho sentito mi sono molto commosso, perché è un pezzo dolcissimo in cui un uomo, un artista, dice: chiedo scusa.

0: emozionante, poi soprattutto riascoltarla dopo, dopo questo, tutta questa storia.
1: Questo è anche una, un bellissimo messaggio, un uomo che dice: chiedo scusa, chiedere scusa è una cosa bellissima. Posso fare una confessione personale? È una cosa che io ho imparato nella mia vita, in dei momenti anche magari di litigi, cose. A un certo punto chiedo poi scusa. Ci può essere un momento in cui è un modo di fare un break, no? Di interrompere un qualcosa che sta diventando e dire alla fine però c'è una parte che ho fatto. Allora chiedere scusa è una cosa forte, però
0: è importantissimo, ci vuole coraggio, perché spesso spesso si pensa di avere ragione, quindi chiedere scusa è sempre un po' prendere una parte,
1: però,
0: importante,
1: credimi, è anche liberatorio,
0: è
1: alla fine,
0: fondamentale
1: quando lo fai. Allora, non abbiamo mai detto, ma insomma forse è scontato, ma che i messaggi al 3487 300 200 devono essere mandati come WhatsApp, scritti
0: o vocali magari non troppo lunghi, però anche vocali, raccontateci
1: un po'. Assolutamente. Allora, abbiamo detto che quest'anno volevamo anche presentare il nuovo che c'è, il bello che c'è nel nuovo della musica italiana,
0: che ci stupisce tantissimo, ci fa divertire veramente in un modo assurdo.
1: Ho scoperto i Damango, sono impazzito, perché loro anche a livello di atteggiamento, non so se l'avevamo già raccontato, il fatto che forse ne parlavamo tra di noi
0: dei loro concerti,
1: i concerti loro quest'anno sono inventati, hanno fatto il primo disco, in realtà esistono da un po' come un collettivo stranissimo, non si sa quanti sono, loro non vogliono dirlo, perché dice a seconda delle situazioni possiamo essere 7
0: come
1: 20, 30.
0: Esatto. Sì, è un collettivo proprio.
1: Poi hanno deciso di fare, siccome adesso oggi hanno annunciato il San Siro di Annalisa, diciamo è curioso, per carità, non è che non è proibito, però diciamo gira un po' questa cosa, ormai lo stadio che una volta era un punto d'arrivo per un artista, adesso è un po' lo stadio,
0: diciamo che sì, quest'anno ci sono state tante prime volte San Siro. Tante prime
1: allora loro hanno deciso di fare un tour negli stadi
0: un po' più sconosciuti.
1: Peccato che non se ne conosceva neanche uno, anche a Roma hanno fatto uno stadio, ma proprio uno stadio di periferia dimenticato. Loro sono veramente una scoperta, il pezzo si chiama Matador, Itamango.

0: che dirti? Allora la storia è che parlano di evoluzione, di casino, però sono, è come fosse una classe di bimbi che scappa dalla scuola, in realtà, no?
1: E quindi divertimento.
0: Sono troppo fantastici. Allora c'è da dire qualcosa che riguarda Sanremo, ma credo che abbiamo poco tempo, quindi lo rimandiamo dopo il GR. O ci abbiamo il tempo, Leo?
1: No, diciamo dopo, perché
0: 30 secondi.
1: No.
0: Dobbiamo lasciare la linea GR, come è giusto che sia. 3487 300 200 il numero per comunicare con noi, WhatsApp scritti o vocali. Lasciamo la linea GR e poi torniamo intanto con un pezzone di che ha scelto Nicola.
1: Solo per te, Gino. Torniamo con Ago de Marzo,
0: capolavoro brasiliano. Poi parliamo di Sanremo. A tra poco.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
2: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 22:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: Rai GR2.
5: Buonasera da Roberta Sibona in studio. Si è costituito in una caserma, accompagnato dal suo avvocato, il presunto responsabile del ferimento di due donne con un'arma d'aria compressa a Roma, nel quartiere Prati. Sarebbe un 50enne disoccupato. Gli investigatori sono risaliti a lui attraverso i registri di un'armeria nella quale inizio settembre avrebbe comprato una carabina. Ancora non è chiaro perché l'uomo abbia sparato. La procura potrebbe contestargli il reato di tentato omicidio. Emerge inoltre che ci sarebbero state altre aggressioni a donne nella stessa zona e con la stessa modalità, ma mai denunciate. L'attacco informato a Revolut, azienda di servizi bancari del Regno Unito, ora indaga la procura di Reggio Calabria, mentre il gruppo hacker chiede un riscatto e fa sapere: abbiamo dati della polizia italiana.
6: Il caso si allarga, i magistrati di Reggio Calabria indagano per intrusione in un sistema informatico di pubblico interesse e si attiva anche la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Al centro dell'attenzione la truffa alla banca digitale Revolut, partita con una mail in realtà hackerata inviata da un account della prefettura di Reggio Calabria, colpo firmato da un gruppo che si fa chiamare I Am Not a Villain, che ha rivendicato l'azione sostenendo di essere riuscito a farsi consegnare dati sensibili di quasi 700 clienti, circa 147 gigabyte, fanno sapere i pirati informatici, che contengono anche informazioni interne alle forze dell'ordine italiane. Gli hacker per mesi si sarebbero finti agenti, chiedendo alla banca indirizzi, telefoni, chat, cronologie di transazioni. Ora si cercano riscontri, mentre arriva anche la richiesta di riscatto, 3 milioni di dollari da pagare entro 24 ore per restituire i dati rubati. Revolut intanto garantisce i conti dei clienti non sono stati toccati. Bruno Kolovic, GR2.
5: Abbiamo abolito una tassa odiosa. La misura diventerà strutturale al termine del Consiglio dei Ministri. Giorgia Meloni commenta la decisione dell'esecutivo di eliminare il bollo per auto di piccola e media cilindrata e per moto, misura che al momento riguarda il 2027. Plauso della maggioranza. Salvini, una buona notizia frutto di mesi di lavoro. Tajani, tassa insopportabile, abolizione richiesta da anni. Di diverso parere invece le opposizioni, che la considerano una mossa tampone, demagogica e preelettorale, una norma cettola qualunque. Nel nostro servizio i particolari del provvedimento.
7: Misure per alleviare il peso della crisi sugli automobilisti innescata dall'aumento del prezzo del petrolio e dei carburanti. In Consiglio dei Ministri è stato deciso di tagliare il bollo auto per le vetture fino a una potenza di 80 kW e quello delle moto e ciclomotori per tutto il 2027. La misura comporterà un minor gettito per 2,29 miliardi e nell'immediato è prorogato fino ad ottobre il credito di imposta per l'autotrasporto, cioè cioè il contributo straordinario della maggiore spesa sostenuto per l'acquisto di gasolio. Tornando al bollo, l'esenzione sarà applicata ad un solo mezzo intestato alla stessa persona fisica. Per quanto riguarda le accise, è stato stabilito un doppio taglio dell'imposta sul gasolio, uno dal 18 settembre al 25 settembre, pari a 12,2 centesimi al litro, e un secondo a seguire dal 26 settembre al 5 ottobre, di 6,1 centesimi inclusa l'IVA. Paola Bonanni, GR2.
5: Nuovo rinvio nell'avvertenza sull'ex ILVA. L'incontro convocato oggi a Palazzo Chigi tra governo e parti sociali è stato aggiornato alla prossima settimana perché si attende un nuovo pronunciamento della magistratura.
8: Stop al decreto per tutelare i lavoratori dell'indotto dell'ex ILVA. Il governo ha rinviato il tavolo con i sindacati in attesa che il quadro giudiziario diventi più chiaro. Durante l'incontro è infatti arrivata la comunicazione della Cassazione. Il 20 ottobre le sezioni unite esamineranno i ricorsi presentati contro la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto, ordinata dalla Corte d'Appello di Milano per inquinamento e danni alla salute pubblica. Il decreto al momento deve essere attuato entro la fine di ottobre, se non interverrà un nuovo pronunciamento della magistratura. Le associazioni delle imprese di Taranto intanto hanno accettato di sospendere i licenziamenti dei lavoratori dell'indotto dell'ex ILVA, mentre i sindacati riconoscono il passo avanti del governo. Sasha Colautti, Unione Sindacale di Base.
9: Qualche passo in avanti si è fatto sulla tutela dell'occupazione. Ci sarà un tavolo tecnico di ammortizzazione con uno strumento unico per tutto il bacino dei lavoratori. Questo per noi è chiaramente un fatto positivo.
8: Amalia Carosi, GR2.
5: In chiusura lo sport, calcio, in studio Jacopo Barlotti.
10: Sì, buonasera, per l'aggiornamento sull'Europa League che comincia oggi. In campo a San Siro il Milan contro i portoghesi del Benfica. Benfica che sta vincendo 2-0, un po' a sorpresa. Luke Bacchio a segno nel primo tempo, Kaminski nella ripresa, anche un palo per il Benfica. Milan in difficoltà soprattutto in difesa, 15 minuti alla fine per provare la rimonta.
5: Grazie Jacopo, ed è tutto. Il GR2 torna domani mattina alle 6:30. La linea ora va a Radio 2 al Centro della Musica. Buon ascolto.
10: Un po' a sorpresa, Luke Bacchio a segno nel primo tempo, Kaminski nella ripresa, anche un palo per il Benfica. Milan in difficoltà soprattutto in difesa, 15 minuti alla fine per provare la rimonta.
5: Grazie Jacopo, ed è tutto. Il GR2 torna domani mattina alle 6:30. La linea ora va a Radio 2 al Centro della Musica. Buon ascolto.

0: questo
1: brava,
0: era
1: brava, brava, brava Nicola.
0: E questa è la scuola Gino Castaldo.
1: Bellissimo, beh, questo è un gioiello assoluto. Ci sono degli aneddoti su questa, sul fatto che loro si mettono a ridere alla fine, no?
0: Sì.
1: È successo davvero, cioè non è studiato, non è successo. È bellissimo casuale. Perché è un ridere musicale, quindi l'hanno
0: sì, perché
1: l'hanno
0: ci sta per perfetto, no? Così una cosa che non è fatta apposta. Ma tra l'altro poi sai, c'è questo studio, è stato scoperto questo meccanismo con cui la musica favorisce il recupero dello stress, e secondo me questa è una canzone che potrebbe rilassarti un po'.
1: Sì, beh, certo, assolutamente.
0: Ti mette proprio in un mood.
1: Però noi avevamo promesso di parlare di Sanremo.
0: Sì, siamo tornati dopo il GR2 e diamo, esatto, anche noi le nostre notizie musicali in questo caso.
1: Sì,
0: e parliamo di Sanremo,
1: è un po' come la cosa, sai che c'era il modo di dire fino a quando si può dire buon anno, no? Fino a
0: sì,
1: che giorno
0: sì,
1: l'anno
0: sì,
1: nuovo.
0: Sì, sì, sì.
1: Un'altra di queste cose è da quando è che si può cominciare a parlare di Sanremo?
0: Ma
1: da
0: noi
1: sempre.
0: Da sempre, esatto, da subito, okay. Anche perché questo sì sarà un nuovo Sanremo con l'arrivo di Stefano De Martino.
1: Esatto.
0: Vediamo un po'. E diciamo che siamo tutti in attesa del suo,
1: beh,
0: lavoro,
1: certo,
0: delle sue scelte.
1: Allora, perché però parlarne con lei sarebbe una notizia? La notizia è di giorni fa, nel senso che proprio a proposito di Tamango, che abbiamo,
0: sì,
1: messo come finale nella prima parte, è successo che Guido Di Martino sia andato a vederli da qualche parte. Questo ha scatenato, ovviamente, intanto mi ha colpito perché insomma è un segno di della volontà di scoprire, di vedere, insomma, di essere aggiornato. E ovviamente già tutti hanno cominciato a dire: ma allora che vuol dire? Saranno Sanremo? Ma io intanto dico,

0: potrebbe essere una genialata.
1: Bah, sarebbe fantastico, perché loro sarebbero proprio la cosa che spariglia, no? Che rompe gli schemi, che insomma sarebbe la novità. Quindi credo che sarebbe molto molto intelligente se Di Martino avesse l'idea di portarli davvero nella loro follia, anche perché poi sarebbe tutti a scommettere in quanti saranno, perché non si sa. Quindi
0: arriveranno
1: in 7 o in 30.
0: Anche perché loro, come sappiamo, costruiscono tutta la scenografia dei loro concerti.
1: Sarebbe sicuramente
0: sul palco dell'Ariston, potrebbe essere
1: assolutamente. Allora, a proposito sempre di Sanremo, oggi è uscita la notizia di Vasco che si è operato la schiena, però una cosa assolutamente leggera. Lui stesso ha detto: sono già in piedi, insomma, ci ha scherzato su, dicendo: vabbè, adesso un po', però mi annoierò perché dovrò stare un po' fermo a guarire. Poi ci sono delle voci sul fatto, appunto, che potrebbe arrivare a Sanremo da parte di Martino. Sarebbe un bel colpo. Lui, lo ricordavo prima, l'ultima volta fu nel 2005 quando fu chiamato da Bonolis, un po' come Salva Festival, no? Perché chiaramente mancava, certo. Mi ricordo un ospite altissimo,
0: a un certo punto uscì
1: la notizia che era Vasco, quindi insomma, ovviamente arrivò il sabato sera, quindi abbiamo parlato un sacco.
0: Sì, adesso comunque tante notizie su Sanremo, pure forse l'arrivo di Dua Lipa, vedremo in questi mesi. È un work in progress, ma sicuramente non è un work in progress il pezzo che ascoltiamo adesso, in questo caso di Kasabian con Goodbye Kiss.
1: L'hai messo tu anche?
0: L'ho messo io,
1: ragazza, ma che ti sta diventando?
0: Che ti sto

0: By Kiss, un po' amaro, però a me piace molto.
1: Sì, anche a me, devo dire, mi pare, no? Direcelo voi al 3487-300-200, WhatsApp, scritti vocali, se stiamo mantenendo la promessa che abbiamo fatto di mettere comunque della musica.
0: Beh, diciamo che Barbara ci ringrazia per Ago de Marzo, quindi continuiamo così.
1: Okay. Allora, adesso abbiamo annunciato che oggi sarebbe stato, ogni giorno abbiamo un argomento, oggi avremmo parlato dei plagi. Devo tanto confessare che così sarà, ogni mercoledì ci sarà il momento del plagio, e questo l'ho già fatto, ammetto che l'ho fatto già ascoltare, non mi ricordo.
0: Abbiamo fatto una puntata sui plagi.
1: Però per iniziare questa idea, no, di fare dedicare il mercoledì un momento al plagio, questo è uno dei più talmente clamoroso, anche perché a differenza di alcuni plagi che sono ormai
0: conosciuti, che sono stati
1: quando si parla dei plagi vengono sempre fuori, questo io non lo conoscevo, l'ho scoperto recentissimamente, ma è clamoroso.
0: Beh, sì.
1: Vero? Sì. Abbastanza. Perché stiamo parlando di Gino Paoli e di Sapore di Sale, cioè, come dire, stiamo parlando della canzone forse più nota, sì, una delle due o tre canzoni di Gino Paoli più note, quindi comunque insomma della musica italiana, insomma è stata, credo, messa in 120 film, altre cose. Era curiosa perché poi era un pezzo estivo, quindi a sorpresa, scritto da Paoli, che era un cantautore anche ombroso, eccetera. Allora, io non voglio, insomma, noi,
0: anche perché non è mai stata confermata,
1: ma infatti noi non accusiamo, non sono accuse le nostre,
0: forse
1: giochiamo, ci scherziamo, diciamo, sono delle somiglianze. Allora, ecco qua, vedi, questa è la sigla.
0: Bella, ci sta questa. Grazie,
1: è la sigla.
0: Leo, grazie,
1: Leonardo. Allora, diciamo, appunto, noi ci limitiamo semplicemente a giocare su alcune somiglianze. Allora, cominciamo, ricordiamo brevemente, possiamo partire con... questa è... come dire? Sapore di Sale.
0: Si conosce.
1: Se vogliamo, possiamo anche dire, allora, che c'è stato un'ipotesi su chi fosse la lei, no? Forse era Stefania Sandrelli, giovanissima, con cui ebbe una storia d'amore molto, molto, molto forte. Ecco, sentiamo qualche secondo di classico Sapore di Sale.

0: quindi come dire, siamo proprio ai pilastri,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, sì, sì,
0: è un pilastro, sì, della canzone italiana, come vuoi definire? È un pilastro. Allora, io sono rimasto folgorato quando a un certo punto, lo giuro, non lo sapevo, non l'avevo mai sentito. Poi io amo Gainsbourg, però sì, questo pezzo mi era sfuggito. Evidentemente è stato un po' silenziato in Italia, però sta di fatto che quando ho sentito, allora possiamo lasciare andare Paoli. Allora, quando ho sentito il pezzo di Gainsbourg che adesso ascolteremo, che è uscito un po' prima, questa è la cosa che fa pensare, insomma.
1: Nel 61, pubblicato,
0: sì,
1: nel 61.
0: Mentre Sapore di Sale nel 63. Quindi farebbe pensare, diciamo, vogliamo essere buoni, che a volte sono i plagi inconsci, no?
1: Sì,
0: che
1: tu, è una cosa che magari hai sentito,
0: esatto,
1: giusto, di rimane un po' dentro.
0: Non è che l'ho fatto,
1: sì,
0: di fatto,
1: è
0: adesso comunque avete sentito Sapore di Sale, adesso proviamo a sentire il pezzo di Gainsbourg. Ha un titolo anche piuttosto singolare, si intitola Le Rock de Nerval.

0: Beh, insomma, che dire, comunque è curioso, poi è sempre un'occasione per mettere un pezzo di Serge Gainsbourg, che è sempre, sempre stato un personaggio incredibile, sì. Insomma, vabbè, ma no, ne parleremo anche al di là della, di questo momento del, del plagio, però è curioso, eh?
1: È curioso, simile, beh, è simile, sì. Forse. Forse è simile,
0: molto molto
1: un po' si assomigliano, però sì, questa la rubrica del plagio è molto divertente.
0: Allora, vi sono delle notizie?
1: Sì, ci sono delle notizie, come ad esempio parliamo un po' di rap. I Migos, questo trio che si era, diciamo, sciolto, torneranno insieme, Quavo e Offset, perché avevano deciso di chiudere definitivamente la loro storia dopo la morte di Takeoff, uno dei diciamo del trio, e l'annuncio arriva proprio quasi 4 anni dalla scomparsa, e anche perché tra di loro c'erano state un po' diciamo un po' di litigi tra Quavo e Offset, e quindi vedremo un po' cosa succederà.
0: Io invece ho una notizia di una cosa antica che però viene come dire rivitalizzata. Parliamo di Ornella Vanoni. 50 anni fa più o meno usciva La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria, titolo già meraviglioso, no? Perché era così, senza le virgole, la voglia, la pazzia, è già curioso, no? Perché non è una frase, sono 4 parole messe una dopo l'altra senza virgola, è uno dei capolavori assoluti. Allora riuscirà tra ottobre uscirà adesso già in pre-order, credo da oggi o domani, insomma,
1: uscirà il 13 novembre,
0: sì,
1: mi sa.
0: Sì, 13 novembre,
1: 13 novembre.
0: E da adesso è in pre-order, è una riedizione del disco originale, era il disco con insieme a Vinicius de Moraes e Toquinho, prodotto da Sergio Bardotti, e ci sono delle tracce inedite, io ne ho sentite un paio, sono eccezionali, perché oltre il disco già risentirlo è un piacere enorme, e poi ci sono delle tracce che fotografano le prove, quindi si sente Ornella che parla con Vinicius e poi dico no, straordinario, quindi sarà un'uscita importante, vi faremo ascoltare qualcosa sicuramente quando uscirà.
1: Certo, sì, siamo al centro della musica, dobbiamo mettere la musica più bella, e quindi per forza.
0: A proposito di musica, bella, allora mi è capitato di fare una, scusa se parlo di me per qualche secondo, ma insomma ho fatto una serata, un racconto intitolato La musica del desiderio,
1: sì.
0: Che è un tema che mi piace moltissimo, che mi ispira molto, e, ed è un modo di raccontare tutta la musica, perché alla fine se vai a vedere il desiderio è dovunque,
1: muove un po' tutto,
0: sì, cioè veramente è difficile dare una canzone che non abbia una qualche forma di desiderio. Allora, in questo racconto che faccio, uno dei momenti più belli è raccontarlo attraverso Lucio Dalla, che in questa canzone che si intitola Tu non mi basti mai usa proprio una forma classica tratta dalla poesia antica, che è il vorrei essere,
1: sì.
0: No? Vorrei essere specchio per guardarti,
1: vorrei essere il motore della tua macchina, cioè,
0: esatto. La cosa straordinaria di Lucio Dalla è che lui era anche molto osé e scabroso, ci sono un paio, è molto dolce, molto poetico, penso ci sono un paio di frasi che possono avere un doppio senso, e conoscendo Lucio, secondo me il doppio senso c'era, e come tu non mi basti mai.

0: Riff carino, finiva questo pezzo. Sentite che dolcezza, ma anche la.
1: No, una tenerezza.
0: Però racconta molto di Lucio della sua fantasia, perché le immagini che trova sono una diversa dall'altra.
1: Sì. Vorrei essere il rossetto, vorrei essere il vestito di lei, sì, sì. Veramente.
0: Ma l'hai scoperta quella scabrosa? Non possiamo dire,
1: sì.
0: Però c'era un verso della canzone, dice: vorrei essere l'uccello che carezzerai. Lo dice la canzone. Beh, io penso che non fosse un volatile.
1: Beh, ragazzi, adesso Radio 2
0: ciao
1: continua.
0: A
1: ciao
0: domani,
1: a tutti, a domani al Centro della Musica alle 22.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. 2-2.
1: Con Samop, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.

0: Lunatici su Radio 2.
1: Mezzanotte, un minuto, qui è tutto pronto per la notte lunatica di Rai Radio 2. Noi siamo pronti, Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini in diretta da questo momento fino alle 2.30 e voi siete pronti per trascorrere con noi queste due ore e mezza con le vostre voci. Dovete metterci del vostro perché questo è l'ingrediente principale del programma, quindi prendete il telefono, cominciate a chiamare lo 063131 oppure l'800 800 002, se vi va di portarci con voi nelle vostre auto a casa vostra. Dove ci portate stanotte? Al lavoro? State andando da qualche parte? Tornate perché avete accompagnato qualcuno all'aeroporto? Tornate perché siete stati alla cena, alla riunione di condominio? Tornate dal lavoro? Insomma, raccontatelo a Radio 2, raccontatelo ai lunatici.
2: Come state? Dai, ditecelo, domanda senza retorica, domanda sincera, quindi rispondete sinceramente, non il classico tutto bene grazie che magari scambiamo in ascensore o quando incrociamo un vicino di casa al portone.
1: Però tu pensa al contrario, no Arduini? Quando incontri qualcuno nell'ascensore, certo. Scusa, come stai?
2: Aspetta, no.
1: Ferma, stop. Ferma l'ascensore, io sto malissimo.
2: Infatti non sto contestando quelle domande di circostanza, però sto sottolineando il fatto che in questo caso la domanda non è di circostanza. Come state? A mezzanotte e due minuti, a meno di notte, leviamoci le maschere. Siete felici, siete tristi? Questo settembre come sta andando? Perché settembre è un po' la ripartenza, no? Ma si fanno i conti a settembre con tutte quelle cose che a settembre avevamo rimandato.
1: Sì.
2: Da fine maggio in poi se ne riparla a settembre. Da settembre mi scrivo, per fare gli esempi più banali, mi iscrivo in palestra, mi metto a dieta,
1: sì.
2: Provo a cambiare lavoro, parlo con mia moglie, parlo con mio marito.
1: Certo.
2: Quante cose avete realizzato?
1: Devo iscrivere il bimbo ai vari corsi,
2: quello
1: non lo vuole fare più, ne vuole fare un altro e quindi vai a trovare dove iscriverlo. Ci sono un sacco di cose da sistemare. A settembre però è settembre anche il mese, no? Che ti porta quella strana felicità di cui parla Jovanotti nella canzone L'estate addosso. Non ce l'hai tu un po' quel brio dell'inizio stagione?
2: Sì, devo dire di sì, ce l'ho. Voi come state? Ditecelo, 063131 oppure 800 800 002. Apriamo una parentesi calcistica. Milan Benfica 0-2, debutto horror per il diavolo. Le aquile lusitane volano a San Siro, rossoneri impalpabili contro i ragazzi di Marco Silva che si impongono 2-0 davanti e sul campo alla squadra di Amorim.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini con Meraviglioso Errore, il suo nuovo singolo firmato a sei mani con Brunori Sas e Di Martino. La parte orchestrale Erduini è stata registrata a Londra dalla London Symphony Orchestra per anticipare, questo singolo anticipa i festeggiamenti per i 50 anni di carriera della mitica Gianna Nannini. State ascoltando Rai Radio 2, noi siamo i Lunatici. Andrea Di Ciancio, Roberto Erduini, ci trovate qui da lunedì al venerdì da mezzanotte fino alle 2:30. Prima Erduini vi chiedeva: no, come state messi, com'è questo settembre, siete allegri, felici, tristi? Ugo risponde: allegri, no, è pessimo settembre. Poi c'è Francesca che invece scrive: oggi sono stanca perché ho vendemmiato.
2: Ah, che bella la vendemmia settembrina. Oh, è andata avanti per tutta la giornata questa caccia al cecchino armato di fucile e pallini. Ne abbiamo parlato anche l'altra notte, che pare sparasse dalla sua dalla finestra di casa sua in Prati a Roma.
1: Ti entusiasma particolarmente questa storia. Io ricordo che una volta eravamo insieme in quel di Milano.
2: Si è costituito un cinquantenne senza lavoro, Si è costituito un cinquantenne senza lavoro. Che c'entro io?
1: No, perché so che tu.
2: Che c'entro io? Ne ha parlato abbondantemente Il Messaggero, se ne è discusso parecchio. Ragazzi, c'è una persona nel centro di Roma che spara con una pistola d'aria compressa ai passanti. Una donna colpita ferita, finisce in ospedale. Si segnalano anche altri casi simili. Diventa un giallo.
1: Lo è a tutti gli effetti. Pensa alla preoccupazione di tutte le persone che abitano in quella zona della città. Bravo Andrea, per me settembre è il mese più bello. Poi c'è quella canzone, scrive, che io adoro, Assunta di Bari. Un abbraccio a te.
2: C'è
1: messaggi
2: questa,
1: se
2: c'è questa ultima ora su questa vicenda. Braccato dai carabinieri, si è costituito il cecchino di Prati, ha agito per divertimento. Cinquantenne romano, scattata la denuncia a piede libero, dovrà rispondere di lesioni. Dici che fare? Non so che fare stavolta, spariamo ai passanti.
1: È chiaro, no?
2: Ma roba.
1: Allora, messaggi se riuscite su WhatsApp, mandateli vocali, così ascoltiamo le vostre voci. Il numero è il 348-7300-200. Nel frattempo noi diamo il benvenuto al nostro ospite di questa notte, che è la dottoressa sessuologa Rosa Maria Spina. Ciao dottoressa Spina, ben trovata.
3: E ben ritrovati a voi, un ben ritrovati a tutti.
2: Dottoressa, un piacere risentirla. Allora, andiamo subito al dunque. Sentivo oggi in palestra dei discorsi di uomini e donne, padri e madri di famiglia, celebrare questo settembre di cui stavamo parlando anche pochi minuti fa, ma guardandolo da un punto di vista sessuale. Perché? Perché riaprono le scuole, cioè, intercettavo i loro pensieri e quindi le chiedo se mi conferma: riaprono le scuole, c'è più tempo libero e i genitori tornano ad amoreggiare, risulta?
3: Sì e no. Sicuramente per i genitori settembre è un mese magico, perché ritornano un po' alla quotidianità, i figli ritornano a scuola, diciamo che in qualche modo, insomma, riescono ad alleggerirsi da quelli che erano una serie di impegni che si erano creati durante i mesi estivi, inclusa la responsabilità di dover un po', tra virgolette, riempire il tempo dei figli. Ma per la sessualità in realtà non è automatico che ritorni a riferire, che quindi settembre sia un mese altrettanto magico, perché dobbiamo considerare una cosa: a settembre siamo stanchi, cioè siamo stanchi da tutto il periodo precedente e avremmo bisogno di ferie per riprenderci dalle ferie, perché anche chi è partito, chi ha fatto viaggi, chi ha organizzato cose, difficilmente ha avuto tempo veramente di staccare e di riposare. Quindi nel momento in cui si ritorna alla routine, non è proprio la sessualità il primissimo sfogo che si va a ricercare, quindi lì il tempo è poco e le energie spesso ancora meno.
1: Però mi chiedo, questo accade, no, in una coppia, diciamo tra virgolette, ufficiale, no? Ma invece con gli amanti, nel senso, dopo l'estate magari trascorsa in famiglia, dove magari era più difficile incontrarsi, trovare la scusa giusta per potersi appartare con l'amante, ecco, c'è da quel punto di vista almeno un ritorno di fiamma?
3: da quel punto di vista, se la vediamo così, sicuramente sì, si ritorna anche lì alle abitudini pre-estive, quindi c'è anche un po' non solo la sessualità, ma anche quella tensione erotica del volersi ritrovare, del volersi rivedere, anche perché è molto facile che durante le ferie estive non solo ci si è visti poco, ma ci si è anche sentiti poco, perché ovviamente insomma gli impegni familiari e lo stare di più all'interno della relazione ufficiale ha portato ad avere anche meno spazio per poter...
2: Quindi per chi ha una relazione extraconiugale, settembre è un mese magico?
3: Può essere un mese propizio. Magico non lo so, da valutare, ma propizio sicuramente sì.
1: Si torna alle vecchie abitudini, quindi.
3: Certo.
1: Dottoressa Spina, ma è uscito da pochissime settimane il suo libro il BDSM, dominare e lasciarsi dominare tra desiderio, psicologia e consapevolezza, il ritmo tra desiderio, psicologia e consapevolezza. Insomma, questo è un tema particolarmente delicato, anche perché accompagnato spesso da un sacco di falsi miti. Ce n'è uno in particolare più duro da sfatare. Anzi, facciamo una cosa, partiamo dall'inizio. Che cos'è il BDSM?
3: Il BDSM è un insieme di pratiche e di discipline, quindi fa riferimento non ad un unico comportamento sessuale, ma ad un insieme di comportamenti sessuali che vanno appunto dal bondage, quindi chi fa appunto per bondage, quindi dal legare, da tutta l'arte del legamento, fino alla dominazione e alla sottomissione. Quindi diciamo che parte da pratiche che possono essere più soft, fino a pratiche che vengono definite più hard. Beh, il primo falso mito è che se si parla di BDSM deve esserci per forza un contesto di, e lo metto tra virgolette, violenza, cioè il sesso deve essere hard, deve essere per forza qualcosa di spinto, qualcosa di violento. In realtà non è vero, perché se pensiamo per esempio al bondage, lì di sessuale c'è poco a livello fisico, perché è molto più mentale, è una complicità che si viene a creare tra i partner, e ogni nodo creato sul corpo va a creare una tensione che è una tensione erotica e non sessuale. E un altro elemento fondamentale è il consenso, perché nel BDSM si pensa che il consenso non ci sia, che chi domina è dominante e ha la meglio ed è un prevaricatore rispetto a chi è dominato. In realtà questo è un falsissimo mito del BDSM, perché chi domina può dominare solo ed esclusivamente se chi è dominato gli consente questo spazio e questo potere. Quindi in realtà alla fine il vero potere nel BDSM ce l'ha chi è dominato.
1: In questi casi come funziona? Ci sono delle parole chiave, come vediamo in certi film, per interrompere il gioco? Come funziona, dottoressa?
3: Allora, le parole chiave ci sono, le famose safe word, ma vengono utilizzate solo quando si va oltre un certo limite, perché in realtà è tutto negoziato prima. Cioè il BDS è anche un gioco di negoziazione. Tutto è deciso prima, nulla è lasciato al caso. È ovvio che una parte di improvvisazione c'è e fa parte anche quello della tensione erotica, mentale e sessuale che si può venire a creare, ma si rimane sempre all'interno di certi confini. Le safe word servono per interrompere quella dinamica nel momento in cui si sta andando oltre, quando si sente dolore, quando si ha timore che qualcosa stia andando in una direzione che non è quella voluta. Quindi sono solamente appunto parole di sicurezza, perché nel momento in cui i limiti e i confini vengono negoziati prima, sia chi domina che chi è dominato sa che non si andrà oltre quello che è già stato stabilito.
2: Cambiando argomento, dottoressa Spina, l'intelligenza artificiale, che ormai fa parte sempre più spesso e sempre più quotidianamente delle nostre vite, incide o ha inciso anche sulle sfere sessuali, erotiche, se sì in che modo?
3: Ma certo, sull'intelligenza artificiale si potrebbe aprire un capitolo infinito, perché adesso c'è anche tutta una versione di attività sessuale con chatbot, quindi si creano queste realtà di intelligenza artificiale con cui si instaurano delle vere e proprie relazioni. In alcuni casi sono relazioni sentimentali, no? Noi lo sappiamo ormai, insomma, è abbastanza sdoganato questo meccanismo. L'intelligenza artificiale è programmata per essere accondiscendente, quindi per dirci che abbiamo ragione, per dirci sempre diciamo cose positive e sfavorevoli. Quindi il fatto che si possa creare una sorta di realtà parallela in cui anche a livello sentimentale sentiamo che ci viene dato sempre ragione, crea delle volte dei veri e propri innamoramenti, fino a una vera e propria attività sessuale. Si creano dei meccanismi molto simili al sexting, solo che invece di appunto fare sexting con un partner reale, lo fai con l'intelligenza artificiale. E anche lì, sempre in una dimensione comunque di accondiscendenza, perché alla fine l'intelligenza artificiale ci dice ciò che noi ci vogliamo
4: quanto
3: sentire.
4: Quanto sei bello, quanto sei bravo.
3: Esatto, sei il più bravo di tutti, sei magnifico e via discorrendo.
4: Ma le è già capitato, dottoressa, qualcuno in questa situazione? Qualcuno dei suoi pazienti?
3: Qualcuno sì, però ancora c'è una dimensione. Molti lo fanno, ma ancora un po' se ne vergognano. Quindi se altre tematiche della sfera della sessualità ormai sono sdoganate, quindi anche in terapia se ne parla apertamente, rispetto alla realtà virtuale sì e no, perché è come se ancora ci fosse una sorta di confine, no? Cioè faccio ora un esempio tanto per dirne una: andare a escort è qualcosa che ormai viene raccontato quasi come se fosse all'ordine del giorno. Dire che si fa sesso con un chatbot, quello ancora sì e no.
4: Pudore.
3: Quindi alla fine è quasi prevedibile dire che si va ad escort e non fare sesso con l'intelligenza artificiale.
2: Ma nella quotidianità questa cosa incide, presumo, immagino, con una proiezione poi dell'amore reale sempre minore, cioè si fa sempre di meno l'amore, si fanno sempre più questi giochetti con un algoritmo, con un computer.
3: Questo cambia le aspettative, perché se hai un partner reale tu ti aspetti che il partner corrisponda a quel modello, e questo è ovvio che non accadrà mai. E se non hai un partner reale perché sei single, i potenziali partner reali non ti sembreranno mai all'altezza, perché comunque tu ormai ti sei costruito quell'idea lì di una persona che, persona tra virgolette, ti dovrà dire determinate cose o dovrà stare a determinate dinamiche che tu gli sottoponi. Quindi in realtà questo finisce per, aiutare da una parte un certo meccanismo legato alla sessualità, ma dall'altra parte finisce per complicare enormemente sia le relazioni sentimentali che quelle sessuali.
4: Ecco, dottoressa Spina, ho un'ultima curiosità per quello che riguarda proprio l'intelligenza artificiale e queste dinamiche. Oltre a cercare una relazione appunto con l'IA, si cerca anche, insomma, qualche consiglio? Immagino che questo sia un altro fenomeno, ed è attendibile sulla sfera sessuale l'intelligenza artificiale?
3: No, decisamente no, come non lo è su tante altre situazioni. A me capita spesso di pazienti che vengono in seduta e poi mi dicono: ah, Rosa Maria, o dottoressa, insomma, a seconda dei casi, verificato con l'intelligenza artificiale che mi ha detto questa cosa qua. E molto spesso l'intelligenza artificiale completa in modo non veritiero le informazioni mancanti, le informazioni parziali, fa una mega ricerca online, verifica tutti i siti a cui può accedere e mette insieme quelle informazioni, ricavando un unicum da quelle informazioni. Quindi se quest'unicum è tratto da una serie di siti attendibili, ancora c'è possibilità di avere un'informazione attendibile. Ma se in mezzo c'è finito qualche sito non attendibile, con notizie fake, parziali e via discorrendo, quello che viene fuori è poi, per forza di cose, è questo. Quindi diciamo che a livello di sessualità, come sempre, si dice tanto, se ne parla tanto, però ancora una sana educazione sessuale non sarebbe male. Alla fine torniamo lì.
4: Dottoressa Spina, grazie per questa chiacchierata, poi a breve organizziamo una nottata insieme qui in studio, perché
3: molto
4: abbiamo ad esempio prima parlavamo di bondage, abbiamo due ascoltatori che verso la fine della scorsa stagione, te lo ricordi Arduini,
2: sì,
4: tornavano dalle loro serate e ci chiamavano sempre per raccontarci delle loro avventure, quindi sarà interessante magari averla qui con noi e parlare con gli ascoltatori.
2: Un saluto, molto dottoressa.
3: Una buonanotte a tutti.
2: Grazie per questa chiacchierata. Linee aperte 06-3131 pure 800-800-002. State ascoltando Radio 2, mezzanotte da 21 minuti in questo giovedì 17 settembre 2026 che abbiamo iniziato insieme. Saliamo di ritmo, arrivano i Blues Brothers.

0: mare. Mezzanotte 24, i Blues Brothers con Everybody Needs Somebody to Love. Questa è una cover, quindi il pezzo originale è del 1964 di Solomon Burke. Poi ovviamente loro l'hanno reso un inno
1: incredibile, quanto ne sai.
0: Hai visto? Ho studiato durante l'estate, visto come sono bravo. State ascoltando Rai e Radio 2, mezzanotte 24. Noi siamo i Lunatici, ci trovate sempre qui, dal lunedì al venerdì, da mezzanotte fino alle 2:30. Ma i protagonisti siete voi. Se siete ispirati dalle varie domande che già abbiamo fatto dall'inizio del programma, cioè di com'è il vostro umore in questo settembre, se vi va di raccontarcelo, vale sempre tutto come accade ogni notte, quindi potete chiamarci per raccontarci qualcosa o proporre un argomento. Se volete dire la vostra anche su quelli che abbiamo toccato con la dottoressa Spina, siamo pronti ad accogliervi.
1: Vuoi che ti dica chiaramente che non gli piaci? Lo vuole il 60% dei single, ma pochi farebbero lo stesso. Leggevo questo articolo sul sito Commenti Memorabili, si parla di rifiuti che però molto spesso vengono prima anticipati da un fraintendimento. Rifiuto negli appuntamenti, i single vogliono sincerità, ma quando tocca a loro preferiscono i segnali indiretti. Il 60% dei single statunitensi vorrebbe ricevere un rifiuto attraverso una comunicazione diretta faccia a faccia. Solo il 35% dichiara però che comunicherebbe personalmente il proprio disinteresse faccia a faccia, e il 37% lo farebbe via messaggio. Stanno aumentando i segnali indiretti, come proporre di dividere il conto, capito? Quindi sarebbe un segnale indiretto.
0: Cioè, se mi dici dividiamo il conto, significa che non va.
1: Salutare con piacere di averti conosciuto. A me l'hanno sempre detto, piacere di averti conosciuto.
0: Sì, anche a me lo dicono sempre.
1: Mi devo preoccupare per questa roba. O preferire un abbraccio o una stretta di mano al bacio. Ma ragazzi, il bacetto sulla guancia, ma perché? Allora, se ti danno un bacetto sulla guancia, è un segnale? Ma dai, ma su, ma per favore. Il 49% dichiara di essersi innamorato di qualcuno che inizialmente non trovava attraente, i miracoli del corteggiamento, mi piace sia da sottolinearli, contro il 30% nel 2010, quindi questo è un trend in aumento. Il primo impatto può essere smentito, può essere poi superato.
0: Si sofferma sempre meno sull'apparenza.
1: Ottimo. Il 67% dei single della Gen Z dichiara di aver già usato l'intelligenza artificiale nella propria vita sentimentale.
0: Ecco, vedi, ne parlavamo prima anche con la dottoressa. Ma in che modo? Chiedono, come faccio a conquistare questa persona? Cosa devo scriverle?
1: Sì.
0: Dovremmo fare
1: cose di questo tipo.
0: Dovremmo fare un tentativo una notte con qualche ascoltatrice, chiamare e provare a conquistarla con l'intelligenza artificiale.
1: Vabbè, ma se lo dichiari, secondo me.
0: Infatti non lo dichiariamo dopo. Allora, perché
1: comunque
0: Roberto,
1: questa cosa del conto da dividere, il conto diviso è un segnale di non interesse. La stretta di mano piuttosto che il bacio sarebbe un segnale di non interesse. Il piacere di averti conosciuto anche è un segnale di distanza.
0: Sì, beh, rispetto al bacio sicuramente la stretta di mano però è un modo di prendere le distanze, eh. Cioè è vero che è innocuo dare un bacetto per salutare, però se non lo dai e dai una stretta di mano è un segnale più forte di distanza.
1: Non sono d'accordissimo, però.
0: Secondo me sì. Perché Roberto legge sempre le statistiche? Io non ci ho mai creduto nelle statistiche. Bene, questa Assunta di Bari è mezzanotte.
1: Sempre interessante, devo dire, i messaggi che manda Assunta di Bari.
0: Sì, molto. E mezzanotte 28 adesso c'è Eliana che ha chiamato lo 063131. Ciao Eliana, benvenuta su Radio 2.
1: Bene. No, non si sente nulla Eliana, proviamo a richiamarti, un abbraccio.
0: Bene, va così, è cominciata così. Un saluto a Diego da Napoli che ci saluta, molto interessante l'intervento della sessuologa, questo lo scrive Mirella. Salutiamo anche i mitici Paoli, sempre presenti, grazie per la compagnia che ci fate. Cominciamo ad ascoltare i vostri messaggi vocali, sentiamo chi c'è nella notte di Radio 2.
2: Vai. Buonanotte Roberto, buonanotte Andrea, sempre ben risentiti, è sempre un piacere, ciao Doriana d'Avezzano.
3: Ciao ragazzi, ben arrivati anche stasera e vi sto vedendo anche stasera. E vi auguro buonanotte, buona serata, ciao, sono Lorella.
4: Ciao Lunati, ci sono Francesca, io e mia mamma vi guardiamo tutte le sere, buonanotte.
5: Buona serata a tutti da Alex Lunatico GPG, sempre presente in servizio tra Follonica e Piombino. Ciao Andrea, ciao Roberto, ciao a tutti i ragazzi, stasera in ritardo.
0: Ciao Alex, Francesca ci chiamate, è bellissima questa cosa che ci sia questo gruppo d'ascolto familiare, nipote e nonno che ascoltano insieme i Lunatici su Radio 2. Se potete chiamateci, dai, 06313, mi piacerebbe molto fare una chiacchierata con voi.
1: C'è anche l'800 800 002, numeri che avete a disposizione per irrompere in questa nostra notte lunatica. Vorrei anche coinvolgere tutti gli altri su questa storia dei segnali che mi affascina, Licancio, tu che sei un esperto viver, vorrei approfondire. Stanno diventando più comuni comportamenti indiretti destinati a segnalare che un secondo appuntamento difficilmente entrerà nel calendario. Tipo, ripeto, dite la vostra se vi è capitato, se lo usate, proporre di dividere il conto, concludere la serata con un formale piacere di averti conosciuto, oppure offrire un abbraccio o una stretta di mano anziché un bacio. Le pratiche dello slow fading o del ghosting invece sarebbero rimaste relativamente stabili nel tempo. Che cos'è lo slow fading? Chiedo a te, Direlio, che siete esperti.
0: Credo che il ghosting sia quello quando sparisce all'improvviso. Lo slow fading lo fai più lentamente, piano piano cominci a rispondere sempre più lentamente.
1: È quello che feci io alla stazione Termini dopo quello che...
0: No, quello è proprio una carognata.
1: Avevo 16, lo voglio dire, avevo 16 anni.
0: Avevi 16 anni, ti eri iscritto con questa ragazza solamente sulle chat.
1: No, forse ne avevo una ventina.
0: Vi siete dati un appuntamento, quando siete arrivati lì l'hai vista, io sto dicendo come sono andate realmente le cose, l'hai vista,
1: è andata
0: non
1: ti
0: è piaciuta,
1: no,
0: non ti è piaciuta, non ti è piaciuta e te ne sei andato e l'hai lasciata lì aspettare. Questo comportamento da carogna, qui siamo oltre il ghosting.
1: Come si
0: oltre.
1: Chiama in inglese? C'è un inglesismo per definire questa cosa? Non fatela perché è bruttissima, io me ne pento, ero molto piccolo, ero molto giovane, chiedo ancora scusa oggi, ma non me ne andai per una questione estetica,
0: sì,
1: io non
0: certo.
1: Mi ricordo neanche come fosse questa ragazza,
0: sì, certo.
1: Me ne andai perché era completamente diversa rispetto
0: sì,
1: a come si era descritta e quindi mi
0: era
1: detto,
0: più bella rispetto a come si era descritta,
1: non me lo ricordo, non l'ho neanche guardato.
0: Guarda, hai la faccia veramente no. Da schiaffi
1: ma
0: quando fai queste
1: ma
0: cose,
1: ti assicuro.
0: Sì.
1: Sono rimasto talmente deluso dall'aver realizzato che mi erano state dette un sacco di bugie che me ne andai senza neanche guardare.
0: Possiamo fare un sondaggio al volo su WhatsApp? Credete alla versione di Arduini, sì o no?
1: Ma non me ne frega nulla.
0: 3487 300 200, oppure credete alla mia, credete alla versione di Arduini, sì o no? Al volo proprio, un messaggio vocale solo con il sì o il no al 3487 300 200. Tra pochissimo li ascoltiamo.
1: Linee aperte 06 3131 oppure 800 800 002. C'è Berni che scrive: mi piacerebbe sentirmi dire direttamente no. Dirlo in modo chiaro. Un abbraccio anche a Sabi. Si torna alla musica di Radio 2. Fermi qui, questo è un capolavoro.

0: Mezzanotte 34, Rai Radio 2 con i Lunatici in diretta da mezzanotte fino alle 2:30. Qui scrivono, danno la loro opinione sulla tua storia, Arduini.
1: Ma raccontateci anche le vostre di esperienze così, senza giudizio, ovviamente ribadendo che non è stato il mio un buon comportamento, ero molto giovane, me ne scuso di nuovo, ma è mai capitata una cosa simile? Dai, su, sì.
0: Avete mai dato o preso un bidone? Cioè, nel senso, vanno mai lasciato ad aspettare magari in mezzo alla strada, hanno dato un appuntamento e non si sono presentati?
1: Oppure, più in generale, storie paradossali, surreali, bizzarre, di conti divisi. Mi ricordo una notte ci chiamò una ragazza che ci disse che in un primo appuntamento praticamente il tipo con cui era uscita le aveva rubato il portafoglio. Storie così bizzarre, clamorose, strane, oppure semplicemente vissute. 06-3131 oppure 800-800-002, chiamate Radio 2, mezzanotte a 36 minuti.
0: Quello che mi stupisce sempre è che con la tua grande abilità oratoria e questo mood da vittima che ti metti addosso, che ti cuci addosso quando devi raccontare le tue storie in modo furbetto ti riesci a convincere le persone. Guarda, ad esempio, Ida scrive: secondo me Roberto se ne andò perché deluso dall'aspetto della ragazza, non perché deluso dall'aspetto, ma perché ferito nell'anima dalla falsità delle menzogne dette da quella ragazza.
1: Sì.
0: Poi c'è chi scrive: ma manda un appello alla ragazza di Termini, ti ricordi del suo nome?
1: No.
0: Così da poterti scusare di ciò che accadde quel giorno. Vuoi farlo comunque, scusarti?
1: Chiesto scusa, l'ho raccontata già altre volte questa storia e comunque ho ribadito sempre che mi scuso anche a distanza di più di 20 anni e che il mio comportamento fu ingiustificabile. Questo. E sbagliato, anzi sbagliato, non ingiustificabile,
0: sbagliato,
1: ma giustificabile dal fatto che comunque nella mia giovinezza fui ferito dalle tante bugie che mi erano state raccontate.
0: Perché anche se fosse stata estremamente bella questa ragazza, tu te ne saresti andato ferito.
1: Ma io neanche me lo ricordo
0: ferito.
1: Se era bella o brutta, non è importante.
0: Puoi descrivercela.
1: Non me lo ricordo.
0: Non te lo ricordo. Ma guarda dei dettagli che servono. Un'ombra.
1: Io ricordo soltanto che arrivai alla stazione Termini, perché non avevo la macchina ancora. Arrivai alla stazione Termini con la metropolitana. Questa ragazza era di Milano.
0: Sì.
1: Ce l'avamo conosciuti su una chat.
0: Ed è arrivata da Milano.
1: Fammi parlare. Abbiamo chattato un sacco di tempo.
0: Ma che schifo.
1: Ci siamo telefonati, tante ore di telefonate, eccetera, eccetera. Ci diamo appuntamento alla stazione Termini.
0: Vergogna.
1: Sotto all'albero. Che arrivai alla stazione Termini perché non avevo la macchina ancora. Arrivai alla stazione Termini con la metropolitana. Questa ragazza era di Milano.
0: Sì.
1: Ce l'avamo conosciuti su una chat.
0: Ed è arrivata da Milano.
1: Fammi parlare.
0: Abbiamo chattato un sacco di tempo. Ma che schifo.
1: Ci siamo telefonati, tante ore di telefonate, eccetera, eccetera. Ci diamo appuntamento alla stazione Termini.
0: Vergogna.
1: Sotto all'albero di Natale alle

0: ma un po' in disparte, così da poter vedere in modo diretto e privilegiato quell'albero di Natale. Alle 17 arrivò sotto a quell'albero di Natale una persona che era quella ragazza.
1: Sicuramente Roberto starà per arrivare. Lo so, non mi sono descritta proprio per come sono, però con lui si è creato un feeling che va oltre le apparenze e sono sicura che comincerà almeno una bellissima amicizia, però non vedo l'ora di incontrarlo. È un po' in ritardo, adesso provo a scrivergli. Le luci sono accese, le luci dell'albero di Natale, ma non è ancora arrivato.
0: Roberto non arriverà mai.
1: Che schifo, veramente, che brutto.
0: Non dite le bugie. Parla uno che
1: ha mamma mia, ragazzi.
0: Vedi perché? Perché tu sei poi. Tu sei un finto.
1: Bugie.
0: Vieni qui in diretta di notte e ti racconti per quello che non sei. Io invece ho fatto pace con me stesso.
1: E io mi racconto per quello che sono. Ma io non ho mai raccontato cretina e bugie a delle ragazze per conquistarle.
0: Ho raccontato
1: mai
0: una valanga di cavolate. Ho smesso da una decina d'anni più o meno. Lo dico, ho chiesto scusa.
1: Ho capito, ma io che devo fare? Dovrei dire una cosa che non è vera? Io non ho mai fatto vita mia.
0: No, ma non so se tu racconti o meno le bugie alle ragazze, perché poi sei sposato praticamente a 30 anni, quindi ti sarà anche mancata l'occasione. Vabbè, come se fossi sposato, Ma non ti racconti per quello che sei a chi sta dall'altra parte della radio? Io sì, amico mio, io sì.
1: Certo. Allora, sentiamo.
0: sì. Sentiamo 06-3131-800-800-002. Chiamate Radio 2.
1: Sentiamo che se t'hanno creduto gli ascoltatori con.
0: Ma li avrei sicuramente indirizzati.
2: Sì, gli credo a Roberto.
0: Bravo.
3: No.
4: Sì.
3: Dillo.
4: No, assolutamente.
5: Assolutamente no.
6: Ovviamente no.
0: Mi fa male.
3: Ragazzi, io credo a Roberto perché è successo anch'io.
1: Cioè, è successo anche a te, ho capito bene? Se ho capito bene, chiama, però racconta. Dai, abbiamo chiesto di raccontarci di quando è capitata una cosa del genere anche a voi. Io sono stato dall'altra parte. Ricordo sempre su quel periodo delle chat Arduini, no? Quando nacquero le prime chat e ci si conosceva. Eravamo io e il mio amichetto dell'epoca, il mio migliore amico Adriano, eravamo a casa sua, avevamo scoperto questa cosa delle chat e lui aveva cominciato a chiacchierare, a scriversi con queste due ragazze.
0: Ma bisognerebbe prima o poi aprire dei capitoli su quel periodo lì e su quelle chat lì, perché ci sono delle cose irraccontabili che però andrebbero raccontate, che secondo me hanno unito una generazione di quarantenni.
1: Sì, assolutamente. Le finte.
0: Lascia perdere.
1: Le finte identità lì proprio.
0: Sì, ma non sulle.
1: A parte le cavolate.
0: Lascia perdere.
1: Ci fu un appuntamento. Ci fu un appuntamento, però diciamo che lì finì quasi subito, perché queste, diciamo, appartenevamo a due tipologie completamente diverse, no? Noi eravamo due ragazzi molto timidi, molto nerd, passavamo le nostre giocate a giocare ai videogiochi. Quella era la nostra, una delle poche uscite, no? Avevamo lasciato per un attimo Mortal Kombat per andare a incontrare queste due ragazze all'Eur.
0: Questo capitava sempre anche a me. Io pure di pali ne ho presi parecchi, perché poi non sono mai stato bello. Quell'età, primo impatto.
1: Queste erano due coatte antiche, ma proprio.
0: Ma due ragazze popolari del popolo, sei cresciuto, ti sei messo i pesci sul terrazzo e ti fai le vacanze alternative.
1: No, ma loro furono disgustate dalla nostra presenza immediatamente.
0: Hanno fatto
1: facendo
0: bene.
1: Di tutto per far finire il prima possibile. Sai, ma che ti ha chiamato? Ricordo che trovarono una scusa, no? Ma che devo andare da mio zio? E scapparono via praticamente. Noi tornammo a casa.
0: Vabbè, a me pure una volta capita una cosa del genere con una ragazza che mi invitò addirittura in albergo. In albergo trovai un'altra persona che lei mi presentò come la sua fidanzata e quindi mi disse: scusami, ma io ho altri gusti.
1: Perché ti aveva invitato?
0: Non lo so, secondo me era palesemente una cavolata che si è inventata cotta e mangiata.
1: Che strano, però cioè,
0: vabbè, ma eravamo tutti disturbati mentali. Si parla di 18-19 anni, comunque 20-25 anni fa non erano i 18-19 anni di oggi.
1: No, no, infatti.
0: Alle prese con i primi telefonini, le prime chat, i primi SMS.

0: diverse, si creavano delle dinamiche anche bizzarre che secondo me oggi riguardano i 14.
1: Perché io li vedo adesso, me li immagino, no? Un ventenne che sta lì e se la ride, no? Pensando, ascoltandoci e pensando, ah, ma guarda questi che... Sì, ma cioè, questa cosa qui noi l'abbiamo vissuta in pieno, cioè voi ci siete nati con questi strumenti, noi a un certo punto ce li hanno dati, sono spuntati dal giorno alla notte, e quindi le prime cose andavano un po' così. Allora, chissà che cosa ci racconterà Liliana, che ha chiamato lo 063131. Ciao, benvenuta su Radio 2.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao Liliana, allora, dici tutto.
2: Io esattamente novembre del 1999, quindi esattamente 27 anni fa, non so se vi ricordate, all'epoca c'era la Wind, che faceva dei numeri a caso, cioè i messaggi gratis, e io ho fatto il numero di un ragazzo. Questo ragazzo, ci siamo frequentati da novembre fino a marzo.
0: No, aspetta, aspetta, perché mi sono perso. Sì, tu ti sei inventata un numero a caso, e al di là
2: sì,
0: di...
2: Sì, eravamo con le mie amiche di pomeriggio, non sapevamo cosa fare, facciamo dei numeri a caso della Wind, che i messaggi non si pagano. E abbiamo trovato questo ragazzo.
0: Sai che lo facevo anch'io?
2: Abbiamo trovato un ragazzo di Catania. E io mi sono sentita per telefono, aveva una voce spettacolare, mi raccontava tutte cose. Ho detto, ma ci dobbiamo incontrare. Quindi da novembre, questo è successo, siamo visti a marzo. Io appena l'ho visto da lontano, era venuto lui con altri due suoi amici. Io appena lo vedo da lontano, mamma mia, come vado, non mi piace. Però mi sembrava brutto, perché venivamo da Catania, noi di Messina, venivamo da Catania. Ho detto, ma andiamo. Ma a me lui non mi piaceva per niente, quindi tutta la serata lui mi ha messo da un lato, io dall'altra parte, niente, non gli davo conto.
0: Oh, in quel momento lì ti ricordi il cuore che si spezza, il castello di carte che cade?
2: Sì, alla fine lo vedevo in faccia, poverino, era distrutto, perché sicuramente forse gli sarò piaciuta, ma a me non piaceva, inutile prenderlo in giro. E io tipo non gli davo conto per tutta la serata. Durante il tragitto, perché tra l'altro il suo amico, ora vi racconto, dopo 26 anni, noi stiamo insieme, mi sono sposata da 18 anni.
1: Ti sei sposata col suo amico, no?
2: Sì, mi chiamava l'amico, però ho detto come faccio, è brutto.
0: Ma non ti sei sposata con l'amico? No.
2: Sì, con l'amico, che era con lui quella sera.
1: Ma questa storia è incredibile, signori. Cioè tu a un certo punto fai un numero a caso, cominci a parlare con questo ragazzo, vi sentite, decidete di incontrarvi, lo vedi per la prima volta, non ti piace però fisicamente, non c'è attrazione.
2: Completamente, no, perché vi spiego, lui quando mi ha conosciuto per telefono andava in palestra, e io con le mie amiche dico, mia, andrà in palestra, sarà uno bello fisicato, quindi va in palestra. Invece no, era due metri per 200 di peso, quindi tipo era una maglia 4 stagioni, ma a me non piaceva.
0: Quindi non facciamo un po' di shaming adesso su questo poveretto,
2: no, questo no,
1: andava anche in palestra, perché
2: diceva,
1: voleva
2: in palestra, sì, però poi mio marito mi ha detto, lui andava in palestra perché si voleva bene mettere in forma, no, visto doveva venirti per conoscere.
0: Sì, ma ti rendi conto? Aspetta, ci stiamo concentrando sull'aspetto sbagliato. Tu hai fatto un numero a caso, hai conosciuto facendo questo numero a caso un ragazzo che prima è diventato tuo amico, avete cominciato a chattare, poi dopo 4 mesi vi siete visti, lui non ti è piaciuto, ma ti è piaciuto il suo amico che adesso da 26 anni è tuo marito, è incredibile.
2: Sì, noi siamo sposati dal 2008, siamo stati dal 2000 al 2008 fidanzati, e poi nel 2008 siamo sposati, quindi siamo ora quasi 19 anni a giugno.
1: Ci sono degli elementi che vorrei conoscere di questa storia però, Liliana. Quando è che è scattata la scintilla tra te e l'amico?
2: No, subito, appena l'ho visto, mi è piaciuto subito, però mi sembrava brutto dirlo per non fare rimanere male.
1: E quando è che avete cominciato a frequentarvi? Dopo quanto?
2: E poi lui, allora aspetta, forse no, allora noi ci siamo conosciuti a novembre con questo amico, e io poi a marzo mi sono fidanzata con lui.
1: L'avete comunicato subito a quel poveretto?
2: Sì, perché poi quel poveretto si è fidanzato con l'altra mia amica. È una storia
0: è una storia stupenda.
1: Tutti felici. Contenti.
0: Ma stanno ancora insieme anche loro?
2: No, loro no, erano fidanzati, poi si sono lasciati. Infatti questo ragazzo è sposato tranquillamente, ma ci vediamo ogni tanto qua a Catania, perché ora vivo a Catania.
1: È il tuo amante?
2: No,
1: sarebbe proprio un intreccio pazzesco.
0: È migliorato col tempo, ti piace un po' di più?
2: Sì, questo sì, vabbè, comunque è un ragazzo molto sensibile, sì. Ma con mio marito si conoscevano da parecchi anni.
0: Ma sono rimasti amici con tuo marito poi?
2: Sì, non ci vediamo spesso come prima, ma ogni tanto ci vediamo.
0: Ma tu quanti anni hai adesso, posso chiedertelo?
2: Io adesso 43 a maggio.
0: Hai figli?
2: Sì, due ragazzi, uno di 16 e uno di 13.
0: Ti preoccupa l'uso che fanno degli smartphone?
2: Veramente sì, sinceramente sì. Devo dire che non è più il periodo di una volta, molto pericolosi. Poi non vengono controllati, però sanno come fare certe cose senza essere controllati, quindi un periodo un poco bruttino.
1: Immagino. Ma tu hai raccontato a loro di come vi siete conosciuti?
2: Sì, io l'ho detto. Sì, ci siamo conosciuti, sì, sanno tutto, però ovviamente. Ora sicuramente lo staranno ascoltando in TV perché io sono nella veranda. Per non fare rimbombare la voce.
1: Che storia questa, è veramente incredibile.
0: Bellissima storia.
1: Liliana, grazie per averla condivisa con noi.
2: Grazie a voi, ragazzi. Roberto, tantissimi auguri per il matrimonio.
0: Grazie.
2: A tua moglie.
0: Grazie.
2: E un abbraccio. A presto.
0: Ciao Liliana, ti abbracciamo. Grazie.
1: Ciao.
0: Che storia, 06-31-31 oppure 800-800-002. Vedi che a lasciare aperte le linee poi piovono storie nella notte di Radio 2. Continuate a condividere con noi anche su WhatsApp, se riuscite, con un vocale da mandare al 348-7300-200.

0: I Train con Drops of Jupiter su Rai Radio 2, mezzanotte 52. Allora, questo programma, i Lunatici, a volte balla e danza sul ciglio del baratro, carissimo Arduini, no? Può capitare quando si toccano determinati argomenti, quando si parla con determinati ascoltatori. Ieri abbiamo fatto la conoscenza, l'ha chiamato per la prima volta ieri questo ascoltatore, non era mai successo nelle precedenti edizioni, ma ha richiamato anche stanotte per dire la sua, pare, sulla questione del corteggiamento. Noi così, senza saperne leggere né scrivere, ci dissociamo preventivamente da tutto quello che dirà, visto com'è andata la chiamata di ieri. Però diamo il benvenuto ad Orlando. Ciao, benvenuto.
1: Ciao, ieri sera mi hai detto di richiamarti stasera e allora ti ho richiamato.
0: Hai fatto bene, Orlando. Hai fatto bene.
1: L'argomento cambia. Certo. Comunque, praticamente è il no di una donna.
2: Orlando, non si parla di no, si parla di corteggiamenti, di internet, di chat, di app di dating. Che c'entra il no di una donna? Non c'entra nulla.
1: E i corteggiamenti lì.
2: Tu come corteggi?
1: Ma io gli vado vicino, gli dico: ciao, bellissima, sai che sei proprio bella, che c'è anche bei bambini, che fai? Poi
2: ma questo signore è un pazzo.
0: Sai che i bambini
2: no, ma fermatelo, ragazzi.
0: Ma lei, cioè, allora, prima capiamoci un attimo, Orlando, ma tu sei sposato, hai una compagna?
2: No, io posso fare prima una domanda antecedente, ma scherzi o sei serio? Lo fai davvero o stai costruendo un personaggio?
1: No, lo faccio davvero.
2: Ok, detto questo,
0: allora,
2: detto
0: hai
2: questo.
0: Una compagna o sei sposato, Orlando?
1: Sono stato sposato 30 anni, poi ho fatto una compagna, sono finito in tribunale con 609 bis, sono stato assolto a formula piena. È una vita intensa, con le donne, molto molto intensa.
2: Non generalizziamo. Ora, da quanto non hai una reazione, Orlando?
1: No, una reazione ce l'ho con una molto più giovane di me, tra l'altro, e via, non è che non ho una relazione.
0: Quanti anni, ecco. Quanti anni vi dividono?
1: 24.
2: E come vi siete conosciuti?
1: Sulla strada della Cascina, dove abito io, perché lei da ragazzina veniva giù a fare le passeggiate e voleva salire sul camion, vedere il trattore, vedere questo. E già a 14 anni mi guardava già da super innamorata, però io gli ho sempre detto: sei piccola, anche perché lì del paese, da casa sua si vede casa mia. Io sono stato rispettoso, poi a un certo punto ho detto a quel punto qua giochiamo.
0: Ma non le hai detto quella frase lì?
2: Aspetta, no, giochiamo
0: cosa?
1: A cavallina.
0: Ma le hai detto quella frase lì?
2: A me questo mi fa paura.
1: Lì la dico perché praticamente adesso c'è l'abitudine di andare giù per le strade di campagna a fare le passeggiate con i cani, così c'è tutto. E praticamente vedo delle ragazze da sole, delle donne da sole, magari col cane, con questo, la strada un po' stretta, magari io col trattore vado un po' arriva, lei va un po' arriva.
0: Solidarietà a queste signore.
1: Un sorriso. E poi spengo un attimo il trattore, gli faccio la battuta: ciao, abiti qui, abiti lì. Comunque quella di dire: se una è carina, gli dico sempre che sai che bei bambini che fai, o se ne hai.
2: Ma non farlo, è una cosa che dà fastidio.
1: assolutamente no, perché io certe volte devo scappare, no? Devo scappare perché magari ho gli operai nei campi così e mi aspettano. Ma nascono delle conversazioni certe volte invece che sono stupende. Con persone che magari 10 minuti prima non sapevi neanche chi ero.
0: E la tua compagna non è gelosa?
1: Si devono un po' anche abituare, ma perché anche le donne non è che le teniamo più chiuse in casa, anche loro.
2: Meno male. Allora, questo signore, io non so da dove sia arrivato. Ma tu da quanto scusami, Orlando, non capisco ancora se ci fa o c'è. Non so da dove sia arrivato, si è palesato ieri notte per la prima volta. Ma hai scoperto questo programma, Orlando?
1: L'anno scorso. Ma io l'avevo già chiamato anche 2 anni fa, cioè così. Dopo dipende dall'orario che faccio. Adesso sono in giro col camion, e praticamente ho cominciato ad ascoltarvi, ecco, ho cominciato.
2: Allora, Massimo scrive: no, io solidarizzo con tutti quelli che sono scioccati per le opinioni del signor Orlando, che sono francamente irricevibili. Massimo scrive: Orlando è talmente credibile che mi fa paura. Poi c'è un altro Massimo che dice: Orlando è un mito, il ragazzo di campagna alla Pozzetto 2.0. Panariellina dice: Orlando che schifo. Il tweet di Panariellina. Poi c'è un altro amico che scrive: questo ragazzo fa paura, ma rischia di diventare il lunatico della... Ma quanti anni hai tu?
1: Ah, io ne ho 60 appena compiuti, però sono un toro scatenato, no? Cioè, uno che fa 20 ore al giorno di lavoro, minimo 17-18 ore di lavoro.
2: Ecco perché deliri, devi dormire di più.
1: Ecco, e praticamente abitando in campagna negli ultimi anni c'è soprattutto questa voglia di andare giù a fare la passeggiata nelle campagne. Non parliamo del periodo del Covid, che erano tutti giù nei campi, erano tutti, cioè, così. E non ho...
2: Quindi c'è questo delirio nel paese dove sei tu, questo momento della passeggiata per le vie di campagna coi cani, e lì Orlando Arguto mi arriva con il trattore e tesse le sue trame.
1: Esatto. Sì, la strada è un po' stretta, io leva un po' a riva, lei di qua, il sorresino, ci scappo, spegni un attimo il trattore, fai, poi quando l'hai conosciuta basta, vai avanti, cioè, così ti rivedi, fai le due parole, cioè, così, poi dagli sguardi capisci se vuole andare oltre o se si vuole fermare lì, ecco. Sai che le donne parlano molto con gli occhi.
2: No, non generalizziamo.
1: Ascolta, io ci provo, ecco. Una cosa che mi dà fastidio è quando vado a mangiare da qualche parte e vedi fidanzato e fidanzato che sono lì a mangiare col telefono, uno in mano il telefono da una parte e l'altro c'è in mano dall'altro.
2: Che pensi di questi telefonini? Nel tuo mondo ideale li vieteresti tutti, i social
1: media?
2: Guarda,
1: io il telefonino ancora quello così, non ho nessun proprio telefonino, solo per rispondere al telefono e chiamare, basta, non voglio internet, non voglio questo, non voglio niente io sul telefono.
2: Lori scrive su X, hashtag lunatici: mentre ascolto Orlando comincio ad apprezzare Umberto da Pescara, stanno bollendo i telefoni di persone che vogliono rispondere ai deliri del signor Orlando. 063131 oppure 800 800 002, se volete intervenire, linea aperta, potete farlo.
1: Se mi lasci dire questo, poi
0: posso chiederti prima solo una cosa, dottor Toro, una cosa velocissima. Sì. Quanto tempo riesci a stare senza far l'amore?
1: Non più di 12-14 ore.
0: Non più di 12-14 ore senza far l'amore.
1: Senza prendere una donna, stringerla e dargli almeno un bacio sulla fronte, e dargli proprio, cioè, e poi giustamente se lei è disponibile, oltre.
2: No, ma che non è che tu puoi andare in giro a prendere le donne e a dare i baci sulle fronti.
0: Lo fa.
2: Ma quante denunce hai, Orlando?
1: 7-8 le me le sono prese.
2: Quante?
1: 7, dopo una l'ha ritirata, 7.
2: No,
0: allora devi proprio rivedere un attimo il tuo atteggiamento.
1: Io sono andato, sì, ma io ho lavorato anche in Kazakistan, no? In Kazakistan c'è la regola praticamente che se il ragazzo guarda la ragazza e lei gli
0: va in Kazakistan, allora, però qui non sei in Kazakistan.
1: Lui la deve rapire e portarla a casa.
2: Purtroppo, vabbè. Orlando, io pensavo scherzasse, temo sia serio.
0: No, io spero che scherzi, guarda, lo spero per lui e per tutte le persone che stanno intorno.
2: Sì, ma è troppo convinto di quello che dice.
0: Vabbè, lo sentiamo tra poco, hanno chiamato per parlare con lui, per dire la loro. Se volete intervenire anche sulla chiamata d'Orlando, potete farlo, 063131 oppure 800 800 002. Tra poco torniamo anche alle vostre voci con i messaggi vocali. Prima però si torna alla musica con Dito nella Piaga.

0: Businessman di Tonella Piaga nella notte di Radio 2, l'una 5 minuti, siamo in diretta in questo 17 settembre del 2026, i lunatici Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio li trovate qui dal lunedì al venerdì notte, dalla mezzanotte alle 2.30, linee aperte 06-3131 oppure 800-800-002, il numero da comporre per intervenire a nostra notte lunatica. Stavo cominciando a dare un'occhiata a un po' di prime pagine tra i giornali che tra qualche ora saranno in edicola. Sul Messaggero, centro pagina, c'è la notizia con cui abbiamo aperto: Roma, preso il cecchino, sparavo solo per divertimento, è un cinquantenne italiano disoccupato, la confessione nella notte. Poi tra i vari titoli c'è anche questa, caro Di Ciancio: auto medio piccole e moto, via il bollo, una sola esenzione a famiglia riguarderà 14,5 milioni di veicoli, costo 2,3 miliardi. La Premier, tagliamo una tassa odiata, le opposizioni, spudorata manovra elettorale. Questo diciamo è un tema che troviamo su tante prime pagine. La Stampa titola così: auto e moto stop al bollo, per un anno niente imposta sulle vetture medio piccole, poi la misura diventerà strutturale. Meloni, aboliamo la tassa più odiata, le opposizioni, è soltanto una manovra in vista del voto. Nel decreto la proroga al taglio delle accise che scende a 12,2 centesimi al litro, l'energia spinge l'inflazione al 3,3%, questa è l'apertura del quotidiano piemontese.
1: C'è Alfredo che ha chiamato lo 06-3131. Ciao Alfredo, benvenuto.
2: Ciao Andrea, ciao Roberto. Io ero intervenuto per dire al signor Orlando di riflettere un attimino su quello che è il suo atteggiamento, ma nei tempi di oggi, dove una persona si accosta ad un'altra dicendogli quelle cose, ma lui deve solo riflettere e mettersi nei panni di questa persona. Si vede questo, un uomo con un tartone che apre lo sportello e gli dice: ma da te pensa che dei bambini che possono nascere? Cioè, ma ti rendi conto, Orlando, di quello che stai dicendo? Prova a pensare se al posto di quella che tu, la persona che vai così per me ad importunare, ci sia un tuo parente. Mettiti nei panni e prova a pensare se ci fosse tua figlia, tua mamma o tu o una tua conoscente. Io questo era quello che volevo dire a Orlando, perché è assolutamente fuori da qualsiasi comprensione il suo atteggiamento.
1: Certi atteggiamenti vanno denunciati, non a caso, insomma, lui ne ha ricevuto.
2: Però siccome era talmente convinto sta persona di fare qualcosa di assolutamente così innocuo non è, assolutamente. Anzi, io a mia figlia gli dico: guarda, se uno si avvicina, stai attenta. Oggi purtroppo...
0: Ma sai qual è il tema? Al di là di quello, noi abbiamo più volte detto che erano dei deliri i suoi, ma che ce ne sono tanti di Orlando, secondo me molti più di quanto non si possa pensare. Nel 2026, quasi 27.
2: Il problema è non solo che ce ne sono tanti, ma la convinzione, quello che da questa telefonata è nata, è la convinzione che il signor Orlando non fa niente di male, e invece dovrebbe riflettere anche attraverso il mio intervento che al posto di quella donna che lui va comunque a importunare ci potrebbe essere un suo familiare, e mettersi nei panni di questa persona, come vivrebbe lui e il suo familiare una scena del genere. Io mi limito a dire questo.
1: Chiaro.
2: Poi ragazzi, io volevo dire una cosa: voi sapete da sempre che io frequento certi locali dove
1: parliamo di scambismo, queste cose qui, no? Queste pratiche,
2: sì,
1: queste pratiche.
2: Sì. E volevo dire che la disamina
0: è molto
2: dottoressa...
0: strana questa.
1: Sì?
2: Sì.
0: Prego, prego.
1: Quella dici, la chiacchierata che abbiamo fatto prima con la dottoressa sessuologa.
2: Sì,
1: Spina.
2: No, la disamina è stata perfetta, lungimirante, assolutamente ineccepibile. Io frequentando questi locali mi sono ritrovato proprio per caso in delle serate dedicate proprio a questo, al BDSM, e vi posso dire che poi alla fine su tante persone chi lo pratica veramente sono pochissimi. La peculiarità però qual è la sensazione di libertà che le persone provano nel vestirsi, nell'essere se stessi. È una cosa, è questo quello il bello, neanche più fare certe pratiche, ma il dire: io quella sera lì sono me stesso e mi travesto, mi vesto, faccio quello che mi pare. Questo è la sensazione,
1: cioè,
2: è
1: poter
2: la
1: vivere
2: realtà,
1: la propria sessualità con libertà.
2: Ma posso dire una cosa: alla fine tantissime persone con l'eros, con la sessualità, non si azzeccano niente, perché vedi che non fanno nulla. Però il fatto di dire io questa sera mi sento di poter essere me stesso in quella condizione è un qualcosa di impagabile. E vi dico di più, vi dico di più, ci sono nelle giornate normali tantissime coppie giovanissime, ma parliamo di 18-20 anni, che vengono lì per provare questo senso di libertà. E io da sessantenne dico: ma perché una coppia così giovane ha bisogno di un'esperienza del genere? E loro mi dicono: guarda, perché io se mi vesto in un certo modo da un'altra parte sono attaccata in tutto e per tutto, me ne dico tutti i colori, qui mi sento libera di poterlo fare. Quindi delle volte il concetto di libertà, questa sensazione, e prevale anche su tutto il resto. Volevo dare questa mia testimonianza.
0: Ciao Alfredo, resta su Radio 2, un abbraccio.
1: Ancora le vostre voci, ciao Alfredo, grazie. Le vostre voci con i messaggi vocali, sentiamo chi c'è.
3: Ciao ragazzi, allora io ho assistito a una scena bellissima. C'era un nostro carissimo amico, più grande da di noi, negli anni, primi anni 2000, 2002, 2003, che aveva conosciuto in chat una ragazza brasiliana, e lui ci diceva di esserne follemente innamorato, al punto di regalargli il biglietto di arrivo e ritorno dal Brasile fino a Roma. Noi giustamente abbiamo detto che era un pazzo, perché al limite poteva farsi lui la vacanza in Brasile. La ragazza in chat si faceva vedere sempre con una sorta di velatura davanti, non era mai chiara l'immagine. E niente, morale favola, li abbiamo attesi alla pista di pattinaggio di Monte Rotondo, e praticamente è entrato lui per primo dopo circa 4-5 metri dietro è apparsa lei, e praticamente era completamente diversa dalla descrizione che gli aveva dato, e abbiamo scoperto che creava questa immagine sfocata volutamente, no? È stata una scena esilarante, doveva rimanere un mese, dopo nemmeno una settimana gli ha ripagato il biglietto di ritorno, ha modificato il biglietto di ritorno per il Brasile. Ciao Simona da Grosseto.
4: Che brutta storia, Roberto. Veramente sì. Terribile, sarà stato un Natale tristissimo. Mamma mia, che brutta storia. Ciao da Alessandro, ciao da Capri.
5: Di che ci fida Roberto? Perché l'ha detto tante volte, non è la prima volta che lo dice.
1: Brava.
5: Però io ne ho fatti tantissime bidune, non me ne pento. Ciao da Santa di Bari.
0: In che senso, Assunta?
6: Ciao Lunatici, buonasera, buonanotte. Sono Donina. È da tanto che noi ci sentiamo. Sai dove? Intanto faccio tanti auguri a Roberto, perché ho visto che si è sposato.
1: Grazie,
6: tanti complimenti,
1: grazie.
6: E tanti auguri. A te, Andrea, sì. Ho visto su Facebook con tua moglie, la tua compagna, con un Valentino. Ho fatto un bel messaggio. Ora, questa è la prima volta che vi vedo in televisione. Vorrei dirvi tante cose. Purtroppo i messaggini, volete che li facciamo brevi? Intanto sì. Mi sono fatto sentire, va bene?
7: È successo anche a me, e non credo ad Arduino.
1: Mi piace il suo tono, e non credo ad Arduino. Va bene, apriamo una parentesi sportiva, perché si sta avvicinando il Ladies Italian Open, la 28esima edizione della massima competizione golfistica femminile italiana, che si giocherà dal 25 al 27 settembre al Golf Club Milano, all'interno del Parco di Monza. Talento, eleganza e precisione nell'attesissimo show in rosa, il Buccellati Ladies Italia Open, che vedrà in azione le campionesse del massimo circuito europeo femminile, le protagoniste del golf azzurro. L'ingresso è gratuito, è aperto a tutti, e nella zona Golf Pop il prossimo swing potrebbe essere il tuo. Ogni volta che una donna atleta scende in pista, in piscina o sul green di un campo da golf, abbatte stereotipi secolari, dimostrando che la forza, la resilienza e la leadership appartengono a tutti. Lo sport è un terreno in cui il talento non conosce genere, ma è grazie alla determinazione, al coraggio e alla passione delle donne che i confini delle possibilità umane continuano ad espandersi. Radio 2 è per lo sport ed è accanto alle donne, lo ricordiamo, il Ladies Italia Open che si terrà appunto da venerdì 25 a domenica 27 settembre.
0: È l'1 e un quarto, linee aperte, chiamate Radio 2, dove siete, cosa fate, come state, ditecelo, che cosa state facendo, siete al lavoro, state tornando da una serata, semplicemente non riuscite a dormire, 06-3131 oppure 800-800-002, continuate a prenotarvi, se vi va di fare due chiacchiere su WhatsApp, i vostri vocali mandateli al 348-7300-200, continuate anche a twittare con l'hashtag Lunatici. C'è Domenico che scrive: Orlando ha il coraggio delle sincerità, anche di bassa lega, ma chissene, e i Lunatici sono l'unica radio che potrebbe mandarlo in onda, sfido io. Sì, io da una parte sono d'accordo con te, perché comunque certe cose se tu le censuri poi non ti accorgi che esistono e quindi fai degli errori di valutazione, però ragazzi sono delle cose che non,
1: no.
0: Sulle quali non si può,
1: non si può giocare,
0: non si può ridere,
1: non si può ridere, perché non, proprio no. E su questo invece io sono preoccupato, mi ha appena scritto Michele da Foggia, Arduini, mi ha scritto a me sul numero mio personale.
0: Che dice?
1: Andre, sono Michele da Foggia, a che ora mi chiama Matteo?
0: Scusa, lo puoi chiamare?
1: Io sono pronto per lo roscopo.
0: Lo puoi chiamare un attimo? Mettimi via voce.
1: Sì, aspetta,
0: facciamo un esperimento stanotte, chiamiamo Michele da Foggia noi, perché di lei lo sta censurando, sentiamo se è sveglio davvero, è l'1:16 tutto in diretta, le cose così che cotte e mangiate.
8: Pronto?
1: Oi Michele, ma Matteo non ti chiama?
8: No, non ancora mi chiama Matteo.
1: Ma tu a che ora hai chiamato?
8: A mezzanotte.
1: Subito hai chiamato, lui ancora non ti ha richiamato.
8: No.
1: Ma hai l'oroscopo pronto?
8: Sì.
1: Tutti i segni?
8: Sì.
1: Davvero?
8: Sì.
0: Va bene, vediamo.
1: Dai, andiamo, allora adesso vediamo di farti chiamare da Matteo, va bene?
8: Ok, grazie Andrea.
1: Ciao Michi.
0: Ti stai scavando la fossa, sai, questa cosa capiterà sempre, ti chiamerà direttamente.
1: Sì, cercherà delle scorciatoie chiamandomi, va bene, l'avete capito, tra poco arriverà Michele da Foggia col suo oroscopo.
0: Ma Carlito che fine ha fatto?
1: Allora, Carlito, che era tra gli invitati al tuo addio al celibato, anche lui è andato buca all'ultimo momento.
0: Il bad boy di Maggerata.
1: Visto che non si era fatto sentire, Arduini, mi sono permesso di mandargli un messaggino e di chiedergli, Carlito, tutto ok? E Carlito ha detto, ci sentiamo stasera.
0: Quindi stanotte torna anche Carlito.
1: Ci sentiamo, come avrebbe detto lui?
0: Ci sentiamo stasera,
1: sì, esattamente così. Quindi io credo che tra poco sentiremo, spero, sia Michele da Foggia che Carlito. È l'1:18, restate qui su Rai Radio 2, anche perché sta arrivando Vasco Rossi con Vivere.

0: meraviglioso e intramontabile pezzo di Vasco Rossi, Vivere. L'una da 23 minuti, state ascoltando Radio 2, siamo i Lunatici. Chi è sintonizzato già da qualche minuto almeno su questo programma sa già che è il suo turno. Si è prenotato anche proprio chiamando direttamente Di Ciancio,
1: sì,
0: scrivendo direttamente a lui, perché dice: ho chiamato a mezzanotte ma non sono stato ancora messo in diretta.
1: Sì, molto grave.
0: Avrà da dirci qualcosa di clamoroso? Scopriamolo insieme. Michele da Foggia, ciao.
2: Buonanotte Roberto e Andrea, chiedo scusa Andrea che ti aver mandato il messaggio sul telefono privato.
1: Tranquillo Michele, allora dici tutto, che cosa vuoi raccontarci
2: allora,
1: stanotte?
2: Io sono pronto per l'oroscopo.
0: Scusa, ma l'oroscopo non avremmo dovuto farlo nel fine settimana per il weekend?
2: Sì, però
0: cioè il venerdì
2: oggi...
0: notte. A proposito, venerdì notte noi non ci siamo, torniamo domani notte, sì, quindi la notte sì, tra giovedì e venerdì siamo in diretta come sempre tra mezzanotte, da mezzanotte alle 2:30. Venerdì notte non ci siamo, voi restate ovviamente su Radio 2, torniamo lunedì, quindi esatto. Michele, come la mettiamo?
2: La vogliamo fare venerdì?
0: No, ho appena detto che noi venerdì notte non ci siamo, quindi non possiamo farlo.
1: Sta confondendo anche me. Quindi o lo facciamo domani, l'oroscopo del fine settimana, Michele, perché anticiparlo...
2: Sono d'accordo con voi.
0: Sai che io su questa storia dell'oroscopo, visto che non lo fa nessuno, in radio l'oroscopo è una roba innovativa, avanguardistica, anche un po' rischiosa, ma prendiamoci
1: certo
0: le nostre responsabilità. Tiriamolo questo calcio di rigore, anche se possiamo sbagliarlo. Lo farei il lunedì, Michele seguimi, farei il lunedì notte l'oroscopo della settimana.
2: Sì.
0: Il venerdì notte l'oroscopo
2: del
0: weekend.
2: Del giovedì.
0: No.
2: Del giovedì.
1: E del venerdì, perché fai quello del weekend. Giovedì che è passato, il venerdì fai quello del fine settimana, del weekend.
2: Eh sì.
1: Quindi avremo questi due appuntamenti fissi con Michele: il venerdì sera per l'oroscopo del fine settimana e il lunedì sera per l'oroscopo della settimana.
2: Della settimana.
0: Oh, però Michele, se tu prendi un impegno, poi lo devi mantenere, non è che fai il farfallone.
2: No.
0: Ce la fai in 2 minuti a fare i 12 segni?
2: Sì.
0: Vabbè.
2: Sono anche piccolini.
0: Proviamo.
1: Cioè, facciamo un esempio. Io adesso, l'acquario come sta messo per il prossimo fine settimana?
2: Acquario. Avrete più impegni.
1: Avremo più impegni.
0: Gemelli.
2: Aspetta,
0: sì, ma... però veloci.
2: Gemelli, siete più in forma, stato per gli studi.
0: Io non ho capito, che vuol dire?
1: Stato per gli studi. Che senso?
2: Gemelli, siete in forma per gli studi a scuola.
1: Ok, quindi diciamo in una buona forma intellettuale.
2: Sì.
1: Per studiare, per studiare.
0: Toro?
2: Toro, bentornati a scuola, impegnatevi adesso.
1: Cervo?
2: No, non c'è cervo.
0: Bravo Michele, bravo. Bravo. Secondo me è un po' da mettere, da oliare un po' questo meccanismo, però vabbè, proviamo, dai. Vabbè,
2: sì. Proviamoci, sì, perché no?
0: Bene,
1: ottimo.
0: Ciao.
1: Quindi, Michele. Michi?
2: Dimmi Andrea.
1: Ciao
2: a domani.
1: Quanto è dolce.
0: Ciao Michele, ti vogliamo bene. Comunque non è vero che venerdì non ci sarete, perché domani è giovedì, ma a partire da mezzanotte che sarà già venerdì. No. Non cominciamo con questa roba che mi innervosisco. Noi domani notte, che è giovedì notte, ci siamo.
1: Sì.
0: Venerdì notte non ci siamo. Sì. Restate incollati a Radio 2. Perché poi noi lunedì notte torniamo, ok?
1: Esatto, torniamo. Beh, lunedì notte. Allora, ha ragione Michele, sarebbe più innovativo fare venerdì quello del giovedì per vedere se ci ha azzeccato. Vediamo, le cose già sono complicate.
0: Guarda, questa
1: così.
0: Cosa potrebbe essere forte.
1: L'oroscopo del giorno dopo.
0: Richiamiamo subito Michele da Foggia. perché qua mettiamo a sistema una roba che veramente, quindi, aspetta, è avanguardia.
1: Allora io preparo subito la sigla, perché diventerà, lo mettiamo a sistema.
0: A sistema, e poi chiameranno le persone empiricamente il lunedì notte e il venerdì notte per confermare o smentire quello che dice.
1: Beh, mi sembra stupendo.
0: È fantastico, è fantastico. Allora, l'oroscopo, aspetta, del giorno dopo.
1: Ecco qui, ho trovato l'effetto giusto, proviamo questo.
3: L'oroscopo del giorno dopo.
0: Facciamo una prova subito. Michele, hai capito come funziona?
2: Sì, devono chiamare la gente che del segno Ariete.
0: No, no. Allora, no. Prendi un segno a tuo piacimento.
2: Toro.
0: Toro, l'abbiamo detto prima, Toro. Prendiamone un altro.
2: Cancro.
0: Ok, prendiamo il segno del Cancro. Come è andato il mercoledì secondo te al segno del Cancro? Secondo il tuo oroscopo, che cosa è successo?
2: Allora, Cancro, nei prossimi giorni siete più forti di prima.
1: Allora, abbiamo cambiato la prospettiva. Adesso il tuo oroscopo diventerà l'oroscopo del giorno dopo. Cioè tu oggi dirai che cosa diceva il tuo oroscopo per ieri, per la giornata di ieri. Così vedremo se gli amici che sono all'ascolto in questo momento e sono di quel segno zodiacale ci confermano il tuo oroscopo oppure no.
2: Ho capito.
1: Quindi la giornata Cancro, di ieri del Cancro, come doveva essere?
2: Allora, il Cancro doveva essere che nei prossimi giorni siete più forti di prima.
1: Non ce la facciamo. Ma anche ieri il Cancro era più forte di su tutti?
2: No, era più debole. Mi hanno chiamato, devo andare a casa, mi è scattato l'allarme.
1: Robby,
0: non se ne esce. Vabbè, Michele, dobbiamo metterla a sistema questa cosa. Pensaci, parlane con Dile domani.
2: Avevo quello di venerdì, ecco perché.
1: Domani pomeriggio chiama Di Lelio.
0: Sì, chiama Di Lelio e mettiti d'accordo con lui, fatti spiegare un po' che questa cosa va messa a sistema, è potenzialmente ottima, ma così non funziona.
1: Ok?
2: Va bene.
1: Ciao Michi.
0: Ciao Michele, ciao.
1: È l'1.30, noi ci abbiamo provato, è buona questa idea Arduini, eh? È buona, molto buona.
0: È buona, ma è...
1: Vediamo, dai, piano piano, perché bisogna fargliela un po' capire e poi la mettiamo a sistema. Si torna alla musica di Rai Radio 2, lo facciamo con Cesare Cremonini, la sua Grey Goose.

0: L'inconfondibile Cesare Cremonini su Radio 2, l'una 34 minuti in questo 17 settembre del 2026, è morto l'uomo più anziano d'Italia. Notizia che troviamo sulla prima pagina di Leggo. Vitantonio Lovallo aveva 112 anni e viveva nel Potentino. Era nato, pensa, nel 1914, era l'uomo più anziano d'Italia da parecchi anni, aveva compiuto 112 primavere lo scorso 25 marzo.
1: Allora, un grande ritorno ora nelle notti lunatiche, ve l'avevamo un po' anticipato, l'uomo, il bad boy di Macerata, no? Che vive, era, poi lo chiamavamo così una volta, poi è diventato Carlito. Ciao Carlito.
2: Buonasera, come va?
0: Bene Carlito, che racconti? Com'è andata l'estate?
2: Purtroppo male fisicamente, non sopporto più il caldo. Sto invecchiando.
1: Ci dispiace Carlito di questo, e senti, continui a frequentare abitualmente ogni notte i night?
2: Sì, ti ho mandato la foto, non ho visto l'ultima fidanzata che ho avuto.
0: Di Ciancio, tu hai visto l'ultima fidanzata che ha avuto Carlito, raccontaci questa storia Carlito, che è successo?
2: Solite ragazze, fidanzata tra virgolette chiaramente, solite ragazze del night.
0: Ancora? Che... ancora vai nei night club a cercare l'amore, oh, Carlito? Oh, ma basta!
1: No, non puoi chiamarla fidanzata, no. Dai.
2: Infatti tra virgolette. Adesso addirittura ho fatto arrabbiare una, perché mi voleva venire a parlare, invece io ho detto adesso devo telefonare, neanche ci ha creduto. Io non posso spiegare che parlo di notte con voi.
0: Ma non puoi andarti a cercare un'amicizia, un amore, un rapporto che non parli di consumazioni, di soldi?
2: No. Sono vecchio oramai, no.
0: Ma che, quanti anni hai Carlito?
2: Ho perso lo smalto. No, ma non c'ho la mentalità, ho preso troppe delusioni, no.
0: Ti credo.
2: Io guardo troppo in alto, non... poi adesso non mi sono anche un po' imbruttito, non... se prima non ero bello adesso sono occhiaie, un macello, sono diventato un macello.
0: Ma quanti anni hai, scusa Carlito, quanti anni hai?
2: 61, li
0: ma sei giovanissimo
2: bene.
0: Ancora,
2: li
0: dai,
2: li
0: su.
2: Li porto anche bene, cioè, la gente, cioè, mi viene tutti del tu perché ho l'aspetto da ragazzo ancora. Però...
1: però senti, in questo momento, vabbè, ma magari qualche acciacco, il peso del caldo, lo dicevi prima, è per questo che non ti senti più in forma come prima. Quanto hai speso quest'estate in giro per night con questa fidanzata?
2: Spendo sempre poco, sono un furbetto, ve l'ho raccontato tante volte, solo che qui d'estate si rende ragazze, adesso che non so se è una cosa triste da che punto voi la pensiate, ma qui d'estate, cioè qui nei night d'estate pullulano di studentesse. Mamma. Che praticamente vengono a fare,
0: ma che è stanotte, ragazzi, ma che è stanotte,
1: vanno a fare stagione e poi tornano a studiare.
2: Esatto. Giuro. E questa ragazza che ci ho fatto una foto era una delle più assidue, perché era una proprio che alla RAI non si può dire che...
0: No, non diciamolo.
2: Ecco, appunto. Immaginate quello che le serate...
0: Non ho capito niente.
1: Il bacio, un apostrofo rosa tra le parole quanto vuoi, mi sembra.
2: Sì, mamma. Diciamo che baciava.
0: Dopo. Carlito, che degrado, Carlito, che degrado.
2: Ma perché?
0: Ma come perché? Ma hai 60 anni, ma trova di un'amicizia
2: adesso,
0: vera.
2: Adesso comincia la
1: vita. Poi mi sembra.
2: Sì, diciamo che baciava.
0: Dopo. Carlito, che degrado, Carlito, che degrado.
2: Ma perché?
0: Ma come perché? Ma hai 60 anni, ma trova di un'amicizia
2: adesso,
0: vera.
2: Adesso.

0: l'ascensore. Molto, dai.
1: In serie.
2: Senti Carlito, prima di salutarci, perché non sei venuto all'addio al celibato d'Arduini?
1: Perché sono fondamentalmente un timido. Non mi sentirei, non sarei stato a mio agio.
2: Ci sta.
3: Ciao Carlo.
1: Ciao ragazzi.
2: È arrivato un racconto di quelli, no, erotico è troppo, uno di quei racconti d'Antonio, sai, quei lunghi messaggi che manda scritti tutti in maiuscolo.
3: Perdonami, ma stanotte è una platea di depravati.
2: Di depravati, sì, assolutamente. Una ragazza che si è rilasciata con
3: terza puntata, questa terza, esatto, puntata.
2: La settimana prossima che succede?
3: Non,
2: sarà
3: c'è,
2: una
3: non
2: prossima?
3: Ci arriviamo la settimana prossima.
2: Dice per questo che venerdì notte non ci siamo.
3: Io inizio a temere.
2: Allora, sei pronto per il racconto erotico di Antonio?
3: Sì, edulcora.
2: Una ragazza che si era lasciata col fidanzato da qualche giorno accettò di andare al cinema con me, complice la sorella. Continuava a parlarmi del fidanzato, era triste, parlava e piangeva, l'ascoltavo e cercavo di consolarla dicendole che forse era meglio averlo lasciato adesso piuttosto che da sposati. Le tenevo le mani, ogni tanto la stringevo a me.
3: No,
2: mi diede un bacetto sulle labbra ed io risposi con un bacio.
3: Mamma mia.
2: All'istante mi resi conto che non mi era piaciuto il suo modo di baciare.
3: Ma
2: uscimmo dalla sala e la salutai con una stretta di mano. Ne fece un dramma. Intervenne la sorella, mi disse che era rimasta malissimo e non capiva il motivo del mio comportamento. Mi veniva a cercare al bar, ma io niente. Il nostro.
3: C'è una persona, no, lo faccio. C'è una persona normale. C'è una persona normale che sta ascoltando questo programma all'1:40. Chiami adesso, oppure domani io non vengo. 06-3131 oppure 800-800-002. Una persona che sta lavorando, che sta tornando. Nando, mi piacerebbe parlare con una donna. Che idea hai di tutte queste storie di sessantenni, ottantenni convinti di essere degli irresistibili Latin lover? Chiamaci 06-3131 oppure 800-800-002.

0: forse domani vengo. Perché?
1: Perché?
0: Ha chiamato Maria.
1: Vediamo,
0: pronto?
1: Vediamo com'è Maria prima, ascoltiamo. Ciao Maria.
0: Pronto?
2: Pronto, ciao, buonasera. Sono
0: vengo. Vengo, investo. Maria mi piace, Maria è una persona per bene. Maria è persona per bene. Dici qualcosa di te, Maria.
2: Allora, no, sono stata con i miei amici stasera in centro, abbiamo bevuto qualcosa e ora sto tornando a casa.
1: Quale centro?
2: Centro storico di Napoli.
1: Ah, che meraviglia. Che avete combinato? Che amici sono? Amici di storici, amici nuovi, colleghi? Come li hai conosciuti?
2: Amici nuovi ritrovati dopo l'estate, quindi ci siamo un po' raccontati varie storie estive.
1: Sì, c'è qualche tresca in questo gruppo di amici?
2: Io, tra di noi per il momento ancora no. Però
1: a te piace qualcuno?
2: No, del gruppo no.
0: Ma quanti anni hai? Che fai nella vita? Dici qualcosa di te.
2: Allora, io ho 38 anni e lavoro in un centro commerciale e poi sono la sindacalista. Ti può dire radio?
1: Certo. Sai, sono una.
0: Allora, Maria, Maria, ti chiedo un favore. Visto che questo programma ha bisogno di sobrietà, di normalità, sì? Quando ti capita di fare tardi, che ne so, esci con gli amici o semplicemente non riesci a dormire, sappi che dal lunedì al venerdì notte, dalla mezzanotte alle 2:30, noi siamo in diretta su Radio 2 e ti aspettiamo.
2: Ma lo so benissimo.
0: Segnatelo, chiama più spesso.
1: Ecco. Ma c'è qualcuno del tuo gruppo che...
2: piacere parlare con voi.
1: C'è qualcuno del tuo gruppo che è innamorato di te? Ci prova?
2: Spudoratamente no, devo dire.
1: L'ha lanciato dei segnali?
2: Sì. Dei segnali delicati però, con delicatezza.
0: Tipo, qual è per te un segnale?
2: Segnale con l'accortezza di un messaggio, magari contigo, nel senso giornaliero, ecco.
0: Chiaro, che approfondiremo nelle prossime notti.
2: Magari anche un invito a cena. Però...
1: Tu pensi di rispondere a questi segnali in qualche modo, non ti interessa?
2: No, al momento io sono molto sincera, quindi ho detto che al momento non sono interessata, no.
1: Va bene, aggiornaci Maria, grazie per aver chiamato, avevamo bisogno di una chiamata sobria.
2: Grazie.
0: Ciao Maria, fatti sentire più spesso, andiamo da Cristina al volo. Cristina, benvenuta su Radio 2, sei in diretta.
3: Ma
1: questa non è una Cristina qualsiasi.
0: Oh no.
3: Questa... No, sono Cristina!
0: Sì, no, dico.
3: Cristina.
0: Allora, ricapitolando un attimo, per chi si fosse perso le puntate precedenti o avesse dimenticato qualcosa, Cristina chiama da Veroli. Ha un rapporto conflittuale in famiglia perché ha un cognato un po' delinquente che va a casa sua, mangia i cioccolatini e nasconde le carte nel divano, le ruba le melendine, le ruba le lamette, fa sesso telefonico la signora Cristina al telefono con noi, con il fratello della cognata. Ha avuto per diversi mesi una reazione invece carnale, fisica, passionale con un uomo che però poi ha lasciato. Insomma, una situazione familiare e sentimentale complessa. Come è andata l'estate, Cristina?
3: È andata che abbiamo di fatto sesso telefonico, però l'incontro non c'è stato.
0: Sempre con il fratello di sua cognata?
3: Sì, sì.
1: È stato soddisfacente.
0: Ma perché fai queste domande?
3: No,
0: perché tu sei ingrifato stanotte, mi sembri Antonio il poeta... con la metà degli anni.
1: Voglio sapere, scusa, questi fanno, questa signora di Veroli fa sesso telefonico ormai da mesi che fa sesso telefonico. Dico, ma almeno
3: più.
1: Ma almeno sarà soddisfacente, oppure ti sei stufata, vorresti passare alla pratica?
3: Beh, vorrei farlo fisicamente, dai.
0: Ma confermi che è meglio il sesso telefonico col fratello della cognata del sesso reale con l'uomo che frequentavi fino a qualche mese fa? Confermi?
3: No, non confermo. Quello mi, non mi è stato di buon umore per me. È meglio il fratello della mia cognata.
0: Chiaro.
1: Senti, invece, come va con il marito di tua figlia,
0: genero,
1: cioè
0: genero.
1: Tuo genero, che combina?
3: Il genero ancora, come si dice, il lupo perde il pelo, ma il vizio non lo cambia.
0: Che ha rubato? Che ha rubato stavolta?
3: Ma adesso mi ha preso le forbicette che mi taglio lunghe.
0: Ma le pare che, ma mi perdoni, mi perdoni signora Cristina, ma le pare che suo genero viene in casa sua e per rubarle le forbicette con cui si taglia le unghie? A me pare francamente impossibile da pensare una cosa del genere.
3: Sì. Ma quello se dicono a me, perché con taglia unghie io non mi ci ritrovo tanto bene.
0: Ma le unghie dei piedi o delle mani?
3: C'ha le mani lunghe.
0: No, dico, signora,
3: c'ha le mani lunghe.
0: Signora, dico, quelle forbicette lei le usava per tagliare le unghie dei piedi o delle mani?
3: No, i piedi.
0: Ma che schifo.
3: Me l'ha rubata perché è andato in bagno. Dopo ho visto se mancava qualcosa. E invece mi ha preso le forbicette che mi taglio le unghie tutte le volte.
0: Ma lei l'ha mai affrontato questo genero? Le ha mai detto smetti di rubare in casa mia oppure no?
3: Certo che l'ho affrontato, ma continua. Tutte le domeniche quando viene una scusa, vuole le bibite cassate, vuole il bitter, a volte mi richiede, a volte no, e butta tutto sempre dietro al divano. Più o meno al divano.
0: Ma che storia.
3: Niente.
0: Che storia.
1: Bene.
0: Niente, non è migliorato.
3: Il lupo. Come?
0: Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Su questo vecchio adagio popolare la salutiamo.
3: I proverbi di rampentati non si sbagliano.
1: Grazie,
0: Cristina.
1: Ciao, grazie per aver chiamato.
0: Lilla ha chiamato, scrive un ascoltatore su X, un abbraccio anche a Lori. No, ci mancherebbe solo Lilla a questo punto della nottata. Luna 51 minuti 06 3131, oppure 800 800 002 su Radio 2. Siamo in diretta, vi aspettiamo. Arriva Tommaso Paradiso.

0: 1:43, state ascoltando Rai Radio 2, noi siamo i Lunatici. Beh, dai Arduini, alla fine è arrivato solo dopo 3 giorni il primo appello alla sobrietà, no? Ad una telefonata normale e sobria. È la prima volta che lo fai in questa stagione.
1: Sì, ma

0: A citare Coca-Cola anche Tommaso Paradiso nella playlist lunatica di questa notte. Adesso torniamo subito alle vostre voci, sentiamo i messaggi vocali.
1: Beh, geniale l'oroscopo, invece che di previsione, di revisione del passato. Anzi,
2: bravo,
1: potremmo chiamarlo oroscopo, così gli diamo una dimensione originale.
2: Bravo, ma abbiamo comunque gli autori stupendi,
1: Michele,
2: gli ascoltatori.
0: Com'è oroscopoi?
1: Oroscopoi. Neanche un'intelligenza artificiale saprebbe fare meglio. Ciao Michele.
3: Buonanotte lunatici, Marcello dalla Sardegna.
4: Ciao. Sono ancora Giuliana, ragazzi, pensavo io, ma Umberto da Pescara a questo punto è proprio un ragazzo, con tutto quello che sta succedendo ora, davvero, veramente, mi manca. Grazie, buonanotte ancora.
0: Ciao, buonanotte. È vero, ancora non si è fatto sentire Umberto da Pescara.
5: Devo dire, manca un po' anche a me. Il buon Umberto da Pescara manca un po' anche a me, chissà che avrà combinato in questa estate che ci stiamo lasciando alle spalle, anche calendario alla mano, visto che il 17 settembre e il prossimo weekend segnerà anche ufficialmente la fine della tanto attesa e troppo velocemente passata bella stagione. Si torna alla musica di Aio 2, fermi qui.

0: Ascoltando Radio 2, siamo i Lunatici, Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, vi trovate qui dal lunedì al venerdì notte, insomma stiamo insieme, siete sempre voi protagonisti del nostro programma, ma questo è il momento dell'almanacco multimediale. Notizie in ordine sparso, anzi in ordine cronologico, dagli anni che furono, questioni sportive, cinematografiche, culturali, musicali, insomma riavvolgiamo insieme il nastro dei ricordi. Che cosa accadde oggi? Ascoltiamolo.
1: Torniamo al 17 settembre del 1959, nasce a Napoli il cantante Federico Salvatore.
2: Invece a casa mia noi parimmo una tru, a sera ci facimmo che la famiglia non beppa, nu pochi scopa, nu pochi stop, e poi ci consolammo che faccio la zuppa.
1: È il 17 settembre del 1978 quando gli alunni del Sole vincono il Festival Bar con Liu.